0: E da ultimo la riproposizione del concerto dei Queen a Budapest,
1: 1986, 40 anni, l'ultimo concerto
0: esatto.
1: filmato della band di Freddie Mercury.
0: Tutto questo per fare cosa? Per fare una puntata dell'Avventura del Cinema sul documentario musicale che si chiamava Rockumentary, quindi partiamo dalle origini, da Penn Baker e anche prima, e fino a risalire appunto all'attualità. Lo faremo con John Vignola, che conosciamo,
1: che ne sa tutto,
0: conoscete,
1: quindi...
0: che ci dirà tante cose a riguardo.
1: E quindi
0: domani
1: dittico,
0: l'Avventura del Cinema.
1: L'Avventura del Cinema si lancia addirittura nei dittici. Quindi
0: esattamente.
1: Una puntata da cofanetto. E adesso, Dario, sempre per restare in tema di musica, il primo appuntamento musicale della puntata di oggi di Hollywood Party.

0: Ghostbusters di Ray Parker Jr. Ricordiamo il compleanno di Sigourney Weaver, che di quel film è un po' anche miracoloso, che fu un miracolo del cinema americano degli anni Ottanta. Era una delle protagoniste scintillanti, la protagonista femminile indiscussa. Dario.
1: Adesso ci colleghiamo, anzi è già collegato con noi, lo salutiamo affettuosamente, Nathan De Habib. Ciao, buona serata Nathan e bentornato a Hollywood Party.
2: Ciao, ciao, buonasera, grazie mille dell'invito, sono molto felice di essere con voi.
1: Noi ci teniamo molto a questa quasi tradizione, forse è questa la seconda volta, però ci piace che segni un percorso. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della programmazione che Nathan fa presso il cinema, al Cinema Mexico di Milano. Ci piace darvi cronaca di questa programmazione per diversi motivi. Il primo motivo è l'affetto che ci lega a questa sala di Milano in zona Tortona, che è una sala indipendente, che ricorderete perché ne abbiamo parlato più volte, per la sua programmazione, per le sue scelte, per il suo curatore o gestore che non c'è più, ma che per tanti anni ha difeso questo luogo. E quindi le sale indipendenti sono per noi importanti. Nathan e De Habib con altre persone, insomma, si sta comunque occupando di tenere bene in vita questa sala con una programmazione speciale. Siccome il 29 ottobre, credo, Nathan, o più giù di lì,
2: il 19 parte ottobre. Questa
1: 19 ottobre, sì, sì. Quindi siamo un po' in anticipo, ma meglio così gli ascoltatori milanesi certo. Possono prendere nota e poi diremo come andarsi a informare. Parte questa rassegna curata appunto da Nathan, che è molto curiosa e anche eclettica, secondo me. Quindi Nathan, esatto. Tanto vorrei che ci introducete. Qual è il titolo? La rassegna si chiama sempre. Come si chiama? Sempre Messico e
2: sì,
1: Briciole?
2: Si chiama sempre Messico e Briciole.
1: Ah, perfetto.
2: Sempre Messico
1: perfetto.
2: E Briciole. In questo gioco di parole del cinema seconda. Messico e Enzo Iannacci.
1: Giustamente.
2: Una storia milanese.
1: Benissimo. Diciamo. Allora, quest'anno con che cosa. Partiamo dall'apertura. Però. Qual è il primo film che programmate e perché?
2: Allora, il 19 ottobre partiamo con Tafanos, di questo duo di registi che si chiama Dipteros, che è lo pseudonimo di Carlo Giudice e Paolo Marcellini. Purtroppo Paolo Marcellini è venuto a mancare, quindi sarà presente in sala soltanto Carlo Giudice, ma questo film Tafanos è un film realizzato nel 2000. Esatto, esatto, è un piccolo cult movie, diciamo, è un B-movie che siamo riusciti a riscoprire all'interno di questa programmazione di Mexico e Briciole. È stato girato nel 2000 con due mini DV operate dagli stessi registi ed è stato girato, diciamo, in 15 giorni, ha avuto un'uscita in sala molto limitata, praticamente proiezioni un po', diciamo, a spot qua e là. Pochissime, mi ha raccontato Carlo, il regista del film, che si firma appunto come Dipteros, e un budget molto limitato, 30 milioni di lire, appunto girato con degli amici in campagna nella loro casa nelle Marche. E la storia, brevemente vi racconto la storia perché è molto interessante, una piccola sinossi del film. Diciamo, un gruppo di amici lascia la città per un weekend per andare appunto in campagna a rilassarsi qualche giorno. Ma appena arrivati, la figlia del contadino vicino di casa gli avvisa che sono in pericolo perché una specie mutante di insetti li sta per attaccare, sta per invadere tutta la zona. Loro non ci credono,
1: tafani,
2: ma il giorno dopo vedono i tafani, esatto. Loro non ci credono, ma al mattino seguente vedono questo primo attacco di questi tafani, che poi sono fatti con degli effetti digitali proprio da B-movie, che a me personalmente piacciono molto, mangiano la faccia di un passante. Allora loro si barricano in casa e grazie al contadino scoprono che l'unica maniera per difendersi da questi tafani è col fumo della marijuana e dell'hashish. Quindi, diciamo, il film è una lotta tra questi amici a suon di hashish e marijuana contro questi tafani killer.
1: È una commedia. Sì, esatto. È un B-movie, sì. Una commedia horror che all'epoca, nel 2000, fece anche il suo piccolo risultato. Insomma, comunque se ne è diventato poi nel tempo più che altro un cult movie. Allora, Nata, noi grazie ai potenti mezzi della redazione abbiamo intercettato un trailer di Tafanos che adesso ascolterei.
3: Prima arrivano le vedette, di solito a coppie. Poi arrivano tutti quanti gli altri. Tutto il fottuto sciame. Sono qui. I Tafani. Grossi, mosche, con bocche, rostrose.

0: finestre!
1: Che schifo!
2: Adesso muovi il culo, usciamo di qui!
3: Come hai fatto ad arrivare qui senza essere attaccato?
4: Il fumo.
5: Cristo, che morte del cazzo!
6: Fuori dalla mia terra, insettacci schifosi!
7: Questo è il vostro Vietnam!
8: Allora, per gli amanti del cinema, del B-movie, del cinema horror fatto in casa, questo Tafanos anche dal trailer promette tantissimo. Quindi, no, io sono curiosissimo di vederlo. Tra l'altro, le serate che farete saranno sempre con la presenza di qualcuno.
9: Esatto.
8: No? In questo caso credo di Carlo Giudice.
9: Ci sarà Carlo, ci sarà Carlo Giudice, distribuiremo anche... creme antinsetti all'ingresso,
8: perfetto. Quindi si prospetta una seratona. Il 26/10 poi leggo, farete, e qui poi arrivo alla domanda, proietterete un corto, La tristezza di Francesca Lolli, realizzato nel carcere di Bollate. Però questa proiezione sarà introdotta da una performance live in sala interpretata dai detenuti. Allora, ci puoi raccontare questo secondo appuntamento?
9: Sì, diciamo, questo secondo appuntamento cambia un po' linguaggio, perché appunto il filo della rassegna è il cinema indipendente, quindi è un filo molto largo. Questa proiezione di questo cortometraggio, appunto, è realizzato da Francesca Lolli, che da un po' di anni lavora all'interno del carcere, portando avanti progetti cinematografici che in realtà sono anche poi di video performance all'interno del carcere di Bollate. Praticamente, parlando con lei, con la regista, anche nella tradizione, no, del cinema messicano, che è famoso per il Rocky Horror Picture Show, che è tuttora, gli ultimi venerdì del mese, viene proiettato il attore in sala, questo cast che ormai esiste da tanti anni, che reinterpreta le scene del film davanti allo schermo. Qua faremo una cosa diversa, ma diciamo che il corto è un lavoro sull'interpretazione del corpo che la regista ha fatto insieme ai detenuti, e gli stessi detenuti, che non necessariamente saranno gli stessi del corto, ma comunque che stanno seguendo il lavoro con lei, introdurranno, diciamo, la proiezione con una performance in sala, che, diciamo, sarà quindi una sorta di espansione di ciò che poi si verrà proiettato sullo schermo. Quindi, diciamo, l'utilizzo dello spazio del cinema Messico come anche una sorta di teatro dove poter fare delle performance live, e che verranno in questo caso appunto fatte dai detenuti del carcere di Bollate.
10: Certo. E quindi la sala diventa davvero un luogo tridimensionale in qualche modo, no?
9: Esatto, sì. Esatto, appunto poi la performance sarà collegata a ciò che viene raccontato nel film, ci sarà anche, diciamo, una persona che canterà sul palco, e quindi è un po' una sorta di viaggio, se lo vogliamo così chiamare, così, insomma, in cui si cerca di utilizzare due linguaggi diversi per raccontare questo film, che appunto, anche parlando con la regista, mi ha detto che ha voluto, diciamo, indagare il sentimento della tristezza, perché è anche un sentimento, no, che accomuna tutti dentro e fuori dal carcere.
10: E
9: quindi non è neanche una narrazione.
10: E questo è un appuntamento davvero che merita di essere seguito. Ricordiamo la data:
9: 26 ottobre, esatto.
10: Alle ore?
8: Poi
9: alle ore 21.
8: Allora, poi adesso non possiamo dare conto di tutto il programma, però dici solo velocissimamente, certo, Nathan, dove poterlo trovare il programma, così poi chi vuole potrà seguire gli altri appuntamenti.
9: Certo. Allora, il programma si può trovare sul sito del Cinema Messico, si può trovare, perfetto, sul canale Instagram della rassegna, che si chiama Messico e Briciole, a cui si possono fare domande. Esiste anche una mail, messicoebriciole@gmail.com. Comunque, seguendo anche il Cinema Messico, la newsletter del Cinema Messico, mi aggiornerà perfetto, sul programma. Comunque, perfetto, se posso dire brevissimamente gli altri tre appuntamenti, solo citarli, non so se ho tempo.
8: Sì, veloce, veloce.
9: Vai, velocissimo. Il 9 novembre c'è una serata di Corti su Milano, che racconta la città di Milano, con Milano Infetta di Tommaso Coene, Amanti a mano armata di Cecilia Rizzuto, prodotto da Ciuormo Produzioni. Il 23-11 Nina Rozza di Geneviève Duluth-Deschelles, vincitore dell'Orso d'Argento come miglior sceneggiatura alla Berlinale 2026, con in sala l'attrice Chiara Caselli. Il 14 dicembre i Corti curati da OPA, che è un'associazione culturale di 9 perfetto, ragazze milanesi che lavorano nel settore dell'arte. Grazie mille.
8: Bene, grazie, grazie a te Nathan, buon lavoro. E noi Giancarlo, come ci salutiamo?
10: Lo salutiamo con una musica che ci introduce direttamente al prossimo argomento.
8: Perfetto.

0: Speriamo davvero che gli ascoltatori di Radio 3 non se la prendano, quest'aria intramontabile che d'altra parte conoscono benissimo molti degli ascoltatori di Radio 3, e Lucean le stelle, dalla cantata da Ferruccio Tagliavini, dalla Tosca del 1941 di Koch, ci è sembrata un modo stimolante, Dario, per introdurre prossimo argomento della nostra puntata, ovvero le giornate del cinema muto di Pordenone. Nell'occasione discuteremo con Elena Beltrami, che cura una sezione che ci è sembrata molto stimolante, dedicata alla cinematografia del Lazio. Buonasera a Elena Beltrami.
1: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, ovviamente,
1: solo una cosa, curo la sezione insieme a un collega, sì, che sì, è Gabriele Angelo Perrone. Parlo io a nome di entrambi.
0: Ovviamente la Tosca che presentate voi non è la Tosca di Koch, perché quella di Koch appunto è sonora. Quella che si vede in questi giorni a Pordenone è la Tosca del 1918, interpretata niente meno che da Francesca Bertini. Che cosa si vede? È un programma molto variegato, è il terzo affondo delle giornate del cinema muto di Pordenone, in questa rappresentazione della produzione del muto nelle regioni italiane dopo la Sicilia e la Liguria. Che specificità avete incontrato, si possono riscontrare nella programmazione di questi film che avete scelto?
1: Allora, nella programmazione quello che noi abbiamo cercato di rappresentare è tutta la regione laziale, perché il pericolo nel quale rischiavamo di incorrere era quello di rappresentare solo Roma. Naturalmente Roma all'interno di questa rassegna ha un grande spazio, perché insomma alla città sono dedicati i primi due programmi della rassegna, però abbiamo cercato insomma di rappresentare quanto più e meglio possibile anche la provincia, a partire dalla Ciociaria, Rieti, Viterbo, l'Agro Romano, l'Agro Pontino, naturalmente compatibilmente con i film che sono rimasti e che sono sopravvissuti di quel periodo.
0: Ci sono le passeggiate romane, c'è il Natale di Roma, la festa dei bambini a Villa Umberto I, ma ci sono anche dei film di finzione, appunto. Abbiamo citato la Tosca, ma ce ne sono anche altri, molto curiosi, direi.
1: Molto curiosi, sì, ecco, perché l'altra cosa che abbiamo voluto fare è stata quella di non essere troppo didascalici, quindi far vedere solo film dal vero, ma mescolare dal vero e film di finzione, per far vedere appunto come e Roma e il Lazio siano entrati anche nei film di finzione, per citarne insomma un paio in cui Roma è rappresentata, abbiamo Capriccio di Miliardario. Sì. Che è un film cinese del 1914 in cui Roma diventa teatro della vicenda e protagonista della storia. La vicenda, insomma, è una vicenda molto simpatica: un ricco miliardario mette in palio dei soldi e a vincerli sarà la persona che attraverserà Roma nella sua lunghezza nel minor tempo possibile. E in questo attraversamento di Roma noi ammiriamo insomma i monumenti più celebri insomma della città, la piazza San Pietro, l'altare della patria,
0: Fontana, sì, quelli di Trevi, che irretiscono tutti i registi stranieri quando vengono a Roma ancora oggi,
1: tutti quanti. esattamente, però quello che c'è di bello è che vediamo, non so, anche i sotterranei del Quirinale, e poi a diventare protagonisti sono il Teatro Apollo in Via Nazionale, cioè l'odierno Teatro Eliseo, e poi gli stabilimenti della Cines, quindi la casa di produzione che realizza il film rappresenta anche se stessa, perché i protagonisti insomma attraversano gli studi della Cines mentre lì si stanno girando dei film, e quindi insomma possiamo ammirare i teatri di posa. Cines che ritorna, i protagonisti della Cines ritornano rappresentati anche in un film di famiglia, Villa Pacelli, film di famiglia, però la famiglia è la famiglia Pacelli. Ernesto Pacelli era presidente del Banco di Roma e presidente della Cines, e lo vediamo appunto rappresentato in questo
0: documento,
1: questo dal vero, insomma, questo documento, sì.
0: Dario?
2: No, è un programma molto, molto affascinante e anche abbastanza, non verrebbe da dire, inusuale, insomma, inedito come proposta. Dentro quale quadro si insedisce questo vostro percorso?
1: È un percorso dedicato alle regioni italiane, che abbiamo incominciato tre anni fa con la Sicilia, ed è, diciamo, un percorso che poi è cresciuto. Inizialmente, cioè, a curare i programmi siamo appunto io e Gabriele Perrone, però abbiamo cercato di allargare la collaborazione anche al gruppo interuniversitario, insomma, che comprende fra gli altri Luca Mazzei di Suffreduzzi, che si occupa proprio di studiare il paesaggio italiano nel cinema muto, e con loro abbiamo avviato questa collaborazione perché pensiamo che possa essere fruttuosa, insomma, per entrambi, e quindi loro ci hanno offerto dei suggerimenti, tra l'altro alcune schede di catalogo, insomma, sono scritte proprio sia da Luca Mazzei che anche da studenti che fanno parte del gruppo di ricerca, fra cui Ludovica Possi, Chiara Trinchese. E poi il programma è sempre il frutto della collaborazione
0: di tanti con network. È un network di tante istituzioni.
1: È un network di archivi.
0: C'è la Cineteca di Bologna, c'è l'archivio del cinema d'impresa. È un bel risultato.
1: Cineteca nazionale.
0: Sì, certo, certo.
1: E poi anche realtà più piccole, come ad esempio Fondazione On Movies.
0: Sì, assolutamente.
1: Loro raccolgono film di famiglia, però insomma diventa importante anche questa testimonianza all'interno del nostro programma.
0: E noi, nel salutarti, volevamo anche fare un omaggio a un grande attore che ha attraversato un po' gran parte del Novecento cinematografico, ovvero Polidor, Ferdinand Guillaume, che interpretava ed è in questa rassegna con un film molto stuzzicante, Tontolini e l'asino, un film Cines del 1911. Noi lo ritroviamo diversi decenni dopo, niente meno che nelle notti di Cabiria di Federico Fellini. Grazie Elena Beltrami.
1: Grazie a voi.
0: Buonasera, grazie.
1: Buonasera a tutti.
3: Buongiorno padre. Una piccola elemosina per Sant'Antonio?
4: Mi dispiace, sono uscita così.
3: Oh, non importa, sarà per un'altra volta. L'importante è di essere sempre in grazia di Dio. E tu lo sei in grazia di Dio, è vero, figliola?
4: No.
3: Non sei in grazia di Dio?
4: No.
3: Oh. E perché? Bisogna essere in grazia di Dio. Chi vive in grazia di Dio è contento. Io sto in grazia di Dio e sono contento.
4: Io sono stata pure la Madonna del Divino Amore per chiedergli la grazia.
3: Forse non avrei saputo chiederla, oppure non ne avrei avuto bisogno. Sei sposata. Male, le ragazze si devono sposare e mettere al mondo dei figlioli. Il matrimonio è una cosa santa. In grazia di Dio, figliola. Tieni, raccomandati a Sant'Antonio. E se hai bisogno di me, io mi chiamo Frate Giovanni. Sto al conventino di San Francesco. Ma chissà se mi trovi. Sto sempre in giro io.
0: Questo era appunto Polidor con Giulietta Masina in Le notti di Cabiria di Fellini. E adesso torniamo alla contemporaneità, perché in questa settimana in cui abbiamo presentato tanti film in uscita ci sembrava giusto, Dario, chiudere il nostro percorso settimanale con un altro film che esce proprio oggi, Balcanica di Nicola Sorcinelli. Abbiamo il regista collegato con noi. Buonasera in Le notti di Cabiria di Fellini, e adesso torniamo alla contemporaneità, perché in questa settimana in cui abbiamo presentato tanti film in uscita ci sembrava giusto, Dario, chiudere il nostro percorso settimanale con un altro film che esce proprio oggi, Balcanica di Nicola Sorcinelli. Abbiamo il regista

0: di attraversare questa che è diventata appunto la famigerata rotta balcanica. Sono due musicisti che appunto diventati ex musicisti, almeno temporaneamente, perché sono dovuti andare via dall'Afghanistan. Sono padre e figlio, e sono tanti i fili che si intrecciano e che vengono fuori durante questo viaggio che va da sé, è molto pericoloso.
1: Sì, esatto, è la storia di un viaggio di un padre e un figlio dall'Afghanistan dopo il 2021, con il ritorno dei talebani la musica è stata bandita e quindi abbiamo assistito a un piccolo grande esodo di musicisti e artisti che lasciano il paese cercando di arrivare in Europa, nel nostro caso in Italia. Ma anche la storia di un incontro che i nostri due faranno appunto sulla rotta balcanica, incontreranno questa giovane dottoressa italiana Greta, sì, interpretata da Matilda De Angelis, che tra l'altro è qui accanto a me. Stiamo andando verso un cinema a presentare il film, c'è anche Babak qui con me, siamo tutti e tre nel van in direzione,
2: salutaceli
1: e sono qui, mi salutano, ciao,
0: ciao.
1: Non so se avete sentito.
0: Ciao, sì,
2: certo,
0: buonasera.
2: Certo. Ma in che cinema state andando? Scusa se irrompo.
1: Stiamo andando al Quattro Fontane a presentarlo.
0: Ah,
1: a
0: Roma. Ecco, quindi. Okay.
1: Su Roma. Okay.
2: Sì. Prego, continua pure.
1: No, sì, raccontavo, era appunto anche la storia di un incontro. Greta Matilda De Angelis interpreta questa giovane dottoressa, la sua prima esperienza sulla rotta balcanica, e quindi insomma faranno un pezzo di viaggio insieme e inevitabilmente insomma ci sarà un cambiamento nelle loro vite.
0: Dario.
2: Sì, il film, ricordiamo, è stato presentato a Venezia, dove ha vinto due premi, il vincitore del premio del pubblico giornale degli autori e del premio Carlo Lizzani, che è un bel premio, per ricevere un premio intitolato
0: Molta
2: al signor Lizzani, anche per...
1: Sì.
2: Anche per tutto il cinema che lui ha prodotto, anche per quel cinema d'impegno, mi viene da dire, no, Nicola, militante politico, per il suo racconto della nostra stagione di guerra, perché tu, te lo chiedo perché tu riporti nelle note che sei cresciuto con i racconti dei nonni, no? Con i racconti della resistenza, in uno spirito di ricerca della libertà che è equivalente a quello che tu hai raccontato in questo film.
1: Esatto, io sono cresciuto con mia nonna, insomma, mi ha sempre raccontato, lei stessa ha combattuto, insomma, per la libertà, e quindi sono cresciuto e crescendo con lei, sai, le storie di partigiani e di libertà negate, in qualche modo sono sempre state molto interessanti per me, fastidiose, quindi inevitabilmente poi quando ascolto, quando leggo, quando vedo queste storie macinano e poi trovano uno sfogo nel volerle raccontare.
2: Certo.
1: Esatto.
0: Ascoltiamo un estratto da Balcanica di Nicola Sorcinelli.
3: Oggi ho incontrato due afghani che stanno viaggiando per arrivare in Italia, padre e figlio. Una coppia di musicisti.
4: E che musica fanno?
3: Il ragazzo mi ha canticchiato un pezzo, una cosa allegra, mi sembrava.
4: Tipo?
3: Non lo so.
4: Ma tipo, come faceva? Non lo so. Cioè,
3: ma no.
4: Prova a farla con la voce.
3: tipo. Baba.

0: no.
1: Attenzione, qui c'è del talento. Brava. Mi raccomando, non ti affezionare. Vado a dare una mano agli altri a scaricare.
0: Mario.
2: Noi, caro Nicola Sorcinelli, volevamo cogliere l'occasione di appunto questo viaggio collettivo che state facendo verso il Quattro Fontane di Roma per chiedere se magari anche Matilda De Angelis

0: voleva dire qualcosa sul suo personaggio di Greta, che appunto è proprio una iniziazione la sua a un mondo che forse pensava, e ad una situazione che forse pensava diversa, e che in qualche modo la cambia profondamente, no?
1: Scusa, ho sentito solo metà della domanda, perdonami.
0: No, chiedevo, dico, il tuo personaggio, Greta, inizia la sua esperienza sul campo proprio con la storia che raccontano, che viene raccontata nel film, no? Ed è un'esperienza che la cambia profondamente.
1: Beh, assolutamente sì, anche perché io penso che pure essendo questionista nel settore, non credo che nemmeno tutti gli anni di...
0: Ecco, abbiamo qualche problema, Dario, con il collegamento.
1: Dunque, cosa si faccia in medicina, tipo preparare a un'esperienza del...
0: Ecco, adesso ti sentiamo. Dario.
1: Mi sentite?
0: Sì.
2: Sì, un po' a tratti, probabilmente siete in un qualche tunnel. Vai pure, Matilde.
1: Ok, sì, stavo dicendo assolutamente sì, perché penso che comunque, per quanto lei sia una professionista, un medico, una dottoressa,
0: ecco,
1: qualunque persona, per quanto... Niente, non ci sentiamo.
0: No,
1: siamo un po' in movimento in macchina, forse
2: va
1: è questo
2: bene,
1: che
2: bene.
1: Non...
2: Vi abbiamo colto sicuramente in un passaggio di cronaca vera, perché comunque questo è un film che state presentando, che sta uscendo.
0: Sì.
2: Ricordiamo
0: sì.
2: che insieme a Matilda De Angelis c'è Babak e Karimi nel cast, ecco. Ivar Waffei, Giovanni Toscano. Quella clip che abbiamo sentito prima è una clip molto tenera, molto bella. Matilda De Angelis è un'attrice che io personalmente seguo molto e amo molto, e in questo è un ruolo molto particolare, molto difficile per lei quasi, perché è una dottoressa sul campo, una donna, in un mondo di uomini, tra l'altro, quasi sì. Sempre, non sempre, però ci sono spesso tanti uomini che sono immigranti, e così piccola sì. Col suo zaino li cura e ne segue le vicende in qualche
0: sì,
2: modo.
0: Cerca di portare conforto, cerca forse anche all'inizio di mantenere un certo distacco professionale, che è il distacco appunto del medico, del dottore, ma entra poi nelle storie, queste storie che ascolta, che vive, che i corpi di questi personaggi trasudano, la costringono in qualche modo ad empatizzare con loro, ed entra in gioco, no? Dario, entra in gioco pesantemente in questa storia, e ovviamente non vi diciamo come, ma insomma proprio la dinamica tra il medico e gli assistiti è proprio cruciale, no? In questo film, che poi appunto questi assistiti sono delle persone che a volte anche faticano ad accettare di essere toccati, ad esempio, da una donna, come nel caso in specie, no?
2: Esatto. Non so se ancora ci ascoltano i nostri o se come è probabile.
1: Sì, noi siamo qua, noi siamo tutti qua, non so se okay. Voi ci sentite.
2: Sì. Va bene. No, Matilde, stavamo così creando un po' una cornice intorno a questo vostro film. Adesso lo presentate a Quattro Fontane, avete in previsione di fare un tour oppure una, come dire, un one touch?
1: No, abbiamo un piccolo tour in giro per l'Italia, e mi sei sembrato Simona Ventura con Lady Gaga, hai presente? Ci sarà un tour, ma ci sarà un tour no, pop trash.
2: Ah, che bello.
0: È il nostro sogno in realtà.
1: Ma ci sarà certo. Un tour? Ci vi adoro, grazie tour. Che mi avete fatto questa domanda, adesso avete avverato un mio sogno, vi adoro, grazie. Sì, ci sarà un piccolo tour in giro per l'Italia. C'è anche Babak Karimi qua di fianco, se lo volete salutare.
0: Ciao Babak.
2: Certo che lo salutiamo.
3: Ciao,
2: se ce lo
3: ciao.
2: Passi.
1: È qua.
3: Sono qua, sono qua.
0: Eh sì, che interpreta il papà, appunto, di Jalil Nazar.
1: Jalil.
0: Ed è un personaggio cruciale, uno dei due protagonisti, diciamo, maschili del film, che cercano appunto di attraversare. Lui, la caratteristica è che continua a pensare alla musica, no? E continua a pensare a questo concerto che gli hanno promesso dovrà fare in Italia, no?
3: Beh sì, perché un artista non smette mai di essere artista. e quindi vuole solo, cioè vive nella sua condizione di artista, e in qualunque condizione deve ricreare le premesse perché possa continuare a vivere.
0: Assolutamente, assolutamente. Quindi. Non si smette mai di essere artista e non si smette mai di pensare all'esibizione, alla musica, perché evidentemente c'è qualcosa in più della professione, no?
3: Certo, va molto al di là della professione.
0: Noi vi ringraziamo e vi salutiamo.
2: Bene, buona presentazione.
0: Balcanica, in sala.
2: Mi ha fatto piacere beccarvi in questo viaggetto. Ciao Matilda, ciao Babac, ciao Nicola, buona presentazione, buon film.
0: Ciao. Questa è la sigla dall'8 ottobre in sala. Ciao, questa ciao. È la sigla, sì, Dario, certo. Sì. I saluti li vuoi fare tu stasera?
2: No, falli tu, dai, perché non ho la scaletta sotto il mio.
0: Allora, salutiamo tutti quanti che hanno realizzato questa trasmissione, ovvero Francesca Levi e Maddalena Agnisci, le curatrici del programma, e poi Alessandro Boschi, Erika Favaro, Maria Lucia Monticelli, e poi gli ospiti Nathan De Paz Habib, Elena Beltrami, Nicola Sorcinelli, Matilda De Angelis, Babak Karimi, insomma il cast di Balcanica. E noi, Dario, domani è una bella scommessa, documentario, musica, tante cose.
2: A domani.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno.
2: Samuel Barber, Adagio per archi, opera 11. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle.

Di Samuel Barber avete ascoltato Adagio per archi, opera 11, orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle. Piotr Tchaikovsky, Amelie Ouverture, fantasia in fa minore per orchestra, opera 67. Elsinor e Amleto, Polonio scherzando e Ofelia adagio, Amleto dopo l'apparizione del fantasma, sua morte e forte braccio. St. Louis Symphony Orchestra, diretta da Leonard Slatkin.

0: Di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Amelie Ouverture, Fantasia in fa minore per orchestra, opera 67. St. Louis Symphony Orchestra, diretta da Leonard Slatkin.
1: Giacomo Puccini ed Émile Tavan, Il Tabarro, prima trascrizione per pianoforte dalla Grande Fantasia per orchestra. Monaldo Bracconi, pianoforte.

0: Di Giacomo Puccini ed Émile Tavan abbiamo ascoltato Il Tabarro, prima trascrizione per pianoforte dalla Grande Fantasia per Orchestra. Monaldo Braconi, pianoforte.
1: Edvard Grieg, Peer Gynt, suite numero 1 per orchestra, opera 46. Mattino, morte di Ase, danza di Anitra, nell'antro del re della montagna. St. Louis Symphony Orchestra, diretta da Leonard Slatkin.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Giuseppe Torelli. Concerto grosso in si bemolle maggiore per due violini, orchestra d'archi e basso continuo. Opera 8, numero 4. Allegro, largo e con affetto, allegro largo, allegro. Violinisti Simon Standage e Catherine Weiss. Orchestra Collegium Musicum 90, diretta da Simon Standage.

0: Di Giuseppe Torelli avete ascoltato Concerto grosso in si bemolle maggiore per due violini, orchestra d'archi e basso continuo, opera 8, numero 4. Violinisti Simon Standage e Catherine Weiss. Orchestra Collegium Musicum 90, diretta da Simon Standage.
1: Johann Sebastian Bach, concerto in do maggiore per due cembali, orchestra d'archi e basso continuo, Bachwerke Verzeichnis 1061. Allegro, adagio ovvero largo, fuga, vivace. Tini Matot e Ton Koopman, cembali. Amsterdam Baroque, diretto da Ton Koopman.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Concerto in Do maggiore per due cembali, orchestra d'archi e basso continuo, Bachwerke Verzeichnis 1061. Tini Matot e Ton Koopman, cembali. Amsterdam Baroque diretto da Ton Koopman.
1: Richard Strauss, Morte e Trasfigurazione, poema sinfonico, opera 24. Largo, allegro molto agitato, etwas breiter, tempo primo. Allegro molto agitato, moderato. New York Philharmonic Orchestra diretta da Giuseppe Sinopoli.

Di Richard Strauss avete ascoltato Morte e Trasfigurazione, poema sinfonico, opera 24. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli. RAI Radio 3 Classica.

0: di Franz Schubert avete ascoltato Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore di 485. Orchestra Sinfonietta di Stoccolma, diretta da Neeme Jarvi.
1: Anton Bruckner, Sinfonia numero 9 in Re minore. Maestoso, misterioso, scherzo mosso allegro e trio presto. Adagio, largo misterioso. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Nikolaus Arnoncourt.

0: Di Anton Bruckner avete ascoltato Sinfonia numero 9 in Re minore, orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Nikolaus Harnoncourt.
1: Francesco Geminiani, sonata per violoncello e basso continuo in Do maggiore, opera 5, numero 3. Andante, allegro, affettuoso, allegro. Jaap ter Linden, violoncello. Basso continuo. Judith Maria Becker, violoncello. Lars Ulrich Mortensen, clavicembalo.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

A guardarlo bene, il Partenone è una fattoria sulla quale è stato messo un tetto. Sei 01:38. Buona giornata a tutti. Da Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3. Con voi e con me ci sono Erika Manni questa mattina in regia, Gabriele Cioni alla console, le scelte musicali di Federico Vizzaccaro che cura la nostra trasmissione. Questa irriverente frase, così è una bella frase in fondo, anche se irriverente, di Pablo Picasso, perché questa mattina andiamo a sfogliare insieme un bellissimo libro, bisogna dire, di Luca Nannipieri. Bisogna dirlo perché ci sono dei libri che sono belli, ci sono dei libri che sono bellissimi. Il titolo è La Guernica di Pablo Picasso, ascesa e oblio di un classico, editore Castelvecchi. Ecco, bellissimo perché? Perché è un libro che, oltre a narrare una storia, la storia di Guernica, in maniera molto puntuale e precisa, mette in luce una serie di problematiche che riguardano appunto l'opera d'arte. Luca Nannipieri è storico dell'arte e professore all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. E tra le sue pubblicazioni recenti ricordiamo A cosa serve la storia dell'arte, ma poi noi ci siamo già occupati del suo bellissimo Che cosa sono i classici. Scrive e lavora su saggi e anche su testate di quotidiani e settimanali. Esperto, e appunto ci offre questo libro, che non è soltanto una informazione, se volete, no? Di dati, di date, come necessariamente si fa per quanto riguarda la storia delle cose, la storia dell'arte, ma vi inserisce nel libro una serie di riflessioni, meditazioni molto importanti che riguardano proprio noi umani di oggi nei confronti di grandi e immensi capolavori. 1974, il MoMA di New York, un po' la storia, diciamo, parte da questo spunto. Un uomo si avvicina alla Guernica di Picasso e spruzza sopra una scritta rossa: "Kill lies all". Ecco, è da quell'atto vandalico che prende avvio proprio tutto il bellissimo racconto di Nannipieri, che ci parla di questo concetto importante da tenere a mente, e cioè l'impermanenza dei classici.

La meravigliosa preghiera dal Mosè in Egitto, atto terzo di Rossini, dal tuo stellato soglio, dal Mosè in Egitto, appunto. Le voci bellissime di Ruggero Raimondi, June Henderson, Salvatore Fisichella, Sandra Brown, Ambrosian Opera Choir con Filarmonia Orchestra, diretta da Claudio Scimone. Ecco, una bella apertura per quanto riguarda le opere d'arte, qui con questa bella opera, bel lavoro di Rossini, che nasce al San Carlo di Napoli il 5 marzo 1818, poi succedono cose buffe durante la prima, a un anno di distanza Rossini poi inserirà proprio questo celebre momento di preghiera, che è ancora oggi una delle pagine celeberrime dell'opera rossiniana. Dunque, Luca Nannipieri, La Guernica di Pablo Picasso, Ascesa e oblio di un classico, editore Castelvecchi. Dicevamo appunto di questo momento drammatico del 1974, quando un individuo spruzza sulla famosa Guernica Kill Lies All, uccidi tutte le menzogne, più o meno in traduzione. Ecco, che è un momento che viene considerata proprio l'uccisione di un'opera d'arte, di un momento sacro dell'arte. Allora Nannipieri, in modo molto sofisticato, intelligente, si chiede perché si colpiscono i capolavori, perché è chiaro che non è solo Guernica, che peraltro aveva avuto anche altri attacchi, non è solo Guernica ad essere attaccata, appunto, e sfregiata. Che cosa si nasconde? Allora Nannipieri ci suggerisce una serie di importanti riflessioni che, ripeto, riguardano il tempo passato e soprattutto oggi, che riguardano i luoghi, no? Dove questi capolavori vengono tenuti. I musei, dice, sono le nuove chiese, ufficializzati dalla secolarizzazione. Il Louvre di Parigi, ad esempio, da almeno un secolo che richiama folle di pellegrini, assai più, se ci pensiamo, di Notre Dame, che troneggia sulla città da secoli, no? Allora, come scrivevano Mircea Eliade e Julian Rees, l'uomo è intrinsecamente religiosus, cioè crede all'origine sacra della vita e al destino umano come partecipazione a una realtà che supera l'orizzonte terreno. Ecco, è importante scoprire quanto noi fruitori inseriamo nelle opere il momento sacro, l'elemento sacro, diciamo quasi perenne, e quanto questo elemento poi possa essere appunto attaccato e danneggiato.

e splendida pagina di Manuel De Falla, la fantasia betica, Alicia della Roca nella interpretazione, un lavoro splendido di De Falla che aveva la capacità proprio di riportare a galla tutte le venature, l'importanza del cante jondo che si nasconde in tutti i suoi lavori, in particolare in questa fantasia betica appunto andalusia, l'Andalusia che lega De Falla e che lega anche Pablo Picasso. Sono le 6:26 e 26 secondi e peraltro grazie dei vostri messaggi, tutti molto belli, di bentornata e soprattutto poi l'interesse per questa Guernica che stiamo, Maggie, Antonio, Mauro, Rosa Maria, insomma grazie. Ecco, l'attenzione per questo bel libro edito Castelvecchi, La Guernica di Pablo Picasso, di Luca Nannipieri, Ascesa e oblio di un classico. Se a casa tua, scrive l'autore, decidi di dar fuoco a un quadro che hai comprato all'asta, vieni preso per cretino. Se entri in un museo o in una chiesa e dai fuoco a un quadro dello stesso autore, vieni arrestato e accusato di danneggiamento aggravato e ovviamente di attentato all'incolumità pubblica. Dove sta la differenza? Ci chiede Nannipieri. Sta nel luogo. A parità di qualità e di importanza dell'opera, la sua distruzione in un museo è un evento. I luoghi hanno gravità di sensi assai disparati. Un museo o una chiesa riverisce un'opera in modo assai più deciso di quanto possa fare un appartamento privato. Ecco, di pochi giorni e di pochi giorni fa la morte di un operaio qui al Colosseo, e si è parlato proprio del fatto che di altri operai non si è parlato così tanto quanto di questo, perché era il Colosseo. Ecco, il luogo detta, diciamo, una sorta di legge fondamentale che riguarda appunto che riguarda il mondo dei vivi. Ora, le opere d'arte possono nascere, crescere, ma anche sparire e poi rinascere. È che è una cosa un po' naturale, sapete, un po' come le piante. Vi sembrano morte? No, non lo sono mai, quasi mai, al 99%. Perché rinascono?

Ecco, ed era l'ouverture da Pulcinella, la suite del balletto, la sinfonia New York Philharmonic Orchestra diretta da Pierre Boulez, scenografia e costumi di Pablo Picasso con la coreografia di Leonid Massin. Ecco, poi diciamo la vicinanza tra il modo di pensare di Picasso e di Stravinsky è sempre stata profondamente osservata ed è sempre anche importante rilevarla. Allora, questo bel libro, La Guernica di Pablo Picasso, di Luca Nannipieri, i simboli possono farsi così potenti da divenire antropofanici, cioè in talune circostanze farci sentire addirittura il prodigio dell'essere creature viventi. Ecco, ripeto, le riflessioni alle quali Nannipieri ci porta sono tutte fantastiche, perché riguardano davvero la generosità, l'odio, l'invidia, l'attaccare un'opera d'arte perché è universale, e d'altra parte il sacro di un'opera, ci dice Nannipieri, non dura per sempre, e anche questo è assolutamente importante da ricordare. Allora, noi siamo alla fine della nostra trasmissione di oggi, vi ringrazio dei messaggi, adesso vi lasciamo alle anticipazioni del palinsesto di Radio 3, poi al GR3 e alla rassegna stampa estera di Radio 3 Mondo. Ci lasciamo con Paul McCartney e The Wings, Picasso's Last Words, le ultime parole di Picasso, brindate a me, così riporta McCartney, che Picasso disse, brindate a me e brindate alla mia vita. Ripeto, il libro di questa mattina, molto interessante sotto tantissimi punti di vista, La Guernica di Pablo Picasso di Luca Nannipieri, edizioni Castelvecchi. Buon proseguimento d'ascolto e l'appuntamento, grazie, è per domani.

0: radio3.rai.it prossimamente.
1: Buongiorno da Florinda Fiamma, ben ritrovate e ben ritrovati nel nostro appuntamento settimanale in cui anticipiamo i programmi e gli eventi in onda su Radio 3 che potrete ascoltare nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Ogni sabato dalle 13.30 alle 13.45 le parole dell'amicizia con Pietro Del Soldà. Mi aiuta, mi vuol bene, si confida, si diverte con me, ma un amico è anche molto di più. Lo scopriremo attraverso la filosofia dell'amicizia.
2: Nel 1558, al Parlamento di Bordeaux, quando le guerre di religione stavano per abbattersi sulla Francia, quasi a dispetto dell'odio, della violenza che montava nella società, nacque tra due giovani funzionari del regno, uniti dall'amore per gli studi classici, un'amicizia così completa e perfetta che certo non si legge né sia esistita un'altra simile. Così racconta Michel de Montaigne nel 28° dei suoi saggi, quello dedicato appunto all'amicizia.
1: Israele anno zero. Un podcast di Davide Lerner che entra nel vivo della politica interna israeliana, raccontando in 7 puntate i protagonisti delle elezioni del 27 ottobre 2026. Attraverso interviste a capi di partito, alla biografa di Netanyahu, ad attivisti e a candidati della Knesset, ci immergiamo nelle conversazioni interne al paese, scoprendo i temi al centro del dibattito pubblico, ma anche i tabù.
3: Nel 2023, dopo l'insediamento del governo più di destra della storia del paese, Golan era in prima linea. In ogni protesta contro la riforma giudiziaria che avrebbe accentrato i poteri nell'esecutivo, lui c'era. Alla vigilia del 7 ottobre, mise in guardia sul pericolo che le divisioni interne potessero galvanizzare i nemici oltre frontiera. Il giorno dell'attacco lo avrebbe trasformato in un eroe nazionale. Golan si precipitò subito verso sud e riuscì ad estrarre vive 6 persone dal massacro della Festa Nova al confine con Gaza, dove furono uccisi in poche ore quasi 400 israeliani. Più tardi avrebbe raccontato di aver provato, mentre attraversava il paesaggio apocalittico di auto rovesciate, case bruciate e corpi riversi sulla strada, una forte rabbia sia verso Hamas, sia verso il governo, che aveva, a suo modo di vedere, contribuito a provocare quella tragedia.
1: Questo podcast è realizzato da Radio 3 ed è di Davide Lerner, per la regia di Giulia Nucci ed Elisabetta Parisi, sound design e finalizzazione di Roberta Ginocchio. Wiki Radio, le voci della storia, va in onda il sabato e la domenica alle ore 13. Oggi ascolteremo Alberto Anile che ci racconterà Doris Duranti. Domani, sempre alle 13, Anna Rastelli ci parlerà di Misia Sert. Adesso la parola a Hollywood Party.
4: Domani alle 19 a Hollywood Party Factory con Steve Della Casa ed Erika Favaro anticiperemo gli eventi organizzati da Radio 3 in collaborazione con SIAE e con la Cineteca Nazionale che si terranno il 22 e il 23 ottobre alla Casa del Cinema di Roma. Sono due serate dedicate alla sonorizzazione dal vivo di film muti restaurati e quindi con noi ci saranno la compositrice Ginevra Nervi, due dei musicisti coinvolti e Gianfranco Cabiddu, ideatore del progetto Campus dedicato appunto alla musica per film. Nella seconda parte poi sarà con noi Giulio San Giorgio, il direttore del settimanale Film TV, che ci racconterà i suoi progetti legati alla sua nuova avventura, ovvero una casa di produzione che si chiama Bad Take.
5: E poi da martedì sera fino al 23 ottobre Hollywood Party seguirà in diretta la Festa del Cinema di Roma con Alberto Crespi che vi parla e Dario Zonta in conduzione. Venite a trovarci all'Auditorium Parco della Musica. Saremo nel foyer della Sala Sinopoli ogni sera alle 19, compreso il fine settimana, sabato e domenica. Avremo con noi tantissimi ospiti, a partire dagli italiani in concorso, Susanna Nicchiarelli, Cassia Smutniak e Simone Catania. Ma ci sarà ampio spazio anche per ospiti internazionali. Tra i primi che possiamo annunciare sentiremo sicuramente la voce del polacco Pawel Pawlikowski, che porta alla festa il suo bellissimo film su Thomas Mann, Fatherland, visto al Festival di Cannes. Hollywood Party alla Festa del Cinema di Roma dal 13 al 23 ottobre, ovviamente su Radio 3.
1: Buon sabato e buon ascolto delle trasmissioni di Radio 3 da Florinda Fiamma e Elisabetta Parisi.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
12: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
11: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
13: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
11: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastina e Valentina Antonelli in studio. Gli Stati Uniti rilanciano il negoziato per mettere fine al conflitto in Ucraina con una delegazione di Kiev e inviati europei oggi a Miami per colloqui con i negoziatori della Casa Bianca. Ieri intanto Trump ha avuto un colloquio telefonico con Putin. Mosca garantirà la fornitura di 2 milioni di tonnellate di gasolio che saranno esentate dalle sanzioni statunitensi nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Immediata la reazione di Zelensky, una decisione indegna e disonesta, regali a Putin non porteranno pace e causeranno altro terrore.
3: Il Nobel per la pace 2026 alla giurista internazionale Navi Pillay, già giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA, una decisione aspramente criticata dal presidente americano che annuncia sanzioni contro la Corte.
4: Israele ha commesso genocide against the Palestinian.
5: Israele ha commesso un genocidio a Gaza, dichiarava così Navi Pillay lo scorso anno in qualità di presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina. Una posizione che è stata determinante nella scelta di assegnare alla giurista il Nobel per la pace e su cui si sono concentrate le critiche. Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, afferma il presidente degli Stati Uniti Trump, e il segretario di Stato Rubio annuncia 9 sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Il tribunale in cui per anni ha lavorato Pillay. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane. La Commissione europea invece definisce deplorevole la mossa di Washington. Parole severe arrivano dal segretario generale dell'ONU Guterres. Anche l'Italia si è detta contraria alle sanzioni e insieme ad altri 7 paesi ha confermato la sua fiducia nell'istituzione. Via Liberatore, GR3.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale.
3: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'ottavo congresso nazionale dell'Istituto Nazionale Tributaristi, rivendica la svolta operata dal suo governo in materia fiscale. La Premier ha sottolineato come sia centrale la collaborazione tra Stato, famiglie e imprese. Ascoltiamo.
6: La riforma fiscale, una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. E va esattamente in questa direzione anche l'imponente lavoro di riordino e semplificazione che abbiamo condotto per riscrivere il sistema tributario.
2: La cronaca, arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto nel napoletano dopo una caduta da un capannone. Le accuse sono di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo l'incidente, oltre a convincerlo a non parlare.
3: A Roma è caccia la banda della minicar nera, responsabile di almeno 6 aggressioni a passanti e guidatori di monopattino tra i quartieri Monteverde, Testaccio e Gianicolo. L'episodio più grave riguarda l'attore 42enne Davide Jacopini, ora in terapia intensiva. La procura capitolina indaga per tentato omicidio. Al vaglio degli inquirenti le telecamere della zona per identificare la targa del veicolo e i responsabili.
2: Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato il ricorso del giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci, che aveva chiesto di essere reintegrato alla conduzione del programma di Rai 3 Report. Per i giudici romani prevale la legittimità dell'azienda di procedere alla riorganizzazione dei propri palinsesti e dei propri programmi.
3: Il maltempo che in questi giorni sta interessando il centro-sud ha causato numerosi danni. 2 trombe d'aria hanno colpito Marsala, 16 feriti, tra cui 10 bambini. Danni anche alle campagne, temporali e raffiche di vento anche sul litorale laziale, in particolare su Anzio e Nettuno. In Campania, strade allagate a Napoli e nell'Interland, nubifragi e allagamenti in Salento.
2: Noi con le notizie ci fermiamo qui, adesso le previsioni del tempo, poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8:45, a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Meteo Radio.
0: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 10 ottobre. Il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord e sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su Visioni dell'Aeronautica Militare.
7: RAI Radio 3. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Davide Lerner, bentornati alla rassegna stampa estera di Radio 3. Sono le 6:51 di sabato 10 ottobre e partiamo, come ogni giorno, da una ricognizione dei titoli sulla stampa internazionale, a partire da quello dell'agenzia Reuters, che ieri è stata la prima a segnalare la notizia delle nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti alla Corte Penale Internazionale, nonché a mettere in relazione la notizia di queste nuove sanzioni e quella della vittoria del premio Nobel per la pace da parte di Navi Pillay, la giurista sudafricana che ha ricoperto la carica di giudice presso la stessa corte dal 2003 al 2008. Il titolo di Reuters questa mattina, infatti, è: gli Stati Uniti impongono sanzioni alla Corte Penale poche ore dopo che un ex giudice vince il Nobel. Il Washington Post negli Stati Uniti invece titola: Vance skeptical, execution will be live streamed, says he won't watch if it is. Vance, quindi il vicepresidente americano, scettico sul fatto che l'esecuzione di Nidal Hassan, responsabile della strage di Fort Hood in Texas nel 2009, venga trasmessa in diretta streaming, come dichiarato promesso dal ministro della guerra statunitense. Dice che se così fosse non la guarderebbe, quindi una spaccatura nell'amministrazione statunitense quanto a il proposito del ministro della guerra. Su BBC la notizia cui accennava anche il GR3: Trump annuncia un accordo sul gasolio russo, Zelensky lo definisce un regalo a Putin. Si legge nel catenaccio della BBC che appunto Trump vuole importare gasolio russo mentre si trova ad affrontare pressioni sempre più forti per far scendere i prezzi del carburante alla vigilia delle elezioni di midterm. Per Zelensky questo prolungherà la guerra. Invece in Spagna, su El País, per la prima volta da parecchi giorni, il titolo non è dedicato alle proteste contro il caro abitazioni, quanto invece a un intervento del re marocchino Mohammed VI. Non accetterò pressioni, minacce o ricatti da parte della Spagna, così dice alla vigilia di una visita di Felipe VI appunto in Marocco. Il re marocchino avverte che la cooperazione fra i due paesi sta affrontando gravi difficoltà. Adesso, con l'assistenza tecnica di Gabriele Cioni, la regia di Daria Corrias e la cura del programma di Anna Maria Giordano, passiamo alla sezione dei nostri approfondimenti.

0: Torniamo al pezzo della Reuters sulle sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Washington in rotta di collisione diplomatica con gli alleati europei, dice l'agenzia inglese, che cita anche il vice procuratore della Corte, Nazat Shamim Khan, che promette che le sanzioni non fermeranno il lavoro del tribunale. Trump ha da tempo assunto un atteggiamento ostile nei confronti della Corte, dice la Reuters, ha già imposto in passato sanzioni a procuratori e giudici, ma la misura adottata venerdì va ben oltre, in quanto potrebbe comportare sanzioni nei confronti delle aziende che forniscono servizi alla Corte stessa. Rubio, il segretario di Stato, ha detto: vieteremo transizioni con questa corte canaglia, tagliandole le risorse, paralizzandone la capacità operativa. La corte è stata fondata nel 2002, ricorda la Reuters, per perseguire crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Conta 125 paesi tra i propri stati membri, compresi tutti i paesi dell'UE e tutti i membri dell'alleanza NATO, ad eccezione degli Stati Uniti e della Turchia. In passato ha ricevuto un forte sostegno pubblico dai paesi membri, compresi vicini alleati degli Stati Uniti, a sede nei Paesi Bassi, che sono chiaramente membri dell'UE e della NATO. Rubio ha affermato che le sanzioni sono state strutturate in modo da offrire alla Corte e ai suoi Stati membri l'opportunità di rispondere alle preoccupazioni USA. Potrebbero quindi ancora una volta, come è accaduto anche nel caso dei dazi, esserci una serie di licenze per tutelare gli interessi americani e quindi eventuali aziende o partner della Corte che Washington voglia comunque tutelare. Impediscono in genere le sanzioni statunitensi a tutte le società con sede negli Stati Uniti di intrattenere qualsiasi rapporto con l'organizzazione soggetta a sanzioni, costringendo le banche a chiudere i conti, le compagnie assicurative a revocare la copertura, le società di software a interrompere le collaborazioni. I funzionari del tribunale, scrive la Reuters, si stanno preparando da mesi all'eventualità di queste misure, sostituendo i software Microsoft sui computer degli uffici con equivalenti open source e adottando nuove disposizioni in materia di servizi bancari e assicurazione sanitaria. Dicevamo di come la Reuters mette, e come tanti altri media internazionali mettono in relazione, questa notizia con quella del Nobel per la pace ricevuto dall'avvocata per i diritti umani Navi Pillay, di cui scrive anche il New York Times. La Pillay ha avuto un ruolo fondamentale nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio fossero perseguiti penalmente, ha scritto la commissione spiegando la scelta di assegnarle il Nobel. Già funzionaria ONU per i diritti umani, nonché giudice presso la Corte Penale Internazionale e presso un tribunale internazionale incaricato di indagare il genocidio nel Ruanda del 94, è una delle giuriste internazionali più rispettate del nostro tempo, se si legge nel comunicato della commissione. L'anno scorso una commissione ONU guidata da Pillay ha stabilito che Israele avesse commesso un genocidio contro i palestinesi a Gaza, causando le forti reazioni del governo israeliano, che invece sempre in queste ore sta lodando l'iniziativa USA di sanzionare la Corte Penale Internazionale. La decisione di onorare Pillay si è aggiunta alla crescente reazione globale, dice il New York Times, contro l'azione di Israele a Gaza. Danny Danone, ambasciatore di Israele presso l'ONU, vicino politicamente a Netanyahu, ha dichiarato che onorare Pillay non solo danneggia la credibilità del comitato per il Nobel, ma offusca anche l'eredità degli illustri vincitori che hanno ricevuto questo riconoscimento nel corso della storia. Il comitato non ha menzionato esplicitamente Gaza nella sua dichiarazione in onore della signora Pillay, ma il suo presidente ha dichiarato che il suo lavoro presso la Commissione delle Nazioni Unite è stato una parte importante delle motivazioni per assegnarle il premio. A 85 anni Pillay è stata premiata per la sua lunga carriera, dall'impegno in difesa di Nelson Mandela fino al lavoro odierno, ha dichiarato sempre il presidente della commissione. Nata a Durban in Sudafrica da una famiglia di origine indiana tamil, ha difeso appunto Mandela e altri che si sono opposti all'apartheid in Sudafrica. Il New York Times scrive che il Nobel arriva mentre infuriano le guerre in Europa e in Medio Oriente, mentre l'amministrazione Trump prende sistematicamente di mira molte delle istituzioni per cui la signora Pillay ha lavorato. Il comitato del Nobel ha affermato che una svolta globale verso la politica di potere ha minato il rispetto per la legge e la giustizia e che il premio è un messaggio rivolto a coloro che la stanno attaccando. Il premio, ricorda il New York Times, viene assegnato ogni anno a una persona o organizzazione che abbia contribuito a promuovere la fraternità tra le nazioni e che ha operato a favore del disarmo o promosso conferenze di pace. Lo scorso anno, lo ricorderete, il premio Nobel è andato a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana, dopo che Trump aveva messo in campo una portentosa campagna affinché venisse invece assegnato a lui. La Machado aveva poi consegnato la sua medaglia a Trump dopo che le truppe statunitensi avevano catturato Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, sebbene l'Istituto Nobel norvegese avesse precisato che il premio non poteva essere ceduto. Veniamo adesso invece alla notizia sulla pena di morte in pubblico promessa per il 3 dicembre dal segretario della guerra statunitense e sullo scetticismo di cui dicevamo del vicepresidente Vance. Il soggetto malcapitato è Nidal Hassan, responsabile della sparatoria del 5 novembre 2009 in cui sono morte 13 persone, 32 sono rimaste ferite in una base militare in Texas, a Fort Hood. Giovedì il Pentagono ha dichiarato che l'esecuzione avverrà tramite plotone d'esecuzione in diretta streaming affinché il pubblico potesse seguirla. Sarebbe la prima volta che l'esercito statunitense trasmette un'esecuzione in diretta su internet. Vance, che è cattolico, in passato si è detto favorevole alla pena di morte. I giornalisti a bordo dell'Air Force Two, si legge su Washington Post, gli hanno chiesto come conciliasse la sua fede con la decisione del Pentagono di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione. È qui che lui ha affermato che se verrà trasmessa non la guarderà. Ha anche espresso scetticismo sul fatto che effettivamente venne trasmessa. Vedremo, ha detto. Nel frattempo Meta, YouTube, X non hanno risposto alle domande dei quotidiani su come avrebbero applicato le loro politiche ai live streaming o ai video successivi dell'esecuzione di Hassan, e il presidente Trump l'ha invece approvata dicendo che si tratta di una pena meritata. Hassan è su una sedia a rotelle da quando gli agenti intervenuti durante il suo attacco gli hanno sparato, lasciandolo parzialmente paralizzato. Nu Wexler, un consulente di comunicazione nel settore tecnologico con sede a Washington, ha detto che l'industria tecnologica non dovrebbe avere difficoltà a decidere come reagire ai tentativi di diffondere online le immagini dell'esecuzione. Le piattaforme non sono obbligate a dare risalto a uno spettacolo messo in scena dallo Stato solo perché è stato prodotto dallo Stato, ha detto l'intervistato. Hassan è considerato un martire da alcune reti jihadiste. Ogni filmato che rimane online può diventare materiale grezzo per la propaganda. Il settore sa già come gestire la situazione, a prescindere dalle pressioni del Pentagono. Quindi vedremo come si comporteranno le big tech. Il Washington Post poi ci ricorda che nel 2014 lo Stato Islamico aveva diffuso dei video che mostravano l'uccisione in stile esecuzione del giornalista americano James Foley. Wexler, sempre il consulente intervistato dal giornale americano, all'epoca lavorava presso quella che si chiamava Twitter, l'odierna X, ha detto che quel momento ha spinto il settore a diventare più proattivo nella rimozione dei contenuti vietati dalla piattaforma. Veniamo a qualche dettaglio in più sulla BBC quanto all'annuncio di Trump che da un lato sanziona la Corte Penale Internazionale, dall'altro di fatto fornisce via libera a Putin per invece vendere le proprie materie prime, malgrado le sanzioni americane legate alla guerra in Ucraina. Trump annuncia un accordo sul gasolio russo, si legge su BBC, dice di aver raggiunto un accordo che permette a Mosca di immettere immediatamente gasolio sul mercato globale. I prezzi del gasolio per gli americani e per tutto il mondo scenderanno, ha scritto in caratteri maiuscoli su Truth Social un inviato di Putin, accolto con favore l'accordo, ma il presidente ucraino Zelensky ha detto invece che prolungherà la guerra. I prezzi del gasolio negli Stati Uniti sono raddoppiati da quando è iniziata la guerra con l'Iran a febbraio, scrive la BBC. Guerra con l'Iran molto impopolare, per la quale Trump ha anche dovuto contrastare critiche interne. Questo aumento mette sotto pressione i repubblicani in vista delle elezioni di medio termine. Poco dopo l'annuncio di Trump, il Tesoro degli Stati Uniti ha formalmente rilasciato una licenza temporanea che permette l'ingresso del gasolio russo sul mercato. Kirill Dmitriev, inviato di Putin, ha accolto con favore la notizia, dicendo: la cooperazione fra Russia e Stati Uniti sul gasolio e sull'energia porterà benefici al mondo intero. Invece, un portavoce del governo britannico ha dichiarato che il suo governo continuerà a mantenere la pressione sulla Russia attraverso il regime di sanzioni più severo mai imposto dal Regno Unito. Passiamo alla stampa francese. Le Monde, il quotidiano di Parigi, propone un reportage dall'interno della mobilitazione studentesca, con tantissimi virgolettati, citazioni degli studenti. Fra queste, quella nel titolo: ci dipingono come teppisti, idioti, ragazzini viziati, tra i giovani la sensazione di essere disprezzati. Così il titolo di Le Monde. Il movimento degli studenti delle scuole superiori e il modo in cui viene accolto da una parte dei politici sono rivelatori della mancanza di considerazione di cui soffrono i giovani in Francia. Così si legge invece nel catenaccio. Mépris, disprezzo, la parola è ovunque. Questo l'attacco sugli striscioni sventolati nel corteo, sui cartelli, nelle testimonianze dei liceali venuti a manifestare, in quelle degli studenti solidali con il movimento. Ecco il risultato di come si trattano qui i giovani, il bilancio di Macron in tutto il suo splendore, dicono Aurore e Nesta, 27 anni, entrambe dottorande all'Università Paris-Cité, indicando la marea di manifestanti. Tra i nostri colleghi insegnanti si sente dire che questi giovani sono dei buffoni, buoni solo a bloccare le strade con i bidoni della spazzatura. Le parole sono dure, ma non sono un'eccezione. Sui social, nei media, i discorsi sprezzanti nei confronti del movimento sono tantissimi, scrive Le Monde. Per il cronista Eric Nullo, questi piccoli teppisti sono dei volgari rivoltosi. Gli studenti delle superiori hanno un diritto: stare in classe, stare zitti e ascoltare il prof, ha detto invece Pierre-Henri Dumont, vice segretario generale del partito Les Républicains. L'ex presidente socialista François Hollande ha invece dichiarato a Figaro: quando i giovani sono in strada è come il dentifricio che esce dal tubetto, rimetterlo dentro è davvero complicato. Questa la battuta di spirito invece di Hollande. I giovani mobilitati vedono la prima manifestazione di questo disprezzo nelle condizioni materiali in cui studiano: edifici fatiscenti, mancanza di insegnanti e di personale, i bagni dei ragazzi non hanno le porte, l'acqua è marrone. Le studentesse intervistate hanno davvero l'impressione di essere disprezzate, non ascoltate, un sentimento condiviso da tutti i giovani, a prescindere dall'età o dall'istituto di provenienza, secondo il reportage di Le Monde, che intervista anche la sociologa Valérie Baquet, docente alla Sergi Paris Université. Dice: il disprezzo nei confronti dei giovani si vede già dal modo in cui è stata accolta la mobilitazione. Ci sono diverse forme di screditamento o anche l'espressione di un sospetto. Vogliono marinare la scuola, vogliono divertirsi, fare gli sciocchi. I giovani puntano il dito contro il ruolo dei canali di informazione in diretta che hanno trasmesso in loop a loro modo di vedere le immagini di cassonetti in fiamme, scontri, i media ci dipingono come teppisti, idioti o ragazzini viziati. Così il reportage di Le Monde. Invece, spostandoci in Medio Oriente su Haaretz, dopo che si è molto parlato dell'anniversario del 7 ottobre, meno si è detto del primo anniversario dopo il cessate il fuoco formale che garantì un anno fa l'uscita dalla striscia degli ultimi ostaggi israeliani e una diminuzione comunque significativa dell'intensità della guerra. Su Haaretz il giornalista arabo-israeliano Jack Khoury scrive: a un anno dall'annuncio del cessate il fuoco, la maggior parte degli abitanti di Gaza è ancora lontana dalle proprie case, gli ospedali sono operativi solo in parte, la ricostruzione esiste solo sulla carta, Hamas è ancora la forza più influente sul campo, nell'area delimitata dalla linea gialla, e non si intravede all'orizzonte alcun governo alternativo. Sul fronte diplomatico, anche se il mondo sta mostrando maggiore solidarietà verso i palestinesi, questa solidarietà non si traduce in cambiamenti concreti che influenzino la vita quotidiana della gente nell'enclave palestinese. E ancora, scrive Jackie Khoury, da quando sono stati restituiti gli ostaggi vivi, seguiti dalle salme degli ostaggi morti lo scorso anno, Gaza è stata messa in secondo piano dal dibattito pubblico israeliano. Le uccisioni continuano quasi ogni giorno, le restrizioni sull'invio di aiuti e attrezzature sono ancora in vigore, i piani di ricostruzione sono ben lontani dall'essere trasformati in progetti concreti. L'estate è finita, ma le tende degli sfollati sono ancora lì. Alcune già brandelli per il caldo e sbiadite dal sole, ora devono affrontare le difficoltà dell'inverno, pioggia, fango, freddo in una zona da cui è quasi impossibile andarsene. Per centinaia di migliaia di famiglie le tende non sono solo più una soluzione temporanea in attesa che le loro case vengano ricostruite, sono diventate la loro casa. Anche i numeri possono dare un'idea della portata della distruzione, si legge sempre sul quotidiano israeliano progressista. Secondo l'Ufficio Centrale di Statistica palestinese, dall'inizio della guerra sono stati danneggiati 200.000 edifici, ovvero l'82% del numero totale. Le nostre previsioni si sono rivelate sbagliate, dice un'intervistata. Dopo il rilascio degli ostaggi, speravamo che la situazione migliorasse, ma non è successo niente. Circa il 90% delle reti idriche e fognarie di Gaza è stato danneggiato. Sul fronte politico, il comitato che dovrebbe sostituire Hamas, secondo il piano del presidente Trump, non è riuscito ad entrare a Gaza. Questa era l'ultima notizia della rassegna di oggi. Io vi ricordo che potete riascoltare la puntata andando su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme digitali. Buona giornata da Davide Lerner, buona continuazione con l'ascolto di Radio 3.
1: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. L'11 ottobre, in diretta dalla Cappella Paolina, Daniele di Bonaventura al bandoneon e il coro Armonioso Incanto, diretti da Franco Radicchia, eseguiranno Ufficio Ritmico di San Francesco di Giuliano da Spira. Per partecipare vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 11 ottobre alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita Troni, non ci sono paragoni.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
7: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
8: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
7: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
11: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
12: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
13: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa.
14: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Prima Pagina, buongiorno a chi ci ascolta in diretta, a chi ci ascolta anche sui podcast. È sabato 10 ottobre e i giornali si occupano oggi sostanzialmente di tre temi. Il baricentro sembrano essere gli Stati Uniti e Israele, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Fondamentalmente il Nobel per la pace a Navi Pillay, la scelta di Exit di mandare in diretta streaming l'esecuzione del 3 dicembre, poi naturalmente c'è tutto il grande dibattito sulla legge elettorale. Ma vediamo come trattano questi argomenti i quotidiani, cominciando dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera in realtà ha un'apertura sulla legge elettorale. Legge elettorale, c'è la firma di Mattarella, i ricorsi dell'opposizione alla Consulta. È arrivata la firma del presidente Sergio Mattarella alla legge elettorale. elettorale. Il via libera dopo poco più di un giorno dall'approvazione del Parlamento allo Stabilicum. L'opposizione si prepara, non appena la legge sarà pubblicata, a presentare i ricorsi alla consulta. Dopo cercheremo di capire anche questa scelta del Presidente, questa sua rapidità che consente probabilmente alla Corte Costituzionale di intervenire di fronte a quelli che saranno gli inevitabili ricorsi che saranno depositati già a partire da lunedì. Il titolo forte del Corriere della Sera comunque è dedicato al premio Nobel Lira di Israele e USA, premio per la pace alla giudice Navi Pillay, che parlò di genocidio a Gaza. Trump, misure contro la Corte dell'Aia. L'Italia, sostegno alla Corte Penale Internazionale. Il governo Netanyahu, Goebbels applaude. Capite che, come dire, il livello della polemica è davvero molto alto. Non però da oscurare completamente un altro fatto particolarmente significativo successo ieri, cioè la telefonata tra Putin e Trump, nel corso della quale è stata raggiunta un'intesa sul diesel con la Russia via le sanzioni. Kiev insorge. Donald Trump ha annunciato un'intesa con Putin per fornire di diesel russo al mercato, per forniture di diesel russo al mercato americano e mondiale. L'ira di Zelensky. Poi la foto del Corriere dedicata a Peter Hegseth, la morte in streaming scuote l'America, non siamo l'Iran. Due i commenti, uno di Dacia Maraini: questa è una vendetta, la giustizia è un'altra cosa. L'altro affidato al caffè di Massimo Gramellini, fucilato in diretta. Poi titoli di cronaca: il tribunale su Ranucci, no al reintegro a Report, e a 63 anni della strage Paolini, voce del Vajon: riusare la diga, oggi dico di sì. Repubblica sceglie argomenti molto vicini. Un Nobel per il diritto è il titolo forte. Premio per la pace alla giurista Navi Pillay. Combatte crimini di guerra. L'accusa di genocidio a Gaza. Ira di Israele. Goebbels applaude. La ritorsione di Trump. Sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Poi due grandi foto, una di fronte all'altro. Entrambe parlano di diritto. In realtà una appunto è la foto di Navi Pillay. Sotto un commento di Carlo Galli titolato "Un lampo di civiltà contro la violenza", e l'altra è dedicata invece a Nidal Malik Hasan, che è il condannato a morte per la strage di Fort Hood, dicevamo prima, della richiesta di exit. Gli USA senza più limiti, fucilazione in diretta e affari con Putin sul gasolio. C'è naturalmente spazio anche per la legge elettorale. Mattarella firma ora la consulta verso il voto anticipato a giugno. Schlein, due punti, prima si fa meglio è. E poi un commento di Massimo Giannini, che andremo a vedere anche dopo: l'ultima possibilità di evitare la capocrazia. Poi c'è una notizia che arriva da Bruxelles di Claudio Tito. Energia: Bruxelles blocca la tassa sugli extra profitti. Si allontana la tassa europea sugli extra profitti delle aziende energetiche. Alla riunione di ieri all'Ecofin, 27 ministri finanziari, lo scontro è stato duro, tanto che alla fine il commissario degli affari economici Vladis Dombrovskis ha dovuto ammettere che c'è stata una discussione senza esito e ha rinviato tutto a un gruppo di lavoro. Europa ancora una volta divisa. L'ammiraglio Cavo Dragono: vincere è non iniziare mai la guerra, e su questo non si può che dargli ragione. E poi c'è un titolo legato alle prime proteste per la nascita dei primi data center in Italia, con tutti i problemi che provocano. Andiamo sulla Stampa, dove il titolo forte è dedicato a Trump e Putin, accordo sul petrolio. La Casa Bianca toglie le sanzioni sul diesel russo. Mosca fornirà a Washington 5 milioni di tonnellate di greggio. Zelensky: Donald disonesto, un regalo allo zar e un segnale di grande debolezza. Il Cremlino ci ripagherà col terrore. Il commento per questa vicenda è affidato a Giordano Stabile: Kiev e l'Europa adesso sono ancora più sole. Poi, sempre sulla Stampa, vi segnalo altri due titoli. Uno è legato a un commento di Elsa Fornero: welfare tradito, così cresce la rabbia che alimenta il nazionalismo. E poi, di taglio, chieste 19 misure cautelari, IPM, gli scudi per la guerriglia nascosti in università. Il riferimento è agli scontri a Torino con Askatasunia. Scontri a Torino, blitz contro Askatasunia, appunto. E 14 perquisizioni, 19 misure cautelari chieste dalla procura e una serata di guerriglia che paralizzò un pezzo della città, ricostruito in un'indagine non ancora conclusa. Si fa riferimento al 31 gennaio scorso. gli 150 anarchici. Il pezzo è di Giuseppe Legato. Anche Avvenire parla del premio Nobel con il suo titolo più forte, premio al diritto, il Nobel per la pace a Pillay, già giudice della Corte Internazionale e alta commissaria ONU, reazione furiosa di Israele e di Trump che vara le sanzioni alla Corte Penale Internazionale, UE e fondatori a difesa. E poi fucilazione in diretta streaming, è proprio difficile uscire da questa notizia piuttosto sconcertante. E poi Di Taglio, legge elettorale, il sì di Mattarella. I commenti, occhio per occhio nell'era digitale, è il titolo del commento di Mario Marazziti, la pena capitale come spettacolo. E poi, a un anno dal cessate il fuoco a Gaza, un successo fallimentare, titolo piuttosto chiaro. Il pezzo è firmato da Pasquale Ferrara. Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, no a Ranucci, l'hanno fatto fuori i colleghi. Ricorso bocciato dal giudice del lavoro di primo grado. Non torni a Report, la sentenza cita le firme che non lo vogliono lì. Poi anche qui il titolo ovviamente sul Nobel, guerra sul Nobel per la pace a chi denunciò il genocidio. Il commento di Marco Travaglio oggi invece è dedicato a Totò Terzo Uomo, è il titolo e fa riferimento invece alla ricerca di un federatore per il campo largo e allo scontro che c'è soprattutto dal Partito Democratico in Movimento 5 Stelle, e Travaglio spiega i motivi per cui sarebbe curioso rivolgersi al famoso Papa straniero. Passiamo a quelli che sono considerati i giornali più vicini al governo. Il Giornale, diretto da Tommaso Cerno, titola Premio Nobel per Hamas. E diciamo che anche qui il titolo è valutativo e piuttosto chiaro. Il riconoscimento per la pace va a Navatenem Pillay, la giurista che ha guidato l'inchiesta ONU sul genocidio israeliano a Gaza. Tel Aviv, Goebbels applaudirebbe, Trump annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, ma l'Europa e l'Italia, secondo me meritoriamente, difendono la Corte Penale Internazionale. Poi c'è l'editoriale di Tommaso Cerno, chi vive al di sopra della legge, in questo caso in realtà il riferimento è a Ranucci, a cui è dedicata anche la foto centrale della prima pagina. Ranucci, game over, non torna a Report, così i suoi cronisti lo hanno fatto fuori. E poi Di Taglio, via libera di Mattarella alla legge elettorale, ecco perché non salterà. Anche qui sul Giornale un titolo sugli scontri di Torino con Askatasuna. Askatasuna shock, gli amichetti del PD, virgolette, volevano bruciare un poliziotto. Libero. Libero anche si occupa con un titolo decisamente forte di Ranucci. Ranucci va a casa. Il tribunale respinge il ricorso presentato da Sigfrido per essere reintegrato alla guida di Report. Legittimo rimuoverlo, contro di lui pure la redazione. Poi, finalmente, le martellate a un poliziotto sono tentato omicidio, questa è la foto di pagina, anche qui il riferimento è all'inchiesta sugli scontri pro Askatasuna, 19 misure cautelari, la violenza è a sinistra, scrive Libero, mentre il commento sul Nobel affidato a Costanza Cavalli è titolato, ricalcando quello che era anche il titolo del Giornale, il Nobel ad Hamas fa infuriare Trump. E poi c'è un favorevole e contrario in relazione alla scelta di Exit o all'annuncio di Exit di mandare in diretta streaming la condanna a morte di Nidal Malik Hasan, che sarà fucilato, lo ricordiamo. I due titoli sono opposti, uno affidato il commento a Pietro Senaldi, dice la democrazia deve tentare di difendersi. Sostanzialmente la teoria di Senaldi è: non è che questa cosa mi piaccia, ma in fondo non capisco neanche perché ci sia questo scandalo. Mentre Corrado Cone, ma l'Occidente non può imitare islamici e cinesi, scrive. Mentre il direttore Alessandro Sallusti, egli riscrive la Costituzione ma non la legge, è il suo editoriale che dice sostanzialmente: bizzarra questa cosa che il PD usi la Costituzione come programma elettorale, quando la Costituzione naturalmente è di tutti, evidentemente non hanno altre idee. E poi il Tempo, ma la Corte Costituzionale non è la terza Camera, parte il circo dei ricorsi sulla legge elettorale, intervista inopportuna del presidente Amoroso. Io ricordo l'intervista di ieri ad Amoroso, sostanzialmente Amoroso non entrava nel merito della vicenda, diceva esattamente quello che succederà, cioè la Corte Costituzionale interverrà per cercare di capire se esistano dei profili di incostituzionalità all'interno di questa legge, cercando di accelerare i tempi per un motivo molto banale, evitare quello che già successe con il Porcellum, utilizzato in 3 tornate elettorali dal 2006 al 2013, poi dichiarato incostituzionale in larga parte nel 2014, cioè largamente dopo che era stato utilizzato. E l'editoriale di Daniele Capezzone, un'entrata a gamba tesa, non è ammissibile. Diversa invece l'apertura della Verità: la UE vuole dare 300 miliardi per le pale eoliche in Africa, in Italia l'unica emergenza casa la crea la sinistra, in 2013, poi dichiarato incostituzionale in larga parte nel 2014, cioè largamente dopo che era stato utilizzato. E l'editoriale di Daniele Capezzone, un'entrata a gamba tesa, non è ammissibile. Diversa invece l'apertura della Verità: la UE vuole dare 300 miliardi per le pale eoliche in Africa, in Italia l'unica emergenza casa la

0: anche quello del domani, la guerra sul Nobel per la pace, vince Pillai, furia di USA e Israele. Ho accelerato perché sono le 8:30 e quindi dobbiamo passare invece alla lettura degli approfondimenti.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Gli approfondimenti allora naturalmente fanno riferimento ai titoli che abbiamo letto. Il primo approfondimento che vi vorrei leggere lo troviamo a pagina 2 del Corriere della Sera, e lo vorrei leggere proprio perché entra, come dire, nel merito della scelta di Pillai in maniera, secondo me, molto equilibrata e anche, come dire, con una scelta piuttosto furba, nel senso che l'intervista è un'intervista che viene fatta a Giorgio Sacerdoti, che è nato a Nizza nel 1943, Sacerdoti presiede il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, e quindi, diciamo, non è sospettabile di simpatie nei confronti di Hamas. E Sacerdoti dice sostanzialmente: è vero che la Neo Nobel per la pace Navi Pillai ha guidato la commissione indipendente su Gaza che ha accusato Israele di genocidio, definizione su cui né io né molti giuristi siamo d'accordo. Ma, leggendo le motivazioni, il premio non è stato dato per quest'ultimo incarico. Riconosce una carriera lunga e di valore e vuole anche dare un segnale a favore del diritto internazionale in un momento in cui è pericolosamente sotto attacco. Commenta così Giorgio Sacerdoti, giurista di fama internazionale, presidente della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, la notizia del premio alla magistrata sudafricana. Lui stesso la conobbe di persona una quindicina di anni fa durante un seminario a Bretton Woods. Alessia Rastelli del Corriere della Sera domanda ancora a Sacerdoti: il presidente americano Donald Trump ha parlato di una scelta vergognosa e imposto sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. E Sacerdoti dice: io respingo piuttosto l'attacco che Trump fa da anni alla giustizia internazionale. Cioè Sacerdoti torna sempre sullo stesso punto. Qui il problema è che tra forza e diritto il premio Nobel preferisce il diritto, e la necessità di ribadire l'importanza delle istituzioni internazionali è centrale. Un atteggiamento che non è nella tradizione degli Stati Uniti. Ricordiamoci che questo tribunale è sotto attacco anche di Vladimir Putin, contro cui ha emesso un mandato di arresto. Proprio l'Italia si spese perché la Corte nel 1998 fosse istituita con lo Statuto di Roma. Bene l'Europa a difenderla, e in questo caso con l'Europa c'è anche l'Italia, e questo naturalmente va ricordato. Per capire peraltro chi è Navi Pillai vi leggo una parte della descrizione che ne fa Fabio Tonacci a pagina 3 della Repubblica. Un ritratto: nata povera, è stata la prima non bianca nell'alta corte del suo paese. I massacri nella striscia, non serve coraggio per dire la verità. Questo era il catenaccio. Navi Pillai non poteva fare l'avvocato perché era povera, era donna e non era bianca. 3 volte discriminata nel Sudafrica dell'apartheid. Tuo padre guida gli autobus, non può procurare clienti facoltosi allo studio, le dissero. Che succede se rimani incinta? Le domandarono. Sei nera, nessun impiegato ti darà retta, la avvertirono. Ma le vite straordinarie esondano dagli argini, soprattutto se innalzati da altri. Sono straordinarie proprio per questo, seguono traiettorie solitarie e ostinate e arrivano dove altri non osano. Perciò una giovane donna di nome Navanenthem, ma che tutti a Durban chiamavano Navi, di origini indiane, i nonni erano tamil portati dai coloni per lavorare nelle piantagioni coloniali da zucchero, quinta di 8 figli, spirito libero e ironico, si è presa da sola quello che non le era concesso prendere. Era il 1967, aveva 26 anni, prima donna non bianca a capo di uno studio legale nella provincia di Natal. La prima volta di tante prime volte, una battaglia dopo l'altra, per una delle più importanti giuriste del mondo. Una donna di 85 anni, si è occupata dell'apartheid, si è occupata del Ruanda, si è occupata di Gaza. Difficile stringerla su posizioni filo Hamas, eppure oggi questo è uno degli elementi di dibattito più forte. Gabriella Colarusso, a pagina 2 di Repubblica, intervista invece Silvana Arbia. che dice: Oslo

0: ricordato al mondo che senza giustizia c'è la guerra. Naturalmente, dicevamo, questo tipo di valutazioni non sono condivise da tutti, tantomeno da Giuliano Ferrara, che sul Foglio scrive un editoriale molto duro e molto argomentato, che assume una posizione netta sulla quale ovviamente si può essere d'accordo o anche in radicale disaccordo. Ma bisogna riconoscere l'imbarazzo. Per quanto il Nobel sia un premio che ha aspetti ambigui e possa essere considerato il susseguoso gala dello stato etico luterano nel ballo ben pensante delle monarchie scandinave, per noi amici dei, virgolette, criminali di guerra di Israele, il fatto che quest'anno l'onorificenza sia stata attribuita a un tipo come Navi Pillai sotto la didascalia della pace è un po' un pasticcio. Gideon Sar, scrive ancora Giuliano Ferrara sul Foglio, il ministro degli esteri di Israele ha evocato Joseph Goebbels, che se la ride dall'inferno, e ne hanno tutto il diritto, Sar, nell'evocare Goebbels nel ridere. Trump in fervente attesa del Chuck che manderà in streaming la fucilazione del pluromicida di Fort Hood, ha rincarato la dose alla sua maniera. Inutile accanimento, il presidente americano ha perso da tempo qualunque diritto alla credibilità, ma questo avvocato e giurista sudafricano dall'età venerabile, venuto dall'inferno del razzismo e del suprematismo coloniale bianco, questa amica di Nelson Mandela, nemica dell'apartheid, persecutrice in giudizio degli stupratori seriali del Ruanda, nel suo percorso quasi secolare che va dalla provincia spossessata del Natal all'esercizio del diritto internazionale nel mondo, non si manifesta come una qualunque attivista scappata di casa, una testimonial moralmente sfibrata della crociata antisionista e antisemita. Non è una Francesca Albanese qualsiasi, non sembra una capace di offendere gli ostaggi ancora nelle mani dei carcerieri di Hamas. Certo, Hamas si è congratulata con la scelta dei norvegesi del Nobel e si capisce perché. La principale arma nella lotta, anzi nella guerra contro Israele, oggi è l'accusa di genocidio ai danni del popolo palestinese. Arma efficace perché non è brandita solo dai miliziani da Hamas, dai mullah di Teheran, dal partito di Dio libanese, da jihadisti e terroristi sparsi sugli altri fronti. L'accusa di genocidio ha sfondato la porta d'ingresso della critica lecita in nome del diritto internazionale, della buona coscienza. È brandita da una parte del dissenso ebraico, da tutto il movimento d'opinione occidentale che danna Netanyahu e lo demonizza. E poi vado oltre per chiudere, comunque il pezzo vale la pena, certamente lo trovate sul Foglio. Dicevo, chi conosce la storia, anche senza estrapolare ed espellere il vago senso morale che resiste alla spietata legge del realismo, sa che con le parole d'ordine del diritto non si fa deterrenza, non ci si difende dai malintenzionati e dai razzisti e dai fanatici, non si proteggono le condizioni di base della pace e della sicurezza a forza di norme prive di cogenza e non applicabili. Però il diritto, che non fa tacere le armi e non dissuade gli assassini, può essere a sua volta una formidabile mistificazione politica, un'arma intellettuale blindata per isolare e sconfiggere chi combatte una guerra giusta. Purtroppo, e qui era l'imbarazzo, la scelta caduta su Navi Pillai è andata in questa direzione. Ha trovato l'attore conforme al copione, l'arma impropria che fa la sua parte in commedia, il diritto come strumento etico nelle mani dei tagliagole per colpire i giusti. Naturalmente è una visione difficile immaginare che esista qualcosa oltre il diritto se non la forza, e quindi questa è sempre la scelta che siamo chiamati a fare anche nelle circostanze più complicate: il diritto o la forza. Ciascuno di noi di fronte a questa scelta ovviamente può dare la risposta che vuole, e sulla stampa diciamo che Domenico Quirico dà una risposta diametralmente opposta a quella di Giuliano Ferrara. E anche qui sarebbe da leggere l'intero articolo di Domenico Quirico, ve ne leggo solo una parte. La scelta di Pillai è soprattutto un atto politico, quello assegnato ieri alla giurista sudafricana Navi Pillai, e come tale ha il diritto di essere giudicato, perché è il contrario della pace. È la guerra che nei nostri tempi così scandalosamente si fa cronaca. La morale del premio istituito da Nobel è un atteggiamento di fronte al mondo, di fronte agli uomini, di fronte alla vita. È tutto contenuto in un semplice aforisma che è anche una rigida consegna. Chi fa della vita umana un tesoro avaramente amministrato la uccide. Mi metto nei panni dei signori del comitato. Dovrebbero immaginare le vittime entrare, per così dire, nelle loro case distrutte, nelle celle della tortura, carpirne i bisogni e le speranze e il dolore, ascoltare le urla e il silenzio. Tutto questo è molto difficile. Premiare chi li difende vale molto più di 12 milioni di corone svedesi. E poi ancora, altro che premio a Trump, il pacificatore, perché ieri Pillai ha scherzato dicendo forse lo dividerò con Trump, citando la nota voglia del presidente degli Stati Uniti di essere premiato dall'Accademia di Stoccolma, salvo disprezzarla quando fa scelte naturalmente di segno molto diverso. Per cui peraltro si erano spesi alcuni volenterosi apostoli del servilismo. Tra i 287 candidati sono andati a spigolare in un labirinto di odio, di guerre e di ragioni incrociate che dura da 80 anni, ma portando in primo piano un principio che è davvero giuridico, scrive ancora Quirico sulla stampa, che i governi, anche quelli che amministrano una memoria diversa e intangibile, non possono pretendere un'indulgenza incondizionata, non devono essere giudicati per quello che sono, ma per quello che fanno, e che la loro condanna non implica la minaccia alla loro esistenza. Un giudizio scomodo, quello del Nobel, anche per la cancelliera, per le cancellerie, scusate, che su Gaza tacciono o si sono svelatamente sgravate la coscienza con ben modeste sanzioni. Imbarazzo di cui è esemplare l'ipocrita commento della sempre più mediocre presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ha ricordato l'apartheid e il Ruanda tra i meriti della premiata, ma ha omesso scrupolosamente qualsiasi riferimento al giudizio su Israele. Anche in questo caso Quirico ragiona su quello che è il cuore di questo dibattito, sul modo in cui noi gestiamo appunto la forza e il diritto, sulla differenza che ci sarebbe stato nell'atteggiamento nei confronti della guerra in Ucraina, con 21 sanzioni nei confronti della Russia e 0 sanzioni nei confronti di Israele per quello che è successo a Gaza, il massacro che ha coinvolto oltre 70.000 persone, ricordiamolo, dopo il massacro di Hamas del 7 ottobre. Ma a proposito appunto di diritto e a proposito di forza, torniamo ancora su Exet, il segretario della guerra americano, già appunto nel momento stesso in cui gli americani hanno deciso di chiamare il segretario alla difesa, segretario della guerra, hanno dato un messaggio piuttosto chiaro, che però intendono ribadire quotidianamente nei gesti, nelle scelte, negli annunci, eccetera. Il caffè di Massimo Gramellini è dedicato esattamente a questa vicenda, cioè la morte in streaming che scuote l'America, facendo dire agli americani non siamo l'Iran. E Gramellini scrive in un caffè titolato Fucilato in diretta: il diversamente sensibile Pete Hegseth, ministro della guerra di Trump, ha annunciato che il militare statunitense di origine palestinese, condannato a morte per una strage di commilitoni, sarà fucilato in streaming, messo al muro in diretta sugli smartphone dalle nostre parti, propaggine decadenti dell'impero neobarbarico. Succede ormai solo negli spot di Massimo Lopez. Gli unici paesi al mondo dove la gente viene ancora fucilata sono la Corea di Kim e l'Afghanistan, tutti posticini altamente raccomandabili. Però, a onore del vero, soltanto Kabul diffonde le immagini dell'impresa. Mi sembrava di ricordare che l'esercito americano fosse andato a casa dei talebani per esportarvi i famosi valori dell'Occidente. Invece si direbbe che abbia finito per importare i loro. Anche qui effettivamente fa impressione. Purtroppo i posti in cui la pena di morte è diffusa sono molto di più. Ricordiamo anche l'Iran, dove impiccano le persone ostendendole nelle strade a dei bracci di gru alti 30 metri, lasciandoli lì per settimane, esattamente come monito, cioè con la stessa logica che usa Pete Hegseth. Repubblica, a pagina 9, ha un'intervista a Michael Walther, che si occupa di questo tema, che è filosofo e politologo della Princeton University. Walther dice, intervistato da Paolo Mastrolilli, siamo come l'ISIS. Exit merita l'impeachment. I democratici devono vincere le elezioni mid-term e poi fare l'impeachment del capo del Pentagono. Exit. Il filosofo di Princeton, Michael Walther, va oltre le riflessioni di principio per indicare la strada da seguire per fermare questa deriva americana. Cosa pensa della fucilazione in diretta? Chiede Mastrolilli a Walther. Non facciamo esecuzioni pubbliche in questo paese. Non so quanto bisogna andare indietro nel tempo per ritrovarle. Una volta ero uno studente della storia britannica del XVII secolo e allora si giustiziavano le persone in pubblico con la folla che guardava. Non ricordo quando questa pratica medievale sia finita, ma di sicuro non dovrebbe proseguire oggi. Mi stupisce che qualche giudice non sia già intervenuto per fermare l'esecuzione in diretta. Perché lo fanno? Pensano di guadagnarci sul piano politico? Exit sembra credere in una sorta di mascolinità militare che richiede questo genere di manifestazioni. Vuole ufficiali snelli e muscolosi, soldati in battaglia che ignorino le regole della guerra. È un modello per creare l'ethos del guerriero. Approfitta di ogni occasione per esprimere questa convinzione. Noi siamo forti, i nostri nemici sono malvagi. Perciò è cosa buona vedere i nostri nemici che vengono distrutti. È la sua visione e suppongo che il presidente l'approvi. I giudici dovrebbero fermarli? Credo di sì. Non so se l'esecuzione pubblica sia illegale, ma dovrebbe esserlo. Perché viola i diritti umani? Non so se le persone abbiano il diritto alla privacy quando vengono messe alla morte, ma penso che dovrebbero. La morte può e dovrebbe essere uno spettacolo pubblico. Io non so se è un problema di diritto alla privacy o molto più banalmente di umanità, del valore che noi diamo alla vita e di quello che normalmente tendiamo a sottrarle. Secondo me rimane che la violenza rimane l'ultimo rifugio degli incapaci e temo che Exit appartenga a questa categoria. Ricordiamo che Exit in questo momento guida l'esercito più potente della terra, Exit che ha tatuata sul petto una gigantesca croce di Gerusalemme, un ex alcolista che ha una visione, diciamo, piuttosto radicale delle relazioni con gli altri. Federico Rampini sul Corriere della Sera prova a spiegare i motivi per cui Exit si comporta in questo modo. Una batosta per il Partito Repubblicano il 3 novembre alle elezioni di midterm sembra ormai sicura. Di conseguenza, dopo l'insediamento del nuovo congresso a gennaio, entreremo nel dopo Trump. Gli USA, è vero, sono una repubblica presidenziale, la politica estera e la difesa in particolare sono prerogative dell'esecutivo e Trump ha ancora un biennio alla Casa Bianca, ma il Congresso ha l'ultima parola in materia di bilancio. Se taglia i fondi al Pentagono mancheranno i mezzi per la guerra con l'Iran. Con l'inizio del dopo Trump potrebbe cominciare la ricostruzione di un ordine mondiale più stabile, ma queste speranze sono fondate, si domanda Rampini. In molti casi hanno un difetto, esagerano il ruolo di Trump, quasi che guerre e caos siano riconducibili sempre a lui. Cominciamo dalla più vicina, l'Ucraina. Putin gettò la maschera e cominciò ad attuare sui piani di espansionismo aggressivo con George W. Bush alla Casa Bianca. Era l'anno 2008, guerra in Georgia. Diciamo che se Trump non è l'unica causa di tutto questo disastro internazionale, certamente è uno dei fattori. È anche l'uomo, appunto, che ha firmato ieri l'accordo sul petrolio con Putin. E cioè sostanzialmente ha detto alla Russia, vabbè, in fin dei conti che sono queste sanzioni, mettiamoci d'accordo io e te. Lui ha questa visione, no, dell'io e te, io e te, dove la cosa fondamentale naturalmente è io, il te cambia a seconda delle volte, se è un dittatore è ancora meglio per la sua sensibilità. Ma per commentare questa cosa vi voglio leggere un editoriale di Giordano Stabile, una parte di questo editoriale su La Stampa, grande esperto di questioni mediorientali e anche di vicende estere. Scrive Giordano Stabile sulla Stampa: nell'accordo fra Donald Trump e Vladimir Putin il grande perdente è Volodymyr Zelensky, è palese, ma bisogna valutare due aspetti, uno quantitativo e uno qualitativo. La quantità. 3 milioni di tonnellate equivalgono a poco meno di 20 milioni di barili di gasolio, quello che gli Stati Uniti consumano in una settimana. Saranno immessi sul mercato e certo daranno un contributo a calmierare l'aumento dei prezzi ormai fuori controllo. Va tenuto conto però, a parte Hormuz, che la tempesta in corso nel Golfo del Messico, anzi d'America, da sola toglie dal mercato 1,5 milioni di barili al giorno. Il sostegno dello zar alla campagna elettorale del presidente americano, dove il prezzo dei carburanti alla pompa è un fattore decisivo, esattamente come qui da noi, è quindi poco più che simbolico. Ma l'impatto sull'opinione pubblica mondiale, sulla psicologia degli avversari e degli alleati è di portata molto più vasta. Con questa offerta, difficile fra l'altro da verificare con il misurino, il mago del Cremlino smonta a livello propagandistico l'intera campagna dei droni ucraini contro il settore petrolifero russo. Gli attacchi alle raffinerie, ai terminal, alle petroliere, ecco, pare dire Putin: non solo non siamo noi quelli senza benzina o gasolio, vedete, è l'America che ce lo chiede e noi siamo in grado di risolvere i loro problemi. In più c'è da essere certi che adesso Trump imporrà a Zelensky di sospendere ogni attacco in modo che la Russia possa ottemperare alla sua promessa. Il Cremlino quindi incassa una vittoria di immagine e sul campo l'allentamento delle sanzioni, la possibilità di acquisire valuta pesante con la vendita di diesel e di fatto una tregua negli attacchi alle sue infrastrutture che comunque avevano creato grosse difficoltà. Vediamo quindi che questa scelta non è per niente marginale, non è per niente simbolica, ma è una scelta che non si può che definire sostanziale. È veramente una scelta che mette in difficoltà Zelensky, che mette in discussione nuovamente il ruolo degli Stati Uniti, mette in crisi l'Europa, che deve capire in realtà come comportarsi di fronte a questa ambiguità, che poi forse non è nemmeno ambiguità, di Donald Trump, che ovviamente finisce non solo per minare l'alleanza e la NATO, ma per sconvolgere gli equilibri geopolitici che definiranno, anche se finora non ci sono riusciti, l'esito della guerra tra Russia e Ucraina. Passiamo alla legge elettorale, anche qui ci sono un'infinità di commenti, mentre io ho solo 8 minuti, vi leggo alcune cose, a cominciare da una parte dell'editoriale che firma Massimo Giannini sulla Repubblica. L'ultima possibilità di evitare la capocrazia, dicevamo, in riferimento è alla legge elettorale firmata ieri da Mattarella e che presumibilmente finirà sul tavolo della Consulta. Bisogna sempre lasciare parlare i Fratelli d'Italia, scrive Giannini, prima o poi gettano la maschera e sono sempre loro a rivelare chi sono, come ragionano, che cosa vogliono. Era già successo la vigilia del referendum sulla riforma della giustizia, quando il guardasigilli Nordio disse a Elly Schlein che la separazione delle carriere tra giudici e PM gioverebbe anche al PD, perché nel momento in cui andasse al governo non subirebbe le invasioni di campo della magistratura. Oggi la parte del full shakespeariano tocca a Giovanni Donzelli. È lui, il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, a svelare al Parlamento e al Paese il vero obiettivo della nuova legge elettorale, in un misto di ingenuità e tracotanza. Il centrodestra, virgolette, vuole stabilire il principio che in Italia comanda chi prende un voto più dagli italiani. Eccolo il senso profondo del Melunellum, appena varato alla Camera: il governo come puro strumento del comando e non istituzione che insieme agli altri organi dello Stato concorre all'indirizzo politico definitivo del Parlamento stesso. In questo editoriale Giannini non risparmia neanche la sinistra, dicendo: ora al cospetto delle nefandezze della destra brillano le manchevolezze della sinistra. PD, 5 Stelle e AVS hanno perso un'occasione, la disfatta del governo al referendum di marzo, per offrire agli italiani un'alternativa credibile. Avrebbero dovuto salire su quell'onda civica per presentare prima dell'estate un programma essenziale, con una serie di punti che lui elenca. L'unica via d'uscita a questo punto sono le primarie, ma se chi le organizza e chi vi concorre continua a viverle e a presentarle come un'ordalia fratricida che farà morti e feriti, falliti, la profezia si autoavvererà e le primarie saranno davvero un suicidio politico collettivo. Eppure ci fu una stagione felice in cui furono una bella festa di popolo. Certo, era un'altra era geologica. Si trattava di legittimare un professore, il papa straniero arrivato dalla società civile. Oggi la fase dei papi stranieri è superata e frullare candidati terzi nel tritacarne senza dire a viso aperto chi sono pare più un sabotaggio che una soluzione al problema. Ma sarebbe così difficile recuperare per un po' quello spirito, quel senso di responsabilità? Finora abbiamo sentito evocare solo tragedie. Se alle primarie vince Schlein, i 5 Stelle non la voteranno mai alle politiche, oppure se alle primarie vince Conte, il PD si sfascia in mille pezzi. Basta con questo gioco al massacro, signore e signori del centro-sinistra. La prossima sfida elettorale segna il cambio d'epoca, l'unica ragione che può consentire alla capocrazia meloniana di perpetuare se stessa, conquistando anche il Quirinale. Siete solo voi. E diciamo insomma che l'imbarazzo politico che c'è in questo momento è molto forte, i giudizi dei giornali di area sono molto duri naturalmente sulla legge elettorale. Uno particolarmente duro è quello di Rino Formica sul Domani. Dice Formica: di fronte al voto sulla legge elettorale mi auguro che l'opposizione democratica non divaghi. La presidente Giorgia Meloni con un'arroganza sfacciata ha salutato il voto positivo sulla legge, una legge ordinaria, e presentata come una modifica tecnica di dispositivi elettorali militanti, miranti solo a consolidare la maggioranza espressa dal voto popolare. Il suo partito invece ha annunciato che ora ha inizio la Terza Repubblica, dunque è avvenuto un cambio di sistema politico del paese, c'è del vero. Questo cambio è ricercato ma in forma ingannevole, deve essere denunciato, si è proceduto in maniera golpista, scrive Formica sul Domani, per introdurre una legge di modifica costituzionale attraverso un'ingannevole procedura ordinaria che ha consentito di evitare l'iter delle modifiche costituzionali. E questa è la discussione che va affrontata. Ognuno faccia la sua parte per il ritorno al principio fondativo della Repubblica che ha difeso e fatto grande l'Italia. E può di nuovo fare grande il nostro paese se il popolo tornasse a essere non solo ardito e coraggioso, ma anche fiducioso nelle forze democratiche. La Terza Repubblica deve essere quella che nasce e elimina la decadenza della Seconda Repubblica, che elimina le mistificazioni delle forme del potere personale e individuale, che è sempre un potere reazionario. Questa legge elettorale è un cambio di sistema contro la Costituzione, scrive Formica. Va ovviamente ricordato sempre che esiste la Corte Costituzionale, che è stata controfirmata dal Capo dello Stato, che la procedura per arrivare attraverso questa legge elettorale è ordinaria, è comunque una procedura che non ha infranto la legge, per quanto è tutto straordinariamente discutibile e dal mio punto di vista i profili di incostituzionalità sono un'infinità, ma appunto esiste la Corte e quindi vediamo che cosa dirà la Corte e poi soprattutto vedremo che cosa diranno gli italiani, perché tutto questo è al netto delle scelte che dovremmo fare noi. Io continuo a invitare tutti ad andare a votare, tra l'altro arrivano anche degli SMS e dei WhatsApp qui che dicono: ma perché continuo a fare questo invito? Perché penso che sia l'unico modo per salvare le democrazie. È interessante anche il commento di Francesco Verderami su il Corriere della Sera a proposito di quello che sta accadendo nel campo largo. Il titolo del suo retroscena è: farà il commissario UE quel dono del PD che il capo dei 5 Stelle ha rispedito al mittente. Cioè anche qui siamo al gioco delle parti. Conte ha tenuto a dire pubblicamente di avere chiesto a Schlein di fare un passo indietro, ma che lei avrebbe detto di no. Dal PD hanno fatto sapere che loro avevano offerto a Conte di fare il presidente, di prendere il posto della von der Leyen, proposta rispedita al mittente, anche perché non si capisce esattamente come si possa garantire un posto del genere. Tra l'altro è un posto che sarebbe a disposizione soltanto nel 2029, quindi da qui al 2029 chissà che cosa può succedere. Manca un minuto alla nostra seconda interruzione per poi passare alle telefonate. Dopo la pubblicità lo voglio dedicare a un'analisi un'analisi che ha fatto Elsa Fornero, sempre sulla Stampa, sullo Stato sociale indebolito dal dominio oligarchico di ricchi e potenti. Europa e Italia, democrazie in crisi tra declino del welfare e crescita delle disuguaglianze. La rivolta francese e spagnola, le rivolte francesi e spagnole sono il frutto dell'evaporazione del sistema di tutele. L'istruzione e la scuola non funzionano più da ascensore sociale e si ignorano le disparità. E quindi questo è successo negli ultimi 80 anni, c'è stata un'erosione del welfare e questo ha prodotto rabbia che vediamo in Europa un po' dappertutto, ma soprattutto in Francia e in Spagna. Problemi veri di gente vera, case, salario, sanità, scuola. Ne parliamo magari anche attraverso le telefonate subito dopo la pubblicità. Intanto la rassegna stampa finisce qui.
1: Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
7: Sì?
6: Giura che non lo dirai.
8: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
9: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
10: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
11: Danny, svegliati, non possiamo farci beccare qui dentro.
12: Smettila di prendermi a calcio.
11: Firmati, Burner.
10: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
16: E a chi produce cose buone?
15: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Momus, il caffè dell'opera. Il sabato alle 11:50 su Radio 3. Il 10 ottobre, un libro di Gaston Fournier Fasio, Case a Vienna di grandi compositori. Vivaldi, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Bruckner, Wolf, Mahler. Tutti attratti dalla più affascinante delle città musicali. Momus, con Sandro Cappelletto, sabato alle 11:50 su Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande ad Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 5634 296.
0: Bene, siamo di nuovo in onda, ricominciamo con le telefonate in questo sabato 10 ottobre. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
3: Sono Luisa da Torino.
0: Buongiorno.
3: Io mi riferisco a ciò che ha letto riguardo il premio Nobel.
0: Sì.
3: A mia memoria non ho mai sentito critiche così cattive verso una persona che ha ricevuto il premio Nobel per la pace, critiche fatte da giornalisti e capi di Stato. Sento che c'è un odio che percorre il globo terrestre proprio da persone che invece dovrebbero mantenere la pace. Il clima è triste e io ritengo anche minaccioso. La ringrazio e l'ascolto per radio.
0: Ringrazio lei, grazie Luisa, quello che dice è in larga parte sottoscrivibile, purtroppo anche in fasi precedenti della storia e nell'assegnazione dei Nobel ci sono state forti critiche e forti tensioni, penso al Nobel a Barack Obama, a quello a Roosevelt, a quello ad Arafat, a quello a Aung San Suu Kyi, quindi diciamo che la scelta del Nobel per la pace tende a scatenare come dire, proteste in giro per il mondo. È vero che la violenza che è arrivata in questo momento nelle reazioni è difficilmente riscontrabile, è anche vero che quello che è successo nel mondo negli ultimi anni è di una violenza difficilmente riscontrabile. Io penso che siamo in una delle fasi più delicate della nostra esistenza dal dopoguerra ad oggi e tutto in realtà porta ad avere le preoccupazioni che lei esprimeva prima, anche perché molte volte è difficile perché ci sia questa cattiveria nel linguaggio, perché ci sia questo bisogno di identificare un nemico, ed è difficile non pensare a quello che diceva Hannah Arendt. Mi sono reso conto che l'ho citata molte volte in questi giorni, il che come diceva lei certamente non è un buon segnale, ma diceva Hannah Arendt che il male peggiore è un male senza radici, e proprio perché è un male senza radici non conosce limiti. E io quando sento parlare Trump, quando vedo le scelte di Exit, quando sento dire è una vergogna, uno scandalo, chiudiamo i tribunali internazionali, non riesco a capire dov'è il fondamento suppostamente valeriale legato a questo tipo di affermazioni. Forse è quello che prova a dire in una sua lingua, per me è difficile da comprendere, non per la qualità della stessa che è evidente, Giuliano Ferrara. È proprio per un codice che io cerco di capire, proprio che Giuliano Ferrara è una persona piena di sofisticazione e di sfumature, ma su questo c'è poco da fare. Il punto vero è che questo premio Nobel è stato dato per la storia di questa donna, che è una storia di una donna che ha da sempre difeso il diritto contro la forza. Il resto ovviamente ciascuno lo interpreta come vuole, ma l'arroganza nel linguaggio, la violenza nel linguaggio evidentemente non è mai giustificabile. Pronto?
7: Sì, buongiorno, mi chiamo Mauro, telefono da Firenze.
0: Buongiorno, buongiorno. Mauro.
7: Senta, ho una domanda molto semplice. La segretezza è fondamentale affinché il voto possa essere considerato veramente libero. Allora mi chiedo come si possa definire realmente libero, realmente segreto e quindi libero, il voto che è stato portato sulla legge elettorale, visto che i votanti erano controllati a vista dal capogruppo e dalle sentinelle del governo. Aggiungo un'ulteriore considerazione: la cosa sarebbe comunque grave qualunque fosse stata la legge approvata. Acquista un tono sinistro se si pensa che controllando il voto, se è stato controllato il voto su una legge che parla di voto, per l'appunto.
0: Sì, ha perfettamente ragione. Sono segnali inquietanti, no? È molto triste quando la politica si muove su quel confine ambiguo, oscuro tra ciò che è consentito e ciò che non è consentito. È consentito dire al proprio capogruppo alzati in piedi, guarda come stanno votando? Tecnicamente credo non infranga nessuna norma, nessuna legge. Da un punto di vista morale, francamente spaventa. È evidente tra l'altro che soprattutto quando tu voti le regole del gioco, nel senso che i grandi giuristi dicono che Calamandrei è in testa. Quando il Parlamento vota le regole del gioco, i banchi del governo devono essere vuoti. In questo caso erano straordinariamente pieni, e fa ancora più impressione se uno pensa, poi diciamo che se uno va a vedere le incoerenze e le affermazioni contraddittorie dei politici di questi 10 anni, può perderci 13 o 14 mila pagine di un'enciclopedia, ma fa impressione pensare che Giorgia Meloni nel 2017 diceva che il voto di fiducia legato alla legge elettorale era un gigantesco scandalo, anche perché sottolineava l'incapacità dei leader di partito di controllare i propri parlamentari. Qui la fiducia è stata messa 3 volte, è stata fatta senza nessuna forma di pudore, esplicitamente richiamata in nome di un supposto bene collettivo del popolo, il che è francamente è piuttosto bizzarro. Insomma, riscrivere le regole da soli non è mai un buon segno, a destra o a sinistra. Resta il fatto, dicevo anche prima, che fortunatamente esiste ancora la Corte Costituzionale. Vediamo che cosa dirà la Corte Costituzionale, quali profili di incostituzionalità solleverà. Io penso per esempio che il premio di maggioranza sia spropositata, 70 parlamentari e 35 senatori siano un'assurdità, penso che la parità di genere non sia garantita, e penso che in realtà ci siano enormi elementi per, come dire, in qualche modo ricondurre anche questa legge all'interno di un canale più accettabile. Non cambia il fatto che la differenza la faranno sempre gli elettori, e quindi più gente andrà a votare, più sarà chiaro qual è la sensibilità di questo paese. Pronto.
18: Buongiorno Malagutti, Gianni da Verona.
0: Buongiorno Gianni.
18: A proposito del primo nome per la pace, più che con la Corte Penale Internazionale, Trump dovrebbe prendersela con i membri del comitato norvegese che hanno fatto questa scelta, ma a parlare di coerenza nell'atteggiamento di Trump mi pare di parlare di un'ipotesi del caso tipo o della realtà. Scusi. Che cosa le pare?
0: Mi pare che lei abbia piuttosto ragione. Diciamo che sulla coerenza di Trump si è discusso a lungo e temo si continuerà a discutere ancora decisamente molto a lungo. Cioè, Trump è un signore che ha una visione della vita che definire ombelicale è piuttosto riduttivo. È un uomo sul quale sua nipote Mary L. Trump ha scritto un libro nel quale spiega che lei fa la psichiatra di mestiere, in quale spiega che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, dal suo punto di vista è un signore che non solo ha un disturbo narcisistico evidente, ma ha anche disturbi cognitivi di vario genere. Io ovviamente non faccio lo psichiatra, lo psicanalista, mi limito a leggere quello che viene quotidianamente detto, mi limito a vedere quali sono le contraddizioni, mi limito a vedere qual è stato il comportamento con Zelensky nel corso del primo incontro, poi quello con Putin ad Anchorage, poi qual è stato il cambiamento di linea sia su Zelensky sia su Putin più volte, quello che è successo con la Groenlandia, quello che è successo con il Venezuela, quello che è successo con l'Iran, una guerra scatenata per motivi non chiari a nessuno che sta devastando le economie dell'intero pianeta. Per cui onestamente uno può anche pensare si sta lamentando il presidente degli Stati Uniti, ma e quindi certamente va ascoltato essendo la più importante potenza del pianeta, ma poi può anche dirsi è legittimo stare dall'altra parte della barricata e cercare coordinate molto diverse. Il punto vero è che queste coordinate l'Europa in quanto tale non è in grado ancora di trovarle, cioè nel momento in cui gli Stati Uniti hanno questo tipo di atteggiamento, e ricordiamo che Trump comunque rimarrà al potere anche se perdesse le elezioni di midterm, anche se il suo diventerebbe una anatra zoppa, come scrive stamattina Rampini sul Corriere della Sera, il problema vero è che l'Europa rischia di trovarsi in tempi molto rapidi ancora più disgregata di quanto è adesso. Basta vedere quali sono i partiti che stanno crescendo nei più importanti paesi, Francia, Spagna, metto dentro anche la Gran Bretagna e naturalmente la Germania, ma anche questo sarebbe un discorso particolarmente lungo. Pronto?
19: Buongiorno a lei. Salvatore, chiamo da Brescia. Senta, mi attengo all'argomento proposto alla redazione, anche se un commento su Goebbels che applaude mi piacerebbe farlo, però passo direttamente a quello.
0: No, ma lo faccia, se è rapido lo faccia.
19: Ah beh, certo, se Goebbels applaudirebbe, se potesse farlo applaudirebbe sicuramente, perché mi scusi, questo forse potrà sembrare un assurdo, ma passare da 10 civili uccisi per rappresaglia per ogni tedesco morto a 100 civili uccisi per ogni ebreo morto, mi sembra, per ogni israeliano morto, mi scusi quello che potrebbe sembrare un'offesa, ma non voleva esserlo, mi sembra veramente un argomento d'applausi. Però passiamo all'argomento del mio intervento. Cosa ha pensato lei, che giustamente è una settimana che ci sta dicendo, giustamente, andate a votare, e io sono tra quelli che dico che bisogna andare a votare, sempre e in ogni caso, quando ha sentito in Calabria le due notizie abbastanza contraddittorie, cioè la protesta contro il caro carburanti con blocchi eccetera eccetera e un'esigua partecipazione al voto del 20-22% per le suppletive. Saranno state anche suppletive, ma andare a votare con questa maggioranza, veramente con questa minoranza molto evidente, non è che fa sì che i calabresi o chi per loro possano essere considerati dei partecipanti alla democrazia. Però se protestano per i carburanti, qualcuno dice, ah sì, giustamente, potrebbero farlo. Io penso che una elezione che non raggiunge il 50,1% dei aventi diritto al voto andrebbe annullata, come si annullano i consigli di classe a scuola, le assemblee di condominio e quando si fanno le assemblee delle società che, non avendo la maggioranza, vengono invalidate per mancanza di numero legale. Lei cosa ne pensa di questo?
0: Ma dunque, penso che lei introduce una serie diversa di piani, tutti molto interessanti. Penso, quello che succede in Calabria, per cominciare, quello che succede in Calabria è che ci sono persone che quotidianamente devono lavorare con dei mezzi di trasporto, capiscono, e delle aziende, capiscono che la loro vita sta peggiorando a una velocità straordinaria per colpa di quello che succede con il diesel, di quello che succede con la benzina, di quello che succede con le bollette. Quella è realmente una ferita che si riflette sul loro quotidiano ed è il motivo per cui vanno in piazza. Ora, queste persone che vanno in strada, perché queste persone vanno in strada? Queste persone che vanno in strada in realtà pensano: lo Stato non è in grado di proteggerci. Quello che è successo negli ultimi 13 anni in questo paese è che, di fronte a questo tipo di riflessione, che certamente non è la prima volta che viene fatta, lo Stato non è in grado di proteggerci, quindi le élite sono cattive, l'elettorato si è ristretto e si è spostato a destra. È successo anche con Giorgia Meloni. Adesso Giorgia Meloni rischia di vedere questo tipo di effetto che ha consentito a lei di andare a Palazzo Chigi, di riflettere sul generale Vannacci, cioè la destra della destra. Poi vedremo quale sarà la prossima destra, ancora più a destra della destra. Molti dicono ma guardate che Vannacci ha preso soltanto l'11% in Calabria e non è andato a votare nessuno. Stabilito il fatto che 0,11% comunque non è un salto da poco, e in questo caso, se semplicemente la percentuale calabrese fosse confermata a livello nazionale, il partito del generale Vannacci sarebbe il quarto partito di questo paese, quindi non sarebbe uno scherzo. Il punto è che, peraltro, quando tu vai a votare alle regionali o non vai a votare alle regionali, come è successo in Calabria, stai dando un voto o un giudizio sui candidati che sono presenti, che normalmente sono persone che conosci. Quando vai a votare invece per le politiche fai una valutazione di tutt'altro livello, e questo sguardo sempre più a destra che il paese ha espresso in questi anni ovviamente non può essere sottovalutato. Lei dice consideriamo valide le elezioni solo se il voto viene raggiunto dal 50,1 degli aventi diritti, cioè se partecipano soltanto il 50,1 degli aventi diritto, il che potrebbe essere, come dire, un'interessante spinta per andare al voto. Ma la domanda è: se ciò non succedesse, come dovremmo reagire? E lì si può aprire un gigantesco dibattito. Torniamo a votare un'altra volta, facciamo come i belgi, che sono rimasti tra l'altro con eccellenti risultati senza governo per 3 anni, oppure immaginiamo dei sistemi elettorali che invece di premiare con maggioranze abnormi chi prende la maggioranza dei voti relativi, semplicemente appunto perché così si è espresso la minoranza di chi è andata a votare, potremmo immaginare delle leggi elettorali che non danno premi di maggioranza in assenza di un elettore su due, cioè lo dico meglio perché mi rendo conto di averlo detto molto male, se non si raggiunge nemmeno il 50% degli aventi diritto nelle urne, nessuno ha diritto a un premio di maggioranza, si torna a un proporzionale. Ma il punto vero è appunto, al di là dei sistemi elettorali che cambiano ogni 5 minuti, e secondo me anche questo interviene nel definire il disinteresse delle persone, non sai più che cosa stai andando a votare, per chi, in che modo, se eleggi il Senato su base regionale, nazionale, se in realtà stai indicando tu delle persone, se te le hanno imposti i partiti, cioè c'è una complessità nella legge elettorale che onestamente è indigeribile per il cittadino comune. Di fronte a tutto questo, l'unica risposta, del motivo per cui io continuo a dire andate a votare, è una forte sollevazione di ciascuno di noi. Ciascuno di noi deve avere la forza di dire in quei piccoli spazi che ancora rimangono, il voto, grazie a Dio, è ancora uno di questi, deve avere la forza di dire questa è la mia posizione, sperando appunto che non ci siano leggi elettorali che sbilanciano il peso di ogni singolo voto, consegnando a chi ha votato per la maggioranza che poi sarà eletta in realtà un potere spropositato rispetto a quello di chi eventualmente resta sconfitto. Pronto.
20: Buongiorno, sono Antonio, mi telefono da Bologna.
0: Buongiorno,
20: scusa
0: Antonio
20: per la voce, ma sono raffreddato.
0: Mi spiace.
20: Siccome io penso che più teste ragionano meglio di una, vorrei proporre un colpo d'ala di creatività al campo largo per uscire da questo pantano. Si tratta di questa idea da esaminare anche da parte del Capo dello Stato. La Presidenza del Consiglio viene conferita ad un collettivo formato dai signori Conte, Schlein, Bonelli e gli altri che formano diciamo così, rappresentano il campo largo. Per cui questo collettivo prende le decisioni al posto di una persona, diciamo, molto più meditate, molto più mature, anche se le deve prendere in tempi brevi. Mentre Conte va ad un evento, la Schlein può rappresentare l'Italia ad un altro evento internazionale, quindi l'efficienza e la produttività della Presidenza del Consiglio migliorerebbe anche di molto. Un altro vantaggio che si avrebbe sarebbe quello di mortificare finalmente questo culto della personalità che viene avanti con le destre, che sappiamo che vogliono comandare, con l'uomo solo al comando, la donna solo al comando, e si ritornerebbe invece a dare valore ai principi, ai valori, che sono cose che non importa chi li esprime, ma semplicemente basta che questa cosa sia attuata. Io credo che sarebbe veramente un'innovazione mondiale, ma andrebbe presa in considerazione anche dal punto di vista giuridico. Ringrazio molto.
0: Ringrazio io lei, Antonio. Devo dire che mi ha fatto veramente molto sorridere. Io apprezzo moltissimo la creatività e la visione laterale, e apprezzo anche molto il senso ultimo di quello che lei dice, che io sintetizzerei così: ci siamo veramente stancati di vedere queste risse da cortile tra esseri umani che pretendono di guidarci senza dirci prima per che cosa, per andare dove, con quali obiettivi, con quali soldi, se vogliono metterli sulla sanità, sugli stipendi, sulla crescita, su cos'altro, perché appunto noi siamo schiacciati su questo quotidiano confronto tra è meglio Conte, è meglio Schlein, è meglio uno dei 16 capi partito dei partiti di centro, cioè c'è veramente tutto questo delirio che la destra ha risolto in maniera molto più facile, diciamo, e anche forse molto più onesta e corretta, cioè chi ha un voto in più governa. C'è da dire che è più facile fare la destra, perché mentre Fratelli d'Italia in questo momento, secondo i sondaggi, rappresenta circa il 25-26% dell'elettorato, il secondo partito della coalizione normalmente sta intorno al 7%, mentre la distanza che divide il Partito Democratico dal Movimento 5 Stelle è largamente più ridotta, e questo già è un problema significativo. Quello che vorrebbe lei in realtà è una modifica del DNA dei singoli esseri umani, nel senso, lei vorrebbe che tutte queste persone in realtà si sedessero a un tavolo e facessero quello che sono invitate a fare in realtà da molti mesi, che non hanno mai fatto e che adesso saranno costrette a fare, cioè invece di scannarvi su io voglio quella poltrona a Palazzo Chigi perché è la più bella, sediamoci e diciamo quali sono i 10 punti che vogliamo presentare ai nostri elettori, dopodiché vediamo anche come dividerceli, cioè io mi occupo di sanità, tu ti occupi, per questo ci sono i governi, no? Ci sono i ministri, poi ci vuole uno che li coordini e quindi non se ne esce mai, nel senso che l'elemento individualista è un elemento che condiziona la storia dell'essere umano dalla preistoria, quindi diciamo sarebbe molto curioso andarsi in un altro modo. È vero però che, e questo sto a quanto dice Antonio, un dibattito che dicesse ci siamo stancati di questo quel che lei ha definito culto della personalità, ci siamo stancati del culto della personalità, voi potete parlare mai di voi ma solo di che cosa si può fare se uno vota per voi, ecco, quello sarebbe un salto culturale, temo che non si possa definire per legge, che sarebbe decisamente molto apprezzato. Pronto?
2: Buongiorno dottor Malaguti, sono Walter da Carbonia.
0: Buongiorno Walter.
2: Come sempre bellissimo, buongiorno. Io vorrei intervenire su questa persona, Beniamino Zuncheddu, qui in Sardegna, che è stato condannato per omicidio, ma poi dopo 33 anni è stato scagionato e uscito dal carcere e non è stato, nessuno ha chiesto scusa a questa persona, gli sono stati dati 30.000 euro, ma non per il fatto che nelle carceri qui in Sardegna è stato messo in celle troppo piccole e sovraffollate. Ecco, nessuno ha chiesto scusa a questa persona. Ha scritto un libro insieme al suo avvocato Mauro Trogu, Io sono innocente, e poi sta per uscire un film proprio sulla vicenda di quest'uomo. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensa. La ringrazio. Buona giornata, arrivederci.
0: Arrivederci, grazie Walter, ma sa che cosa ne penso? In realtà bastava ascoltare lei in realtà per scegliere una posizione che francamente non credo possa avere un lato B, nel senso che Beniamino Zuncheddu è stato al centro di una delle ingiustizie più straordinarie commesse dalla giustizia. E ovviamente il tema dei risarcimenti per chi in realtà vede compromessa la propria esistenza per un lasso temporale così significativo è veramente imbarazzante, cioè oggi per risarcire Zuncheddu di 33 anni di carcere, che fu condannato all'ergastolo, no? Lo condanna all'ergastolo, rimane in galera 33 anni. Ora, quando entrò in galera, questo signore era un ragazzino o poco più di un ragazzo, quando è uscito aveva praticamente 60 anni, voi capite che ha una vita letteralmente distrutta, niente può ricompensare questo tipo di ferita, di errore, ma ha ragione lei, un'attenzione maggiore, un riconoscimento peggiore, è vero che ci sono i libri, è vero che c'è il film, è vero che ne hanno parlato molto i giornali in questo periodo, ma è vero anche che la vita di quel signore è stata per sempre compromessa e cavarsela con poche decine di migliaia di euro è ridicolo, quindi è finito un incubo e dice Zuncheddu che ha comunque, questo gli va riconosciuto, è un uomo straordinario, la forza di guardare ancora la vita senza il rancore che invece sembra essere l'unica declinazione possibile della contemporaneità, anche per questo Zuncheddu è un caso interessante. Grazie a Walter, passiamo alla prossima telefonata, pronto?
21: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sì, perfettamente.
21: Bene, sono Giuseppe, parlo dalla provincia di Grosseto.
0: Buongiorno.
21: E volevo parlare di una cosa poco di moda e mal vista da molti, cioè le vaccinazioni.
0: Sì.
21: E ho citato delle cifre emesse dal Centro per le Malattie Europee, cioè 2.339 casi di morbillo sino all'agosto 26, da settembre 25, e di questi 653 casi in Italia, cioè il 28% di tutta l'Europa. Questo sottolinea molto l'interesse che hanno i nostri politici e anche la stampa e i medici ignoranti sull'argomento. Perché non basta la storia forse a dimostrare che le vaccinazioni hanno permesso la sopravvivenza quasi della specie umana, Quindi io mi chiedo come mai ci sono ancora delle persone, politici e giornalisti, mi ricordo ad esempio Travaglio che in epoca Covid dichiarò che avrebbe preferito spararsi in testa che obbligare i propri figli a vaccinarsi, questo è solo un esempio,
0: sì.
21: E non è un fascista, insomma. E adesso che si fa? Il Covid sta rimontando e a parte qualche spot pubblicitario assieme anche alla salsa di pomodoro, il governo non fa niente di concreto per istruire la popolazione che è sempre più diffidente verso la scienza. E preferisce i guaritori, i predicatori dei social,
0: è una
21: realtà.
0: È chiarissimo quello che dice, è chiarissimo e io lo condivido al netto del caso Travaglio che francamente confesso non ricordavo, ma rispetto a questo tema è ovvio che ci sono delle posizioni molto diverse. Fortunatamente c'è una posizione scientifica che comunque è largamente maggioritaria, cioè quando si fanno tutti questi dibattiti, e ha ragione lei, bisogna fare molta molta molta attenzione perché i vaccini ci garantiscono appunto l'esistenza in vita dei nostri figli. Ricordiamoci, nel mondo ci sono quasi 14 milioni di bambini che non ricevono vaccini e la cui aspettativa di vita è veramente molto limitata. È evidente che l'unica cosa che una persona come me può fare è affidarsi ai competenti, affidarsi alla scienza. Io confesso che credo molto poco ai complotti, credo che ci siano delle forzature, credo che ci possano essere degli sbagli perché siamo esseri umani e ovviamente ci mancherebbe. Credo però che la straordinaria, eccezionale, limitata. È evidente che l'unica cosa che una persona come me può fare è affidarsi ai competenti, affidarsi alla scienza. Io confesso che credo molto poco ai complotti, credo che ci siano delle forzature, credo che ci possano essere degli sbagli perché siamo esseri umani e ovviamente ci mancherebbe. Credo però che la straordinaria

0: politici che introducono questo tema come se fosse un oggetto di dibattito. Basti pensare a chi è il ministro della sanità negli Stati Uniti, questo Kennedy, che in realtà non crede affatto nei vaccini. Basta vedere, ha ragione lei, le molte campagne che vengono fatte anche sui nostri giornali oggi. Anche qui il richiamo in realtà è al senso di responsabilità, a quello che ciascuno di noi pensa, all'allarme che c'è stato, pensate, dopo che in Russia questa scienziata è stata uccisa dalla peste. Ci fanno paura o non ci fanno paura queste cose? Se ci fanno paura, come pensiamo di fermarle? Come si fa a immaginare che la scienza non debba avere un ruolo centrale per quello che riguarda il mondo sanitario, l'universo sanitario? Poi è vero che siamo in un mondo bizzarro che in realtà riesce a premiare i libri di Vanna Marchi, la più nota e truffaldina venditrice che noi ricordiamo, per cui diciamo, non è difficile poi imbucare delle strade sbagliate e controproducenti. Dopodiché, ripeto, sta a ciascuno di noi. Fortunatamente viviamo ancora in un paese che larghissimamente crede all'utilità dei vaccini, e ci mancherebbe. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Sono Claudia da Padova. Volevo intervenire a proposito dell'andare a votare, sì, che è un argomento che mi trova molto coinvolta, perché ho una certa età e io ricordo quando in Italia si andava a votare al 90% delle persone, degli aventi diritto.
0: Sì.
1: Ecco, e mi domando, ma con la società che abbiamo in questo momento, con giovani e meno giovani, che hanno la residenza, parlo anche rispetto a quello che vedo nel mio lavoro, che hanno la residenza a Catanzaro, a Oristano, che so io, e lavorano e vivono a Torino, a Vicenza o qualunque altra parte d'Italia. Qual è la priorità di riuscire ad andare a votare magari per delle regionali o anche per le nazionali, quando spostarsi non è così semplice, soprattutto adesso con quello che costa, ma anche trovare la possibilità di spostarsi velocemente per arrivare e andare a votare, quando sappiamo che per esempio in certi momenti durante le feste eccetera, un bel numero di popolazione che si sposta, che vorrebbe spostarsi per ritornare dai suoi cari, eccetera, si trova con dei biglietti a un prezzo esorbitante. La domanda in realtà è: questa nostra democrazia si permette ancora di sentirci cittadini che vogliono essere determinanti nella vita politica?
0: Bellissima domanda, grazie Claudia, ma dunque la risposta è sì. Io ripeto che il problema fondamentale, sa, quando non va a votare il 40, il 45% delle persone, uno può anche dire che le condizioni non ti agevolano, il che è verissimo, per quanto credo che nella ultima legge elettorale ci siano degli interventi anche in questa direzione, però io credo che esista un senso di responsabilità individuale molto forte. Adesso ci sono delle norme per i fuorisede e per chi è domiciliato temporaneamente in altre città, e che dovrebbero agevolare esattamente la possibilità di votare. Quindi ci sono dei meccanismi legislativi previsti proprio da questa legge che vanno nel senso che lei sottolineava. E secondo me ancora più forte la necessità, adesso diventa un'ossessione questo mio richiamo perenne a tornare a votare, ma io ci credo profondamente, e mi fa anche abbastanza pensare il fatto che il film della Cortellesi, cioè Ancora domani, è stato uno dei film che hanno avuto maggiore successo nelle sale cinematografiche italiane in questi anni. Al di là della bellezza del film, in realtà naturalmente faceva riferimento a una questione che in questo momento sta ritornando con prepotenza, cioè un tempo non c'erano fasce della popolazione che erano impedite al voto, e quindi ritrovare il voto delle donne diventa una straordinaria forma di trionfo popolare. Poi ci siamo democratico, di uguaglianza, di progresso, eccetera, eccetera. Poi è come se ce lo fossimo dimenticata l'importanza di questo voto, come se dessimo tutto per scontato. Come

0: se pensassimo in realtà che tutto va avanti per conto proprio. Non è così. E in realtà io temo che molti di quelli che non vanno a votare pensano, vabbè, se poi finisce per guidarci un uomo, una donna forte, tanto meglio così. Dopodiché è vero che tutti i ragionamenti che andrebbero fatto non a ridosso delle elezioni, ma magari all'inizio delle legislature, non alla fine, sui meccanismi che possono agevolare le persone a votare sono benedette. Siamo in un'epoca straordinariamente tecnologica, non fare riflessioni sulla possibilità del voto in smart come il lavoro, in realtà a me sembra sciocco. Pronto?
1: Pronto, salve, sono Fabrizio da Palermo.
0: Buongiorno Fabrizio.
1: Volevo intervenire in realtà per esprimere un mio disagio in merito alla questione relativa all'esecuzione pubblica della condanna a morte di Hasan. Il fatto in realtà non mi sorprende perché negli USA esiste ancora in realtà la pena di morte in molti stati, quindi diversamente che in Italia, in generale in Europa, non è scontato che vi sia una differenza tra reato e persona che l'ha commesso. E quindi, insomma, si tende a fare questa commistione. In Italia, insomma, quindi non vi dovrebbe, almeno guardando la Costituzione, esserci spazio per quello che Foucault chiamava lo splendore dei supplizi. Quindi, quando si diceva prima, nella prima parte in cui lei leggeva gli articoli, si può fare. E in realtà, guardando al nostro paese, non è così. E cito Papa Leone XIV quando parla di magnifica humanitas. Il vero limite a queste azioni così spregevoli è proprio il fatto che noi, contemporanei, riteniamo che vi sia umanità anche nella persona più spregevole. E questo forse, da questo bisognerebbe ricominciare, però sento spesso dire a qualcuno frasi del tipo intima gioia per gli autori di crimini terribili come quelli della criminalità organizzata quando stanno dentro le vetture blindate dell'autorità di polizia giudiziaria, oppure quando sento che bisogna colpire uno per educarne 100. Forse il campo largo o comunque chi non dice queste cose dovrebbe cominciare da questo, con frasi chiare. E questo non lo percepisco forse in maniera così chiara. Forse possiamo farlo noi, società civile, voi con la vostra trasmissione che, diciamo, costituisce quasi un unicum nello scenario, insieme a poche altre rassegne stampa come quella del Post, eccetera. Quindi era solo un intervento, non era una domanda. Grazie.
0: Sì, è un intervento che fa pensare, è molto raffinato, il cui contenuto io condivido. È ovvio che in Italia non c'è la pena di morte, non c'è dal 1948, grazie a Dio, per fortuna, nessuno ne parla, e quindi questo è certamente un salto di civiltà. È vero che negli Stati Uniti è un tipo di scelta che viene confermata. C'è stato il caso recente di Christa Pike, che doveva essere uccisa con un'iniezione letale, che poi sono diventate due. Nessuna delle due ha avuto l'effetto desiderato, lo Stato l'ha dovuta salvare. Adesso Christa Pike ha ricominciato a camminare, c'è un grande dibattito su cosa le succederà in futuro, ma il punto è vero: è possibile che non ci si renda conto della crudeltà di questa scelta dello Stato? Cioè, lo Stato è la collettività, è la nostra sensibilità individuale, rappresenta tutti noi, ma chi può accettare una roba di questo genere? Quello che chiede Exit, tra l'altro, è una sorta di esecuzione che è mille volte orripilante, al di là del fatto che, appunto, io spero che non glielo consentiranno, che qualche giudice di buon senso in qualche modo intervenga, cioè con un plotone di esecuzione, cioè una roba da macelleria preistorica, che onestamente non è più data. Però è vero che nel linguaggio pubblico questo tipo di atteggiamento viene largamente sostenuto, non chiedendo la pena di morte, ma con un'aggressività di linguaggio che si traduce troppo spesso anche nell'aggressività dei gesti. Sono le 8:40, per cui io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani mattina. Buona giornata.
2: La casa sta tornando un tema politico anche in Italia, dopo le proteste in Spagna e in Francia. Da destra si dice essenzialmente costruiamo di più e magari mettiamo qualche restrizione Ai bed and breakfast da sinistra si dice servono più case popolari e servono aiuti alle famiglie più fragili e salari più alti. Nessuno sta proponendo però di rivedere drasticamente un sistema fiscale che è tutto studiato per incentivare la rendita. Prime case detassate, cedolari secche sugli affitti che sono meno tassati del reddito da lavoro, detrazioni fiscali per le ristrutturazioni delle case a beneficio appunto ovviamente solo dei proprietari. Ecco, la casa è un diritto, la rendita immobiliare invece no. Ne parliamo a Revolution.
3: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Trump, Putin, accordo per il diesel, telefonata tra i due leader, il presidente americano sospende le sanzioni sul gasolio russo, Mosca ce lo venderà, Zelensky, segnale di debolezza.
3: Combatte i crimini di guerra, Nobel per la pace a Navi Pillay, la giurista accusò Israele di genocidio a Gaza, ira di Netanyahu, Washington annuncia misure contro la Corte Penale Internazionale, Italia e altri 7 paesi dicono no.
2: Legge elettorale, c'è la firma di Mattarella, conto alla rovescia verso il voto, la maggioranza avanti fino alla fine della legislatura, le opposizioni, ricorreremo alla Corte Costituzionale.
3: A Roma le scuderie del Quirinale, la prima grande monografica sul pittore toscano del Cinquecento Jacopo Pontormo, un genio tra Leonardo, Dürer e Michelangelo.
2: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastin e Valentina Antonelli in studio. In apertura di giornale il colloquio telefonico tra Trump e Putin, dove è stato raggiunto un accordo sulla fornitura di gasolio da parte della Russia agli Stati Uniti. Washington ha annunciato che le sanzioni sul diesel saranno momentaneamente sospese per i prossimi 6 mesi. Zelensky replica duramente, i regali a Putin non porteranno pace e causeranno il terrore. Il corrispondente.
4: And I want to thank President Putin, to be honest with you.
5: Voglio ringraziare il presidente Putin, sinceramente. Con queste parole Trump si rivolge ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Il riferimento è all'accordo con la Russia per immettere gasolio sul mercato globale e calmerare i prezzi dei carburanti. È il frutto della telefonata tra il leader di Washington e quello di Mosca. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump in precedenza sui social. È stato concordato che la Russia fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale e poi altre ancora nei mesi successivi. Il presidente nel post social non fa alcun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina, ma sottolinea che questa intesa, unita a quello che definisce il totale controllo americano dello stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti nel paese ad abbassarsi rapidamente. Un risultato molto caro al presidente in vista delle elezioni di metà mandato. Il tesoro dunque sospende le sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi 6 mesi. Putin poi conferma l'accordo e si dice fiducioso che avrà un impatto positivo sull'economia globale, mentre il presidente ucraino Zelensky commenta: sembra un regalo di compleanno per Putin, è assolutamente terribile. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: E parallelamente Washington prova a rilanciare il negoziato sulla guerra in Ucraina con gli incontri in corso da ieri a Miami. Ottimista l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff, che parla di colloqui costruttivi con i rappresentanti di Kiev, dell'Europa e della NATO sulla risoluzione del conflitto prima dell'inizio dell'inverno. Ma intanto gli attacchi russi continuano. Stanotte un raid su Zaporizhia ha provocato almeno 7 morti, popolazione sempre più a rischio. Sentiamo la testimonianza di Luca Rifioranti, operatore di emergency in Ucraina.
6: Continuano a peggiorare le condizioni di sicurezza in Ucraina. Gli attacchi hanno un effetto devastante. Il miglioramento tecnologico fa sì che droni anche di piccola taglia possano minacciare luoghi e località remote, aumentando i rischi per la popolazione civile, e in più hanno gravi conseguenze anche su tutta la rete dei trasporti. Ormai prendere un treno in Ucraina significa evacuare decine di volte lungo il tragitto.
2: E gli Stati Uniti insieme a Israele hanno avuto una durissima reazione dopo il conferimento del Nobel per la pace a Navi Pillay, giurista per i diritti umani e giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA.
7: Integrità e coraggio nel perseguire i crimini di guerra e contro l'umanità, determinazione nel promuovere la pace. Sono le doti che hanno portato a Navi Pillay, giurista e avvocata dei diritti umani, il Nobel. Un lungo percorso, quello di Pillay, nazionalità sudafricana e origini indiane, avvocata di Nelson Mandela, giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA dal 2003 al 2008, alta commissaria ONU per i diritti umani. Fu lei un anno fa a presentare il difficile rapporto che parlava di genocidio a Gaza, commesso da parte di Israele. Il Nobel ha sollevato le ire di Trump e del premier israeliano Netanyahu, subito sanzioni contro la Corte dell'AIA, tuonato il presidente americano che attacca il comitato norvegese e torna a rivendicare il premio per se stesso. Washington minaccia di paralizzare la Corte con le sanzioni. Continueremo a lavorare, ribatte la presidente Akane e fa appello agli stati che hanno istituito il tribunale nato dalle ceneri del processo di Norimberga contro i nazisti. Plaude alla giurista vincitrice, la presidente della commissione von der Leyen, e sancisce l'incrollabile sostegno di Bruxelles alla Corte Penale Internazionale. E l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, si schiera contro le sanzioni alla Corte. Claudia Stamarra, GR3.
3: Dunque l'Italia dice no a quanto annunciato da Trump. Crediamo nel ruolo della Corte Penale Internazionale, lo sosteniamo con convinzione, continueremo a difendere il sistema internazionale basato su regole e responsabilità, lo dice in un'intervista al Messaggero Antonio Tajani. Non spetta agli stati commemorare il Nobel, aggiunge il ministro degli esteri dopo le parole di Trump.
2: Un attacco, quello del presidente americano, che Elie Schlein definisce gravissimo e inaccettabile, chiedendo l'attivazione dello statuto di blocco contro le sanzioni, annullandone l'effetto in Europa. Richiesta a cui si uniscono anche 5 Stelle e AWS.
3: Altro capitolo dell'amministrazione Trump, l'annunciata diretta streaming il 3 dicembre dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, responsabile della strage di Fort Hood nel 2009. Per l'ONU si configurerebbe il reato di tortura. Il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, condanna la pena di morte, nonché la sua spettacolarizzazione, mentre il vicepresidente americano Vance afferma che non assisterà alla trasmissione.
2: Il presidente della Repubblica, Mattarella, ha firmato la nuova legge elettorale che sarà pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il prossimo 24 ottobre. Sullo Stabilicum prosegue il dibattito tra i partiti, le opposizioni hanno già annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale.
0: Obiettivo autunno 27. Con la legge elettorale in cascina, il centrodestra guarda al prossimo anno di legislatura. Smentite quindi le ipotesi di voto anticipato a primavera, che pure erano arrivate proprio da esponenti di Fratelli d'Italia. Giovanni Donzelli:
8: pensiamo di rivincere le elezioni, ma abbiamo un impegno comunque con gli italiani. Fino all'ultimo minuto possibile vogliamo assolvere al nostro impegno, quindi ogni secondo utile lo utilizzeremo.
0: Lo stesso approccio di Lega e Forza Italia, concordi sul voto a settembre, meno su un nuovo contributo delle banche in manovra, caldeggiato da Matteo Salvini ma non dagli azzurri. Prima si vota, meglio è, taglia corto dall'opposizione Elie Schlein.
9: Gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa. Il costo dell'energia però è il più alto d'Europa. Davanti a questo noi abbiamo l'ambizione di far ripartire insieme questo paese.
0: La segretaria PD parla all'evento di Lega Coop. Prima di lei interviene Giuseppe Conte, che come Verdi Sinistra preme per definire il programma comune, senza dimenticare che rimane aperta la questione del candidato premier previsto dalla nuova legge elettorale, un testo contro cui le opposizioni presenteranno già lunedì il ricorso alla consulta. Lucio Bondi, GR3.
3: La cronaca: arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne morto nel napoletano dopo una caduta da un capannone. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di modificare la ricostruzione dell'accaduto. Il legale della famiglia, Francesco Petruzzi:
10: Salvatore non è stato spostato, non era vero che il datore non c'era e ha provato a convincerlo a dichiarare di essere stato investito da un'auto.
2: L'ultimo episodio di cronaca di Caivano conferma un dato preoccupante: aumentano i morti sul lavoro nei primi 8 mesi dell'anno, è quanto emerge da un rapporto dell'INAIL.
11: Crescono gli infortuni e i decessi sul lavoro, un trend negativo che colpisce i lavoratori sia all'interno delle aziende sia durante gli spostamenti quotidiani. Secondo i dati diffusi dall'INAIL, le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate entro il mese di agosto di quest'anno sono state 498, ovvero 10 in più rispetto alle 488 registrate nel 2025. In aumento anche le denunce di infortunio, che nei primi 8 mesi dell'anno risulta in crescita del 5,1%. Per la componente in itinere si registra un incremento delle denunce di infortunio del 7% e dei casi mortali del 2,7%. Per la ministra del Lavoro Calderone si tratta di dati drammatici, anche se bisogna tener conto che ci sono 1.300.000 persone in più al lavoro e che l'incidenza percentuale degli infortuni è più bassa rispetto a quella del 2019, ha commentato. La fascia d'età più colpita, con un aumento del 10,7%, e quella dei 60-69 anni. Gelsomina Testa, GR3.
3: Da lunedì 12 ottobre sciopero di 24 ore in tutti i siti ex Ilva. La decisione dei sindacati arriva dopo l'annuncio della sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha confermato l'intenzione del governo di portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una cassa integrazione.
2: Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato del giornalista Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report. Soddisfazione dei vertici aziendali, i legali del giornalista valuteranno ulteriori iniziative.
12: Il grande clamore mediatico dell'attentato e della vicenda alla Vitola ha provocato un malessere nella redazione di Report e un clima conflittuale che si è instaurato fra la stessa redazione e il conduttore, rendendone opportuna la sostituzione. Con questa motivazione fondamentale, i giudici del Tribunale del Lavoro di Roma hanno respinto il ricorso di Ranucci per ottenere il reintegro alla conduzione della trasmissione. La RAI aveva offerto a Ranucci tre soluzioni alternative: la vicedirezione del TG3, quella di Rai News 24, oppure l'incarico di corrispondente dal Cairo, tutte rifiutate. Nell'ordinanza si spiega che l'individuazione del conduttore e degli autori di un programma televisivo è una prerogativa dell'editore ed è insindacabile e nessun giornalista ha un diritto soggettivo ad occupare un ruolo nel palinsesto. Accetto la sentenza e la rispetto, il commento di Ranucci, mentre soddisfazione è stata espressa dai vertici RAI. La consigliera d'amministrazione Frangi auspica che ora la redazione di Report possa finalmente lavorare in tranquillità, mentre il direttore del approfondimento Corsini ha dichiarato: è la conferma che abbiamo lavorato correttamente. Giancarlo Rossi, GR3.
3: A tu per tu con un grande pittore del Rinascimento, alle Scuderie del Quirinale di Roma in mostra 84 opere del pittore toscano Jacopo Pontormo, tra cui le due celebri Pale d'altare, La Visitazione e Il Trasporto di Cristo.
13: Pontormo, pittore eccentrico nella Firenze del Cinquecento. Cristina Cidini, curatrice della mostra. Com'è la sua arte?
14: Pontormo è un pittore di suprema bravura che ha avuto grandi maestri, ma è stato poi un grande maestro e ha sviluppato una sua via originale di approccio alla pittura. Una pittura che si fonda su un disegno magistrale, su un colore coraggioso, basato su splendide tinte e forti contrasti.
13: La mostra che cosa ci propone di Pontormo?
14: Molte opere, 84, metà disegni e metà dipinti, in ordine cronologico dagli esordi alla maturità.
13: Quell'aggettivo eccentrico affibbiato a Pontormo non era ai suoi tempi elogiativo.
14: In realtà fu un pittore di grande successo, ma la biografia di Giorgio Vasari cominciò con aggettivi che lo svalutarono e sono arrivati fino a noi.
13: E noi però lo rivalutiamo ampiamente. Il Novecento e anche oggi Pontormo piace molto.
14: Per noi è un grandissimo maestro, capace ancora di ispirare degli artisti di primo piano come sono stati Pasolini e Belviola.
13: Federico Pietranera, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Massimiliano Savino e Alessio Caranzetti.
2: Adesso Onda Verde, poi le previsioni del tempo e quindi a seguire lezioni di musica. Prossimo giornale radio alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
16: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Ancora una giornata difficile per gli spostamenti, viabilità compromessa dal maltempo, temporali e allagamenti, specialmente al centro-sud. In Sicilia si segnalano due frane sulla statale 115 sud-occidentale in prossimità di Licata e Niscemi, e presenza di alberi sulla carreggiata sulla statale 117 bis all'altezza di Gela. Sulla statale 106 ionica, tratto chiuso per frana tra Sant'Elia e Condofuri Marina in entrambe le direzioni, tratto chiuso poi per un incidente all'altezza di Trebisacce in entrambe le direzioni. In Liguria sulla 10 code a tratti tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova. Partono oggi dei lavori di lunga durata sulla statale 1 Aurelia che impongono la chiusura del tratto tra Savona e il casello di Savona Vado in A6 in entrambe le direzioni. Chiuso al momento anche lo svincolo per la statale 412 della Val Tidone sulla tangenziale ovest di Milano in direzione della 8. Sulla 14 code per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Pescara, e poi segnaliamo un incidente sulla 25 Torano Pescara tra Cocullo e Pescina in direzione della Roma Teramo. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi. Buon proseguimento di viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Radio 3, lezione di musica. L'ouverture da concerto nell'Ottocento. Settima puntata, con Giovanni Bietti.
3: Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Terminiamo questo fine settimana il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate alla ouverture da concerto ottocentesca. Completiamo il percorso che ci ha fatto attraversare più o meno l'intero secolo, con due pezzi scritti nel 1880 da un singolo grande compositore che è Johannes Brahms. Abbiamo terminato il percorso nella prima metà dell'Ottocento con due grandi ouverture di un compositore amburghese, Mendelssohn, e queste due ouverture sono di un altro compositore amburghese, Brahms, per l'appunto, che, come ben sappiamo, passa comunque la gran parte della vita, l'ultima parte della vita, a Vienna. L'occasione per queste due ouverture è una laurea honoris causa che viene conferita a Brahms dall'Università di Wrocław, Breslavia, Breslau, come dicevano i tedeschi, nel 1879. Brahms riceve per l'appunto la proposta di una laurea honoris causa in filosofia e gli viene chiesto di comporre un brano per celebrare questa cerimonia, per l'appunto. E Brahms ha una idea, devo dire, deliziosa. Scrive una ouverture per orchestra molto compatta, breve, una decina di minuti, quindi cercheremo oggi di sentirla per intero. Scrive una ouverture basata quasi completamente su temi, su melodie studentesche, melodie goliardiche diremmo oggi. Esattamente quattro melodie studentesche, una di queste, lo vedremo, è assolutamente celeberrima, e scrive un intero pezzo quindi su questi temi studenteschi, aggiungendo naturalmente dei materiali propri e originali. E poi ha l'idea evidentemente di scrivere un brano complementare, perché l'ouverture di cui parliamo oggi, la cosiddetta ouverture accademica, è un pezzo di carattere festoso. Infatti Brahms la intitola Akademische Festouverture, proprio accentuando, sottolineando l'aspetto festivo, l'aspetto celebrativo di questa composizione. E evidentemente Brahms riflette però sulla possibilità di mostrare in un'altra ouverture che viene scritta praticamente in contemporanea un altro aspetto della sua personalità, non l'aspetto giocoso festivo ma l'aspetto invece serioso, e scrive quindi questo pezzo in modo minore, totalmente contrastante. Brahms in una lettera molto famosa dirà a proposito delle due ouverture che una ride e l'altra piange, quindi proprio il carattere decisamente contrastante. Questa seconda ouverture, di cui parleremo in dettaglio domani, è nota con il titolo di ouverture tragica, tragische ouverture, e diciamo subito che in realtà questi due titoli, ouverture accademica, ouverture tragica, non hanno mai soddisfatto del tutto il compositore. È abbastanza curioso il fatto che lui spesso nelle lettere a vari corrispondenti dice: ma allora sto scrivendo un'ouverture, penso di chiamarla drammatica o tragica, ma non sono tanto contento. Tu cosa ne pensi? Come la chiameresti? Evidentemente i suoi corrispondenti non hanno dato dei suggerimenti abbastanza soddisfacenti, e quindi Brahms alla fine ha mantenuto questi titoli, dei quali però in qualche modo, come detto, non era del tutto soddisfatto. Questo è un aspetto curioso, perché sono praticamente gli unici pezzi di tutta la carriera brahmsiana, gli unici pezzi strumentali ai quali il compositore ha dato un titolo in qualche modo non proprio descrittivo, ma un titolo che accenna a qualche contenuto extra musicale. Una cosa rarissima in Brahms. Va detto comunque che, e lo vedremo credo in particolare nella puntata di domani, va detto che comunque abbiamo a che fare qui con musica assoluta. le due ouverture di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, la Faust ouverture di Wagner, l'ouverture fantasia su Romeo e Giulietta di Tchaikovsky, sono ovviamente musica descrittiva, musica a programma, costruita su fonti letterarie. In questo caso, anche se Brahms scrive una ouverture tragica, sicuramente non ha in mente una specifica tragedia. Lavora, come al solito, sui puri contenuti musicali. Come vedremo, in effetti, in queste due composizioni la riflessione fondamentale non è assolutamente sugli aspetti descrittivi, su una drammaturgia di qualche tipo, ma è proprio una riflessione di tipo puramente musicale. Abbiamo a che fare proprio, per l'appunto, con musica assoluta. La forma della ouverture accademica è una forma tradizionale, anche se è trattata con grandissima libertà. È la forma, diciamo, semplificando moltissimo, della vecchia ouverture d'opera italiana. Una forma sonata con una breve introduzione, ma senza sviluppo. Quindi praticamente c'è la esposizione dei vari temi, che in questo caso, come vedremo, sono ben 5, 4 nella prima parte, nell'esposizione, perché l'ultimo tema, il più famoso, viene riservato per la coda, e poi direttamente comincia la ripresa e riascoltiamo i vari temi, anche se i temi sono completamente riscritti, completamente ricombinati fra loro. L'ispirazione appunto è alla vecchia forma, anche alcune ouverture di Mozart sono in forma sonata senza sviluppo, ma Brahms naturalmente la interpreta con grandissima libertà. Intanto parliamo dei temi. I quattro temi studenteschi che Brahms utilizza in questo brano sono, all'epoca erano celeberrimi, lui li prende da uno specifico libro, da una specifica raccolta di canti studenteschi. Il primo di questi, Wir hatten gebaut ein stattliches Haus, questa è la melodia. Poi c'è la seconda parte che Brahms usa in maniera più evidente,

seconda melodia è una melodia di tipo patriottico, con un testo patriottico. Brahms significativamente non è interessato a questo aspetto, quindi lascia da parte l'inizio della melodia e usa come secondo tema della forma sonata, usa soltanto la seconda parte che suona così.

più esattamente il secondo tema si presenterà in una tonalità lontana. Si presenta in una tonalità lontana, in Mi maggiore, e poi naturalmente sarà ripreso nella seconda parte dell'ouverture alla tonica. C'è un terzo tema che ha un carattere all'inizio più giocoso, anche se viene ripreso in maniera trionfale addirittura, e questo è un tema che viene da una canzone studentesca che è un nonsense, quindi con versi di tipo onomatopeico, e il carattere è un carattere decisamente giocoso.

sentite anche queste note ribattute, sono appunto dei nonsense, delle singole sillabe il testo, e come sentiremo Brahms ci presenta questo tema in versioni differenti. Prima lo presenta in versione decisamente giocosa, affidato al timbro un po' buffo dei fagotti, poi degli oboi, e poi invece questo tema diventerà un tema trionfale nell'intera orchestra. E poi c'è il quarto tema, quello decisamente più famoso, che Brahms riserva alla coda conclusiva, e questo è il famosissimo Gaudeamus Igitur,

E sentirete che questo tema celeberrimo ovviamente diventa la coda, una coda trionfale ovviamente, in cui suona tutta l'orchestra con la caratteristica aggiunta delle cosiddette percussioni turche. In questo istante conclusivo suonano la gran cassa, i piatti e il triangolo, che erano stati annunciati nel corso dell'ouverture, ma che rientrano in maniera trionfale, rientrano proprio con questa coda. Bene, questi sono i quattro materiali goliardici, le quattro melodie studentesche, ma Brahms, come detto, inserisce anche dei materiali invece originali, dei materiali di sua propria composizione, e in particolare il tema iniziale. Il tema iniziale che si presenta come una sorta di introduzione, non lenta, già allegra, ed è significativamente in modo minore. C'è quindi un minore apparente, anche se tutto il resto dell'ouverture è in modo maggiore. Brahms comincia in questo modo.

subito dopo questo tema tornerà in modo maggiore. C'è addirittura a intervallare, come dire, inframmezzare la versione in minore, la versione in maggiore, c'è un breve episodio misterioso basato su questi arpeggi.

questo è, diciamo, un tema di cui gli studiosi hanno a lungo cercato la fonte, pensando che anche questo fosse un tema studentesco. Invece, diciamo, evidentemente non è stata trovata una fonte, che vuol dire che è un tema originale, un tema che Brahms usa per legare fra loro, per intessere fra loro gli altri temi. Quindi elementi di questo tema spesso si intrecciano con gli altri. Per esempio, il tema, il numero 1, si presenta.

il tema iniziale, quello originale di Brahms, si intreccia invece con il tema numero uno. Avete sentito?

la seconda parte del tema diventa il tema goliardico. Questa tecnica, l'idea di intessere i suoi materiali originali con i temi studenteschi, invece attraversa l'intera ouverture accademica. Naturalmente non abbiamo modo di analizzarla a fondo, ma è interessante, comunque credo sia anche importante accennarla al lettore. Vi dicevo, la modulazione arriva piuttosto rapidamente, condotta con grande sottigliezza, e sentiamo il secondo tema di questa forma sonata, che è il secondo tema studentesco che vi ho fatto sentire.

in questa tonalità lontana, l'ouverture in Do. Il Mi maggiore si presenta, ma ovviamente questo tema tornerà nella ripresa nella tonalità principale. E poco dopo, molto rapidamente, abbiamo di nuovo alcuni elementi del tema originale, del tema iniziale, e questo ci conduce al terzo tema che, come detto, viene presentato in forma addirittura burlesca, giocosa, nei fagotti.

fagotti e poi oboi, quindi un carattere direi addirittura da opera buffa, quasi dichiarato. Subito dopo però, come sentirete, Brahms comincia a mostrarci, in fondo questa è musica scritta per una laurea honoris causa, e quindi sentiremo... una forma, diciamo, rectus, una forma inversus, che addirittura modula internamente sovrapposte fra loro. Quindi una versione giocosa di questo terzo tema, una versione invece decisamente più massiccia, che sfocia addirittura in una espressione trionfale. L'espressione trionfale, come sentirete, si lega direttamente alla ripresa, in realtà piuttosto grandiosa.

quindi ha una, alla ripresa del tema iniziale e, come detto, in questa forma sonata così tradizionale non c'è sviluppo. Brahms espone i diversi temi, il primo, quello originale, che si intreccia con gli altri, poi il secondo...

diciamo che questi temi articolano l'esposizione della forma sonata e poi, come sentiremo, riappaiono tutti quanti anche se vengono completamente riscritti. Per esempio il tema viene quasi nascosto nel corpo del brano, si fonde ancora di più con il tema iniziale e poi il tutto, come detto, sfocia nella quarto tema, la grandiosa perorazione conclusiva del Gaudeamus che arriva nella tonalità principale.

grandioso con le percussioni turche, per l'appunto. Fra le varie trasformazioni di questa ripresa vale la pena di metterne in evidenza una, soprattutto il tema, il terzo tema, il tema Nonsense. Questo tema nella ripresa appare solo nella versione trionfale, nella versione grandiosa. Brahms abbandona la versione giocosa, probabilmente per sottolineare la costruzione comunque asimmetrica. Come vi dicevo, in questi brani, nelle due ouverture, come in tutta la carriera di Brahms come compositore strumentale, l'accento è soprattutto sulla costruzione musicale, sulla forma, e non tanto sui contenuti, soprattutto sulle eventuali caratteristiche extra musicali dei contenuti. Quindi il pensiero di Brahms, il suo focus, si concentra soprattutto sugli aspetti formali, sulle caratteristiche formali del brano. Io credo che abbiamo la possibilità di ascoltare per intero questa ouverture accademica, Akademische Festouvertüre. Vi ricordo che è opera 80, l'ouverture tragica invece, di cui parleremo domani, opera 81, quindi le due composizioni sono un dittico anche dal punto di vista proprio della pubblicazione, dal punto di vista del carattere, dal punto di vista anche puramente cronologico. Infatti saranno eseguite insieme nel gennaio del 1881. Ascoltiamo quindi per intero la ouverture accademica di Brahms. Io vi seguo durante l'ascolto, vi do appuntamento a domani, quando chiuderemo il ciclo parlando della seconda grande ouverture di Johannes Brahms. Intanto una buona giornata da Giovanni Bietti. Modo minore. Questo è il tema originale di Brahms. Ecco l'episodio misterioso. Dei clarinetti?

sentite il tema studentesco? Altra transizione. Andiamo verso la tonalità del secondo tema.

qui siamo alla dominante, siamo tornati nella tonalità, diciamo, corretta. Brahms sta preparando l'ingresso del terzo tema studentesco, quello giocoso. Eccolo nei fagotti. E poi negli oboi. Intera orchestra

sospensione. È molto chiaro il tema iniziale.

presenta solo nella versione trionfale. Eccola. E questo sfocia. Nel famoso Gaudeamus, trionfo dello spirito goliardico.

Momus, il caffè dell'opera, il sabato alle 11:50 su Radio 3. Il 10 ottobre, un libro di Gaston Fournier-Fassio, Case a Vienna di grandi compositori. Vivaldi, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Bruckner, Wolf, Mahler, tutti attratti dalla più affascinante delle città musicali. Momus con Sandro Cappelletto, sabato alle 11:50 su Radio 3.

0: Uomini e profeti con Felice Cimatti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e ben arrivate a Uomini e Profeti, sabato 10 ottobre 2026, sono le 9:30 minuti e 14 secondi. Cominciamo salutando la redazione, a partire da Gabriele Cioni, che in questo momento è al tecnico che ci manda in onda. Più tardi arriverà Simone Dell'Orca. Il programma Uomini e Profeti è a cura di Benedetta Caldarulo. Lavorano insieme a Benedetta Elisabetta Parisi, Ilaria Sanduzzi, mentre per le scelte musicali c'è Cristiana Munzi. Oggi vi proponiamo una puntata articolata in due parti. Cominceremo con un'intervista a Maria, la studiosa Maria Dell'Isola, una studiosa diciamo del ruolo, dell'importanza, della presenza della figura femminile nella tradizione cristiana, a partire da un libro che si intitola Gli esercizi delle madri del deserto. Poi parleremo di un altro libro che affronta una questione che tante volte abbiamo incrociato qui a Uomini e Profeti, anzi possiamo dire in un certo senso è la ragion d'essere di questo, con un'intervista a Maria, la studiosa Maria Dell'Isola, una studiosa diciamo del ruolo, dell'importanza, della presenza della figura femminile nella tradizione cristiana, a partire da un libro che si intitola Gli esercizi delle madri del deserto. Poi parleremo di un altro libro che affronta una questione che tante volte abbiamo incrociato qui a Uomini e Profeti, anzi possiamo dire in un certo senso è la ragion d'essere di questo programma, il tentativo di immaginare modi attuali, possibili, quindi all'altezza della

0: Billau e Vincenzo Musolino, che saranno i nostri due ospiti dopo l'intervento di Maria dell'Isola che andiamo ad ascoltare.
1: Le madri del deserto erano ascete cristiane, vissute tra il IV e il V secolo nei deserti dell'Egitto e della Siria. I loro nomi erano Sincletica, Teodora, Sarra o ancora Pelagia o Matrona, e quasi tutte rinunciarono a una vita familiare, come per esempio Sincletica rinunciò all'eredità di famiglia, si ritirò a vivere in una caverna, o Teodora, anche lei lasciò la vita familiare e per non essere mai più ritrovata vestì abiti maschili fino alla fine dei suoi giorni. Ovvero tutte quante hanno una storia di fuga da qualcosa, ma anche di ricerca di un cammino spirituale. E di loro ha scritto, e dei loro esercizi spirituali, ha scritto Maria dell'Isola, ricercatrice presso il Max Weber Kolleg dell'Università di Erfurt in Germania. Buongiorno Maria dell'Isola.
2: Buongiorno a lei.
1: Alcune di queste ascete vissero da anacorete in totale solitudine, altre fondarono dei monasteri. Cosa ci può dire di loro? Qual è il movimento che le spinse nel deserto?
2: Sì, come ha detto bene lei, queste donne erano delle ascete, cioè delle donne che dopo aver abbracciato il cristianesimo hanno scelto un ritiro dal mondo, questo tipo particolare di vita. Un ritiro che possiamo definire un ritiro in senso orizzontale, perché per evitare la tentazione della vita nel mondo era necessario appunto allontanarsi dal mondo stesso, allontanarsi dal mondo abitato. E il deserto naturalmente era il luogo ideale per raggiungere questo scopo. E in realtà però poi va precisato anche questo, cioè quello del deserto è diventato anche un topos letterario, perché poi gli insegnamenti di queste donne e di queste madri del deserto, ma non solo gli insegnamenti delle madri, ma anche gli insegnamenti dei padri, dimostrano che in realtà non era necessaria esclusivamente la solitudine del luogo geografico isolato per praticare l'ascesi. Anzi, si sostiene anche che l'ascesi potesse essere praticata in mezzo alla folla, perché l'importante era isolare la mente, e la mente poteva essere isolata anche in un contesto non completamente distaccato.
1: Dunque, rispetto ai padri del deserto, naturalmente immaginiamo, sappiamo che queste, come molte altre figure spirituali femminili, ma non solo spirituali, anche di pensiero, di scrittura, artistiche, sono rimaste molto invisibili e più nascoste negli uomini, nello stesso ambito, diciamo. Però nella storia del cristianesimo, in che cosa si differenzia la ricerca, l'esperienza ascetica delle madri del deserto rispetto ai padri? Ci mostra qualcosa, mette in luce qualcosa della spiritualità cristiana differente?
2: Sì, allora va precisato questo: la tradizione ci ha restituito un numero maggiore di figure maschili appunto rispetto a quelle femminili, ma questo è dovuto anche al fatto che l'accesso a questo tipo particolare di vita religiosa per le donne era più limitato, ed era più limitato perché le donne a quell'epoca vivevano in una società particolare, che era una società patriarcale. E abbracciare l'ascetismo significava in questo senso sottrarsi a quelli che venivano percepiti come ruoli tradizionali, il ruolo di moglie, il ruolo di madre, e questo naturalmente aveva un impatto dirompente sull'assetto sociale. E poi soprattutto l'ascesi richiedeva una forza fisica particolare, richiedeva una resistenza particolare, e il corpo femminile era considerato, ancora considerato tradizionalmente più debole rispetto a quello maschile. Per quanto riguarda le differenze fra ascesi maschile e ascesi femminile, non possiamo dire che si tratti di due forme differenti di ascetismo, e non è neanche diverso l'insegnamento di queste donne rispetto a quello che era stato elaborato dai padri del deserto. E questo spesso ha portato alcune studiose a ritenere che proprio per questo motivo non si possa ricostruire un ascetismo cristiano femminile e distinto rispetto a quello maschile. E in un certo senso io poi sono anche d'accordo con questa posizione. E infatti penso che il tratto interessante

0: dell'ascetismo cristiano femminile sia in realtà l'effetto che l'esercizio di questa pratica religiosa ha avuto sulla vita di queste donne, perché ha consentito a queste donne di ritagliarsi degli spazi di autonomia e di rivendicare, diciamo così, una capacità di azione religiosa, ma anche sociale soprattutto.
1: Cioè, in qualche modo le affrancava da una vita che limitava la loro libertà personale, la loro libertà interiore anche. Avevano così modo
0: Esattamente.
1: di vivere il loro percorso spirituale, insomma, ma molte erano in fuga,
0: Esattamente.
1: no? In fuga dalle famiglie.
0: Esattamente. E infatti nella ricezione di queste figure abbiamo anche casi di donne che per poter praticare questo tipo particolare di vita religiosa, questa scelta particolare, sono state costrette ad assumere un'identità di genere maschile.
1: Come dicevamo prima di Teodora, per esempio, no?
0: Esatto, per poter entrare in monastero e per poter quindi dedicarsi a quel tipo particolare di esperienze di pratica religiosa che non avrebbe potuto fare altrimenti. E come diceva anche lei, come sottolineava benissimo, erano donne anche in fuga da un tipo di vita familiare particolare che ovviamente le limitava nel loro agire e nella loro autonomia. E quindi la fuga e l'assumere sembianze maschili era l'unica strada per potersi affrancare da questi condizionamenti.
1: Praticavano anche l'esercizio della guida spirituale?
0: Esatto, erano delle ascete, ma erano delle maestre. Avevano quindi delle discepole che ascoltavano i loro insegnamenti, che apprendevano questo tipo particolare di esperienza e di pratica religiosa. Erano delle maestre vere e proprie.
1: Quali sono, ad esempio, degli esempi degli esercizi spirituali o fisici anche che svolgevano? Lei ne cita molti, ce ne vuole dire alcuni?
0: Sì, erano esercizi spirituali, ma come ha sottolineato giustamente lei, erano esercizi fisici perché l'ascesi è esercizio e il corpo è centrale in questo esercizio. E sono esercizi, quelli ascetici, che cercano di regolare il corpo tramite forme di privazione sensoriale. Si tratta quindi di pratiche che possiamo definire di sottrazione. Di sottrazione, ad esempio, del nutrimento nel caso della pratica del digiuno, o di sottrazione del sonno nel caso della pratica della veglia prolungata o del dormire per terra. C'è un insegnamento molto bello che fa riferimento a questa pratica particolare. O sono quelli ascetici degli esercizi di soppressione del desiderio, come nel caso della pratica della castità. E sono certamente delle pratiche che possono essere definite come pratiche di mortificazione corporale, ma questa mortificazione corporale non deve mai essere estrema, non deve mai essere radicale, altrimenti poi si produce il fallimento della pratica stessa, perché il corpo non è in grado di sostenere sforzi estremi senza poi soccombere. E quindi deve essere praticata la moderazione, deve essere praticata la temperanza. Soprattutto però la cosa interessante è che questa privazione sensoriale di cui ho appena parlato ha degli effetti, può avere degli effetti diretti sul potenziamento psichico, perché questa privazione sensoriale può consentire alla mente di essere più attenta, di essere più ricettiva e facilitare così la concentrazione necessaria alla contemplazione. Quindi c'è una privazione da una parte, ma allo stesso tempo questa privazione produce un potenziamento di altre facoltà, come quelle psichiche, che favoriscono altri tipi di esperienza religiosa.
1: E questo, appunto, come ci spiegava prima, è comune a tutte le forme di ascesi, non solo quella cristiana, poi, insomma.
0: Sì.
1: A proposito degli esercizi, il sottotitolo del suo libro, Maria dell'Isola, è Utilità della tristezza per la perfezione. È abbastanza impressionante, però ce lo può spiegare?
0: Sì, ho scelto di dare come sottotitolo Utilità della tristezza per la perfezione proprio perché questa espressione sembra contenere in sé quasi un paradosso. Ho scelto di concentrarmi su questo insegnamento in particolare e di utilizzarlo come sottotitolo perché negli insegnamenti delle Madri del Deserto è presente una distinzione fra due diversi tipi particolari di tristezza. C'è una tristezza che possiamo definire positiva, diciamo così, per semplificare al massimo, ed un'altra che può essere definita negativa. La tristezza positiva è quella che ci porta ad agire meglio E come si può agire meglio? Si può agire meglio ricordando gli errori del passato, e ricordare gli errori del passato aiuta a non commetterli più, e non commettere più gli errori porta automaticamente ad una trasformazione del sé, a un miglioramento di se stessi. D'altro canto c'è una tristezza che abbiamo definito negativa, che può essere definita negativa, che è la tristezza che coincide con l'apatia, con un intorpidimento, ecco, della propria anima, e questo intorpidimento dell'anima porta a non agire, porta a uno stato di completa non azione. E non agire non può portare naturalmente a una trasformazione del sé, a un miglioramento di se stessi. E quindi secondo me, ecco, bisogna sempre utilizzare, ecco, questa connessione fra ascetismo e assenza di gioia in maniera, ecco, più sfumata, proprio perché si tratta di un'esperienza che non necessariamente può essere vissuta come una mortificazione corporale totale, ma che può avere anche dei risvolti positivi o comunque benefici sul corpo e sulla mente.
1: Senta Maria dell'Isola, le faccio un'ultima domanda. Il corpus dei detti e degli insegnamenti più interessanti delle madri del deserto sono state riunite in un'opera chiamata Metericon, che ci restituisce un po' le voci e le parole antiche perdute nella storia di queste donne del cristianesimo delle origini. Se ci dovesse lei regalare adesso qui uno dei loro detti da ricordare, quale sarebbe?
0: In realtà l'insegnamento che mi ha sempre colpito di più, o che ho sempre trovato più interessante e anche affascinante, si trova in una vita, la vita di Sincletica. Sincletica è una delle madri che compaiono nella raccolta dei detti, a cui però è stata dedicata anche un'opera geografica. E c'è un insegnamento in particolare che è presente nella vita di Sincletica, in cui viene messa in rilievo la maggiore difficoltà, soprattutto per le donne, del vivere nel mondo rispetto invece al vivere fuori dal mondo. E Sincletica dice che le donne che vivono nel mondo soffrono di più rispetto a quelle che invece hanno rinunciato al mondo, come le ascete. E la sofferenza di queste donne nel mondo è legata al corpo, è legata ad esempio alla fatica del parto, è legata alla fatica dell'allattamento o anche alla malattia che colpisce queste donne quando i loro figli si ammalano. Oppure parla, a proposito di queste donne, delle donne che vivono nel mondo, di una sofferenza che deriva dalla vergogna che queste donne poi sperimentano quando non partoriscono, e quando quindi vengono considerate sterili. Quindi noi abbiamo l'idea che la privazione della vita nel mondo sia più faticosa rispetto al restare nel mondo, però questa riflessione invece di Sincletica cambia notevolmente la prospettiva, e ho sempre trovato affascinante questo insegnamento per questo motivo.
1: Si fa riflettere. Sì. Abbiamo parlato con Maria dell'Isola, ricercatrice presso il Max Weber College dell'Università di Erfurt, e abbiamo parlato con lei del suo libro Gli esercizi delle madri del deserto, edito da ETS. La ringrazio, Maria dell'Isola.
0: Grazie a lei, è stato un piacere.

0: Quella che abbiamo appena ascoltato è un'intervista di Benedetta Caldarulo a queste figure straordinarie, evidentemente meritevoli di ulteriore approfondimento qui a Uomini e Profeti. Grazie a Benedetta per questa intervista. Ricordiamo ancora il nome: Maria dell'Isola, gli esercizi delle madri del deserto. Vi dicevo, la seconda parte di questa puntata di oggi, di sabato 10 ottobre 2026, di Uomini e Profeti, in qualche misura continua su questa via, no? Di trovare un modo per vivere l'esperienza del sacro nella vita anche di tutti i giorni, anche se abbiamo capito dall'esempio di Sincletica che soprattutto per le donne è paradossalmente più difficile vivere una vita nel mondo che una vita fuori dal mondo, a partire da un piccolo libro prezioso, pieno di suggerimenti, pieno di immagini, di concetti molto utili per il nostro tempo, che si intitola Una spiritualità adatta ai tempi, fra post-ateismo e compresenza. Lo hanno scritto Andrea Billau, che salutiamo. Buongiorno Billau.
1: Buongiorno.
0: E grazie per essere con noi. E poi Vincenzo Musolino. Buongiorno Musolino, grazie.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Andrea Billau, un giornalista di Radio Radicale, nel 2020 ha ricevuto il premio Acqua Formosa, che accoglie per il suo impegno sui temi dell'immigrazione e dell'antirazzismo. E poi appunto con noi oggi è per parlare di questo, del suo contributo a questo libro. Vincenzo Musolino è un saggista, dottore di ricerca in metodologia della filosofia all'Università di Messina e responsabile del Centro Studi Filosofici Aldo Capitini di Reggio Calabria. Musolino, io partirei proprio da lei, perché c'è un concetto che forse è un concetto veramente allo stesso tempo assolutamente fondamentale e assolutamente dimenticato, di Aldo Capitini, una voce che tante volte ricorre qui a Uomini e Profeti, ma anche a Radio 3 in generale, il concetto di compresenza. Partiamo da questo concetto, Musolino.
2: Sì, il concetto di compresenza, che poi è anche il titolo dell'ultima grande opera filosofica di Aldo Capitini, che è La compresenza dei morti e dei viventi, è il concetto fondamentale appunto del pensiero di Aldo Capitini, e sostanzialmente è un'affermazione pratica, un'affermazione concreta, vitale, dell'unione che ci congiunge tutti. Vivi e morti, forti e deboli, dimidiati e coraggiosi, perduti e salvati, e ci congiunge tutti in tutti i tempi, nel passato, nel presente e nel futuro, grazie alle aggiunte che le nascite producono appunto nell'umanità, e che ci congiunge perché? Perché il fatto bruto della morte non conclude la nostra infinita possibilità di atti, ed è quello che tutti noi sperimentiamo di fronte alle morti dei nostri vicini, dei nostri congiunti. Molte volte la presenza, la cogenza di questa compresenza è molto più forte dopo la morte che durante la vita, proprio perché, come diceva Capitini, i morti non ritorneranno perché non sono mai andati via, continuano ad operare in noi e la nostra vita opera in loro, recuperando il passato e riportandolo nell'attualità.
0: No, come appunto lei ci presenta, è un concetto che traccia legami, tiene insieme, unisce, mentre invece, e ora veniamo a lei Andrea Billau, abbiamo la sensazione di un tempo invece che fa esattamente il contrario, no? Vive soltanto l'immediato presente, ha dimenticato quello che è successo ieri e soprattutto non sembra di pensare in alcun modo a quanto può succedere domani. Partiamo anche in questo caso con lei da un altro degli aspetti del vostro libro, ma uno dei punti su cui ragionate, che era già implicito in quello che ci ha appena detto Musolino. Compresenza vuol dire appunto compresenza anche spaziale e temporale. Rovesciamo. Siamo nel tempo dell'assoluta tirannia del presente, però un presente un po' cieco, ottuso, che non riesce a immaginare nemmeno il dopodomani. Come siamo arrivati rispetto alla storia da cui veniamo a questa, come possiamo chiamarla, questa radicale incapacità di ragionare sulla compresenza, secondo lei, Billau?
1: Allora sì, e questo è fondamentale, perché è l'intento che ci accomuna a me e Vincenzo, ed è proprio il ragionamento sul fatto che, come lei diceva, noi viviamo, la nostra società vive esattamente sul presente, consumando freneticamente il tempo, e questa condizione porta una precarietà sia da un punto di vista economico per il sistema economico iniquo, ma anche esistenziale, perché appunto non ci sono orizzonti di fondo, non c'è una visione del futuro, e da questo punto di vista si sviluppa nella società un grande bisogno di protezione. E questo bisogno di protezione, diciamo che è sfogato di fronte alla mancanza di una cultura laica che è stata caratteristica della modernità e che aveva proposto dei grandi ideali sia politici nelle narrazioni politiche dell'Ottocento e del Novecento sui paradisi storici, sia anche l'affidarsi alla scienza, alla tecnologia. Queste diciamo proposte della laicità moderna in realtà sono fallite dal punto di vista proprio più profondo, e di fronte a questo il bisogno di protezione va a richiedere, si orienta verso risposte regressive, come possono essere per esempio politicamente i sovranismi, l'affidarsi all'uomo, la donna forte, i fondamentalismi religiosi. Allora, questo libro potrebbe anche avere un altro titolo: una laicità adatta ai tempi con l'aggiunta della spiritualità, perché solo recuperando ciò che all'inizio della modernità è stato buttato, il bambino che è stato buttato via con l'acqua sporca della teocrazia, e cioè il bambino del bisogno spirituale, forse si può riuscire a ricreare insomma una Bildung, come si poteva definire, una capacità di pensare una personalità più armonica attraverso appunto la spiritualità, che poi ha anche un effetto sociale evidente, potrebbe avere, cioè una impostazione armonica anche delle relazioni sociali, quindi il discorso della non violenza rispetto invece al prevalere della violenza di questi tempi, che è l'effetto di delle risposte regressive. Quindi abbiamo le guerre sia esterne che le guerre interne.
0: Senta, tutto questo, Villau, rispetto a questo quadro, no, che è abbastanza, per tanti aspetti, anche condivisibile, cioè questa mancanza, questa quasi impossibilità di ragionare su un obiettivo, su una dimensione della vita che non sia appunto quella schiacciata sulla tirannia del presente. E questo concetto di post-ateismo, che era quello che poi alla fine ci ha incuriosito quando in redazione è arrivato questo libro, discutiamolo insieme. Che cos'è il post-ateismo? Perché dice l'ateismo in qualche modo viene da pensare, no, beh, finale, se non c'è più Dio, che cosa ci può essere dopo la fine di Dio? Ecco, invece, come si può immaginare un post-ateismo che non sia semplicemente di appunto primato e evidenza del presente? Sia lei, poi sentiamo anche Vincenzo Musolino. Come lo definirebbe post-ateismo, Villau?
1: Certo, no, è un concetto fondamentale da cui io parto, in realtà poi arrivo anche ad altro, però diciamo è proprio questo, cioè è chiaro, io ho detto prima che è stato buttato l'acqua sporca della teocrazia, ma è chiaro che nella ragione critica moderna è stata decostruita religione rivelata perché mitica, eccetera. Allora però e quindi l'ateismo, io parto dall'ateismo nel senso che lo considero valido per quanto riguarda l'aspetto critico, per quanto riguarda la critica di una certa concezione della divinità, e in particolare di una branca della teologia che è la teodicea, e quindi il discorso sulla presenza del male nel mondo. Allora, da questo punto di vista, il post-ateismo significa questo, cioè che partendo dalla condivisione della critica atea si può aggiungere, questa parola aggiunta è una parola tipicamente capitignana, si può aggiungere invece una diversa concezione della divinità che non incorre così facilmente nella critica ateistica. E questo, diciamo, è un discorso che si può fare solo se la cultura laica recupera quello che, insomma, dall'antica Grecia fino a oggi è stato il tipo di sapere che affronta le questioni di senso, tra l'altro in modo pluralistico, non dogmatico, che è la dimensione filosofica.
0: Ecco, allora sentiamo anche Vincenzo Musolino. Musolino, su questo, vediamo se io gli avevo messo in questi termini, Vincenzo Musolino. Uno dicesse, si può essere, diciamo, post-atei, ma non per questo rinunciare alla dimensione della spiritualità. È molto sommaria come definizione, sarebbe d'accordo?
2: No. È la definizione più giusta, perché post-ateismo sostanzialmente significa il riconoscimento dei limiti e quindi riconoscimento anche del limite di una posizione assoluta, come può essere appunto quella ateistica, che esclude e mutila la multidimensionalità umana. In fondo è vera laicità, è apertura alla possibilità di senso che ci schiude la nostra parte spirituale. Guardate, è stato Gianni Carchia, uno dei più grandi filosofi italiani, a recuperare filosoficamente il pensiero di Capitini, dicendoci che nel momento forse più avanzato della spiritualità razionale, dell'affermazione di uno spirito assoluto, tecnocratico, il pensiero di Capitini e di tutti coloro che si definiscono religiosi aperti ritorna al culto delle anime, ritorna al passato e alla necessità di recuperare il contributo dei singoli che sembrano triturati dalla dialettica storica e che ancora invece oggi possono arricchire la nostra vita. E questo recupero delle anime è un nuovo tipo di spiritualità, forse è il tipo più antico, e quindi questo gioco di presente, futuro, passato anche schioda l'individuo dalla dittatura del presente, perché lo apre al futuro e allo stesso tempo al passato, in un circolo virtuoso che non è l'eterno ritorno dell'uguale, ma l'infinita possibilità di aggiunte che si lega a ogni nascita e a ogni vita. Questa è la compresenza e questo è il post-ateismo di cui parliamo.
0: Senta, un altro concetto di Capitini, no, che emerge da questo libro, tra l'altro non ci fa molto piacere che abbia ricordato il nome di Carchia, una figura filosofica fondamentale nel Novecento filosofico italiano. E questo ci dà lo spunto magari per dedicargli una delle prossime puntate.
2: Magari.
0: È il concetto di tutti, ecco, ce lo sviluppi Musolino di quest'idea. Tutti sembra.
2: È proprio legato, professore, all'idea del post-ateismo, no? O all'idea del pensiero forte. E se la religiosità è intesa come affermazione progressiva dell'uno su tutti, allora siamo in un campo religioso ateo dell'affermazione di una razionalità precisa, dogmatica, magari piena di paracaduti teorici che ci consentono appunto di rasserenarci nell'affermazione ideologica. Se invece ci rendiamo conto attraverso la prassi, la pratica della compresenza dei morti e dei viventi, di fronte alla, diciamo, affermazione di ciò che sentiamo tutti di fronte alla morte del tu, cioè l'ingiustizia di questa morte, ci rendiamo conto che è proprio il tu tutti, il dire tu a tutti, che è il luogo dell'affermazione della divinità. Perché nel riconoscimento della nostra uguaglianza e unità, nella fratellanza universale e quindi nell'affermazione della non violenza, della battaglia contro la morte, dove appunto la morte riesce ad affermarsi, e allora proprio in questo luogo spirituale, fisico, concreto e trascendente, allo stesso tempo si afferma una nuova possibilità della divinità, una divinità biblicamente anonima, quindi un Dio privo del nome, il Dio biblico è un Dio senza nome, è una divinità evangelica anche, perché vive della moltiplicazione di Cristo nei tanti troppi Cristi crocifissi della storia. Quindi il post-ateismo può recuperare Bibbia e Vangelo in una visione laica che è anche una visione politica.
0: Allora, mentre un po' meditiamo sulle vostre parole, vi chiedo oggi di ragionare anche a partire dalla musica, un po' sempre anche l'obiettivo di Uomini e Profeti, introdurre altre voci, alcune non linguistiche, per pensare o per sentire quello di cui stiamo parlando. Oggi Cristiana Monzi ha scelto per noi il brano che si intitola Optimist di Zoe Keating, violoncellista canadese, suonato solo da lei con sovraregistrazione del Vito dall'album Into the Tree, scritto quando aspettava un bambino. E fra l'altro questo ci porterà a un'altra questione che vorremmo riprendere con i nostri due ospiti, quanto questo tu tutti di cui ci ha appena parlato Vincenzo Mussolino poi si estende anche a un tutti non vivente, non umano, all'intero universo. Ma intanto ascoltiamo Zoe Keating.

0: Dall'album Into the Tree abbiamo ascoltato Optimist, Zoe Keating, violoncellista canadese, dentro l'albero. L'albero appunto vuol dire uscire da noi, e questo tu tutti di cui ci stava parlando poco fa Vincenzo Musolino allora assume risonanze ancora più ampie, più estese. Billà, possiamo ragionare e mettere in questo tu tutti, uscire da questo singolare plurale maschile, inventarci un modo per accogliere anche l'insieme del mondo di cui facciamo parte, che è infinitamente più grande, no, del soltanto la nostra presenza. Billau.
1: Sì, io volevo però sottolineare una questione, no? Che cosa significa la spiritualità per un laico? Per me, per la spiritualità per un laico è un'aggiunta di più bene di fronte alla tragicità dell'esistenza, perché appunto qui tra l'altro si può recuperare in modo laico anche quella dimensione classica della teologia, che per esempio è l'aldilà. E perché si può recuperare? Io per esempio nel libro faccio anche una trasposizione linguaggio appunto filosofico laico della Trinità, no? Perché appunto esattamente, e adesso mi rispondo direttamente alla sua domanda, esattamente tutto quello che ci circonda, il tutto diciamo, è animato da intelligenza, da spirito, e da questo punto di vista come dire, ci sono vari gradi, no? Realtà, quindi dalla realtà appunto vegetale a quella animale a quella nostra, e in questi vari gradi c'è quello che ci contraddistingue, è quella che Teilhard de Chardin chiama la noosfera, e da questo punto di vista il, come dire, nostro progredire verso una noosfera diciamo pura, oltre la morte, è un compimento di una realtà incompiuta, che se non avesse questo compimento, ovviamente, qui ritorniamo al discorso della Teodicea, purtroppo si dovrebbe arrivare alle conclusioni di Voltaire, di Dostoevsky, anche se Dostoevsky poi la risolve nella Fede, così, però i problemi che pone, oppure di Camus di Kafka, eccetera eccetera, no? Abbiamo una varietà, no? Di critiche alla realtà ingiusta, come giustamente la definiva Musolino, in cui noi viviamo, tragica. Allora ecco che questa, la religiosità, la spiritualità intesa in modo laico, è un punto, un orizzonte che ti permette di vivere fidando, la fede è una fede laica, come diceva Jaspers, fidando che la realtà si possa compiere. Capitini parlava di realtà liberata. Ecco, questo è anche il fine della mia riflessione sulla teoria processuale, che va da Plotino a Whitehead a Teilhard de Chardin, e che poi io cerco di sistematizzare a modo mio, probabilmente imperfetto, appunto, io non sono poi.
0: No, ricordiamo a chi ci sta ascoltando, stiamo parlando di un libro che si intitola Una spiritualità adatta ai tempi, fra post ateismo e compresenza, fra l'altro non abbiamo neanche detto l'editore, pubblicato da Mimesis, l'hanno scritto Andrea Billau e Vincenzo Musolino. Musolino, torniamo appunto a questa estensione, a questo allargare, sviluppare radicalmente questo tutti, no? Abbiamo già sentito come secondo Billau questo sia implicito in una spiritualità post atea, no? In fondo tutto il ragionamento di questa nostra conversazione è un po' un ossimoro, mantenere la spiritualità pur nella consapevolezza che per tanti aspetti l'ateismo coglie una verità di certe delle religioni rivelate. Allora insistiamo su questo elemento dell'allargamento dell'orizzonte. Quanto possiamo estendere questo tutti, secondo lei?
2: Se seguiamo l'insegnamento di Capitini, l'allargamento non è limitato, è infinito, perché è legato alle aggiunte. Ricordiamo che Capitini fu il fondatore della Società dei Vegetariani Italiani, Capitini fu il primo a parlare dei diritti dei subumani, così come si definiva ai tempi, cioè degli animali. Era convinto che il fenomeno della religiosità e della religiosità aperta, delle anime, dei tutti a cui noi dobbiamo e da cui riceviamo amore, presenza e compresenza nella vita e nella morte, non si limitasse soltanto all'esperienza umana, ma fosse estesa appunto anche agli animali, anche alle piante, anche diciamo a tutto, inteso però come pluralità, come la pluralità dei tutti. Sono i tutti, cioè i singoli, le persone, le presenze ad essere infinite. E da questa possibilità infinita di atti e di possibilità che deriva dal nostro rapporto reciproco nella società, nel mondo, nel tempo in cui noi viviamo, questa caratteristica appunto di collaborazione al bene e di non collaborazione al male, di non violenza, di disobbedienza civile di fronte all'ingiustizia sociale e di resistenza al sopruso e alla violenza in tutti i casi in cui la violenza comincia ad estendere le proprie brame, e questo è proprio una possibilità di parlare di religione anche in un ambito pienamente laico, perché a questo punto l'estensione riguarda anche l'estensione del termine di religione, l'estensione del concetto di Dio. Ecco perché la rivelazione, le rivelazioni nel ragionamento di Capitini, ma come abbiamo detto nel ragionamento di Jaspers, ma io aggiungerei anche la teologia speculativa di Hans Jonas, le rivelazioni in qualche maniera vengono riconosciute e messe tra parentesi, e si dà la possibilità al pensiero filosofico, a un nuovo antico pensiero filosofico, di anche nel nostro tempo di darci una lettura di Dio, della divinità e del nostro rapporto con lui.
0: Mussolino, però un elemento, no, anche un'osservazione che capiterà un po' a tutti, la difficoltà oggi nel discorso appunto all'interno del mondo laico di introdurre nozioni come quelle di cui ci avete parlato voi. Come si entra nel campo della spiritualità, del sacro, si vede proprio, si sente l'imbarazzo, come se non si potessero più fare questi nomi, e c'è un uso difensivo del termine laico che è proprio quello che mi sembra che voi mettete in crisi, come se non fosse più possibile introdurre nella conversazione, nell'esperienza di tutti i giorni, questa dimensione senza subito che, no, si senta, oddio, ma di che si sta parlando, non si può nominare. Ecco, l'ultima cosa che le chiedo è proprio rispetto a questa difficoltà anche di accettare questo tipo di ragionamento. È talmente diventato un abito che è difficile anche solo immaginare che reintrodurre nozioni come quella del sacro nel dibattito pubblico non voglia immediatamente portarsi dietro tutto quello che appunto la critica giustissima al dogmatismo religioso ha messo da parte. Mussolino.
2: Beh, il grande limite, soprattutto italiano, diciamo da questo punto di vista, del grande confronto fra le grandi chiese, che anche da un punto di vista culturale, filosofico e teologico noi abbiamo visto nel corso soprattutto del Novecento, no? O la chiesa dogmatica della religione di Stato, dell'ex religione di Stato, che appunto è la religione cattolica, che per esempio non ha consentito l'insegnamento anche nelle università appunto di una filosofia della religione, ecco, da questo punto di vista, di una filosofia religiosa, di una teologia. Ecco, la teologia non è una materia universitaria, e questo è un grande problema, e deriva diciamo dal monopolio esercitato dalla confessione religiosa dominante. Questa è una chiesa, l'altra chiesa è appunto la chiesa teistica, quella figlia delle grandi narrazioni politiche del Novecento, appunto narrazione ateistica del comunismo, ma non solo, che hanno dominato l'ambito laico. Ecco, la posizione di Capitini, che nasce nel 1899 e muore nel 1968, è sempre stata una posizione arricchente, pienamente laica, che però non abbandonava il concetto di sacro, il concetto di Dio, la fratellanza umana in un'ottica di dualizzazione dell'immanenza, ci insegnava Capitini, ma in un ambito prettamente laico, che dava una possibilità e dà ancora oggi la possibilità di inserire nel dibattito pubblico, filosofico, teologico, laico, i concetti di Dio, il concetto di sacro, il concetto di compresenza, che è assolutamente necessario per ridare respiro al ragionamento filosofico e teologico e per dare anche una possibilità politica nuova, perché questo non va sottaciuto.
0: No, però anzi è il punto in questione, mi sembra che fra l'altro è la questione di cui abbiamo ragionato. Io vi ringrazio a tutte e due, Andrea Billau, Vincenzo Musolino. Abbiamo parlato del vostro libro Una spiritualità adatta ai tempi fra post-ateismo e compresenza, pubblicato dalle edizioni Mimesis. Salutiamo Simone Dell'Orca, che ha preso il posto di Gabriele Cioni alla console. Un saluto dal nostro programma e vi ricordo che domani alle 9.30 andrà in onda la prima puntata del ciclo di Uomini e Profeti Sirene, la seconda puntata del ciclo Sirene, le metamorfosi di un mito, con l'antropologa Elisabetta Moro. Vi ricordo anche l'indirizzo di posta elettronico di Uomini e Profeti, uomini.profeti@rai.it. Felice Cimatti vi saluta, ci sentiamo sabato prossimo.

0: RAI Radio 3.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
5: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
4: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
6: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
4: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Le meraviglie. In cammino per l'Italia. Villa San Michele ad Anacapri, raccontata da Cristina Cappellin.
11: Ci troviamo ad Anacapri, che è la piccola cittadina in cima all'isola di Capri, e stiamo davanti a Villa San Michele, una bellissima villa patrizia che è stata costruita dallo svedese Axel Munthe alla fine dell'Ottocento. Ha una facciata abbastanza semplice e, come posso dire, senza molte decorazioni. Quello che forse la distingue un po' sono le finestre bifore. Qui c'era una volta una casa molto semplice di un falegname, perché lui compra questa proprietà da un falegname e poi utilizza la fondamenta della villa e della casa di questo falegname per costruire la sua villa. Chi era Axel Munthe? Lui è un giovane che viene in Italia a 18-19 anni, dopo la malattia che ha avuto, la tubercolosi, si innamora d'Italia e non torna più in Svezia, ma torna in Francia, dove a Parigi studia e diventa medico. Con grande successo fin dall'inizio, aiutato un po' dall'ambasciatore di allora della Unione della Svezia e Norvegia all'epoca, che mandava la delegazione, diciamo, le persone più importanti da lui. E siccome poi era un po' all'avanguardia, nel senso che lui era molto interessato di psicologia, si interessava di queste giovani pazienti, spesso donne, depresse, cosiddette isteriche, e invece di dire deve riposare o magari dare dell'oppio, cosa che si faceva all'epoca, lui diceva lei ha bisogno di andare nella natura, in campagna, prendersi un animale domestico, un cane, un gatto, cavalcare se ha un cavallo, mangiare sano e fare qualcosa di buono con i suoi soldi. Tutte cose molto semplici. E così infatti lui si fa abbastanza presto la reputazione di essere una specie di medico di grande fama e miracoloso in qualche modo. E quindi con l'aiuto di Sicuramente io credo che ha ereditato qualcuno di questi suoi pazienti molto, molto ricchi, ma ovviamente anche lavorando così con grande successo come medico, trova i soldi per costruirsi questa villa meravigliosa, che ovviamente non era gratuito neanche all'epoca. Oggi non saprei neanche dire quanto possa valere questa proprietà, però lo fa, e lo fa dicendo nel suo libro, scrive un libro, infatti lui è medico, sì, ma anche scrittore, e il suo libro, che si chiama La storia di San Michele, che esce nel 1929, diventa il best seller in assoluto nel mondo quando esce, cosa che ovviamente nessuno si ricorda tranne me. E diciamo, è tradotto in più di 40 lingue. Si voleva fare un film a Hollywood con John Barrymore come Munte, come se oggi avessimo preso George Clooney, per dire. Anche il libro lo rende molto molto famoso, e nel libro racconta per esempio la costruzione della villa, che dice che ci vogliono 5 anni, e che lo fa con aiuto dei bravissimi costruttori che c'erano a Capri, e con degli amici artisti, per esempio Aristide Sartorio, il pittore italiano che andava molto di moda all'epoca, costruendo insieme, diciamo, inventano, se vogliamo, questa architettura che è abbastanza particolare. E, cioè, questa è una delle dimore più eclettiche, una parola che si usa tantissimo adesso, ma cioè perché è ispirato da tante cose, insomma, da tante culture.

qui stiamo entrando, infatti si sente la differenza del suono qua dentro. Questo è bello pensare che quando la villa fu costruita, i suoi ospiti la prima cosa che vedevano era questa specie di installazione, direi, dove lui in un certo senso racconta se stesso, mette in alto un rosone, che qui significa la luce, un bassorilievo, un pezzo di un bassorilievo che vuole raccontare il suo amore per l'antica Roma, per la

mitologia, per la bellezza, per la poesia. È una tomba di un soldato romano, di questo possiamo parlare di più perché lui ha una specie di ossessione per la morte, e sotto una copia del mosaico di Pompei, Cave Canem, che sicuramente lì sia perché lui teneva qui nella villa tutti i cani, i randagi dell'isola per il suo grande, grande amore degli animali e anche, diciamo, appunto è qui anche per dimostrare proprio questo. Lui amava gli animali, ha per esempio proibito la caccia agli uccelli qui nella sua proprietà.

0: Stavo vivendo ad Anacapri, in una piccola casa contadina, imbiancata e pulita, con una pergola soleggiata al di là delle finestre aperte, in compagnia di gente semplice ed amichevole. La vecchia Maria Portalettere, la bella Margherita, Annarella e Gioconda erano incantate di vedermi tornato tra loro. Il Capri Bianco era il suo meglio e sempre più si affermava in me l'idea che il vino rosso del parroco fosse altrettanto buono. Dall'alba al tramonto lavoravo duro in quello che era stato il giardino di Mastro Vincenzo, scavando le fondamenta dei grandi archi della loggia nella parte esterna della mia futura casa. A un metro di profondità trovammo delle mura romane in opus reticulatum, dure come il granito, con ninfe baccanti danzanti sull'intonaco rosso pompeiano. Al di sotto apparve un pavimento a mosaico con una cornice di pampini nero antico e una superficie sconnessa di palombino bellissimo che si trova ora al centro della grande loggia. Questa è la mia casa, con le grandi colonne romane che sostengono le stanze a volta e naturalmente con le piccole colonne gotiche in tutte le finestre. Lettura tratta dalla Storia di San Michele di Axel Monte, Londra, 1929.
1: Lui costruisce la villa, compra questa proprietà da un falegname che aveva una casa semplice dove siamo entrati e poi un'altra casa indipendente, diciamo, e Monte utilizza la fondamenta di queste due case per costruire la villa e poi crea un atrio per riuscire a unirle. Questa è veramente una casa museo nel senso giusto della parola, perché è rimasta come quando ci abitava Monte. E tutto quello che vediamo, infatti, apparteneva a lui mentre costruisce la villa, che è pronto nel 1897, colleziona anche arte. Appunto, lui non solo vuole questa bellissima residenza in cima a questa isola magica, ma la vuole anche veramente importante, veramente decorata. E secondo me, già dall'inizio, in un certo senso, ha costruito un monumento a se stesso. E quello che vediamo qua, dove ci troviamo adesso, è uno spazio molto bello che collega le due case che c'erano e che lui naturalmente cambia per riuscire a creare questa casa veramente imponente e importante. In mezzo c'è un puteale che lui riceve in dono da delle suore a Napoli dopo aver aiutato questo ordine durante una terribile epidemia di colera nel 1884. E infatti di questo scrive anche il suo primo libro, che è uscito anche in italiano e che si chiama Lettere di una città dolente, e dove racconta molto graficamente, è veramente spaventoso leggere come tutta la città era, come posso dire, come in un abbraccio di morte della malattia.

0: whole island was declared a bird sanctuary by government decree. It was worth writing a book for such a price.
1: Allora, adesso siamo invece nella camera da letto di Munte, che io trovo forse la camera o la sala più interessante di tutto il museo, perché è pieno di... è come se lui racconta se stesso in questa stanza. Hai una statua di Apollo nella finestra, che tra l'altro è uno dei tanti riproduzioni di Apollo qui dentro. E il letto era di quel tipo che si poteva smontare e portare nelle battaglie del 400 siciliano. Accanto al letto ha la testa di Ipnos, il dio del sonno nella mitologia greca, e questo sicuramente anche perché lui utilizzava l'ipnosi con i suoi pazienti e ha imparato di usare l'ipnosi in Francia. Studiava medicina a Parigi con Jean-Martin Charcot, che è proprio il medico che inventa questo per curare le donne cosiddette isteriche. E qui invece c'è la copia di un Narciso, e anche questo, come molte altre opere qua dentro da Pompei, e qui penso che si sta un po' prendendo in giro, perché lui quando scrive spesso si dice molto stufo dell'attenzione che riceve dalle pazienti donne che sono giovani e ricche, e in realtà secondo me a lui piaceva, quindi un po' è come dire stai attento a non essere troppo vanitoso, perché chissà. Adesso ci troviamo nel salotto di Villa San Michele e sul muro c'è una testa grande di Medusa che lui tra l'altro pone davanti alla sua scrivania, che è abbastanza particolare considerando che la Medusa pietrificava le persone con il suo sguardo. Questa è una testa del 300 dopo Cristo, una copia romana di un originale greco che si pensa decorava il più grande tempio dei fori romani, il tempio dedicato a Venere e Roma. Di questa testa lui racconta, e questa è un po' la sua particolarità, che nel libro, La storia di San Michele, inventa delle storie molto belle. E in questo caso dice che stava qui nel giardino e guardava giù nel mare e vede sul fondo del mare questa testa e decide di andare a recuperarla e portarla qua. E ovviamente non è vera questa storia, ma è molto bella perché aumenta un po' l'atmosfera un po' onirica, un po' favolosa, nel senso vero della parola, della villa. Cioè, ha un'atmosfera molto particolare.
2: Uè, Michè, stanno sparando qua dell'antoppa!
3: A chi sti cacciatori? Che guai, che guai. Se fosse stato ancora vivente il nostro amico Hack del Monte, non si verificherebbe, signorina, questo fatto qua. Era tanto avanti gli animali, era tanto avanti gli uccelli, ed era pure ricambiato. Faceva veramente del bene. Ti ricordo un bene?
2: Ecco, ma non mi ricordo. Signorina, lei si ricorda la storia della balena? Quando un yacht che veniva dalla Svezia, la portava a monte.
4: No, non la conosco.
2: C'era una balena che lo seguiva. Allora lui ci deve sempre da mangiare, allora riguarda il Golfo di Napoli, che è stata qua. L'hanno appresso, è venuta la balena con i figli e sono venuto qua per venire a trovare anche se monta una capri.
5: Audio tratto dal programma Nordici del Golfo, Rai 1, 10 maggio 1956.
1: Adesso ci troviamo in questo patio che lui amava moltissimo e dove è più esposta la collezione d'arte che lui si costruisce durante la creazione di questo luogo. È bello, io trovo molto bello come lui, diciamo, la casa non finisce, diciamo, drammaticamente così e poi c'è il giardino, ma invece c'è questo chiostro, si potrebbe dire, no? Dove si può camminare, meditare e che è pieno di... E soprattutto di sculture di bronzo che generalmente sono copie e anche delle teste di marmo che invece di cui molti sono originali. I pezzi più belli che abbiamo è una testa di Tiberio come si sa governava tutto l'impero romano da Capri durante gli anni 20 e 30 dopo Cristo. Abbiamo anche una bellissima testa di Ulisse, che effettivamente dall'antichità ci sono pochissime rimaste, che sta in una nicchia originali. I pezzi più belli che abbiamo è una testa di Tiberio. Tiberio, come si sa, governava tutto l'impero romano da Capri durante gli anni 20 e 30 dopo Cristo. Abbiamo anche una bellissima testa di Ulisse, che effettivamente dall'antichità ci sono pochissime

che utilizzava questo oggetto come per lavare i panni e Monte dice che compra questo piano da loro e poi lo monta come un tavolo, per cui è effettivamente molto, molto scenico qua dentro. In più c'è una copia di Hermes che riposa e che è anche questo è un dono infatti della città di Napoli per tutto quello che lui ha fatto durante l'epidemia di colera. Questo è stato trovato nel 1758 a Ercolano, in questo stato. E lui naturalmente dice che questa è l'originale, mentre la copia sta al Museo Archeologico di Napoli. Ebbene, adesso ci troviamo nel colonnato, del giardino. Qui c'è un bellissimo giardino accanto alla villa, o che in qualche modo intorno alla villa e che lui cambia poco, era un orto all'epoca, perché ovviamente se tu abitavi a Capri era importante avere i alimentari più possibile, no? Voglio dire di ogni genere. Quindi i terrazzamenti sono ancora lì, ma lui piano piano trasforma questo giardino in un parco ornamentale e sono fiera di dire che abbiamo vinto nel 2015 il premio come il più bel parco d'Italia. Qua sopra c'è una pergola che adesso qui c'è Visteria, mentre ai tempi di Monte era una vigna. Ed è lunga ed ha una curva molto bella che dà un po' l'impressione che non finisce più. Qui quando si cammina si sente veramente, sì, si sente un po' appesi, no? Come se stessi veramente tra mare e terra e cielo. Passeggiando sotto questa bellissima pergola e con questa vista mozzafiato veramente del Golfo di Napoli, cioè è un po' come tornare indietro nel tempo e pensare a tutti i personaggi di allora che venivano qui come ospiti di Monte, e molti dei quali erano personaggi di cultura, perché lui aveva un forte interesse per la cultura, per la musica e per dire, per esempio, Oscar Wilde è stato qua con il suo amante Alfred Douglas, e questo dopo essere stato buttato fuori da un hotel, così si dice, a Capri. E Monte, come ho spiegato prima, come medico era abbastanza di avanguardia, nel senso che, per esempio, lui non pensava che bisognava cercare di curare l'omosessualità, ma lo vedeva come uno stato assolutamente naturale. Qui viene anche Werner Maria Rilke, Henry James è stato qua. E qui venivano anche molti personaggi della cultura scandinava e svedese che Monte aveva conosciuto a Parigi, infatti, quando loro erano molto poveri e avevano bisogno di un medico e lui li curava gratuitamente. Forse per un pubblico italiano non dice molto, ma posso nominare Søren Krøyer, che era un pittore danese molto noto, Hugo Alfvén, che è un compositore svedese molto noto, e più avanti anche Greta Garbo. Per esempio, è stata qua, voglio dire, qui Monte voleva naturalmente avere tutti questi personaggi perché così ovviamente dava più importanza a lui e alla villa.

Allora siamo saliti dal giardino e abbiamo raggiunto questo padiglione di legno e vetro che è stato costruito negli anni 90, infatti 1990, quindi è recente. E qua dentro abbiamo appena messo una mostra dedicata a Luisa Casati Stampa, la marchesa che affittava la villa di Munt negli anni 20. E lei era una eccentrica totale, insomma, era l'amante di Gabriele D'Annunzio, e così abbiamo costruito una mostra dedicata a lei, che è un po' come entrare in una scatola di gioielli, una favola. E visto che lei ha fatto

Bancarotta, perché alla fine ha sperperato tutto, appunto, non c'è nulla rimasto, per cui abbiamo ricreato un po' il suo mondo, i suoi vestiti, certi oggetti, raccontando la sua vita. Veniva tra l'altro qui, anche lei amava gli animali, ma animali un po' diversi rispetto a Munte, perché lei è venuta qui con un ghepardo, con dei levrieri, con un boa, cioè un serpente enorme, e un pavone, e beh, insomma, portava un bel zoo con sé.

Beh, abbiamo attraversato il viale dei cipressi, che anche questi, Munte stesso ha piantato questi cipressi più vecchi. Lui alla morte dona tutta questa proprietà allo Stato svedese con due condizioni. Una è che deve essere un luogo dove possono venire a stare in residenza persone della cultura, della scienza, giornalisti e altre persone che amano l'Italia e diciamo la cultura dell'antica Roma, come borsisti. E questa è un'attività che va avanti. Ogni anno abbiamo una ottantina di borsisti che vengono qui. L'altra cosa che dice Munte è che Villa San Michele deve essere un luogo che crea ponti tra l'Italia e la Svezia, culturali ma anche altri. E quindi noi durante la stagione, quando c'è molta gente sull'isola, facciamo per esempio un festival del cinema svedese, abbiamo una serie di concerti con artisti sia svedesi che italiani e poi ogni anno anche questa mostra internazionale di arte contemporanea. La mostra di arte contemporanea che facciamo da 5-6 anni ormai è curata da Arianna Rosica e Gianluca Riccio, due curatori italiani che scelgono opere di artisti italiani, europei e che tra l'altro qualche volta è anche un artista che è stato qua in residence, come si suol dire. La mostra si chiama Il Festival del Paesaggio. Questo è un nome un po' particolare perché Edwin Cerio, il padre di Capri, come la rinascita di Capri, diciamo così, che comunque ha fatto un convegno molto all'epoca molto importante sull'isola proprio sul paesaggio di Capri, cercando anche già da allora di controllare le costruzioni, di far sì che non diventasse un posto di vera e propria speculazione edilizia. Lui aveva veramente a cuore l'isola, la bellezza del paesaggio appunto, e ha scritto molto su questo, ha fatto convegni internazionali e da lì nasce il nome Il Festival del Paesaggio.

Abbiamo adesso raggiunto la chiesa che stava qua quando Monte ha comprato la proprietà, ma era in rovine. E lui ha fatto ricostruire questa cappella, ma non è mai stata utilizzata da quando c'era lui qua come chiesa. Ma lui all'inizio infatti pensava addirittura di vivere qua dentro e ha utilizzato la cappella per scrivere, anche per fare musica, che lui aveva una bella voce, si dice, e la regina Victoria suonava molto bene il pianoforte, per cui mi immagino come stavano qua. È carino pensare a loro due, perché avevano tante cose in comune, interessi molto simili, anche lei amava gli animali, erano curiosi e interessati della politica, lei era tedesca, lui era anglofilo, però appunto tra loro credo che ci sia stato veramente un'amicizia che è andata avanti fino alla morte di lei a Roma nel 1930. Ma ripeto, allora, appunto questa era una cappella, si dice, del Novecento, dedicato a San Michele, e per questo appunto la proprietà si chiama San Michele. Qui dentro vedi tutte queste figure cristiane, cioè sculture di legno di Maria, di Giuseppe, di Gesù, ma in mezzo lui mette anche un animale mitologico egizio, che è un falco Horus, che è bellissimo. Un po' mi dispiace che sta là dentro, perché la si vede poco, lo si vede poco, però è veramente molto molto bello.

0: Passando, diciamo, lateralmente rispetto alla cappella, si arriva all'oggetto più iconico di tutta la villa, che è una sfinge egizia, ha 3200 anni più o meno, e anche questo è un oggetto di cui Munte dice che in questo caso ha sognato, ha visto in un sogno la sfinge. Il giorno dopo prende la sua cutter e va nel luogo dove pensa di aver visto la sfinge, racconta, adesso io non mi ricordo se forse faccio come lui, che cioè rendo la storia più bella di quanto non fosse fin dall'inizio, ma dice che arriva in questo luogo molto desertico, e lì c'è una grotta e dentro la grotta c'è la sfinge che quasi chiede di essere portata via, e lui la prende nella sua barca, che poi era una barca abbastanza piccola, e credo che questa sfinge pesa circa 2 tonnellate, per cui difficilmente avrebbe potuto funzionare. Comunque qui è arrivata e sta sull'ultimo parapetto, si potrebbe dire, proprio l'angolo più lontano della villa, e guarda tutto la baia di Napoli. Ed è anche incredibile pensare quante cose siano successe nella vita, per così dire, di questa scultura di 3200 anni. Questo è veramente un punto molto particolare, dove senti una fortissima energia.
1: Le Meraviglie, un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Villa San Michele ad Anacapri, raccontata da Cristina Cappellin. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteoradio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 10 ottobre. Il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare, in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsione dell'aeronautica militare.
3: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.
4: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Misteri dimenticati, Blu Notte. Questa sera 21:30, Rai 3.
5: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
6: Pagina 3 internazionale.
7: Buongiorno, bentrovate e bentrovati a Pagina 3 internazionale, la rassegna delle pagine culturali di tutto il mondo. Io sono Elvira Muicic e vi do il benvenuto dagli studi RAI di Cagliari. Assieme a me oggi vi salutano Matteo Succameli alla parte tecnica e Maria Chiara Beranek alla cura del programma. Il nostro viaggio di oggi comincia con Il mondo folle di Digger, il film di Alejandro Iñárritu, per poi andare a sbirciare alla Biennale di Toronto e ancora sulle pagine di The Spiegel, il settimanale tedesco, per scoprire, dopo aver tanto parlato di libri, se ci rimanga poi del tempo anche per leggerli. E infine andremo su un vagone merci in Mauritania per attraversare il Sahara in un modo davvero inusuale. La musica che verrà in viaggio con noi oggi è di Amal Mourkus, una delle principali cantanti e attrici palestinesi, pioniera nel suo campo. Ha dedicato la sua carriera alla promozione della musica e della cultura palestinese. È stata definita una delle voci più belle del XX secolo. Mourkus ha pubblicato 5 album, oltre a numerosi singoli, collaborazioni con artisti internazionali del livello di Mercedes Sosa. La sua ampia estensione vocale e il suo talento creativo le permettono di esibirsi in una vasta gamma di generi, dalla musica tradizionale araba ai moderni stili pop occidentali. Più tardi ascolteremo alcuni dei suoi brani più famosi, e intanto noi andiamo a scoprire perché così tante persone odiano Digger di Alejandro Iñárritu. Questo è il titolo che è apparso su Days, una rivista culturale scritto da Nick Chen, che racconta appunto il nuovo e controverso film del regista, che vede protagonista Tom Cruise nei panni di Digger Rockwell, un magnate ossessivo del petrolio che decide di salvare l'umanità dopo che una sua operazione di trivellazione ha scatenato però un disastro ecologico. Vediamo che cosa ci racconta Nick Chen. Grazie a Birdman e a The Revenant, Alejandro Iñárritu è l'unico regista vivente ad aver vinto l'Oscar per la miglior regia per ben 2 anni consecutivi. Sembra inoltre essere l'unico artista, secondo Chen, dotato dell'autorevolezza e dell'audacia necessarie per realizzare Digger. Digger è in effetti un film molto costoso, ricco di star e dalla natura decisamente bizzarra, difficile da spiegare basandosi soltanto sulla trama così esile che vi abbiamo raccontato oppure sul trailer. Tuttavia, secondo Chen, Digger risulta ancora più arduo da descrivere a parole dopo averlo visto due volte per intero, come ha fatto lui. Si tratta di una satira politica che vede Tom Cruise trasformato dal trucco interpretare un magnate del petrolio, caricaturale di nome Digger Rockwell? O forse no, forse non è questa la storia, perché è un film che non offre risposte semplici o chiare, sia sul piano concettuale che su quello stilistico. Conviene, secondo Chen, ricordare in effetti la prima opera di Iñárritu, il suo film del 2000, Amores Perros, un dramma cupo e inquietante che dopo 40 minuti all'improvviso vira per un momento verso un montaggio vivace accompagnato dal brano hip hop dell'epoca, Sì Señor. Digger invece opera il percorso proprio inverso, è una tragedia travestita da commedia e nella prima mezz'ora il modo in cui Cruise recita le battute è eccessivamente scattante, la scenografia appare sospettosamente meticolosa, c'è persino un gatto pupazzo che miagola per offrire un momento onirico. Poi il tono cambia radicalmente, rivelando un film completamente diverso da quello che è stato pubblicizzato. Infatti qui Chen propone di immaginare un poster di The Revenant che ritrae Leonardo DiCaprio mentre si gode una pittoresca gita in barca. Per chi ha visto il film Revenant è chiaro il paragone di dissociazione. Superando però, scrive ancora Chen sulle pagine di Days, superando l'intensità del suo personaggio di motivatore in Magnolia, Cruise sputa con ferocia battute taglienti sul petrolio, sulle radici texane della sua famiglia e sul valore che lui stesso rappresenta per l'America. I suoi sfoghi trovano riscontro in quelli della sorella squilibrata Sandra Hüller, del misogino presidente degli Stati Uniti, qui interpretato da John Goodman, e di uno scienziato Ganesh, interpretato da Riz Ahmed, il quale fa una scoperta inquietante, ossia che la brama di petrolio di Digger ha causato il distacco di una piattaforma di ghiaccio che, se non si interviene, se non viene fermato, appunto potrebbe uccidere milioni di persone. Secondo Iñárritu, la recitazione dai toni esasperati in realtà ha un preciso scopo, anche se forse non è stata del tutto apprezzata. Infatti dice: oggi tutto è finalizzato ad attirare l'attenzione, a ottenere i vari mi piace, a creare disagio, a risultare molesti. È la cultura in cui viviamo. Ci sono in effetti varie frasi disseminate lungo questo film che fanno da una sorta di sottotraccia di senso, come ad esempio l'esclamazione più volte ripetuta a un certo punto appunto dal personaggio di Digger, la percezione è realtà, oppure a un certo punto compare una scritta ironica realizzata con una vernice spray su un muro, l'obbedienza è libertà. È un film che ribalta il punto di vista. Infatti Iñárritu spiega che è un film che riflette proprio sulla narrazione, parla delle storie che raccontiamo noi stessi ed è l'arma più pericolosa, secondo Iñárritu, che noi esseri umani possediamo, quel piccolo organo chiamato lingua. Il linguaggio può essere un ponte verso la realtà, ma può anche essere un'arma per distruggerla. Chi controlla la narrazione detta quale debba essere la realtà, non quale sia realmente. E a mio avviso, dice Iñárritu, abbiamo confuso il concetto di realtà con il concetto di verità. A questo punto Nick Chen, che lo ha incontrato dopo una delle prime del suo film, gli domanda se teme che il pubblico non colga il vero senso di questo film abbastanza particolare. Lui dice sì, è un film insolito, è un film che vuole provocare una reazione. Per me il cinema serve a questo, ad avviare un dialogo. Personalmente amo i film che cercano di raccontare qualcosa in modo diverso. C'è chi preferisce una narrazione più lineare, più definita, ed è legittimo, quindi sì, a dire il vero, sono abbastanza preparato al fatto che il film non venga compreso oppure apprezzato. E infine di questa lunga recensione e intervista Chen gli chiede anche della sua scelta di affidare il ruolo a Tom Cruise. Iñárritu racconta che è rimasto sbalordito dalla sua presenza scenica, è un maestro della parola, come emerge chiaramente in una lunga scena scena di monologo, dice c'erano 300 comparse ed erano tutte completamente catturate dalla sua interpretazione. Avevo bisogno di qualcuno esattamente così, qualcuno che non riesci a smettere di guardare, e credo che lui abbia questo potere. È un antieroe da cui però è difficile distogliere lo sguardo. È un archetipo dell'umanità, incarna l'idea che il potere crei dipendenza, e lui ha così tanta paura di perderlo che la logica del profitto finirà per risucchiarlo e per diventare un problema per tutti noi. E Inaritu appunto conclude dicendo che è il mondo in cui stiamo vivendo, perché sta funzionando esattamente così in questo momento almeno. Noi abbiamo letto questo contributo da Dazed, la rivista culturale, scritto da Nick Chen, e ora proseguiamo invece il nostro viaggio ascoltando finalmente la voce di Amal Mourkous.

Abbiamo ascoltato Hulum dall'album compilation La Planète Bleue del 2005. Amal Murkus è cantante e attrice palestinese. La sua voce carezzevole e melanconica in questo brano sfrutta bene gli arrangiamenti raffinati che abbiamo potuto ascoltare. Noi continuiamo questa rassegna sulle pagine della rivista d'arte The Art Newspaper e leggiamo il titolo scritto da Hadani Dietmars. La quarta edizione della Biennale d'Arte di Toronto riunisce oltre 30 artisti e collettivi attorno a un tema particolare, al tema della rottura. La quarta edizione della Toronto della Biennale di Toronto, appunto, si svolge a Toronto dal 26 settembre, è stata quindi inaugurata poche settimane fa e durerà fino al 20 dicembre 2026. Per chi si trovasse da quelle parti potrà goderne, perché offre 12 settimane di mostre, performance ed eventi gratuiti di arte contemporanea. La biennale quest'anno è intitolata Things Fall Apart, ossia le cose crollano, è curata da Alison Glenn e si sviluppa all'interno e oltre i confini della città di Toronto, toccando il lago Ontario e coinvolgendo altre città appunto del Canada. È concepita come un evento itinerante che abbraccia geografie mutevoli e si articola in decine di sedi sparse per le città più grandi del Canada. Questa quarta edizione, dicevamo, è stata curata da Alison Glenn e porta questo titolo molto molto bello, Things Fall Apart, che ovviamente è un titolo ispirato alla poesia di Yeats, The Second Coming, ma è ispirato soprattutto al romanzo di Achebe, che prende il titolo dalla poesia di Yeats. Il romanzo di Achebe è appunto Il crollo, oppure Le cose crollano, sono due le traduzioni in Italia. È un romanzo del 1958 scritto da uno dei più grandi scrittori africani. Racconta la tragica, inevitabile distruzione di un'intera cultura tradizionale Igbo in Nigeria a causa dell'irruzione brutale del colonialismo europeo. Questa grande storia però è riflessa nella parabola esistenziale del fiero guerriero Okonkwo. È uno dei romanzi più belli del Novecento, sicuramente più potenti. Invece la Biennale appunto è animata, parte da questa citazione ed è animata da un interrogativo centrale, al contempo stimolante: cosa possiamo imparare dagli artisti che esplorano la rottura come strumento ontologico o come via di comprensione? Things Fall Apart, appunto, Le cose crollano, esamina i concetti di sincope e rottura attraverso tematiche comuni emerse dalle varie voci dei differenti artisti, con provenienze, appartenenze, idee diverse. Quindi abbiamo la diaspora legata a spostamenti, immigrazioni, le tradizioni sincretiche, l'idea di confine, le reti idriche, le storie marittime degli imperi, le corporeità, la fantascienza, la memoria materiale e molto altro, per arrivare fino all'acqua e la terra intese come nessi concettuali. E The Art Newspaper, dal quale stiamo leggendo, ha incontrato la curatrice Alison Glenn, che ha raccontato con queste parole la sua scelta. Mi interessava il modo in cui l'espressione Things Fall Apart è stata usata nel tempo, in letteratura, nell'arte, nella musica, per raccontare momenti di crisi, instabilità e trasformazione. Il riferimento più noto è ad Achebe, che ricava appunto il titolo dal romanzo, dalla poesia di Second Coming di Yeats, però in realtà più vicino a noi, dice Alison Glenn, c'è anche il quarto disco dei Roots, uscito proprio nel 1999 e che si posizionava tra le inquietudini della fine di un millennio e l'inizio di quello successivo. Ma questo concetto di rottura in effetti riguarda molti artisti. Nel 2021, racconta sempre Alison Glenn, ha poi iniziato a lavorare a un saggio intitolato Notes on Rupture, dove ha analizzato come un gruppo di artisti caraibici affrontasse proprio quest'idea di rottura, declinandola in contesti e circostanze diverse, come esperienza personale, come condizione storica o strumento per rileggere la storia e il presente. Questa biennale è anche molto particolare, forse una delle sue unicità, e questo legame che ha con la geografia, perché si trova in una posizione particolare. La geografia di cui parliamo è condivisa, quella condivisa dei Grandi Laghi. Infatti
La Biennale traccia relazioni ampie e interconnesse tra oltre 20 vie d'acqua internazionali, rotte commerciali e viaggi che attraversano 5 continenti. Sempre Glenn a parlare a The Art Newspaper e dice: ho voluto inseguire l'elemento acqua oltre i confini della città, considerandolo non soltanto come materia, ma anche come metodo e filo conduttore. È un tema che era già emerso nell'edizione inaugurale della Biennale, la prima edizione appunto di 4 anni fa, ma che appartiene anche alle mie ricerche e alla mia storia personale. Crescere a Detroit, una città di confine affacciata sul Canada, ha senz'altro influenzato il mio modo di leggere questo territorio. Guardare oltre Toronto nasce anche da un interesse che ho per gli studi che collegano la regione dei Grandi Laghi alle rotte marittime internazionali. E poi racconta sempre Glenn che qualche anno fa si è imbattuta nella mappa The Great Loop, una mappa dove c'è una rete navigabile di circa 10.000 chilometri che collega Canada e Stati Uniti. Scoprire appunto, dice, che Manhattan, dove vivo, è collegata attraverso Hudson a Detroit e al lago Ontario, ha reso tangibile questa geografia condivisa, che sembra tanto un'idea teorica, ma che in realtà è assolutamente qualcosa di pratico. E allora, proprio sulla base di questa interconnessione tra arte e geografia, Glenn, la Biennale in generale, ha chiesto agli artisti di mettere in relazione le storie dei territori con quello che volevano rappresentare, con il presente e il passato anche dei territori che stavano raccontando. La mostra, la Biennale appunto d'arte di Toronto, ha una struttura ramificata, si articola in 3 parti, in effetti c'è un corpo centrale, una mostra centrale e poi una serie di performance e attività guidate dagli artisti che invitano un coinvolgimento diretto, e poi infine ci sono incontri curati in modo concepiti come un momento di confronto collettivo per il pubblico che andrà a vedere queste 12 settimane di Biennale. La Biennale è stata inaugurata da una performance molto interessante, perché la Biennale ha commissionato a Rebecca Belmore, una delle più note artiste canadesi, nota soprattutto per i suoi lavori poetici ma anche molto provocatori, gli ha commissionato appunto un'installazione, una performance intitolati Gichigami, che è il nome dei popoli Oibo per il lago superiore. L'ispirazione per l'opera è nata durante una visita alla famiglia a Thunder Bay in Ontario, dove l'artista aveva quotidianamente sotto gli occhi il lago superiore. Ha avuto una sorta di epifania, dice, recandosi in una discarica dove ha visto una rara aquila reale posarsi su un cumulo di rifiuti. Il risultato è un'installazione che si ricollega al mito della creazione del popolo Anishinaabeg. Ci troviamo in un mare di rifiuti da noi stessi generati, e il mito della creazione ci ricorda che tutti abbiamo bisogno di terra, ha spiegato l'artista appunto che ha inaugurato questa Biennale. Noi abbiamo raccontato solo alcune delle suggestioni di una Biennale ricchissima di opere straordinarie, in grado di aprire riflessioni e immaginari inediti. Abbiamo letto da The Art Newspaper e ora continuiamo ad ascoltare Amal Mourkous.

Abbiamo ascoltato Talù dall'album Amal del 1998 di Amal Mourkus, appunto la cantante e attrice palestinese che stamattina è con noi.

0: A pagina 3 internazionale. Talù significa venite in lingua araba. Il brano invita poeti, lavoratori e bambini a unire le forze per portare rinnovamento nel mondo. Questa invece per noi è la settimana dell'anno in cui più si parla di libri e di scrittori, è la settimana del Nobel, è la settimana della fiera di Francoforte, e proprio perché di libri sempre più si parla, ma non è chiaro se qualcuno ancora li legga, abbiamo scelto un contributo divertente di un giornalista della rivista tedesca Die Spiegel. Lui si chiama Xaver von Cranach e il suo pezzo si intitola Ormai anche Obama ha un podcast letterario. Per quanto tempo ancora vogliamo parlare di libri prima di iniziare a leggerli? Adoro Obama, dice von Cranach, adoro i libri, adoro i podcast sui libri. Eppure, l'altro giorno, mentre andavo al lavoro e ascoltavo la voce di Obama, sono stato colto da una sensazione vagamente distopica. La colpa era in parte dell'introduzione a suo nuovo format di conversazione, A Great Book with Barack Obama. Innanzitutto affermava che il suo podcast doveva ispirare gli ascoltatori a leggere e poi ringraziava l'ospite della prima puntata, Tom Hanks. Magari lo conoscete, ha detto, è un attore. Obama, nel suo tipico stile, ha fatto una battuta autoironica, cioè anche lui non è immune alla tentazione di sfruttare una celebrità per accrescere la propria visibilità. Voleva essere una battuta spiritosa, eppure, se persino Barack Obama, che si può annoverare tra le persone viventi più note al mondo, ritiene di non riuscire a far appassionare la gente ai libri contando solo sulle proprie forze, beh, la cosa appare in qualche modo triste. Ed è altrettanto triste, scrive sempre von Cranach, che il semplice fatto di ispirare le persone a leggere possa costituire di per sé un obiettivo. Cioè, non leggere qualcosa di specifico, non riflettere su un determinato problema, su una questione, ma semplicemente leggere. In futuro, forse, si chiede Cranach, la letteratura diventerà soltanto un bene culturale sovvenzionato, qualcosa che richiede ispirazione, promozione, incentivi. Il giorno seguente continua, con ancora nelle orecchie il sound di Obama, stavo sfogliando la Paris Review, una rivista letteraria. Due cose hanno attirato la mia attenzione. Una pubblicità del produttore di saponi Aesop. Si tratta di quei flaconi marroni che si trovano nei bagni dei ristoranti di classe o a casa di amici benestanti. Il testo dell'annuncio recitava: profumo, inchiostro, carta, consistenza morbida, corposa, sensazione stimolante, trasporta in un altro mondo. Inoltre il numero conteneva un reportage su un evento a Manhattan, a New York, la festa di lancio di una nuova app di incontri, Readme, un'app pensata per far incontrare persone che amano leggere. La promessa però è questa: un sistema complesso analizza i propri interessi di lettura basandosi sulla psicolinguistica lacaniana. L'obiettivo non è necessariamente trovare persone che leggano esattamente le stesse cose, quanto piuttosto individuare quelle tra cui è prevedibile che nasca una tensione erotica. O come ha affermato una delle fondatrici, credo sia simile all'astrologia, la diversità non è un aspetto negativo. Non ho ancora potuto provare l'app, scrive von Cranach su Die Spiegel. Non vivo a New York e sono sposato, ma chiederò in giro. Le foto del reportage comunque erano pazzesche, persone incredibilmente sexy, sudate, illuminate dal flash. Non è stato solo per via di Lacan che mi è subito balenata in mente la parola desiderio. Allo stesso tempo, però, tutto ciò mi intristiva un po'. Leggere nel 2026 si muove dunque in un ambito a metà strada tra Tom Hanks, il sapone Aesop e un servizio di incontri gestito dall'intelligenza artificiale. Parlare di libri, farsi vedere con i libri, fare sesso grazie ai libri. E quando si trova il tempo per leggere davvero? Vabbè, conclude von Cranach, dopo tutto questa settimana c'è la fiera del libro di Francoforte e lì ovviamente tutto questo non conta assolutamente nulla. Questo era il pezzo così che in maniera anche un pochino amara ci fa sorridere su questa tendenza intorno ai libri, ma noi andiamo sulla rivista invece mensile, una rivista molto bella sudafricana, The Continent, per segnalarvi un bellissimo reportage fotografico. Il titolo di questo reportage è Un viaggio tortuoso attraverso il Sahara e vale la pena andare a vedersi le foto. La rivista è aperta, quindi accessibile a chiunque. Sono delle foto davvero, ricordano alcuni reportage reportage alcune fotografie di Salgado. Questo invece è di Fethi Sarawi, un fotografo algerino che ci porta in Mauritania, dove è stato realizzato uno dei treni più lunghi al mondo per trasportare minerali di ferro attraverso il Sahara. Per decenni la popolazione locale ha viaggiato su questi treni per necessità. E poi però, ci racconta Fethi Sarawi, sono arrivati gli influencer in cerca di avventura, trasformando un tragitto che le persone dovevano fare perché non avevano altra alternativa in una pericolosa attrazione da inserire nella lista dei desideri. Inizia così il racconto di Fethi Sarawi. La città di Zouaret, nel nord della Mauritania, appare minuscola al cospetto della distesa arida del Sahara e delle sue colline ricche di ferro. Inaugurata nel 1963, un'unica linea ferroviaria di 704 km dedicata al trasporto pesante attraversa il deserto, partendo da Zouaret fino al porto atlantico di Unouad Hibou. La linea è stata progettata per l'obiettivo di trasportare il minerale di ferro verso la costa per l'esportazione, appunto. Questi convogli, tra l'altro, detengono alcuni record mondiali per lunghezza e tonnellaggio. Il convoglio ferroviario comprende anche alcune carrozze, pochissime, per passeggeri, offrendo uno dei pochi collegamenti di trasporto per gli abitanti dell'estremo nord. Infatti su 250 vagoni che viaggiano sono al massimo due le carrozze riservate ai passeggeri. Questo la dice lunga su quanto si tiene allo spostamento delle persone, quanto invece sia importante lo spostamento delle merci, la circolazione delle merci. Tra l'altro, chi non può permettersi il biglietto su queste due carrozze sale semplicemente sui vagoni adibiti al trasporto del minerale. Mentre la gente del posto sale su questi vagoni per pura necessità pratica, negli ultimi anni un'ondata di traveler, blogger e influencer ha iniziato ad affollare questa tratta, trasformando questo viaggio massacrante di 16-20 ore in un'estrema prova di resistenza che poi filmano mentre compiono acrobazie in cima a montagne di minerale ferroso in movimento. Fethi Sarawi intraprende questo viaggio estenuante, fatto di attese lunghe sotto il sole cocente, incontri incredibili e traversate sfiancanti. Tutto questo entra nel suo obiettivo, entra nello sguardo con cui ci restituisce questo pezzo di mondo sconosciuto, affascinante e devastante allo stesso tempo. Per cui io vi consiglio di guardare questo bellissimo reportage fotografico, che davvero ha la forza di portarci quasi anche in un altro tempo. Questo lo abbiamo letto dalla rivista The Continent. Per oggi noi siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Vi ricordo che potete sempre riascoltarci su Rai Play Sound. E un saluto vi giunga da Elvira Mucic. Assieme a me vi salutano Matteo Sucameli alla parte tecnica, Maria Chiara Beranek alla cura del programma. Buona continuazione con i programmi di Radio 3 e a sabato prossimo.
1: Ho incontrato Yair Golan, il 64enne candidato della sinistra israeliana. Alla domanda «Sei tu il nuovo Rabin?» mi ha risposto: «Io non sono Rabin, ma farò quello che ha fatto Rabin». Questo è Israele anno zero. In 7 puntate vi racconto i protagonisti delle elezioni israeliane. Ognuno di loro un mondo, uno spaccato di questa società divisa.
2: Israele anno zero di Davide Lerner, un podcast originale di Radio 3, disponibile in 7 episodi su Rai Play Sound.

0: L'isola deserta con Chiara Valerio.
1: Buongiorno, buon sabato mattina da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola e sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola è naufragata una scrittrice, traduttrice, curatrice editoriale italiana, sostanzialmente scrittrice di romanzi, esordito nel 2010 vincendo il premio Mondello, opera prima, è stata finalista al premio Strega nel 2019 con La straniera, della quale è appena stato pubblicato un saggio narrativo che si intitola Falsi amici, qualcosa che ho imparato sul suo amore, violenza e altre sfumature del potere. Buongiorno e benvenuta Claudia Durastanti.
2: Buongiorno, ciao a tutte e a tutti.
1: Allora, Claudia Durastanti, come se la immagina un'isola deserta intanto?
2: Deserta, nel senso che mi aspetto una condizione veramente laconica, tanto che ci resterei male se in qualche modo c'è un eccesso di fauna o di flora. Io sono una grande amante degli spazi vuoti, per me è proprio un'isola deserta che però richiami profondamente un certo tipo di deserto americano del Southwest, che forse è uno dei luoghi per me più di ispirazione nella scrittura soprattutto.
1: Il deserto del Southwest come un luogo di ispirazione della scrittura mi sembra già un grande esergo a questa conversazione. Falsi amici, parliamo subito di uno dei romanzi di cui lei parla in Falsi amici, che è Grandi speranze, che è una mia vecchia e risalente ossessione. Gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3 troveranno la riduzione di Grandi speranze di Dickens nel catalogo di Ad Alta Voce. Un romanzo working class. Lei, Claudia Durastanti, ha riflettuto anche nelle sue indimenticabili critiche musicali su Un mucchio selvaggio, su che cos'è la classe lavoratrice e come si racconta la classe lavoratrice. Mi racconta perché Grandi speranze è un romanzo working class, o quando lo è, o se smette di esserlo, o se lo è diventato a un certo punto per lei?
2: Sì, grazie. Condividiamo questa passione per Grandi speranze, che come tutti i classici cambia significato in base ai momenti della nostra vita. Letto per la prima volta da adolescente, è chiaro che il mio focus era più su l'illusione, l'aspettativa, la storia d'amore, in qualche modo non così dissimile l'ossessione di Pip verso Estella da quella di Jay Gatsby verso Daisy, no? Che racconto anche in Farsi amici. Si carica di questa connotazione di classe nel momento in cui appunto la riflessione sulla classe e sul lavoro diventa un tema per me, non solo esistenziale ma letterario, e quindi quando mi ritrovo a ritradurre Great Expectations, che uscirà per i Meridiani in nuove traduzioni, abbiamo ripreso i titoli proprio simbolo di Dickens, quindi ci sarà Oliver Twist, Casa Desolata, appunto Grandi Speranze, che è stato affidato a me, e mi rendo subito conto di una cosa a cui non avevo pensato: perché Expectations è diventato, si è consolidato come speranze e non come aspettative. Le speranze rimandano a qualcosa di fideistico, se vogliamo, è un termine smaterializzato, mentre le aspettative subito ti proiettano in una condizione di gerarchie sociali, di vari gradienti di potere, di cui Dickens si è sempre occupato, essendo anche lui un ragazzino working class. E quindi per me questa è stata un'occasione di riflettere su una serie di stereotipi: devi essere la bambina, il bambino geniale, in qualche modo tu ti emancipi in ragione di un particolare ingegno, però c'è una struttura socio-economica che rende, per quanto eccezionale, questa esperienza dell'emancipazione possibile. E la mobilità sociale, che oramai si è sgretolata fino a interrompersi del tutto come processo su cui noi abbiamo fondato l'idea della possibilità di affrancarsi dalle proprie condizioni materiali di partenza, questo sgretolarsi non mi pare che si sia abbastanza tradotto poi in letteratura, ed è questo che mi ha spinto a rileggere il classico in quel senso. Ti chiedi, ma Pip oggi, così facendo anche un doppio salto carpiato, Annie Ernaux stessa, sarebbero possibili nella realtà, e dunque sarebbero possibili come personaggi di invenzione? Questo rapporto osmotico tra realtà e invenzione quando si tratta di classe è ancora verificabile? E la risposta che mi do in un certo senso è no, o meglio, vanno rimmaginate le condizioni della classe lavoratrice, come è cambiata sotto tantissimi punti di vista, e soprattutto perché c'è questa resistenza a raccontare la dimensione del lavoro Adesso invece a raccontare solo la povertà trascorsa, il lavoro in qualche modo legato a una genealogia familiare, molto importante il lavoro di memoria e archivio sul lavoro, mi incuriosisce il momento in cui non riesce proprio a entrare sistematicamente nel romanzo. Noi abbiamo avuto anni di narrativa dedicata al precariato, per esempio, però anche lì mi pare un'eredità che non si è in qualche modo innestata completamente in quello che poi consideriamo l'ambito della letteratura working class, che mi pare dominata molto dalla nostalgia della povertà che è stata in qualche modo, e quindi è come se ci fosse una tendenza a volere un tipo di consolazione, pensare che si è usciti da una condizione e non raccontare per esempio il declassamento, che è un fenomeno abbastanza interessante, il transfuga di classe che esce dalla propria classe di partenza, eri convinto che come Pippi in Grandi Speranze fosse un viaggio di sola andata, entri a Londra, puoi avere sempre vergogna e malinconia perché non sei nativo della borghesia, però in qualche modo ti sei insediato. Invece oggi assistiamo, questo lo racconta bene Giusy Palomba in Frammenti di un discorso di classe, che è uscito da poco, un altro saggio narrativo uscito per Maverick di Einaudi, in qualche modo parla del fatto che la mobilità non è più un percorso lineare, sono partenze, ritorni, treni che non si sono mai presi, che si sono fermati, essere costretti a ritornare forzatamente nel luogo di origine. Quindi, per chiudere su Grandi Speranze, cosa sarebbe successo a Pip, che storia avrebbe raccontato Dickens se poi fosse stato costretto a tornare nel luogo di origine e a rendersi conto che quel tipo di emancipazione, che era fatta di desiderio, voglia di cultura, ma anche in qualche modo di un benessere economico, una possibilità di vivere sostenibile, se non fosse stato più possibile, che storia avrebbe scritto Dickens? Quindi sono partita da lì.
1: Grazie Claudia Durastanti, siamo qui questo sabato mattina sull'isola deserta, il deserto del Southwest, con Claudia Durastanti. Il suo ultimo libro si intitola Falsi Amici ed è stato pubblicato da Nave di Teseo. Le faccio una domanda, Claudia Durastanti: il precedente libro che lei ha scritto, un romanzo, si chiama Miss Italia, quello ancora prima si intitolava La Straniera, ed entrambi sono una riflessione sulla maternità, abbastanza feroci, entrambi. E questo però è il primo libro dove lei non sta dalla parte della figlia, ma sta dalla parte della madre. Quindi voglio capire che cosa cambia nella posizione, diciamo, narrativa tra madre e figlio, se cambia qualcosa, e se Falsi Amici può essere rivisto da chi ha letto e amato Miss Italia come una specie di quaderno di lettura di almeno due dei personaggi di Miss Italia.
2: Sì, è interessante riflettere sull'autrice che scrive un romanzo di maternità, per esempio, anche quando non è madre. Io considero Miss Italia un romanzo di maternità, una delle protagoniste è una falsa madre che si ritrova queste fuggiasche, queste orfane in questa casa, un personaggio come Amalia Spada che è stato fondamentale, a prescindere dal fatto che poi la scrittrice, appunto, che sono io, in Falsi Amici racconta il fatto di essere diventata madre di una bambina, perché per me la letteratura, l'invenzione, l'immaginare delle questioni ha una ricaduta così profonda proprio sulla mia esistenza, immagino anche, auspico, sull'esistenza dei lettori, che è possibile sviscerare pienamente la condizione della maternità, immaginarsi madre, lavorare su quella questione e poi avere degli effetti che sono stati quelli di diventare madre veramente, in qualche modo, ma lo sono diventata prima nel romanzo. Miss Italia mi è servito un po' quando uscì La Straniera, che è una lettera d'amore a mia madre, nel paesello, tutti gli dicono: ma sei contenta che tua figlia ha scritto questo libro, che è andato più o meno bene, insomma, andò in finale allo Strega, ha avuto traduzioni? E mia madre diceva: sì, ma si deve trovare un altro tema. E a me questa risposta, che era un po' brutale e feroce, no? Questa figlia si deve trovare un altro tema, e quindi in qualche modo mi stava dicendo che io continuavo ostinatamente a occupare quella posizione, e questo mi ha fatto fare uno scarto. Quindi, immaginando una falsa madre in Miss Italia che accoglie queste ragazze, e che forse a volte la falsa madre, la madre ideale, la mentore che un po' tutte abbiamo avuto, ci siamo scelte, spezzare i legami con queste false madri a volte è più doloroso in qualche modo, perché un legame lì non è di sangue biologico, è una falsa madre che ci siamo scelta, a cui volevamo somigliare, che volevamo essere. E quindi per me raccontare quella storia di madri paradossali, fantastiche, inventate, in realtà mi ha permesso di entrare proprio nel ganglio della questione, fino a Falsi Amici, in cui una delle frasi più importanti per me è quando dico: mia figlia si farà una vita sua. È riferita a Daddy, la poesia di Sylvia Plath, famosissima, in cui parla appunto di ogni donna che ama un fascista, uno scarpone in faccia, brutale, con un cuore insomma uguale al mio. e di cui io ho sentito, quando leggi quel verso arriva una specie di possessione satanica in qualche modo, ed è vero che è una poesia legata alla dimensione del padre, del patriarcato, però per me parla tanto di come si è figli anche di una madre, no? In qualche modo, che valori associamo lì, l'imposizione autoritaria, qui invece una presunta arrendevolezza, questa idea di farsi carico delle brutture dell'altro come valore femminile che viene trasmesso dalle madri. Tutte le madri devono trasmettere questo. Io mi vorrei un po' emancipare, uso di nuovo questa parola, dall'idea che devo trasmettere come valore a una figlia il farsi carico delle brutture e delle solitudini degli altri, e quindi per me anche di rottura, di radicale dire comunque sia questa figlia si farà una vita sua. E una mia amica di recente mi ha raccontato che l'anno prima di morire, c'è scritto il Red Comet, la biografia di Sylvia Plath, Sylvia Plath lesse Daddy di nuovo con una sua amica e scoppiarono a ridere sbellicandosi dalle risate, rotolandosi sul pavimento in qualche modo, che quindi una poesia così a destino in qualche modo, che sancisce il percorso di una poeta, in realtà potesse procurarle quasi una risata a dire mamma mia in che posizione drammatica mi ero messa. E quindi quella risata rispetto a Daddy è forse qualcosa che vorrei trasmettere, se proprio dobbiamo parlare di cosa trasmette una madre a una figlia.
1: C'è una frase, credo di Saer, che mi ha sempre molto fatto ridere, perché ovviamente mi sono identificata, che credo che dice: tutti quanti hanno una madre e purtroppo è la mia. Quindi questa mi ha fatto sempre molto, molto ridere. No, io sono cresciuta in un posto dove, grazie al cielo, tutti erano occupati per voler trasmettere qualcosa, quindi c'era un qualcosa di pratico, ma non di logico e neanche sentimentale. Quindi c'era una prassi, un'educazione con l'esempio. Claudia Durastanti, prima di farle le domande di prassi, cioè che libro mi sono identificata, che credo che dice: tutti quanti hanno una madre e purtroppo è la mia. Quindi questa mi aveva fatto sempre molto, molto ridere. No, io sono cresciuta in un posto dove, grazie al cielo, tutti erano occupati per voler trasmettere qualcosa, quindi c'era un qualcosa di pratico, ma non di logico e neanche sentimentale. Quindi c'era una prassi, un'educazione con l'esempio. Claudia Durastanti, prima di farle le domande di prassi, cioè che libro, che musica e film ha portato sull'isola deserta, le voglio chiedere di una definizione formidabile che lei dà in questo

0: Uno dei saggi cardine di questa raccolta è il Fascio Romance, che in qualche modo non penso sia. Io sono grata a tutti i romanzi che mi hanno permesso di coniare questa espressione, perché in qualche modo, se vogliamo parlare di pratica, deriva proprio da una inevitabile frequentazione con un genere che è diventato dominante e che io a un certo punto sentivo l'esigenza di dover chiamare. Ed è questa sfera di romanzi in cui io dico che si remixano i codici di Scurati, di Viganò, ma anche di Morante, Ferrante, in qualche modo tutte quelle epiche che si sono occupate, se non proprio di fascismo, dei totalitarismi, però diciamo di ordine sociale, patriarcale, in cui è molto facile in apparenza creare dei ruoli fissi che sono la vittima, la partigiana, la resistente. E mi ha colpito tantissimo che tu si può voler raccontare questa storia di dominazione delle donne perché sono state trasposte e catapultate quasi esclusivamente nel primo ventennio, il ventennio fascista col marchio certificato, e magari meno nel secondo ventennio, che è quello berlusconiano, che per me ha delle conseguenze rispetto al ruolo femminile in Italia oggi, al ruolo delle donne, forse più evidenti in qualche modo, dei rapporti di continuità con il governo di Giorgia Meloni, più evidenti rispetto al primo ventennio, appunto, di cui rimane un lessico, un rituale. Quindi mi è sembrato che questo viaggio nostalgico nel passato delle antenate, delle trisavole, questa rivalutazione anche di materiali umili, modesti, dimessi, che in teoria tutte siamo contente quando si colmano i vuoti della storia, no? Si dà voce ai vinti e in qualche modo si aprono gli archivi, però spesso rimangono storie autoconclusive, rimane la vicenda di quel singolo personaggio, anche se sono immerse in una dimensione corale. Mi pare che l'epilogo di tutte queste storie sia molto rassicurante e offre un'esperienza anche rispetto alla violenza di catarsi che a me non può sembrare completamente innocente. In un momento storico in cui le donne vengono massacrate, ammazzate, una rappresentazione così brutale della violenza, penso ad esempio al romanzo I giorni di vetro di Nicoletta Verna, a cui riconosco comunque uno stile, una maestria, grandi capacità, però mi ha colpito quella rappresentazione della violenza perché io non ho potuto sentirla completamente innocente da un discorso legato al presente. E quindi ci sono nel Fascio Romance vari casi, romanzi che hanno diversi orizzonti d'attesa, diverse forme di finezza, ne citavo uno dei più raffinati, appunto, però credo che sia, in sintesi, al momento in cui tu hai un governo di destra, il governo, se vogliamo, più fascista dagli anni 20 in poi, con una donna al governo, quindi questa forma, la rappresentazione del fascismo è al suo apice come forma di intrattenimento, e quindi è un periodo abbastanza curioso, è il fatto che molte autrici si facciano portatrici involontarie di questa nostalgia o di questa rappresentazione del domestico, per quanto caricandolo a volte di un afflato politico che di fatto questi romanzi non hanno, no? Questa politicizzazione di storie che invece magari hanno intenti spietatamente commerciali. Io sono anche per una letteratura di evasione, di intrattenimento. Ecco, vedo un rischio a voler immaginare delle storie rivoluzionarie, progressiste, dove in realtà sono testi profondamente nostalgici e quindi di fatto conservatori.
1: È molto bello stare qui in questo deserto del Southwest, sull'isola deserta di Rai Radio 3 con Claudia Durastanti, perché si capisce subito a cosa serve leggere i libri, per non avere paura delle interpretazioni, per non giudicare le interpretazioni e poi alla fine giudicarle dopo non averle giudicate e catalogarle in qualche modo, non una catalogazione fissa, ovviamente, volta per volta, in evoluzione, la lettura dei libri esattamente come gli esseri umani cambia. Claudia Durastanti, che libro ha portato per noi sull'isola deserta? Anzi, no, le voglio dire prima una cosa, quando lei giustamente rifletteva su Great Expectation, io ho sempre pensato che in qualche modo la traduzione italiana di Grandi Speranze fosse stata influenzata dal fatto che in matematica l'expectation si chiama speranza matematica in calcolo delle probabilità. Siccome in qualche modo nascono più o meno sulla stessa cosa, in qualche modo quella speranza a me, però appunto io ho un'idea di speranza molto più pratica del sentimento. Quindi le chiedo che libro ha portato per noi sull'isola deserta.
0: Underworld di Don DeLillo, perché volevo portarmi un classico sull'isola, è un romanzo potenzialmente infinito che non finisce mai, con tutta una serie di storie e sottostorie che per me fa questa cosa di tenere insieme spirito e politica come forse pochi esempi nel Novecento. Io ero una persona prima di leggere Underworld e ne sono diventata un'altra dopo averlo finito. Ha cambiato completamente non solo il

0: mio modo di scrivere storie, perché l'ho letto appunto quando non ero, avevo il desiderio di, ma non ero ancora, ero nella condizione di diventare, ma non ero ancora. Ma proprio di leggere la realtà, di interpretare il mondo alla luce di questo tentativo che a me sembra generosissimo di Don DeLillo, di fare un romanzo che è sia di frasi, di suggestioni, di immagini, ma che si assume la responsabilità e corre il rischio di creare un disegno collettivo, quindi in qualche modo raccontare che cosa può essere l'esperienza di un individuo nelle masse, nel terrore per esempio dell'esperienza nucleare, di flirtare anche con un certo sottomondo della cospirazione che poi è diventato una struttura dominante della nostra esperienza collettiva. Oramai sono passati vari anni, un romanzo del 97, ecco, però questo suo essere sempre rivoluzionario e potenzialmente infinito è quello che vorrei mi facesse compagnia su questa isola deserta, deserta.
1: Ricordiamo che Underworld è pubblicato per i tipi di Einaudi, non mi ricordo il traduttore, forse Vincenzo Mantovani, ma non me lo ricordo. Quindi potete consultare, fino a che la rete sarà ancora accesa, perché ci saranno risorse idriche per mantenerla, si può consultare, diciamo, il traduttore o la traduttrice di Underworld, pubblicato per i tipi di Einaudi. Claudia Durastanti, che musica ha portato per noi? Abbiamo accennato le sue indimenticabili, voglio ripetere, indimenticabili recensioni e osservazioni sulla musica su Mucchio Selvaggio. Che musica porta e soprattutto qual è il suo rapporto con la musica? Chi ha letto i suoi romanzi fino alla straniera lo sa che c'è un rapporto molto anche diretto sulla pagina, ma se vuole raccontarlo per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, essi saranno molto lieti e esse saranno molto liete.
0: Sì, io penso che una delle mie cifre come persona e come scrittrice sia proprio di prendere la musica molto sul serio, nel senso che per me è un prisma che permette, mi aiuta a vedere chiaramente il passaggio del tempo, come passiamo in qualche modo da fasi in cui siamo più orientati al passato, alla nostalgia, a periodi in cui invece siamo più ossessionati dalla sperimentazione, dal futuro. In questo mi rifaccio molto a Mark Fisher, che la prendeva talmente sul serio, con un rigore e con un amore, per cui tutte le sue analisi sul capitalismo, in qualche modo sull'accelerazionismo, non erano espunte da band che anche Simon Rain, che in qualche modo ha fatto una lettura marxista del post-punk. Quindi questa prendere la musica sul serio mi ha permesso anche di strutturare il tempo poi in tutti i libri che ho scritto. E porto Something on Your Mind di Karen Dalton, che era una cantautrice folk di cui si dice sempre che era nel giro di Bob Dylan, della scena del Greenwich Village. È stata un'esperienza molto laconica, solitaria, di fatto ha fatto un disco, è stata morta nei primi anni 90 di HIV a Woodstock, non era mai arrivata, è sempre stata una cantautrice indispensabile per tutti ma mancata, che è una cosa che si diceva dei Velvet Underground, che non ha mai avuto successo commerciale ma hanno creato tantissime band, hanno lasciato questa eredità. Karen Dalton, che aveva questa voce da jazzista nell'ambito del blues folk, per me ha proprio questo effetto malinconico e rilassante. Bisogna pensarci bene alla canzone che ti vuoi portare nell'isola deserta, perché la devi sentire ossessivamente. In un primo momento la mia scelta era Disorder dei Joy Division, che mi fa sempre un effetto, in qualche modo mi dà sempre quel thrill, no? È elettrico. Però poi ho pensato a questa questione della ripetizione e in qualche modo sarei sprofondata forse inutilmente in uno stato di angoscia perenne nella mia solitudine, quindi volevo qualcosa che, pur non allontanandomi dalla riflessione, il testo della canzone di Karen Dalton è molto sulle strade che non si sono prese, sui fallimenti, però la sua voce rende anche questa questione del cadere, del fallire, la restituisce con una certa bontà, userei questa parola che non uso spesso.
1: Spero che i colleghi di Battiti sappiano chi è Karen Dalton e sia pane per i loro denti, visto che qui sull'isola deserta, dove ci sono solo io, non l'avevo mai sentita nominare. Dunque ringrazio Claudia Durastanti. Film.
0: Le scarpette rosse di Michael Powell e di Emmerich Pressburger, perché anche lì cosa voglio rivedere in qualche modo è, oltre a essere un film splendido sul sacrificio per l'arte, sull'arte per l'arte, e con questo finale macabro, però ha dei momenti di estasi visiva, legandosi, no, alle questioni del surrealismo, che per me sono diventate progressivamente importanti, perché io sono sempre stata convinta, ci pensavo, altri titoli, Il petroliere, questo realismo americano desertico di nuovo, che per quanto possa possa essere metafisico, in realtà è legato molto a questioni di esperienza, no? Materiale. Prima parlavo di nucleare, petrolio, sono state tante mie ossessioni. Invece io ho anche questa componente di fantastico che forse non mi riconosco abbastanza spesso, ma è nel mio DNA in qualche modo, e quindi vorrei forse riportarmi le scarpette rosse un po' per ricordare a me stessa che per me da lettrice, spettatrice ed ascoltatrice è stato importantissimo andare in altri mondi ancor prima di preoccuparmi di raccontare questo in cui siamo, con tutte le sue implicazioni. Quindi non so, bisogna cercare anche il contrario di sé, oppure dare spazio a una parte di sé che non si riesce ancora a raccontare così bene. Per me le scarpette rosse è questo.
2: Datemi una coppa di champagne.
3: Sì, signore.
4: Una coppa di champagne, prego.
3: Sì, signore.
2: Sa che i ricevimenti tutti dovrebbero essere allegri? Ma forse anche lei, come me, non li può soffrire. Del resto, tutto considerato, questo poteva anche essere peggio.
4: Davvero?
2: Anzi, rischiato di essere addirittura pessimo.
4: Oh.
2: Grazie. A quanto pare doveva venirci inflitto uno spettacolo di danze, ma ora ho sentito che ci verrà risparmiato questo orrore.
4: Signor Lermontov, sono io l'orrore.
2: È tardi per fare un'orevole ammenda.
4: Già, un po' tardi, credo.
2: In ogni modo mi dispiace molto.
4: Ma non le dispiace che io non balli, vero? Potrei chiederle perché?
2: Ecco perché, cara signorina...
4: Vittoria Page.
2: Cara signorina Page, se accetto di venire ad un ricevimento, non desidero invece assistere ad un provino.
4: Sì, lei ha ragione.
2: Perché vuole ballare?
4: Lei perché vuole vivere?
2: Oh, neanche io so perché, ma lo devo.
4: È anche la mia risposta.
1: Ovviamente se lei mi dice deserto e mi dice surrealismo, io penso immediatamente a Leonora Carrington, e quindi sono felice. I libri di Leonora Carrington sono pubblicati per i tipi di Adelphi nella traduzione di Ginevra Bompiani e Monica Pareschi, credo l'ultima, però anche qui potete verificare sempre finché ci sono le risorse idriche. Ringraziamo Claudia Durastanzi per essere stata con noi sull'isola deserta. Sottolineiamo quanto abbia portato Underworld di Don DeLillo, dicendo che è stata una persona prima e dopo aver letto Don DeLillo, e ricollegandoci al fascio romance, attenzione a quello che leggiamo, perché siamo prima e dopo ciò che leggiamo, perché le opere di artistiche hanno funzione non di cultura ma di natura, cioè noi nasciamo in mezzo alle piramidi e nasciamo in mezzo a Alessandro Manzoni o a Don DeLillo. L'ultimo libro di Claudia Durastanzi, che è un saggio narrativo, si intitola Falsi amici e il sottotitolo è Qualcosa che ho imparato su amore, violenza e altre sfumature del potere, ed è pubblicato, come i precedenti libri di Claudia Durastanzi, da Nave di Teseo. Grazie Claudia Durastanzi.
0: Grazie, buon naufragio anche a voi.
1: L'Isola Deserta torna sabato prossimo, sempre alle 11:20, sempre su Radio 3. Un buon fine settimana da Chiara Valerio.
5: L'Isola Deserta è un programma a cura di Federica Barozzi e Clementina Palladini. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Tenete il posto, ci saremo tosto.
1: Momus, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi. Oggi al microfono Sandro Cappelletto. Diamo subito il benvenuto al nostro ospite che ha avuto la cortesia di raggiungerci nello studio di Via Asiago, Gaston Fournier Fassio. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Gaston Fournier è stato ospite di Momus un paio di stagioni fa per presentare un suo libro dedicato alle residenze e alla vita romana di Franz Liszt. Questa attenzione alle case dei compositori ora ha dato come risultato un libro di, a me è sembrato, di enorme interesse, Case a Vienna dei compositori, un racconto che si sviluppa attraverso molti secoli, 700, 800, 900, la contemporaneità, che ha come focus, come luoghi della musica, le case, ma anche i teatri, i luoghi dei concerti, le case editrici e anche i cimiteri.
3: Esattamente, anche le tombe.
2: Anche le tombe di una quantità di compositori. E, iniziamo da una morte misteriosa a Vienna, da un soggiorno misterioso, quello di Antonio Vivaldi. Siamo nel 1741 e quest'uomo parte probabilmente solo per Vienna. Cosa va a fare?
3: Bene, Vivaldi aveva perso popolarità in casa, ossia a Venezia non lavorava tanto bene e ha avuto l'occasione di incontrare l'imperatore austriaco che lo invita a venire a Vienna. E lui riesce a raccogliere un po' di soldi, parte, ma quando arriva a Vienna l'imperatore muore. E Maria Teresa, sua figlia, decide di chiudere tutti i teatri e Vivaldi si trova senza commissioni, senza luogo di lavoro e morirà in povertà a Vienna e viene sepolto in una fossa comune, come succederà a un altro ancora più famoso.
2: 50 anni dopo,
3: esattamente. 50 anni dopo,
2: esattamente.
3: Sì.
2: Allora, il vostro libro che lei ha realizzato, ha scritto assieme a E.B. Jeffrey, si compone di una parte narrativa, di racconto, la biografia e soprattutto il focus sugli anni di Vienna, di una bella parte iconografica e qui vediamo, per quanto riguarda Vivaldi, una lapide posta accanto all'hotel Sacher, nella facciata dell'hotel Sacher, che ricorda la morte di Vivaldi a Vienna. Come ascolto ho scelto una delle ultime scoperte vivaldiane, perché il catalogo di Vivaldi continua a arricchirsi e naturalmente un protagonista di queste ricoperte è spesso Federico Maria Sardelli, curatore attuale del catalogo vivaldiano, la Costanza Trionfante, Cecilia Molinari, il mezzo soprano, nell'aria qual dispersa Tortorella.

0: Qual dispersa Tortorella, da un'opera incompiuta e incompleta di Antonio Vivaldi, la Costanza trionfante nella direzione di Federico Maria Sardelli. Gaston Fournier Fascio, come viene trattato e raccontato un compositore in questo vostro libro edito dall'editore Timia, che è in uscita in questi giorni, sarà presentato dopodomani al Forum Austriaco di Cultura qui a Roma. Come avete trattato questi compositori?
1: Bene, a Vienna i compositori, per trattare i compositori c'è l'imbarazzo della scelta, è la città più ricca di memoria musicali e la città rende colto a questa memoria, è tappezzata non solo di case dove i compositori sono nati, sono vissuti, sono morti, ma è anche tappezzata di targhe commemorative. Qui Mozart ha composto, qui è morto Beethoven, qui è stato il rito funebre di Schubert. È impressionante. E io con un mio smartphone ho fatto tutte le fotografie di facciate, di case, di targhe, di monumenti e anche delle tombe, perché anche questo, cioè non c'è città al mondo che abbia concentrato tantissime tombe dei grandi compositori come Vienna.
0: Come Vienna, impressionante.
1: È veramente impressionante.
0: Impressionante, non c'è confronto, no? Pochi anni dopo la scomparsa di Vivaldi arriva a Vienna Christoph Willibald Gluck, ha 37 anni e c'è già la capacità attrattiva della città di essere una calamita. C'è Maria Teresa, che evidentemente è l'imperatrice, che è una calamita irresistibile, perché anche compositore, appunto abbiamo iniziato con Vivaldi, veneziano, che va a Vienna. Gluck non è nato a Vienna, ma sente il bisogno di andare a Vienna. Evidentemente c'era da parte dei giovani artisti questa sensazione, bisogna andare nel luogo dove le cose accadono. È così.
1: Sì, che è interessante, perché il libro che abbiamo provato a rendere conto di tutti i grandi, viennesi di pura sangue sono pochissimi. Schubert. E poi Johann Strauss Jr. e la seconda scuola di Vienna, Schoenberg, Webern, Berg, sono nati a Vienna, ma tutti gli altri sono importati, si sono stabiliti a Vienna, come Mozart, Beethoven, Bruckner, Mahler, tutti arrivano a Vienna. E ci sono altri grandi che passano da Vienna, come Chopin, come Schumann,
0: poi
1: come
0: ci
1: Liszt.
0: Soffermeremo un momento sui mesi viennesi di Chopin. Sono anni anche di grandi progetti di riforma del teatro d'opera e 1767 l'Alceste di Gluck con il libretto in lingua italiana di Ranieri dei Calzabigi e la celebre prefazione all'Alceste, che dice: signori, è arrivato il momento di cambiare, un po' più di realtà, un po' più di vita vera nelle opere che rappresentiamo, non solo gli dèi, non solo i personaggi del mito o della storia antica, raccontiamo però in una maniera più credibile.
1: Un vero manifesto.
0: Sì, un vero manifesto
1: estetico,
0: fondamentale,
1: sì.
0: Rivolto al potere. Quindi sì, c'era un dialogo tra il potere politico e le esigenze di rinnovamento sentite da molti artisti. Questo è estremamente interessante. Versione francese dell'Alceste, Divinité du Styx, divinità dello Stige. Qui ormai, caro Fournier, la discografia ci travolge del passato. Régine Crespin, 1958, Divinité du Styx, dall'Alceste di Gluck.

0: Proseguiamo questo racconto della vita e delle case dei compositori a Vienna. Abbiamo iniziato con Vivaldi, la sua scomparsa a Vienna, l'arrivo di Christoph Willibald Gluck a Vienna, e c'è un signore che si chiama Mozart, per il quale Vienna è sempre nel suo orizzonte, ci arriva da bambino.
1: Sì, arriva da bambino e poi riparte in tanti tournée. Lei è esperto dell'argomento e poi eventualmente torna nel 1781 e passerà a Vienna gli ultimi 10 anni della sua vita, che molti dicono che sono gli anni clou della sua produzione, ossia i veri grandi capolavori vengono prodotti in questi ultimi 10 anni a Vienna. E la città è piena di memorie mozartiane.
0: Però delle case, delle tante case, perché di questi compositori va detto che né Mozart, né Gluck, né Beethoven, né Schubert avranno mai una casa di proprietà, sono sempre in affitto. E spesso cambiano.
1: Sì, tranne Johann Strauss. Johann Strauss che
0: guadagnava di più,
1: successo,
0: no? Sì. Ma qui andiamo un pochino più avanti col tempo. Di tutte le case che ha cambiato Mozart, una sola è rimasta visitabile, la casa La Figaro House.
1: Sì, che veramente vale la pena, è molto molto bella, è stato ricostruito l'uso di ogni stanza con piccoli simboli. Per esempio, in una stanza c'è un biliardo, dice biliardo, che c'entra Mozart con il biliardo? Bene, lui componeva al biliardo, lui con il gioco di tre pale che si scontrano, si avvicinano, si allontanano, e gli serviva come stimolo per pensare a strutture musicali. Lui giocava al biliardo quasi ogni sera.
0: E si ispirava così. La Figaro House, perché lì ha composto Le nozze di Figaro, lì ha composto i quartetti dedicati ad Haydn, lì è venuto a trovarlo suo padre quando, dopo il grande litigio durante i mesi della decisione di Mozart di andare a Vienna e non tornare più a Salisburgo, ha fatto pace col figlio, è venuto a trovare, a conoscere la moglie e il loro primo bambino. E ho pensato a fare un omaggio al maestro Zubin Mehta, col quale lei ha collaborato.
1: E per 14 anni a Firenze.
0: Come sta il maestro?
1: Ancora attivo musicalmente, ovviamente gli anni passano.
0: Che non sono pochi ormai.
1: Siamo ormai oltre i 90 anni.
0: Fantastico. Allora, sì. Un momento dalle nozze di Figaro con la direzione di Zubin Mehta, un'incisione di cui molto si è parlato. Se vuol ballare, signor Contino, l'orchestra è quella del Maggio Musicale Fiorentino, Michele Pertusi nel ruolo di Figaro.
2: See?

0: Gaston Fournier, in questo percorso Vivaldi, Gluck, Mozart, arriviamo a Beethoven. Anche lui non è viennese, nasce a Bonn nel 1770, fa un primo viaggio a Vienna quando è un ragazzo di 17 anni, muore sua madre, torna a Bonn, lui è il primo di tre figli maschi, 1792 a 22 anni, va a Vienna e non torna più a Bonn. Muore suo padre, ma lui non torna. C'era qualche serio problema nel rapporto con il padre. Cosa succede con l'arrivo di Beethoven a Vienna? Perché dobbiamo pensare che questi geni arrivano, ma non sono ancora considerati tali, non sono ancora considerati geni, devono cercare una casa, devono cercare di lavorare, devono cercare di guadagnare, devono cercare di vendere quello che scrivono, di venire eseguiti. Come sono stati i primi anni di Beethoven a Vienna?
1: Bene, lui ha il vantaggio di essere un grande interprete alla tastiera, e non solo interprete di musica scritta, ma grandissimo improvvisatore. E lui, questo genio per l'improvvisazione, gli aprirà tantissimi luoghi della nobiltà, rimangono affascinati di questa creatività sull'istante, e lui viene subito protetto, finanziato, sponsorizzato dalla nobiltà, e poi quando prova a seguire i passi di Haydn e a accettare un'offerta di lavoro a Londra, un gruppo di nobili si uniscono e gli offrono una diciamo una sponsorizzazione,
0: un buon stipendio
1: a patto che non lasci Vienna. E è interessante seguire le tracce di Beethoven, anche se in affitto, però le tracce delle sue case sono rimaste, e lei ha studiato molto a fondo il testamento di Heiligenstadt, e uno dei grandi musei beethoveniani, sì, la casa dove ha scritto questo importantissimo documento esiste ancora. E poi c'è la celebre Pasqualati House, dove lui ha composto una serie di capolavori impressionanti. Ma il libro, il nostro libro, parla anche dei luoghi della musica, e uno dei luoghi della musica, Theater an der Wien, è stato anche residenza di Beethoven. Lui è vissuto dentro il teatro. E lì ha composto parte dell'Eroica, lì è stata la prima assoluta del Fidelio, quindi anche i luoghi della musica sono molto collegati con i grandi compositori.
0: Questa è già una buona indicazione per il centenario che ci attende nel prossimo anno, andare sui luoghi viennesi di Beethoven. Sono tanti, se si va sul sito ufficiale della città di Vienna, c'è scritto che gli appartamenti che Beethoven ha cambiato durante i suoi anni viennesi, che sono stati tanti, no? Dal 1792 fino all'anno della morte, 1827, sono circa 80. Aveva sempre qualche problema con i proprietari o con i condomini vicini, diciamo circa 80. Questo sul sito. Ricordo che è ospite di Momus Gaston Fournier Fassio, che assieme a E.B. Jeffrey ha scritto questo libro in uscita in questi giorni, edito dall'editore Timia, dedicato alle case a Vienna dei compositori. Allora, nel catalogo beethoveniano ho scelto dal catalogo l'opera 2, numero 1, le sonate dell'opera 2 che lui compone nel 1794, è il suo biglietto da visita come autore per pianoforte a Vienna, il movimento finale della sonata opera 2, numero 1, il prestissimo, nell'interpretazione di Wilhelm Backhaus.

0: Andiamo avanti cronologicamente. Beethoven, Schubert. Schubert non ha avuto mai il successo che ha avuto Beethoven, non ha avuto mai il successo che ha ottenuto prima di lui Mozart, non ha mai vissuto in una casa di proprietà, ma delle volte nemmeno in affitto, perché andava a ospite degli amici, ed è morto a casa del fratello.
1: Esattamente, molto, molto triste. È morto a un anno dalla morte di Beethoven, e poi... E lui era legatissimo a Beethoven, si dice che è riuscito a incontrarlo una unica volta, praticamente Beethoven sul letto di morte, già nei ultimi giorni di vita, e Schubert chiederà di essere sepolto accanto a Beethoven, e così, se andiamo al cimitero centrale della città, c'è un angolo meraviglioso che consiglio a chiunque vada a Vienna di non mancare di visitare, e ci sono le tombe d'onore. In una piccola area ci sono concentrati le tombe di Gluck, Beethoven, Schubert, Johann Strauss Jr., Brahms, Hugo Wolf, tutti insieme. È una cosa impressionante. E pensare le vibrazioni musicali, certo, che ci saranno lì. E c'è anche un monumento in omaggio a Mozart. Sappiamo che purtroppo non è lì, però il monumento c'è, cioè, insieme a tutti questi,
0: assieme ai colleghi,
1: a questi grandi colleghi.
0: E non ascolteremo un brano di Schubert, abbiamo dovuto fare delle scelte naturalmente rispetto ai nostri limiti di tempo, ma di Chopin. Perché Chopin arriva a Vienna, quando lascia Varsavia, poche settimane prima della rivoluzione polacca del 1830, dell'arrivo poi della repressione vittoriosa da parte dei russi, lui non vuole andare a Parigi, vuole andare a Vienna. Perché è morto Beethoven, è morto Schubert, forse c'è spazio per un nuovo grande artista. Però i giovani polacchi, indipendentisti, repubblicani, a Vienna non sono visti volentieri, perché Vienna è alleata della Russia nella Santa Alleanza, per cui Chopin dopo 7-8 mesi lascia Vienna e va a Parigi. E voi ricordate questi mesi vissuti da Chopin a Vienna, individuando anche la zona dove lui ha abitato. È un periodo piccolo ma molto importante della vita, sì, di Chopin, e non ve ne siete dimenticati.
1: E c'è una targa che lo ricorda, una targa che è molto bello, perché è una strada dove c'è una targa per ricordare che Haydn è vissuto in quella strada, quindi a tre porte di distanza c'è il luogo dove è vissuto Haydn, Metastasio anche è vissuto lì, e Chopin. Chopin è in una casa che era la sede di forse il più antico editore musicale, Artaria, che ha pubblicato anche la musica di Beethoven.
0: Di origine italiana, della famiglia Comasca di Artaria, sì, che sono andati a far fortuna come editori a Vienna. Questo significa essere una capitale della musica, attrarre persone, attrarre commerci, far marciare l'economia. Un brano di Chopin molto significativo è il notturno in do diesis minore, l'opera postuma. Perché lo abbiamo scelto? Perché questo è il brano che Vladislav Spilman suonava in diretta alla radio polacca la sera del 1939, in cui le truppe tedesche entrarono a Varsavia, occuparono la radio, e quello fu l'ultimo brano di Chopin suonato da un artista polacco prima dei 6 anni dell'occupazione nazista. E questo episodio ha ispirato anche un signore che si chiama Roman Polanski per un suo film, Il notturno in do diesis minore, l'opera postuma di Chopin, nell'interpretazione di Vladislav Spilman.

0: Il mito di Vienna, Gaston Fournier, continua nell'Ottocento, così come nel Settecento tanti compositori non viennesi sono andati a vivere a Vienna, hanno scelto Vienna, continua con Brahms. Da Chopin passiamo a Brahms, il quale Brahms non sta solo pochi mesi a Vienna, ma ci sta molto, molto, molto a lungo e muore a Vienna nel 1897. Cosa fa un tedesco del nord di Amburgo a Vienna?
1: È stato stimolato da Robert e Clara Schumann a andare a Vienna. Quando loro li incontrano a Dresda, e lo stimolano a andare a Vienna perché pensano che lì potrebbe sbocciare tutto il suo genio. E Brahms, dopo un anno di questo incontro con Schumann, si trasferisce a Vienna, va a cercare fortuna, la trova e rimane lì fino alla morte.
0: Sì.
1: È stato anche direttore del Gesellschaft der Musikfreunde, al Musikverein.
0: La società degli amici della musica, certo.
1: Infatti c'è nel parco, davanti al Musikverein, un bellissimo monumento che ho fotografato per il libro, che guarda verso il Musikverein, dove lui ha lavorato anche. È molto bello.
0: Allora, l'opera 91 di Brahms, un ascolto dai due canti per una voce di soprano con viola e pianoforte, Marilyn Hord, mezzo soprano, Pinkas Zuckerman, viola, e Martin Katz, pianoforte, Geistliches Wiedenlied, una ninna nanna sacra, queste dolcezze brahmsiane che spesso si dimenticano rispetto a una certa muscolosità della sua musica, ma la vocalità di Brahms è meravigliosa. Opera 91 di Brahms, il secondo dei due canti che lo compongono.

0: Da Brahms arriviamo a Mahler. Brahms muore nel 1897, Mahler nel 1897 è già molto attivo. Mahler ha avuto un rapporto non facile con Vienna, con i teatri viennesi. Era la sua città, lui boemo, ma insomma diventa la sua città quando si afferma, ma i rapporti non sono stati semplici.
1: Mahler ha studiato a Vienna, lui riesce a lasciare la provincia dell'impero austro-ungarico e recarsi a Vienna e ha degli ottimi insegnanti e si diploma al conservatorio di Vienna. Però sì, non ha avuto fortuna, partecipa a un concorso di composizione dove Brahms è in giuria e viene bocciato con il Das Klagen der Lied, che oggi è considerato un capolavoro, forse l'opera prima di Mahler, è stato bocciato. Però in giustizia va detto che se Mahler torna a Vienna è grazie a Brahms. Brahms si è dato da fare per spianare la sua strada verso il trono musicale europeo, vale a dire direzione musicale dell'opera di Vienna.
0: Ecco, e qui c'è un problema, perché il direttore musicale dell'opera di Vienna era nominato direttamente dall'imperatore, su suggerimento di alcuni signori, tipo Brahms appunto, ma doveva essere cattolico. E Mahler si converte in vista di ottenere questo incarico. Lo stesso problema lo avrà un signore che in quegli anni ottiene uno sguardo favorevole, per lui fondamentale, importantissimo, di Mahler. Sto parlando di Arnold Schönberg. Anche Arnold Schönberg dovrà convertirsi, ma si converterà dalla religione ebraica al luteranesimo, prima di ritornare nel 1933, quando dovrà lasciare la Germania, poi l'Austria e poi tutta l'Europa in seguito all'avvento del nazismo, di ritornare con una cerimonia alla sinagoga di Parigi, alla quale partecipa anche Marc Chagall, di ritornare alla religione ebraica. E lei ha un grande amore per Gustav Mahler.
1: Sì, ho dedicato 5 libri alla vita e alla musica di Mahler, un rapporto esistenziale, direi. Mi trovo molto vicino e ovviamente non poteva mancare.

0: Mahler e sua moglie Alma nel libro. E ho seguito tutte le tracce, ci sono fotografie del luogo dove è morto Mahler, dove è sepolto, ovviamente, che non è al cimitero centrale, ma è un cimitero più distaccato dal centro della città. E certo,
1: tutto questo di cui abbiamo parlato in questa puntata di Mamus, quanto è presente ai viennesi di oggi? Viene una città che lei, Gaston Fournier, conosce molto bene. Quanto fa parte della memoria interiore della popolazione viennese di oggi? Appartiene a un passato lontano, mitico, oppure la presenza di tutti questi artisti, di tutti questi musicisti, costituisce ancora oggi nella memoria un'identità viennese?
0: Molto, molto, veramente. I viennesi, io sento che hanno un culto per la musica classica. Nella prefazione del libro ho invitato Thomas Angian a scrivere. Lui è stato direttore artistico, sovrintendente del Musikverein, della Gesellschaft der Musikfreunde di Vienna, e lui prova a spiegare questo rapporto ininterrotto del viennese con la musica classica. È veramente è un rapporto intensissimo e si vede per strada.
1: Si vede anche dal pubblico.
0: E dal pubblico, dal pubblico. Sì, sì, le manifestazioni, i concerti, opere, ossia sono quasi sempre esaurite.
1: Sì, che poi Vienna non è una grandissima città. Non è Londra, non è Parigi come estensione, come numero di abitanti, eppure l'offerta musicale è impressionante.
0: È impressionante, da tanto per cominciare a 3 teatri d'opera, è tanto per una città tutto sommato di contenuta come popolazione.
1: Esatto. Terza sinfonia di Mahler, il movimento finale è la sinfonia in cui è presente anche la voce di un mezzo soprano, il testo preso dal Così parlò Zarathustra di Nietzsche, e poi il coro dei bambini, boom bam, qualcosa di meraviglioso, e naturalmente omaggio alla grande orchestra viennese, i Wiener Philharmoniker, diretti da Pierre Boulez per il movimento finale della terza sinfonia di Gustav Mahler.

0: Movimento finale, langsam, ruhevoll, empfunden, lentamente, tranquillo, trattenuto, possiamo tradurre empfunden, ritenuto, trattenuto. I Wiener Philharmoniker, la direzione di Pierre Boulez. Termina questa puntata di Momus, dedicata a Case a Vienna dei compositori, un libro scritto a quattro mani, e questo non l'abbiamo detto, bilingue, italiano e inglese, è molto importante, la pagina di sinistra in italiano, la pagina di destra è in inglese, scritto da E.B. Jeffrey e da Gaston Fournier Fassio, che ha avuto la cortesia di venirci a trovare negli studi di Via Asiago. Proseguono le trasmissioni di Radio 3, dopo di noi Wikiradio, il nuovo spazio di Wikiradio il sabato e la domenica alle 13, dal nostro agile e collaudato equipaggio. Appuntamento a sabato prossimo.
1: Rai Radio 3. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Wikiradio, le voci della storia. Doris Duranti con Alberto Anile. Eravamo a tavola il giorno che dissi farò l'attrice. Udii il rumore della posata che mio fratello Dino lasciò cadere nel piatto. Mai, mai, ricordalo. E se per disgrazia succedesse, ti proibisco di continuare a chiamarti Duranti, Dino minacciò. Così, per dispetto, sempre rifiutato nomi d'arte. Meno male che Doris Duranti suona bene.
3: Solo una volta l'attrice dovette rassegnarsi a modificare il proprio nome, in un breve periodo in cui il regime fascista che lei aveva abbracciato e che non ha mai rinnegato, impose di troncare dai nomi le consonanti finali perché li rendeva poco italiani. Perciò Wanda Osiris diventò Wanda Osiri, Miriam di San Servolo diventò Miria di San Servolo e Doris Duranti diventò Dori Duranti. A differenza di Wanda Osiris e di Miriam di San Servolo, Doris Duranti era un nome vero. Il padre era un avvocato di buona famiglia, già anziano quando Doris nacque, e lei racconta che la sua nascita tardiva, con un fratello già adulto, fu accolta male da una famiglia che si vergognava di dare al mondo la dimostrazione che due coniugi avanti in età avevano ancora trasporti erotici. Doris perse il padre ancora bambina e dovette sopportare la presenza di due zie zitelle scorbutiche che con la loro mancanza di empatia probabilmente furono decisive a scolpire nella giovane un carattere reattivo e ribelle.
4: Doris Duranti, livornese, famosa diva del cinema italiano degli anni 30 e 40, oggi 74enne, una vita avventurosa all'epoca del fascismo e della Repubblica di Salò, fuggita in Sud America negli anni successivi. Dal suo libro Il romanzo della mia vita, un successo editoriale di qualche anno fa, è tratto il film Doris, una diva del regime, interpretato da Eli De Melli e diretto da Alfredo Giannetti per Rai 1.
5: Sta facendo un film su di lei, la protagonista è Eli De Melli. Lei ha visto qualcosa di questo film? È d'accordo su quello che hanno detto in questo film?
6: Le dirò, guardi, io questa signorina non la conosco, però le fotografie che ho visto mi sono piaciute molto, la verità, perché è una ragazza molto bella, la verità. E nella fotografia della Castiglione, non voglio dire che sia identica a me, però veramente sono d'accordo.
3: Il mondo del cinema italiano, ante Seconda Guerra Mondiale, e con esso le biografie dei suoi protagonisti, è inevitabilmente segnato da una certa dose di oblio, essendo legato a un periodo storico poco piacevole, spesso poco onorevole. Il cinema di Camerini e di Blasetti, del primo De Sica e del primissimo Rossellini, di altri registi dalla fama ormai sbiadita come Calzavara, Poggioli, Bonnard, Gallone, Gentilomo, è stato poi travolto dalla rivoluzione del neorealismo, che ha archiviato sbrigativamente un'estetica che non era tutta da buttare. L'Italia autarchica venerava Greta Garbo, ma entro i propri confini seppe fabbricarsi una schiera di dive che furono amatissime e popolarissime. Alida Valli, Clara Calamai, Maria Denis, Elsa Merlini, Isa Miranda, Assia Noris, Marina Berti, Mariella Lotti, Isa Pola. Fra queste Doris Duranti fu, in molti sensi, la pecora nera. Il suo personaggio di donna fatale rovina famiglie, in parte sovrapponibile alla sua reale identità, la rese antipatica al pubblico femminile, ma assai attraente per quello maschile.
7: Signora Duranti, perché a 70 anni, che si porta benissimo, ha deciso di scrivere un libro sulla sua vita?
6: Ma le dirò, era molto tempo che io ci pensavo, cioè non esattamente al libro, però scrivere un po' le mie memorie, sì, perché era una vita talmente intensa, talmente movimentata, che pensavo che a qualcuno forse poteva interessare.
7: Lei ha lasciato l'Italia dopo la caduta del fascismo, sì, ed è andata in Sud America e lì, esatto, è cominciato un grande giro, uh-huh, di vari paesi, sempre però alla ricerca di un paese dove ci fosse una dittatura. Le fanno simpatia le dittature?
6: Beh, le dirò, sono per conto mio, ci sono un po' abituata. E poi, come voglio dirle, mi piacciono perché si dà retta solamente a una persona e non a tanti, e francamente in un certo senso è molto più comodo.
7: Ma la democrazia non la interessa?
6: Beh, se fosse una vera democrazia, vera, esatta e perfetta, e perché no, certo.
3: La fonte principale delle notizie su Doris Duranti resta la sua autobiografia, Il romanzo della mia vita, edito nel 1987 da Mondadori, curato dal giornalista Gianfranco Venè. Un libro orgoglioso al limite della sfrontatezza, da cui pochi anni dopo è stata tratta una mediocre fiction televisiva. È una fonte primaria per ricostruire la vita dell'attrice e resta quella principale. Però è proprio l'orgoglio e la sfrontatezza della Duranti a salvare la sua autobiografia, a garantire autenticità a fatti che, raccontati da personaggi meno tetragoni, sarebbero stati viziati da un grosso numero di dimenticanze o di aggiustamenti strategici. Le interviste, al di là di quelle dell'epoca Telefoni Bianchi, scarseggiano. Di importante ce n'è una sola, realizzata da Francesco Savio per Radio Rai a metà anni 70 e poi pubblicata per intero in quel monumento al cinema anteguerra che è il volume multiplo Cinecittà anni 30.
8: Come si sa, l'Italia fascista non paga dell'esperienza etiopica, pensò bene di invadere successivamente l'Albania. In lode di quella operazione fu girato un film blandamente propagandistico, Il Cavaliere di Cruia, diretto da Carlo Campogalliani, al quale ho telefonato poco prima della sua morte, quasi novantenne.
9: Il Cavaliere di Cruia.
8: Ma l'avete girato sui luoghi o in Italia?
9: A
8: Cruia proprio.
9: Per Dio.
8: Il film voleva celebrare la conquista italiana.
9: Esatto, esatto, esatto.

0: La parola a Doris Duranti, protagonista del film di Campogalliani.
1: No, francamente, devo dire la verità, il Cavaliere di Cruia francamente non mi è piaciuto. Né la parte, né il film, né la regia, né l'ambiente, né lo stile, niente.
2: Doris Duranti fu una diva di regime, su questo non ci sono dubbi, e lei stessa lo afferma non senza fierezza. Era ed è sempre rimasta ideologicamente avversa alla parte opposta, ai rossi, come li chiama lei. Ma a leggere il suo libro non sembra essere stata particolarmente interessata alla politica in senso stretto. Dotata di carattere risoluto e insieme capriccioso, Doris Duranti ha sempre dato la caccia all'eleganza e al potere. Diventare un'attrice di cinema fu probabilmente solo un modo per primeggiare, per fare di sé un idolo, per avere i vestiti più belli, i gioielli più preziosi, gli uomini più potenti. Le sue pagine non contengono struggimenti sull'arte della recitazione, riflessioni su cosa debba fare una vera attrice, su come arrivare al nocciolo psicologico di un ruolo. La via della carriera di Doris Duranti nel cinema appare non come la dimostrazione di un sacro fuoco, ma come una fra le tante prodezze di ragazza, insieme alle sue continue fughe da casa, agli amorazzi per uomini sposati, ipnotizzati dal fuoco che emanava dal suo corpo minuto, dalle sue labbra sprezzanti, dalle sopracciglia ben arcuate, dai suoi occhi un po' a mandorla che le davano un fascino esotico, vagamente orientale. Di certo, quando prendeva una decisione, Doris la seguiva fino in fondo. L'ultima fuga da casa, lei era di Livorno, la portò prima a Civitavecchia, poi a Roma, dove le avevano detto che per fare cinema doveva entrare alla Cines, sulle cui ceneri sarebbe sorta Cinecittà. Lei scrive di aver guadagnato le prime lire su un set con un piccolissimo ruolo, praticamente da generica, una ragazza che doveva lanciare un urlo di terrore. Con la madre, che in quei primi anni fu costretta a inseguirla su e giù per l'Italia, alla fine si arrivò a un accordo.

Stabilimmo un patto. Non ci saremmo fermate a Roma un mese, ma un anno. Allo scadere dell'anno, se non fossi diventata un'attrice vera, sarei tornata a Livorno per sempre. Mamma opponeva ragionamenti seri. Non avevo mai frequentato scuole di dizione né di recitazione. Davanti alla macchina da presa avevo soltanto lanciato un urlo. Che razza di attrice potevo diventare? Fammi provare, le rispondevo. Mamma, tu non hai mai provato a fare qualcosa che desideravi? Non senti il morso al cuore per aver sempre dovuto rinunciare? Sei mai stata felice? E vuoi che lo stesso succeda anche a me?

0: Nella sua autobiografia Doris Duranti dice che quel grido iniziale, quell'urlo primigenio con cui entrò nel cinema, fu sul set di Ginevra degli Almieri, regia di Guido Brignone, anno 1936. Prima di questo in realtà apparve in altri film, Il Serpente a Sonagli, Frecciadoro e Aldebaran, che sono dell'anno prima. Ad ogni modo, prima che la ragazza potesse dirsi lanciata, bisogna aspettare il 1937, quando, coperta di cerone nero, interpretò l'abissina Dahabò nel film di propaganda Sentinelle di bronzo di Romolo Marcellini, realizzato per glorificare la guerra d'Etiopia. Il film viene girato realmente in Etiopia, in condizioni non proprio comode. Quando fu presentato a Venezia ebbe un grande successo, ottenne prevedibilmente la Coppa del Ministero dell'Africa Orientale e fece di Doris Duranti la stella del cinema imperiale fascista.
1: Kabilka i seda hier hedon nagi hjodon hirmi hjodon holi hjodon adinka mahat moden nagi hima jutepki nagi himo wala kufa ketin inna durka gishom adjunka yuka naga gudir daron mohammed ohenna adjurka kufa ketin inna durka gishom.
0: Doris Duranti nel frattempo era già apparsa in Lo Squadrone Bianco, altro film di propaganda ambientato stavolta in Libia, e dopo Sentinelle di bronzo interpretò Sotto la Croce del Sud, di nuovo ambientato nell'Africa orientale italiana, dove interpretava una donna mezzo sangue sfruttata da Enrico Glori, che moriva in una scena sensazionale, inghiottito dalle sabbie mobili. Diventata star, Doris Duranti aveva così imbroccato il ruolo che le sarebbe rimasto addosso, un tipo cinematografico di giovane donna esotica, seduttrice e mangiauomini, un personaggio in genere negativo ma sempre affascinante, inserito in contesti molto caratterizzati, film coloniali o in costume, diretti però dal meglio del cinema di allora. Amleto Palermi, Piero Ballerini, Mario Bonnar, Mario Soldati, Goffredo Alessandrini. C'è il film ambientato in Albania, Il Cavaliere di Kruja, la pellicola Salgariana, La figlia del Corsaro Verde, la vicenda piena di folklore, Cavalleria rusticana, il dramma in costume, Il re si diverte. E c'è anche il film Scandalo, Carmela di Flavio Calzavara, in cui Doris Duranti, per dimostrare la bellezza, si squarcia la camicetta mostrando il petto a tutta l'Italia e urlando «Brutta io?». Oggi può far sorridere, ma si è discusso a lungo, impegnando perfino storici come Arrigo Petacco, se il primo seno nudo del cinema italiano sia stato questo oppure quello della Calamai spogliata da Amedeo Nazzari in La cena delle beffe.
2: Ma con la Calamai? Sono dette tante cose su questa rivalità, eccetera. Ma lei era in buoni rapporti oppure no?
3: Ma veramente,
2: vi amavate come
3: ma veramente questa è stata una cosa che quando io sono arrivata in Italia mi ha detto Lucherini, che è il nostro press agent, mi ha detto: ma sai Doris che sul giornale è venuto questo, quest'altro, eccetera. E io ho detto: ma la cosa mi ha molto impressionato e mi ha deluso profondamente. Perché trovo che fra due attrici parlare di seno è una cosa talmente, non so, dico vero, non è una cosa sommamente importante. Perché fra delle attrici ci possono avere delle, così, delle cose di antagonismo.
4: Quindi poteva
3: fra...
4: essere addirittura un fatto pubblicitario,
3: sì,
4: una trovata
3: dico,
4: pubblicitaria,
3: capito,
4: questa rivalità.
3: Sì, potevano essere, non so, una parte meravigliosa, quella meno, quella più brava o no. Ma quella ha messo il seno fuori prima, quella ha messo il seno fuori dopo.
2: Ma come è andata? Signora Duranti, no, com'è andata? Cioè, qual è stato il primo seno del cinema?
4: È rimasto un fatto
2: italiano?
4: Storico, perciò glielo chiediamo.
2: Carmela di Doris Duranti in Carmela o di Clara Calamai nella scena del beffe?
3: Non so, la signora Calamai, che io poi non conosco personalmente, voglio dire, l'ho vista una volta, credo, a un cocktail, buongiorno signora, come sta? Ma insomma, non è una mia amica, io non la conosco praticamente. Quindi so che lei si è un po' offesa o non si è offesa, non lo so, per questo seno, ma però io trovo che se la signora crede che lei è stata prima di me, io sono ok, mi va benissimo, non ho problemi.
0: Sia Carmela sia la cena delle beffe fecero scandalo e vennero giudicati severamente dal Vaticano, proprio per queste due scene che ne fecero due pellicole di culto. Nell'intervista a Francesco Savio, Doris Duranti accenna alla prima del film nella sua città, a Livorno, davanti alla famiglia e alle autorità locali, e al suo imbarazzo nell'attesa della famosa scena, che non arrivò mai perché, come le confidarono poi, i proiezionisti tagliavano continuamente fotogrammi del genere, non per questione di censura, ma per feticismo, insieme cinefilo ed erotico. Mentre girava Carmela, Doris Duranti incontrò uno degli uomini decisivi della sua vita, Alessandro Pavolini, segretario del Partito Fascista e ministro del Minkul Pop. Era il 1942, si stavano realizzando alcune scene negli studi toscani di Tirrenia, ma alcune luci all'orizzonte segnalarono un bombardamento alleato su Livorno. Doris Duranti volle scappare a vedere cos'era stato della sua città e lì, tra fumo e macerie, puzza di gas e di bruciato, cominciò a piangere e uno sconosciuto le si avvicinò per consolarla. Doris Duranti seguiva in effetti poco la politica, leggeva poco i giornali e non riconobbe il ministro.
5: Signora Duranti, Monicelli ha detto di lei, è stata una diva bellissima, ha caratterizzato e probabilmente ha segnato proprio un'epoca ben precisa, quella dei telefoni bianchi. Ma è stata anche la donna più simpatica del mondo, dice che non era vero che lei si desse delle arie pur essendo l'amante di uno degli uomini più potenti d'Italia a quell'epoca, il ministro della cultura. Dice, anzi, ci ironizzava sopra, è vero?
6: Esatto, io non sono mai stata una persona che faceva della politica, assolutissimamente no. Io ero l'amante di Pavolini come sarei stata l'amante di Lenin, allora sarei stata la regina del Partito Comunista, quindi non c'entra niente. L'amore è una cosa, la politica è un'altra.
0: Nacque una relazione intensa, fatta di anticamere negli uffici ministeriali e di incontri veloci nell'appartamento di lei, un legame che i due non sbandierarono ma neanche provarono a nascondere. Mussolini, che sorvegliava di nascosto tutti, compreso il suo ministro, gli intimò di lasciare l'amante, ma si ricredette quando si fece proiettare a Villa Torlone a uno dei suoi film, Il re si diverte. Disse a Pavolini, l'ho vista quella vostra Doris Duranti, vi capisco. E non si oppose più alla relazione. Trattandosi di una relazione non ufficiale, per Doris Duranti non era neanche l'unica. Cito qui una testimonianza del regista e attore Claudio Gora, inserita da Natalia Marino e Emanuele Valerio Marino nel libro L'ovra Cinecittà. Doris Duranti in quel momento era una regina di cuori. Ce n'erano quattro che palpitavano in contemporanea per lei, quelli di Andrea Checchi, Eugenio Fontana, Alessandro Pavolini e di Armando Leoni della Scalera Film. Sembra che un giorno nella saletta in cui si assisteva alla proiezione del girato giornaliero, Eugenio Fontana, che voleva accarezzarle un attimo la schiena, incontrasse invece la mano di Alessandro Pavolini. Comunque tutto questo fiume di amore la rendeva non solo la diva di Eugenio Fontana, che faceva tutti i film con lei, ma anche la diva del regime, un'attrice di fronte alla quale la signora Isa Miranda e le altre, magari molto più capaci di lei, passavano in secondo ordine, perché bastava che Doris schiacciasse un bottone, anche senza avere la stanza dei bottoni, che otteneva tutto. A questi nomi citati da Claudio Gora possiamo aggiungerne almeno un altro, quello dell'operatore Alvaro Mancori, al quale Doris Duranti dedica diverse pagine del suo libro, eroticamente assai lusinghiere. Per Mancori, che col tempo diventerà anche un produttore, provava un'attrazione fisica inestinguibile, che proseguì durante e malgrado il legame con Pavolini. Tutte queste conoscenze provano che il personaggio Duranti era nella vita assai simile e probabilmente anche più attraente e attivo dei personaggi che interpretava sul grande schermo. L'attrice fu certamente donna di grandi appetiti erotici, che in qualche caso diventavano semplici tappe verso la notorietà e il lusso, ma che non si esaurivano comunque in esse. Anzi, la relazione con Pavolini per certi versi la mise in difficoltà. Cupo e tormentato, Alessandro Pavolini non le fece mai un regalo, le donava soltanto le proprie poesie. Più fascista e mussoliniano dello stesso Mussolini, predicava una disciplina ferrea, di sacrificio, e l'attrice doveva spesso nascondergli i suoi piccoli lussi per paura di scadere ai suoi occhi. La tempesta sull'Italia e nel mondo era già iniziata da tempo. Il nostro paese era in guerra ed era una guerra che stava perdendo.
4: Lei che ha fatto il cinema ad un certo livello 25-30 anni fa.
3: Sì.
4: E quindi ha visto anche il cinema di quegli anni e che adesso mi diceva vede ancora anche all'estero dei film italiani. Quale sì. giudica migliore? Come si trovava più a suo agio lei? Prima o, ma, oppure adesso?
3: Non vorrei dire che, non so, non creda che io dico questo per una partita, proprio un partito mi ha preso perché io ero di quella epoca, per carità.
4: No, no, sono
3: sinceramente, sì, appunto, che ho lavorato nel cinema e sono una spettatrice. Io preferivo l'altro cinema, naturalmente non quelle cose ridicole dei telefoni bianchi, tutte quelle stupidaggini che erano però dell'epoca, capisci? Quando noi vedremo questi film di adesso, fra 30 anni fa, rideremo moltissimo di quello che stanno facendo adesso.
0: Quello del cinema è sempre stato un ambiente in cui un giorno si galleggia sulla cresta dell'onda e il giorno dopo si può affondare come un naufrago nel mare in tempesta. Per Doris Duranti la tempesta fu intensissima. L'ultimo film davvero notevole della sua filmografia, Nessuno torna indietro, di Alessandro Blasetti, fu realizzato durante i peggiori bombardamenti su Roma, incluso quello di San Lorenzo. Nel suo libro, nella prima pagina, nella prima riga, Doris Duranti scrive di aver capito che l'Italia si avviava alla rovina ancora prima di Pavolini, o forse semplicemente lui aveva deciso di bere fino in fondo il calice amaro che aveva scelto, oppure ancora continuava a fingere che le cose potessero cambiare, che la guerra non fosse davvero perduta, che Mussolini non fosse finito, semplicemente per sminuire l'angoscia di lei e al momento opportuno, come poi in effetti fece, metterla in salvo mentre lui andava incontro alla morte. Doris Duranti rimase fino alla fine legata a Pavolini, non lo rinnegò mai, neanche nel ricordo. Quando la situazione a Roma divenne troppo pesante, risalì in Toscana, dove la Gestapo la arrestò con l'accusa di essere ebrea, cosa fra l'altro non vera. Riuscì a farsi scarcerare grazie ad amicizie tedesche, poi seguì Pavolini a Milano, nella Repubblica di Salò. E quando anche nel nord Italia la situazione fu insostenibile, Pavolini le procurò un passaporto falso, con il nome Dora Pratesi. La vide e la amò un'ultima volta e la avviò verso la Svizzera con la finta promessa che si sarebbero rivisti oltre il confine. Le consegnò anche, pietoso sotterfugio, una valigetta che doveva contenere cose importanti di cui lui avrebbe avuto bisogno per provarle che davvero si sarebbero rivisti presto. E dentro c'era invece solo una giacca mal piegata e un biglietto senza busta che diceva «Grazie per tutto quello che sei stata per me, tuo Sandro». Nel giro di 2 settimane Doris Duranti avrebbe compiuto 28 anni e Pavolini sarebbe stato fucilato, finendo poi appeso a Piazzale Loreto insieme a Mussolini, Clara Petacci e altri esponenti del partito fascista. Quello che successe poi a Doris Duranti è davvero un romanzo. Malgrado si trovasse nella neutrale Svizzera, pure lì il cambiamento delle sorti della guerra si faceva sentire e minacciava di costare la vita a chi, come la Duranti, aveva fiancheggiato apertamente il regime fascista. Venne prima ricoverata in un ospedale pieno di finti malati come lei, per lo più antifascisti, ma dopo Piazzale Loreto, le liste di proscrizione, i processi sommari, le uccisioni in strada, dovette farsi chiudere in un piccolo campo di concentramento allestito in una scuola in disuso. Poi nel carcere di Lugano, imprigionata insieme protetta in una cella di rigore. Alla notizia che l'Italia stava per chiedere alla Svizzera la sua estradizione, Doris Duranti spezzò una bottiglietta e con un frammento di vetro incise una croce sul polso sinistro e attese di morire dissanguata. La salvarono e cominciò un altro calvario. La nascosero in un manicomio, poi organizzarono un'evasione facendola uscire dalla Svizzera in modo da bloccare ogni possibile estradizione per poi farla rientrare di nascosto. La fuga andata e ritorno riuscì solo al terzo tentativo, ma riuscì. Doris accettò la corte di un capitano svizzero. Lo sposò, il primo e unico matrimonio della sua vita, semplicemente per mettersi in salvo, avere una nuova cittadinanza e un nuovo passaporto e partire per il Sud America, che di fatto diventò la sua nuova patria. Gli ultimi 50 anni di vita di Doris Duranti trascorsero fra Brasile, Argentina e soprattutto Santo Domingo, con qualche ritorno in Italia, dove rivide Alvaro Mancori e dove girò ancora qualche film. L'ultimo è Divina creatura di Giuseppe Patroni Griffi, del 1975, nel cameo di una maîtresse spagnola, ambientato in una Roma agli albori del fascismo.
2: Ecco, e lei che parte faceva?
3: Dunque, vorrei dire che non è una parte importante, come si è detto, che sono tornata al cinema, no, è un ruolo che io ho fatto perché adoro Patroni Griffi. Per me personalmente trovo che è un regista adorabile e molto bravo, anche perché lascia agli attori la propria personalità. Lui spiega la scena, però non costringe l'attore a certe sue, diciamo, visioni o manie. No, lui spiega la scena.
2: Non è un torchiatore.
3: No, lui lascia l'attore che faccia. Adesso, se lui trova che quello che l'attore fa non entra nel personaggio che lui ha deciso e ha visto, allora lui corregge. Cioè, però non costringe. E questo trovo che è molto bene.
2: Ecco, ma qual è la sua parte? Che ruolo? Qual è il suo ruolo?
3: Dunque, il mio ruolo è la parte di una contessa, naturalmente, ovviamente, e, che deve fare, che ha perlomeno questa casa di gran lusso, dove tutti i grandi aristocratici della Belle Époque venivano a prendere il tè, a prendere il rosolio come si usava una volta e a prendere anche delle bellissime fanciulle, che in questo caso è la signorina Antonelli, che devo dire è una ragazza adorabile, veramente una ragazza molto semplice, semplicissima.
0: Doris Duranti è morta a 78 anni a Santo Domingo nel 1995, dove viveva in un appartamento lontanissimo dal lusso a cui era abituata. Ha ottenuto tanto dalla vita, ne ha patito altrettanto. È stata affascinante ed egocentrica, ha attraversato la storia conoscendo Goebbels e Fidel Castro, mantenendo sempre una sua cinica coerenza. Molto le si può imputare, ma nelle pagine del suo libro ci sono riflessioni alle quali non si può dare del tutto torto.
7: Nelle rivoluzioni capita che vengano ignobilmente colpiti anche i consanguinei o gli amici degli sconfitti. È altrettanto vero però che nei confronti delle legittime mogli interviene sempre una sorta di pietà. Per le amanti no. Perché? Perché Claretta Petacci o la mia collega Luisa Ferida furono trucidate mentre le mani giustiziere risparmiarono le consorti? Si direbbe che i rivoluzionari rispettino più i contratti matrimoniali dei sentimenti spontanei ed è una ragione di più per dubitare della loro buona fede.

0: Le disavventure di Doris Duranti finiscono per sovrastare la sua opera. L'eccezionalità della sua vita supera inesorabilmente quella della sua arte. Ma se proviamo ad astrarci dai turbini della storia, le sue interpretazioni, ora ieratiche, ora temperamentose, riescono a parlarci ancora, restituendo un magnetismo naturale che era all'epoca e resta ancora oggi fuori dal comune.
1: Alberto Anile ha raccontato Doris Duranti.
2: Testi letti da Orsetta De Rossi.
1: Realizzazione di Marzia Coronati.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Marzia Coronati e Marianna Soccodato. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.
4: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
5: Le parole dell'amicizia con Pietro del Soldà.
6: Intesa. Nel 1558, al Parlamento di Bordeaux, quando le guerre di religione stavano per abbattersi sulla Francia, quasi a dispetto dell'odio, della violenza che montava nella società, nacque tra due giovani funzionari del regno, uniti dall'amore per gli studi classici, un'amicizia così completa e perfetta che certo non si legge né sia esistita un'altra simile. Così racconta Michel de Montaigne nel 28esimo dei suoi saggi, quello dedicato appunto all'amicizia. Montaigne all'epoca ha 25 anni, è fresco di studi giuridici, è giunto da poco a Bordeaux e incontra Étienne de la Boétie, che ha 3 anni più di lui. I due giovani funzionari sono in realtà già uomini fatti, dirà in seguito Montaigne, addirittura rammaricandosi di non aver incontrato prima l'amico quando erano più giovani. E quasi a voler recuperare il tempo perduto, tra i due scatta immediatamente un'intesa che, dice Montaigne, non poteva conformarsi al modello delle amicizie fiacche e regolari per le quali occorrono tutte le precauzioni di una lunga frequentazione preliminare. Cioè scocca subito ed è potente l'amicizia tra questi due giovani uomini. L'incontro avviene per caso durante una festa cittadina e subito Étienne e Michel si scoprono così presi, così conosciuti, così legati da un mutuo obbligo che da allora niente ci fu più vicino quanto l'uno all'altro. In realtà Montaigne, anche se non l'aveva mai incontrato di persona, già sapeva con chi aveva a che fare, perché la Boétie è l'autore di un manoscritto allora ancora inedito che però circolava da tempo e che Montaigne aveva letto e apprezzato. È il discorso sulla servitù volontaria, in cui il giovanissimo magistrato la Boétie affronta di petto una profonda contraddizione della natura umana. L'uomo, scrive Étienne, nasce libero, ma tende a rinunciare alla propria libertà sottomettendosi spontaneamente al dominio dei potenti, al potere del sovrano che diventa tiranno quando nega alla radice l'amicizia. Non ci può essere amicizia dove si trovano crudeltà, slealtà e ingiustizia. Questi due amici, nonostante gli incarichi pubblici che sono già di grande responsabilità, poi anni più tardi Montaigne diventerà anche sindaco di Bordeaux, condividono una radicale sfiducia nei confronti della società. Anzi, loro pensano che la società con i suoi costumi, le sue abitudini, corrompa addirittura la natura umana. Ed entrambi ambiscono a coltivare insieme a quel punto, quando scocca l'intesa, le loro virtù in una vita ritirata, appartata, cioè fanno il loro lavoro di giorno e poi in realtà le cose più importanti le tengono in uno spazio protetto che condividono, uno spazio di studio, innanzitutto con i suoi costumi, le sue abitudini, corrompa addirittura la natura umana. Ed entrambi ambiscono a coltivare insieme a quel punto, quando scocca l'intesa, le loro virtù in una vita ritirata, appartata, cioè fanno il loro lavoro di giorno e poi in realtà le cose più importanti le tengono in uno spazio protetto che condividono, uno spazio di studio innanzitutto. Ed è da qui che nasce questo rapporto che molti anni più tardi porterà Montaigne a scrivere

33. Ai 4 anni in cui mi è stato dato di godere della dolce compagnia di quell'uomo, beh, essa, tutto il resto della mia vita, non è che fumo, non è che una notte oscura e noiosa, addirittura.

Ma che cos'ha di straordinario l'amicizia tra Montaigne e Étienne de la Boétie? Beh, la Boétie scrive nel suo testo che l'amicizia è un nome sacro, una cosa santa. E Montaigne, da parte sua, muove dall'idea, che aveva imparato anche studiando Aristotele, secondo cui l'amicizia è l'espressione più alta della natura umana, che è una natura orientata alla socialità, appunto, l'essere umano come animale politico. Ma Montaigne giudica però la concezione di Aristotele e anche degli altri filosofi classici, la concezione dell'amicizia, troppo ampia, perché costoro confondono l'amicizia anche con tante altre relazioni. E in realtà è una cosa diversa anche dalla vita politica, l'amicizia. Qui emerge nella visione di Montaigne tutta la sua modernità, nella divisione tra l'individuo e la società. Per esempio, a Montaigne non va affatto giù l'idea tipica del filosofo Aristotele che anche la dimensione dell'utilità e del piacere, cioè l'idea che gli amici siano figure utili e piacevoli nella vita, abbiano a che fare con l'amicizia. Per lui non è così. E questo suscita in noi una certa sorpresa. Per Montaigne l'amicizia non ha a che fare con quell'esteso campo della filia greca, che nella polis comprendeva anche tanti altri rapporti, quelli tra concittadini, tra familiari. Montaigne separa nettamente l'amicizia da tutte le altre relazioni umane. Non c'è vera amicizia, per esempio, dice lui, nel legame tra un padre e un figlio. Perché questo legame innanzitutto non è mai scelto, mentre la libera volontà è il primo inaggirabile requisito dell'amicizia. E poi tra padre e figlio esiste un dislivello gerarchico. L'amicizia si nutre di una comunione che tra padre e figlio non può esservi, per la troppo grande disparità che c'è tra loro, dice Montaigne, in ciò differenziandosi per l'appunto dal primo grande filosofo dell'amicizia, cioè Aristotele. Neppure l'amore passionale, dice Montaigne, è all'altezza dell'amicizia. L'amore passionale, l'erotismo, è un fuoco che tiene insieme agli amanti, un fuoco che in realtà Montaigne poi conosce molto bene nella sua vita, che lui dice è più attivo, certo, più cocente, più intenso, ma anche cieco e volubile, un fuoco di febbre che è soggetto ad accessi, a pause, a interruzioni brusche. Tutt'altra cosa è il calore dell'amicizia, che è generale, totale, ed è un fuoco costante e calmo che cuoce a fuoco lento, vorrebbe da dire. L'amicizia coinvolge ogni parte della mia anima, appunto, è totale. Mentre l'amore passionale, dice Montaigne, qui introduce un'idea che forse un po' ci disturba, in effetti, ne mobilita soltanto un lato, cioè nell'amicizia io emergo davvero per quello che sono nella mia complessità. Gli amanti invece devono mancarsi in qualche modo, cioè se illuminano l'uno agli occhi dell'altro ogni aspetto di sé, togliendo, come dire, ogni alone di mistero, beh, il fuoco della passione si raffredda. Questo dice Montaigne, forse anche basandosi sulla sua esperienza personale. E sono parole che ci fanno pensare, soprattutto per chi vive in una società come la nostra, che in effetti punta molto di più sull'amore passionale, sentimentale, romantico, che sull'amicizia. Se noi investiamo tutte le nostre energie nel soddisfare la passione amorosa, pensa Montaigne, beh, rischiamo di vivere una vita che magari è eccitante, piena di piaceri, e però resta inautentica. Cioè il piacere carnale e sentimentale è un fuoco che sì, arde, brucia, fa godere molto, ma alla fine riscalda meno di quell'altro fuoco costante e calmo, quello dell'amicizia. L'amore, dice ancora il filosofo, non è che un desiderio forsennato di ciò che sfugge. L'erotismo è desiderio di ciò che non si ha, è un po' caccia alla preda che scappa, il goderne lo annulla. È una sete che si estingue nell'atto del bere. L'amicizia, al contrario, si gode a misura che la si desidera e si innalza, si alimenta e cresce solo godendone. Questo è un passaggio decisivo.

soprattutto per una civiltà come la nostra, basata sul consumo, la ricerca dell'appagamento. Per noi una passione è sempre legata a una mancanza e alla soddisfazione che riesce a saziarla. L'amico per Montaigne, invece, con la sua sola presenza, grazie all'intesa quasi miracolosa che mi unisce a lui, infonde, o a lei ovviamente, infonde un piacere spirituale che non serve a riempire un vuoto. Se colmasse una lacuna, rientrerebbe nella categoria dell'utile, ma l'amico utile non è un amico.

quelle che noi chiamiamo abitualmente amicizie, descrive Montaigne, sono soltanto dimestichezze, familiarità, annodate per qualche circostanza o vantaggio, mentre nell'amicizia, quella vera, le anime si mescolano e si confondono l'una nell'altra con un connubio così totale che non si ritrova neppure più, dice, la commessura che le ha unite. È un mélange, molto bello, un concetto fondamentale, una mescolanza di idee e sensazioni. Un connubio così stretto che non prevede neppure servizi o benefici da scambiarsi. Questo è un altro punto quasi misterioso nella filosofia che Montaigne offre dell'amicizia. L'intesa tra gli amici non prevede neppure che ci si aiuti l'un l'altro, non c'è nessun obbligo. O meglio, un amico può ben aiutare l'amico, ma lo fa in modo naturale, spontaneo. Non ci sono obblighi, non ci sono doveri nell'amicizia, non ci sono regole semplicemente perché non servono. Il dovere, le regole sono necessarie soltanto nelle relazioni in cui quella sacra e anche misteriosa intesa tra gli amici non c'è. Cioè, gli amici sì, si aiutano, ma non sono costretti. E il loro intervento in aiuto dell'amico bisognoso non modifica l'intensità di un rapporto che se esiste, è già assoluto. Montaigne arriva a dire cose che a noi sono quasi paradossali. Gli amici veri non hanno nemmeno bisogno di ringraziarsi. Grazie, dice, non è una parola da amici. Basta semmai, forse, un cenno silenzioso d'intesa, uno scambio di sguardi, o nemmeno quello, perché il grazie distingue colui che dà da colui che riceve. Crea uno scarto. A noi sembra strano, ma è così in una civiltà così poco gentile come la nostra. Eppure, lui dice, il grazie alla fine è una parola che divide e differenzia. Può essere certo un ponte tra persone che non si conoscono, separate, ma nella mescolanza degli amici non c'è posto per i ringraziamenti, gli obblighi, i servigi. Tutto tra loro è libero e spontaneo. Possono parlarsi spesso oppure non farlo affatto, senza che la loro amicizia ne risenta. Le cose degli amici, come diceva già Socrate, sono comuni. L'amicizia non ammette strappi, neppure quella minima distanza che servirebbe a farsene un'idea. L'intesa tra Montaigne e la Boétie, neppure agli occhi del grande filosofo che pure vi dedica pagine e pagine, ha un perché. Non si può spiegare, non si può ricondurre a dei motivi ben definiti. Al punto che Montaigne scrive, se mi si chiede di dire perché l'amavo, e pensa con rimpianto al vecchio amico, ormai morto da tempo, sento che questo non si può esprimere che rispondendo perché era lui, perché ero io. La mescolanza delle anime, però, a cui allude questo mélange, non significa che gli amici si fondono in uno cancellando le differenze che ci sono tra di loro. Anzi, il paradosso è che nell'amicizia accade esattamente il contrario. Immergendosi, mescolandosi l'uno con l'altro, gli amici fanno finalmente emergere le loro caratteristiche più personali, la loro unicità. Le amicizie comuni, invece, quelle più banali, più superficiali, ci tengono a distanza l'uno dall'altro e lasciano in ombra le nostre caratteristiche. Chi non si mescola, questo è il paradosso di Montaigne, non differisce, quindi non emerge nelle sue peculiarità. L'amicizia autentica, invece, tira fuori quello che ci rende unici. L'uomo virtuoso, l'homme honnête, dice Montaigne, è l'uomo mêlé, composito, articolato, plurale, capace di mescolarsi con gli amici e con il mondo. Grazie all'amicizia, allora il mondo cambia. Non è più una terra aliena, ma diventa uno sterminato campo di gioco nel quale affinare l'anima.

0: ma con l'uso, accrescere la virtù e la conoscenza, imparare ad amare la diversità dell'essere. Non conosco scuola migliore per formare alla vita, scrive Montaigne, che presentarle continuamente la diversità di tante altre vite, opinioni, usanze, da cui viene il suo amore per il viaggio, per il continuo andare, per il voler essere sempre a cavallo e in movimento. Solo la varietà del mondo mi appaga, è il paradosso della diversità. A questo, a tutto questo, l'amicizia ci avvicina, e dunque il luogo migliore per emergere e per conoscere, amare finalmente, accoglierla dentro di sé, la varietà del mondo.
1: Le parole dell'amicizia di Pietro del Soldà. Regia di Marcello Anselmo. Tutte le puntate su RaiPlay.

0: Ore 13:45.
1: Rai GR3.
2: Ucraina, bombe russe su Zaporizhzhia, 15 morti, tra cui 3 bambini, all'indomani dell'accordo Trump-Putin. Mosca fornirà gasolio agli Stati Uniti, la mossa del capo della Casa Bianca prima del voto di midterm.
3: La rivolta degli scarafaggi, a Nuova Delhi giovani in piazza contro il premier Modi, fermati il leader del movimento e centinaia di attivisti, al centro delle proteste la cancellazione di milioni di nomi dalle liste elettorali.
2: I danni del maltempo.

0: governare senza avere vinto.
1: La Russa, come gli alleati di centrodestra, vede ottobre 2027 come data del voto. Nel frattempo, avanti con il programma, rilancia da Milano Matteo Salvini. Pensione anticipata, flat tax e contributo delle banche, su cui dice conto che nessun alleato si metta di traverso. Il centro-sinistra insiste invece sulla incostituzionalità della legge elettorale, pronto ai ricorsi. Tra l'altro, ribadisce, sempre dalla Festa del Foglio, Elly Schlein, con questa situazione economica prima si vota, meglio è.
2: La cosa incredibile è che Meloni non dica al paese quando si andrà a votare, perché anche questo è oggetto di litigi e di divisioni all'interno della sua stessa maggioranza.
1: Sul cantiere del Campo Largo Schlein aggiunge: lavoriamo per un programma unitario entro l'anno. E chiosa: non è vero che si vince al centro. Proprio oggi l'assemblea fondativa del nuovo movimento centrista di Ernesto Maria Ruffini più uno. No, alle primarie, ripete Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, la priorità è battere a Giorgia Meloni, non dividerci. Francesco Macaro, GR3.
3: Dignità e valore della persona, parole centrali nel messaggio che il Presidente della Repubblica Mattarella dedica alla Giornata Mondiale della Salute Mentale. Le persone non sono soltanto destinatarie di politiche e servizi, ma devono essere protagoniste nelle decisioni che le riguardano, scrive il Capo dello Stato.
4: Nuovo corso per la Basilica di San Pietro. Ad appena una settimana dal trasferimento del cardinale Mauro Gambetti a Chieti Vasto, Papa Leone ha nominato vicario per la Città del Vaticano arciprete della Basilica di San Pietro e presidente della fabbrica Monsignor Vittorio Francesco Viola, un altro francescano ma appartenente ai frati minori e non ai conventuali come Gambetti.
3: Nel sud degli Stati Uniti l'uragano Isaias ha toccato terra lungo la costa del Golfo, passato da categoria 3 a 2, si muove verso nord con venti oltre i 100 km orari, più di 700.000 utenze elettriche fuori uso tra Florida e Alabama, dove sono attese piogge torrenziali e inondazioni per tutto il fine settimana, dichiarato lo stato d'emergenza per numerose contee.
4: E il maltempo sta colpendo anche l'Italia, soprattutto il sud, i disagi maggiori in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.
5: Lipari nelle Eolie è l'ultima dell'elenco. Un violento temporale nella notte ha provocato decine di allagamenti nelle abitazioni, auto sommerse dal fango e torrenti esondati con detriti finiti in mare. Non va meglio in Calabria. A Melito di Porto Salvo, nel Reggino, 195 mm d'acqua in 12 ore. Le conseguenze: strade letteralmente sventrate, frane e smottamenti. Chiuso in entrambe le direzioni un tratto della 106 ionica. Nella regione si sono registrati problemi anche per l'acqua, con il fermo di due impianti per la potabilizzazione in provincia di Catanzaro e Cosenza, disservizi a Reggio Calabria, blackout elettrici e idrici anche a Siracusa. Nel Trapanese ci sono 11 famiglie sfollate per i danni provocati da due trombe d'aria. In Campania sono stati 150 gli interventi dei vigili del fuoco tra Napoli e la provincia. In Puglia allagati i sottopassi a Bari. A Lecce oggi chiuse scuole, asili e nidi d'infanzia. Fausto Bertuccioli, GR3.
3: A Roma emergono nuovi dettagli nelle indagini sui due ragazzini che a bordo di una minicar nera hanno fatto cadere l'attore Davide Jacopini, ora ricoverato in gravi condizioni. Salgono a 6 le vittime che hanno denunciato aggressioni.
6: Sono salite a 6 le persone che hanno denunciato l'aggressione ad opera di due teppisti a bordo di una microcar nera nei giorni scorsi. Il cerchio si stringe intorno ai due che a bordo della piccola elettrica hanno fatto cadere, prendendo a calcio, colpendo con degli oggetti malcapitati. L'aggressione più grave è quella all'attore Davide Jacopini, mentre era su un monopattino. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, portato al San Camillo con un grave trauma cranico, è stato operato, ma resta in prognosi riservata. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle videocamere della zona di Monteverde, fondamentali per risalire alla targa della piccola macchina elettrica. Diversi dettagli che stanno emergendo sull'auto e sui giovani che avrebbero tra i 16 e i 18 anni. Sembra che la minicar abbia una ammaccatura sul cofano. Uno dei due ragazzi invece sarebbe biondo, con i capelli corti sulle tempie. I due malviventi non sarebbero legati ad una banda e non avrebbero agito per una sfida social. La procura di Roma intanto indaga per tentato omicidio. Elena Paba, GR3.
4: A Roma il forum di Confesercenti, tra i temi discussi il turismo, che continua a essere un settore trainante dell'economia.
7: Il turismo italiano conferma un andamento positivo nel 2026, crescono gli arrivi, sono 72 milioni le persone che quest'estate hanno visitato il nostro paese, secondo il Ministero del Turismo. Il ministro Gianmarco Mazzi.
8: Nel 2025 abbiamo raggiunto il numero record di 535 milioni e 500 mila presenze turistiche, che hanno generato una spesa complessiva di 185 miliardi di euro, a conferma del forte impatto del settore per l'economia nazionale.
7: Gli italiani partono meno, rileva l'Enit, ma fa registrare un più 2% di presenze tra giugno e

0: E agosto, con 270 milioni di pernottamenti, sono gli stranieri su cui bisogna puntare, spiega Nico Gronchi, presidente di Confesercenti, che in questi giorni a Roma sta tenendo la sua kermesse.
1: Nella spesa complessiva, oltre quindi quella che spendono per i viaggi, ci sono circa 56,7 miliardi di spesa diretta che fanno i turisti una volta arrivati qua da noi. Il 24% finisce nella ristorazione, il 15% finisce nei negozi.
0: Amalia Carosi, GR3.
2: I fiori nell'arte tra 800 e 900 a Ferrara, una mostra dedicata nel nuovo museo Barbantini Koch, polo culturale Biper, che espone opere della collezione della banca.
3: Belli, fragili e seducenti, i fiori sono stati un tema amato dai pittori romantici e simbolisti. Questa mostra a Ferrara presenta 40 opere sotto il titolo Vanitas. Il curatore Fernando Mazzocca.
4: E questo titolo perché i fiori sono il simbolo della bellezza che sfiorisce, una bellezza che non è mai eterna e quindi simbolo in qualche modo anche di amore e di morte.
3: Le composizioni floreali di Francesco Hayez, tulipani, rose, garofani, camelie, che cosa ci dicono della sua epoca?
4: I fiori dell'epoca romantica avevano anche una forte valenza sentimentale. Hayez, di cui abbiamo dei bellissimi dipinti inediti, li dipinge o isolati o li abbina delle figure allegoriche come la malinconia.
3: E nella pittura sospesa, trasognata, intima di Felice Casorati, i fiori che cosa diventano?
4: I fiori nel primo Casorati diventano un simbolo quasi psichico di introspezione, siamo negli anni di Freud, della psicanalisi, come nel capolavoro che chiude la mostra, che è la preghiera, che è una preghiera al mutare della bellezza inesorabile.
3: Federico Pietranera, GR3.
5: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Serena Mancarella e Massimiliano Savino. Il prossimo GR3 alle 16:45, dopo un Da Verde, linea sabato in concerto. Buon ascolto.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 13:58 minuti. Partiamo dal nord, andiamo sulla Lainate Chiasso, 3 km di coda tra Como Centro e lo svincolo Lago di Como in direzione della Svizzera. Code, traffico rallentato sulla tangenziale ovest di Milano tra la Vigevanese Manese Vecchia e lo svincolo Baggio Cusago in direzione della Milano Varese. Ci spostiamo in A4 nel tratto Brescia-Padova, 5 km di coda per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. In A1 code a tratti per traffico intenso tra la variante La Quercia e lo svincolo Sasso Marconi in direzione di Bologna. Code a tratti anche in A10, la Genova Ventimiglia, siamo in Liguria, tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. In A15 Parma La Spezia, code a tratti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Ci spostiamo a Roma sulla tangenziale est, traffico rallentato tra l'uscita Viale di Tor di Quinto e la Via dei Campi Sportivi in direzione Castrense. Infine code sulla tangenziale di Napoli tra Doganelle e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
8: In collaborazione con il CIS.

0: ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
5: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
8: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Sabato in Concerto, un programma di Antonio Tessitore e Ghighi Di Paola con Giovanna Natalini e Flaminia Scarcia. Oggi ci avventuriamo in territorio klezmer, ovvero la musica degli ebrei ashkenaziti dell'Europa dell'Est, che ha poi attraversato frontiere e oceani, naturalmente con la diaspora ma anche con la diffusione del mezzo fonografico. Una musica che naviga tra lirismo e ironia, tra commedia e tragedia, e con una predilezione per l'eccesso, eccesso che ha anche caratterizzato la vita di Naftule Brandwein, clarinettista klezmer della diaspora ebraica a New York, soprannominato Nifty, e questo è il nome non a caso del gruppo austriaco che ascolteremo. I Nifties si sono formati a Vienna nel 1999, sebbene il klezmer sia la loro musica di riferimento e il loro repertorio attinga in gran parte a quello tradizionale della musica yiddish, il gruppo ama estendere il klezmer verso altri territori e così facendo trovano un terreno di continuità sorprendente a volte, continuità che trovano naturalmente anche per continuità geografica con la Unza Musik, termine reso popolare da Emir Kusturica e dal suo disco Unza Unza Time, una onomatopea che descrive il tipico ritmo serrato in battere e in levare della musica da ballo balcanica e gitana, e da lì per i Nifties sconfinare nello sky è abbastanza naturale, così come non troppo lontano trovano il surf rock e certi languori caraibici. Noi ascoltiamo il quintetto con Thomas Liesinger alla tromba, alle chitarre Fabian Pollack e Michael Bruckner, al basso Dominic Grünbühel, Xavier Plus alla batteria, in una registrazione effettuata il 3 luglio del 2026 al Rudolstadt Festival. Noi ascoltiamo un ampio estratto del concerto, buon ascolto.

0: La musica dei Nifties, ovvero Thomas Liesinger alla tromba, alle chitarre Fabian Pollack e Michael Bruckner, al basso Dominic Grünbühl e Xavier Plus alla batteria. Abbiamo ascoltato questo gruppo austriaco che si dedica alla musica klezmer e dintorni in una registrazione effettuata il 3 luglio del 2026 al Rudolstadt Festival in Germania. E noi vi lasciamo con un altro brano tratto da questo concerto e con i nostri saluti, quelli di Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Giovanna Natalini e Flaminia Scarcia. L'appuntamento con Sabato in Concerto è per la settimana prossima, sempre alle 14, sempre su Radio 3.
1: So Michi decided we play Sirba to Floresti.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piogge temporali su medio basso Adriatico e versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Residui rovesci sull'Appennino centrale. Qualche nube ma tempo asciutto sul resto del paese. Domani, domenica 11 ottobre, perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante Adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelle intorno alle due isole maggiori che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Piazza Verdi, puntata numero 3 di questa stagione 2026-2027 in Auditorium A qui a Milano, diretta da Corso Sempione. Io vi ricordo che il programma è curato da Erika Manni e Sara Zambotti, in redazione Katia Donini, collaborazione tecnica Roberto Badiali e Davide Tenti, la regia è di Enrico Maria Magli. Vi ricordo che chi volesse scriverci può utilizzare WhatsApp, SMS 335 5634 296, e che le puntate sono disponibili su Rai Play Sound. E noi andiamo dritti dritti ai primi ospiti di oggi. Sara Carmagnola, Project Manager di ETR, buon pomeriggio Sara.
1: Buon pomeriggio.
0: E Francesca Assi, che è coordinatrice del Bloom di Mezzago. Intanto Sara, che cos'è ETR?
1: Allora, ETR è un'associazione, ma in realtà è una rete di organizzazioni ed enti culturali lombardi, quindi una rete regionale. È una rete che appunto accoglie al suo interno enti che si occupano di progettazione, programmazione e produzione prettamente teatrale, ma lavorano a stretto contatto con i territori e con le comunità.
0: Quindi noi spesso, quasi sempre, parliamo di teatri, di realtà che hanno sede in grandi aree urbane. Dove si trovano le realtà che si occupano di ETR sostanzialmente?
1: Sono sparse appunto su tutto il territorio lombardo. Andiamo da Cassanova Alcuvia in provincia di Varese, vicino a Luino, a Mantova, a Milano, a Brescia, a Bergamo. Siamo sparsi abbastanza su tutto il territorio lombardo.
0: E che tipo di attività fate? ETR era nata come rete di residenze, adesso credo che abbia un po' cambiato la sua natura.
1: Sì, era nata come rete di residenze, adesso i soggetti e appunto gli enti che ne fanno parte non sono per forza delle residenze, alcuni lo sono ancora, e in realtà è una rete di supporto e di advocacy che permette a questi enti di collaborare tra loro e di trovare anche un supporto sia politico ma anche di confronto lavorativo gli uni con gli altri, e facciamo anche della progettazione culturale autonoma.
0: E perché è importante il lavoro di realtà come quelle che fanno parte di ETR nei territori, diciamo, periferici della Lombardia?
1: Perché il lavoro di prossimità a livello culturale è fondamentale, perché la vicinanza a un ente che fa attività quotidianamente è importante per le singole comunità, soprattutto quelle più isolate. Parliamo non solo di isolamento territoriale, magari in posti molto lontani o poco, diciamo, lontani dalle grandi città, ma anche isolati a livello di proposte culturali, come può essere magari la periferia di una città.
0: E Luoghi non comuni è il festival che fate ogni anno, quest'anno dal 16 al 18 ottobre al Bloom di Mezzago. Intanto Francesca Assi, dici chi è passato al Bloom prima delle compagnie di ETR.
2: Abbiamo dei nomi abbastanza importanti. Nel lontano 1989, perché Bloom esiste dal 1987, ci sono stati Nirvana, seguiti poi dai Green Day, abbiamo avuto i Subsonica, Dario Fo è passato dal Bloom e ora Luoghi non comuni.
0: Dario Fo, tra l'altro in questi giorni cade il centenario della nascita, ci sarà un grosso convegno nell'Università Milano lunedì e martedì prossimi, ma in ogni caso riparleremo qui a Piazza Verdi dei 100 anni di Dario Fo. E perché dopo i Nirvana siete arrivati a ETR? Che cosa vi accomuna?
2: Perché il Bloom è un centro culturale indipendente il cui motto sono gli sviluppi incontrollati, e all'interno di questi sviluppi incontrollati in un centro culturale indipendente la vicinanza al territorio, quindi quella che diventa poi interdipendenza con il territorio, è fondamentale per mantenere questa libertà di scegliere che tipo di programmazione avere, chi ospitare e quale attenzione dare a diverse tematiche. In questo caso Luoghi non comuni, o meglio la ETR, ci ha contattati con questa proposta e abbiamo pensato subito a questa tematica della restanza, del radicamento nel territorio, della necessità di collegare la comunità con la cultura anche più generale.
0: Su questo tema ci sarà un incontro all'interno di Luoghi non comuni. Un altro tema che accomuna molte delle realtà che fanno parte di ETR è quella del welfare culturale, cioè ne abbiamo già parlato diverse volte a Piazza Verdi, è sempre maggiore la consapevolezza che le attività culturali e la partecipazione culturale abbiano uno stretto rapporto col benessere delle persone. In questi giorni è uscito, diciamo, la Bibbia del welfare welfare culturale L'arte che cura, nuove evidenze scientifiche di Daisy Fancourt, che spiega quanto la partecipazione alle attività culturali facciano bene alla salute da tantissimi punti di vista. Un libro pubblicato in collaborazione col Cultural Welfare Center da Joan e Levi. Perché per voi quello del welfare culturale è un tema così importante?
1: Perché abbiamo riflettuto nell'ultimo anno tanto su ETRE, sulla propria mission e quant'altro, e il welfare culturale è nato un po' come un punto in comune di tutti i soci e di tutte le realtà di ETRE. Lo facciamo tutti a nostro modo e è importante che lo facciamo insieme, proprio per il tema della prossimità di cui parlavamo prima, ma anche per una progressiva continuità di questi servizi di welfare culturale, perché molti soci lavorano ormai da più di 20 anni sui propri territori.
0: E ci fai qualche esempio per far capire in pratica, perché welfare culturale è una parola mezza inglese, mezza italiana, di cui non si capisce magari bene il significato. In pratica, di chi si occupano queste realtà che fanno parte di ETRA?
1: Allora, abbiamo veramente uno spazio enorme di persone che accedono a queste attività. Andiamo da persone con neurodivergenze a persone giovani, seconde generazioni, migranti oppure minori non accompagnati. Andiamo anche su disabilità fisiche come la cecità. E insomma, diciamo che ognuno di loro lavora a suo modo in uno di questi diversi settori, sempre attraverso la pratica culturale e la pratica artistica come base.
0: Quindi l'idea è che questi percorsi permettano a delle categorie di persone che fino a questo momento avevano difficoltà ad accedere alla cultura, anche loro, di avere un rapporto con la cultura da protagonisti, soprattutto, non soltanto da fruitori passivi.
1: Sì, di sentirsi rappresentati, di rappresentarsi, di raccontarsi, e anche speriamo in tanto tempo di poter decidere su alcune politiche.
0: Benissimo, quindi ci vediamo al Bloom a Mezzago dal 16 al 18 ottobre 2026 per Luoghi Non Comuni, che è la manifestazione attuale di Associazione ETRE. Grazie mille Sara, grazie mille Francesca.
1: Grazie mille.
2: Grazie.

0: Bravissima Costanza Principe in diretta a Piazza Verdi su Rai 3 dall'auditorium di Milano. Era Ludwig van Beethoven, ovviamente, la sonata Quasi una fantasia, opera 27, numero 2. Allora, io la prima domanda che faccio a Costanza riguarda una circostanza che mi ha molto colpito in questi giorni. A Milano questa sera ci sono tre spettacoli diversi che parlano di silenzio. Il primo è Tacet, che è in scena al Teatro Studio fino a domani. Tra l'altro Tacet è il primo appuntamento della rassegna Futuro Presente, che Nuove scritture per la scena, curata da Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini, giunta alla quinta edizione. E Tacet è andato in onda qualche giorno fa, l'8 di ottobre. Prossimi appuntamenti con questa rassegna: il 5, il 12, il 5 di novembre, il 12 di novembre, il 19, sempre alle 22:30. Quindi Tacet di Silvia Costa, cioè in realtà il testo è la regia di Silvia Costa, mentre il testo è di Jacopo Giacomoni. Poi c'è una performance del Festival Fabra che si svolge in questi giorni all'Autof, Who Shall Speak My Thought, con Yvette Codina, e il grande tema è il pensiero che nasce dal silenzio, sostanzialmente, di questo testo. L'ultimo spettacolo è in scena alla Triennale, al Teatro della Triennale, ed è la muette del coreografo Boris Charmas, che è anche il danzatore. Leggo il titolo della Repubblica di oggi: La danza del silenzio contro il caos, la solo provocazione di Charmas. Allora, tu, mentre suonavi questo brano, a un certo punto fai delle pause anche significative, pesanti. Come costruisci questi silenzi?
1: Dunque, il silenzio è qualcosa di fondamentale con cui confrontarsi per tutti noi musicisti, ma in generale per chiunque faccia qualcosa di performativo sul palco, perché tutto comunque è preceduto dal silenzio e finisce con il silenzio. Quindi è una dimensione con la quale dobbiamo costantemente confrontarci, e anche, diciamo, la grande domanda che ci si pone sempre prima di iniziare un pezzo è: ho un buon motivo io per interrompere questo silenzio, no? Cioè, ci chiediamo se abbiamo un motivo degno, no, per fare questo atto, che è quasi anche un po' violento, no, che è interrompere il silenzio e suonare. E quindi poi il silenzio che sta all'interno dei brani può essere, tra l'altro, un silenzio di tipologie molto diverse, no? Ci sono dei silenzi che sono di tensione, che sono di preparazione a qualcosa che viene dopo. Ci sono dei silenzi che invece sono delle vere e proprie pause, ma nel senso di momenti di inattività, di inazione, di riposo anche. E poi ci sono, appunto, come magari in questo pezzo, ci sono dei punti che chiudono alcune sezioni, e sono dei silenzi di ripartenza quasi, no? In cui letteralmente si respira. Il silenzio è molto collegato al respiro, secondo me, in musica, la pausa stessa. E forse sono interrogativi che uno comincia a porsi poi quando comincia un po' a maturare, no? Io mi ricordo che a un certo punto, intorno ai miei 20 anni, mi sono cominciata a chiedere che cosa fare durante queste pause, che è qualcosa che si impara un pochino con il tempo, e sicuramente vanno vissute.
0: E che cosa succede dentro l'anima di un musicista durante queste pause?
1: Ma quello che io cerco sempre di fare, magari anche banale, ma cerco sempre di non lasciare all'interno proprio del mio corpo che la tensione cada, che non voglio nessun tipo di ceduta a livello anche muscolare, anche per chi guarda. Una pausa mentre l'interprete è immobile è una pausa che prepara qualcosa che sta succedendo e che comunque mantiene il filo, e quindi sì, cerco sempre di sentire da qualche parte, forse intorno al diaframma, che c'è qualcosa di che tende a qualcosa di nuovo, quindi sì, questa è un po' la sensazione anche fisica che c'è.
0: Beh, io ti ringrazio molto, perché è una drammaturgia del silenzio quella che ci hai raccontato, ma anche come il corpo reagisce al silenzio. Tutto questo perché tu domani pomeriggio suonerai, questo è quello che stiamo presentando adesso, un'anteprima del concerto di domani a Spazio Teatro 89. Prima si parlava di periferia, adesso torneremo a parlare di periferie. Spazio Teatro 89 è uno spazio vicino allo stadio di San Siro, quindi zona, diciamo, proprio per niente centrale. Che cosa significa per te andare a suonare in, in quegli spazi e non come magari ti capita al conservatorio, alla Scala, nelle sale del centro?
1: Ma innanzitutto suonare nelle, insomma, in luoghi che siano un po' decentrati rispetto al centro, anche in sale meno usuali, a volte anche in luoghi che non sono proprio adibiti alla musica, non è questo il caso, penso per un interprete sia molto bello, perché fondamentalmente si va a portare ciò che si fa in si arricchisce in un certo modo anche, no, la fruizione della musica in zone dove magari ci sono meno sale da concerto, non avviene il nel caso di Spazio Teatro 89 per me è un posto molto speciale, perché Luca Scheppati, il direttore artistico, è una delle primissime persone che ha creduto in me quando ero ancora bambina, quindi io è una sala che frequento da un bel po' di anni,
0: quindi è casa.
1: È un po' casa e vi ringrazio moltissimo Luca per questo invito, perché è sempre una grandissima gioia. Sì, è un po' casa, e è un posto a cui ho legato tra l'altro tantissimi ricordi, e penso che sia stata un'operazione molto molto interessante quella di comunque proporre in una sala dove l'acustica tra l'altro è anche bellissima, no? Proporre una stagione molto ricca di recital di musica da camera come Luca fa da tantissimi anni.
0: Sì, sì, è un programma, adesso non stiamo qui a raccontarlo nei dettagli, c'è il sito, ma di grande ricchezza, di grande qualità, ed è musica classica in quartieri dove fino a poco tempo fa questo tipo di programmazione musicale non c'era, e è anche uno spazio in cui ci sono altre attività, teatro, teatro per bambini, teatro per piccolissimi, quindi un centro culturale a 360 gradi. L'altra domanda che ti volevo fare è: come costruisci il programma di un concerto?
1: Dipende molto da volta a volta. Sicuramente ci sono dei programmi che nascono proprio da dei grandi amori, no, uno si innamora di un'idea, di un programma, e quindi ci costruisce intorno.
0: Cioè ti innamori di un tema o ti innamori di un'idea musicale?
1: A volte ci si innamora proprio del pezzo puro in sé, e allora magari si cerca, no,
0: di costruire intorno
1: un discorso. A volte i programmi sono monografici, semplicemente appunto per amore verso un compositore, e in questo caso in realtà abbiamo pensato il programma insieme a Luca partendo da un programma che a mia volta avevo presentato a Firenze un mese fa, che aveva come tema comunque la natura in senso anche lato, insomma, cosa di cui io mi sto occupando un po' da qualche anno, partita diciamo da un integrale del catalogue d'uso di Messiaen, e quindi da lì poi questo tema si è un pochino inserito anche, no, declinato in altri modi, in altri pezzi, altri compositori.
0: Perché il rapporto dei grandi compositori con la natura è profondo.
1: È profondo, e non solo in quello che parebbe ovvio, cioè il romanticismo tedesco e il rapporto con la natura che di cui parla tutta la letteratura, insomma, pianistica e non di quel periodo, ma anche poi appunto in autori anche del Novecento, come appunto Messiaen che citavo poco fa, è ovviamente uno dei grandi temi su cui ci interroghiamo da sempre, penso.
0: E adesso a proposito di romanticismo, ci porti nella foresta.
1: Esatto. Con le scene del bosco di Schumann.
0: E quando mi inizia a suonare le scene del bosco di Schumann, ti immergi nella natura in qualche modo o ti immergi solo nella musica?
1: In un pezzo così ci si immerge nella natura sicuramente, non solo per i titoli e per le suggestioni che dà il compositore ovviamente su ognuna di queste piccole scene, ma diciamo il contenuto extra musicale è sempre molto, molto presente, quindi già solo pensare che l'inizio sia un ingresso, perché così si chiamano, infatti è un pezzo molto bello da suonare, no? Perché si entra letteralmente in questo bosco, e quindi secondo me penso che tutti gli altri pianisti sarebbero d'accordo su questa cosa. È veramente un pezzo particolare, perché si viaggia, si cammina all'interno di questa foresta.
0: E che cosa significa camminare suonando il pianoforte invece che muovendo le gambe?
1: Si viaggia con l'immaginazione, si viaggia, questo più ovviamente anche a livello di ascolto. Ovviamente poi l'esperienza della performance è sempre piena di insidie che ci vogliono portare via da questi aspetti più poetici, diciamo, del lavoro che facciamo. Sicuramente richiede una grandissima anche varietà, perché ci sono appunto tante scene, e quindi c'è proprio un cambiamento di umori, che poi è proprio di Schumann in generale, della sua letteratura, che porta proprio a produrre queste immagini anche nella propria mente, no? In modo veloce, repentino e molto vario.
0: E quindi sono le immagini nascono dalla musica, non le metti tu nella musica?
1: Io faccio sempre un po' fatica a mettere nella musica, però questa è una cosa, un mio problema forse, invece conosco colleghi che fanno l'operazione inversa con ottimi risultati.
0: Cioè quindi si immaginano nel bosco e suonano, tu invece suoni e...
1: Io faccio sempre molta fatica a dare un contenuto visuale a quello che sto facendo, quindi se mi aiuta il compositore dandomi una suggestione è meglio, perché è molto difficile spiegare secondo me a parole poi che cosa si vede, cosa si percepisce quando si suona. Potremmo parlarne ore.
0: Grazie mille, certamente. Grazie mille Costanza Principe. Adesso andiamo al secondo ascolto, seconda anticipazione del concerto che si terrà domani pomeriggio a Teatro Spazio 89 qui a Milano in via Fratelli Zoia, le Waldszenen di Robert Schumann, opera 82, numero 1 Eintritt, numero 2 Jäger auf der Lauer, numero 3 Einsamen Blumen, fiori solitari.

0: Ah, chi me lo ha fatto fare? Non lo so davvero. Quanto pesa il teatro sociale? Allora, adesso vi spiego. Di solito funziona così. Tutto comincia sempre dentro in una testa, quella del drammaturgo o drammaturga che sogna una storia e la mette su carta. Poi arriva un'altra testa, la regista, che la legge e dice «Sì, la vedo». E poi la testa di chi inventa costumi, scenografie, luci, tutta una questione di teste, insomma. Ma qui, questa è un'operazione a cuore aperto. Nel teatro sociale si ribalta tutto. Non si parte dalla testa, da un piano registico a tavolino, ma dal cuore, dalle persone, dalle loro storie, emozioni. Come in una cucina creativa, dico io, bisogna usare gli ingredienti a disposizione nel frigorifero della realtà. E noi di Minima Teatralia abbiamo a disposizione l'intero frigorifero del Nord Milano, dove la tragedia della vita inciampa quotidianamente nella commedia dell'assurdo. Noi siamo sopravvissuti a concerti brechtiani sulle rive del lago di Niguarda. Siamo sopravvissuti a flash mob alla Shakespeare nei parchi di Quarto Giaro e a laboratori su Kafka nei super condomini di Comasina. Ma l'episodio che ha realmente cambiato il nostro destino è accaduto durante le prove generali di Jodorowsky al Teatro della Cooperativa, quando la signora Anna è arrivata trafelata giusto in tempo per entrare in scena, trascinando il marito Beniamino per mano, che non poteva lasciare a casa da solo perché malato di Alzheimer. Il momento è stato surreale. Mentre Anna, sul palco, si consumava nel suo monologo più drammatico, lui, da dietro le quinte, con la candida naturalezza di chi vive in un altro tempo, faceva ciao ciao con la manina e offriva al pubblico le fette di mortadella che si era portato per lo spuntino. Allora tutta la compagnia si è precipitata sul palco per bloccare Beniamino e salvare la situazione, ma lui insisteva proprio con la nostra ospite d'onore, la temuta produttrice Cristina. Proprio questa scena fuori copione l'ha convinta ad investire. Lei, abituata ai velluti pregiati, è rimasta lì con una fetta di mortadella in mano e gli occhi fissi su quel caos così autentico. E così, grazie a lei e all'ipoteca che abbiamo messo sulla nostra casa, avremo la grande occasione di debuttare in sala Shakespeare all'Elfo Puccini, la Broadway di Milano, con il nostro colossal teatral musicale The Mary Shelley Picture Show. Questo colossal sarà la nostra creatura, proprio come quella di Victor Frankenstein. La monteremo assemblando pezzi apparentemente incompatibili, cittadine e cittadini, attori, attrici, star della TV, assistenti che corrono periferie esistenziali. Qualcosa di mostruoso, fragilissimo. Non sarà solo teatro, ma un atto di chirurgia sociale dove ridaremo vita a ciò che la società scarta. Come con le cerniere, la cerniera, il simbolo, la sutura che tiene unita la finzione del romanzo con la realtà di chi si mostra sul palco. Noi non mettiamo in scena Frankenstein. Noi siamo Frankenstein.
1: Come avete sentito, siamo passati da San Siro a Niguarda.

0: siamo passati da Beethoven e Schumann a questo Frankenstein fuori norma. Era la voce di Marta Marangoni, che è anche autrice dello spettacolo che andrà in scena tra qualche settimana al Teatro della Cooperativa. Ma come ho fatto a sopravvivere? Cronache semiserie del mio teatro sociale. Abbiamo con noi Marta Marangoni, che è anche protagonista del primo spettacolo di questa stagione della cooperativa, e Renato Sarti, che è il direttore artistico del teatro da tantissimi anni. E avete iniziate la stagione con le riprese di tre cavalli di battaglia, di tre testi, tre spettacoli di repertorio. Perché questa scelta, e perché questi spettacoli resistono da più di 25 anni?
1: Perché bisogna fare un piccolo... Sono 25 anni che praticamente siamo lì, un quarto di secolo, e abbiamo pensato di dedicare questa stagione un po' a quella che è stata la storia nostra, la storia del quartiere, che è un quartiere, diciamo così, che fin dalla fine dell'Ottocento era ricco di cooperative, quindi ricco di mutualismo, solidarietà, emancipazione di classi subalterne, e che aveva un timbro antifascista fin dall'inizio. E difatti la stagione si chiama Biennio Rosso, non a caso. Teniamo conto che nel 1920 al 1921 le cooperative in Italia da 2000 passano a 21.500, con 2 milioni di aderenti, di soci. Questo non fa piacere al grande capitale, ai padroni, terrieri, eccetera.
0: E sappiamo com'è andata.
1: E cercano di fare quello che hanno fatto col comune di Milano ai tempi di guerra del comune, cioè di assalire il comune, occuparlo, buttare giù le scrivanie, bruciare manganelli, eccetera. Ma li guarda, gli va male, le buscano. Dove non arriva la violenza, arriva la burocrazia. Con un decreto regio voluto direttamente da Mussolini, firmato da Emanuele III di Savoia, e il Consiglio Comunale viene sciolto. A quel punto i consiglieri si dimettono, perché altrimenti veniva l'esercito, bagno di sangue, eccetera, ma c'è stato questo timbro che ci ha portato ad instaurare un teatro, che poi è il quartiere che si libera il giorno prima della liberazione, che ha questo percorso di antifascismo, e quindi i tre titoli fanno parte della storia di Milano, anche se il terzo, Gorla, non riguarda Niguarda.
0: Siamo più dalle parti di Viale Monza.
1: Siamo parte di Viale Monza, però riguarda...
0: Altra periferia operaia milanese. Esatto. Quindi sono Nome di Battaglia, Lia, Mai Morti e Gorla, Fermata Gorla, che sono i tre spettacoli che hanno segnato la storia della cooperativa. E quest'anno come si fa a essere attuali nella stagione 2026-27 con la programmazione della cooperativa?
1: Perché la realtà ci supera, ci precede, cioè quello che noi pensavamo, tu lo sai bene perché era stato prodotto con te la prima volta Mai Morti nel 2000 nella Maratona di Milano, quel personaggio che rappresentava un fascista mai pentito oggi è più attuale che mai, non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. E quindi riproporre Mai Morti, secondo me fondamentale, Nome di Battaglia Lia, ripropone
0: che ha per protagonista adesso Marta Marangoni.
1: Marta Marangoni è sempre stata protagonista insieme a Rossana Mola, e la battaglia che le donne cercano di portare avanti per raggiungere l'uguaglianza, la parità. Battaglia ancora tutta da conquistare, quindi diciamo sono temi molto attuali, ecco, molto attuali, purtroppo attuali.
0: Anzi, e perché hai deciso di ospitare in questa stagione Ma come ho fatto a sopravvivere di e con Marta Marangoni? Ma che cosa ti ha convinto?
1: Perché fa parte del caravanserraglio del Teatro della Cooperativa e dintorni, perché oltre a spettacoli seri sulla memoria storica come questi abbiamo anche molta attenzione al teatro comico. Siamo convinti che il ridere fa parte di un ragionamento, non è mai casuale, e vabbè, non potevo ospitarli con 80 persone, però all'inizio aveva cominciato da noi, eravate una trentina.
2: Infatti lo cito, quell'episodio al Teatro della Cooperativa, ma diciamo che, allora, certo sono cronache semiserie, però c'è la politica. Quello che comunque ci unisce sono i valori, la politica, tutta questa operazione, diciamo, di teatro sociale con gli 80 cittadini che fanno i colossal al Teatro Elfo Puccini, sono poi un sostrato di cittadini di Niguarda, dove facciamo diciamo, per me questo è un modo di fare politica, un modo di fare politica dal basso, di parlare, di risolvere i conflitti, di dimostrare che le diversità possono convivere. Quindi diciamo che questo ci accomuna molto con Renato. E poi diciamo, io sono nell'anno dei 48, Renato mi ha lanciato la sfida, gli ha detto fai un monologo, lui mi ha tenuto a battesimo con questo nome di battaglia lì. Io ho iniziato con lui nel 2002 a recitare veramente.
0: E quando tu parli di teatro sociale, ci racconti un po' come nascono questi spettacoli, che lavoro fai nel quartiere?
2: Allora, è un lavoro complesso che parte dai gruppi laboratoriali che nascono anche in maniera abbastanza spontanea nelle periferie, in cui io vado a fare scouting un pochino, ci sono tante persone che si candidano gruppi.
0: Ma sono laboratori di teatro o anche di altre?
2: Sono laboratori principalmente di teatro, ma anche di arte e musica. Quindi abbiamo il coro Ipazia, che lavora con in parte donne maltrattate o ex vittime di violenza con i bambini, l'orchestra inclusiva Esagramma, che appunto è un'orchestra inclusiva che fa gli arrangiamenti delle magnifiche musiche di Fabio Wolf. E su questo un dato che prima abbiamo parlato di musica, molto interessante, è che questi arrangiamenti, per permettere a tutti di suonarli, devono essere molto semplici, ma questo dato della semplicità è diventato stilistico. E oppure il laboratorio clown, insomma tanti laboratori che poi si uniscono nel grande Colossal e quindi sono uniti tematicamente. Abbiamo naturalmente scelto il Frankenstein perché è l'unione di tanti pezzi diversi, e la creatura che è un mostro e diventa cattivo perché è rifiutato dalla società, oltre a tutta la tematica femminista della scrittrice Mary Shelley, con la quale io mi identifico, che comunque, avendo accesso alla cultura a soli 18 anni, ha scritto un capolavoro, non letteratura femminile, un capolavoro. Punto.
0: E qual è l'obiettivo di tutta questa grandissima attività, che è molto faticosa e molto dispendiosa anche dal punto di vista umano? Perché fate tutto questo lavoro a Niguarda?
2: Beh, diciamo che allora lavoriamo a Niguarda, sì, ma anche a fuori Gorla e Bovisa, Bovisasca. Quindi diciamo che un po' la nostra attività abbraccia tutto il Nord Milano. Allora, è dispendiosa, come dicevi tu, è faticosa dal punto di vista relazionale, ma è nutriente al massimo, perché questa umanità che si incontra è veramente incredibile. E quindi poi l'obiettivo non è tanto quello di fare un bello spettacolo, come io parodizzo un po' la mia figura di regista che vuole, dice no, tu devi fare così, ma tu ti devi spostare, ma tu devi fare, come sentirete magari dopo nel prossimo pezzo, ci si scontra con la burocrazia, ci si scontra con tutte queste difficoltà. Però in realtà quello che ti rimane, come disse una delle nostre attrici dell'Elfo Puccini, che ringrazio, Ginestra Paladino, disse: è un bagno di umanità, Marta, perché in effetti la difficoltà, cioè il rispecchiamento nell'altro, cambia le nostre vite. Se il teatro deve essere trasformativo, io credo nella potenza del teatro, sia della rappresentazione, come dicevano le colleghe prima, cioè del fatto di rappresentare e di vedersi rappresentati su un grande palco, e anche il fatto della convivenza delle diversità. Quindi questo è fondamentale.
0: E torno un attimo alla stagione del teatro della cooperativa. Quali sono le grosse produzioni su cui stai lavorando per la stagione?
1: Ricordando che nel terzo spettacolo iniziale Gorla c'è ancora Marta, e parlo della tragedia di Gorla, che è diventato un monumento nazionale anche grazie al nostro lavoro. Ma ci terrei a segnalare alcuni
0: di Gorla, per chi non lo sapesse: cadde una bomba americana nel bel mezzo di una scuola e morirono 189 persone, tra cui tantissimi bambini del
1: 189 bambini
0: più maestri,
2: più 12 adulti.
0: E rimane ancora in quel luogo, anche grazie al vostro lavoro, un memoriale importante di quel momento e di quella strage che tutti volevano rimuovere. Ne abbiamo già parlato alcune volte a Piazza Verdi.
2: Lì sono in scena con Federica Fabiani.
0: E le produzioni nuove volevo sapere, invece, io sono curioso di quello.
1: Vorrei segnalare due cose: uno, quello che segue subito dopo questa trilogia, è Diva. Meglio all'inferno sui tacchi che in paradiso con le ballerine, dicevo, teatro comico, questa Greta Sofia Pilloni, si chiama così in arte, una drag queen che ha vinto il Fringe Milano, ha vinto anche il premio Melato all'Istrio ed è una comicità straordinaria, racconta le sue vicende in una piccola cittadina, provincia sarda, cagliaritana, dove affronta lei che cerca di imporre la sua identità e si scontra con i parenti che quasi quasi la vogliono morta, anzi qualcuno la vuole proprio morta. E fra le altre cose che comiche, perché secondo me è un testo molto comico, fra i tanti nomi che ci sono, mi spiace non citarne altri, la messa in scena di Apparenza Inganna di Bernard,
0: di Thomas Bernard, e questo fai tu la regia. L'anno prossimo credo che ti prenotiamo per venircelo a raccontare
1: con due attori comici baluardi della comicità milanese, quelli della Filarmonica Clown, Valerio Bongiorno e Carlo Rossi,
2: meravigliosi.
1: Il tentativo di far vedere come Bernard abbia molta più comicità di quello che solitamente viene rappresentato. E poi ci sono Claudio Bar, ci sono Flavio Aurelio, c'è Alessandro Milan che fa un testo serio, quello di Radio 24, La Concorrenza, poi riprendiamo Schmerzen, poi
0: Schmerzen, che è uno spettacolo che io amo molto, devo dire.
1: Il testo di Paolini. Abbiamo il secondo anno che ospitiamo i vincitori del Fringe Milano. L'anno scorso c'era Michelangelo Canzi con Federica Cottini, che tornano con un altro spettacolo. E poi ce n'è, vabbè, i soliti Taurino, i soliti Loiz, i soliti Facchetti.
0: Quindi, si può parlare di cose serie ridendo, quindi, Renato?
1: Beh, io credo di aver imparato di più dal punto di vista umano, sociale, politico, da spettacoli di Paolo Rossi e lo Zeni, il vecchio Zeni soprattutto, che non da certi teatri, certi spettacoli tragici.
0: Marta, torno un pochino al teatro sociale che tu hai iniziato a raccontare. Hai parlato della bellezza di questo lavoro, della ricchezza che porta sia alle persone che coinvolge, sia a chi poi porta avanti questi progetti. Poi ci sono un sacco di difficoltà.
2: Ah sì, bisogna scontrarsi con una burocrazia implacabile, con la gestione degli spazi naturalmente. Noi parodizziamo, cioè ci siamo inventati un luogo non meglio identificato del Nord Milano, dove piove dentro, ci sono i fantasmi, addirittura cani randagi alla porta, per un po' esprimere il disagio e l'asprezza di questo lavoro, che va avanti solo per la grande passione delle persone che ci lavorano. E, io sono masterizzata in questo teatro sociale, che nella definizione sarebbe drammaturgia performativa e comunitaria. In Europa viene chiamata applied theater,
0: teatro applicato.
2: Vuol dire che il teatro si applica, e l'obiettivo principale, torno a ripetere, è il benessere delle persone.
0: E siamo partiti,
2: quindi,
0: da lì,
2: soccorso, eccetera. Quindi anche mi veniva in mente prima, parlando di nome di battaglia Lia e parlando di lavori, no, di valori, scusate, non sono tanto distanti, anche se la tecnica è diversa, gli espedienti sono diversi. Però quello che io cerco di evitare è la pornografia del racconto delle singole condizioni. Noi lavoriamo per esempio con Erminia Munari e Michele La Fortezza, che sono... Michele La Fortezza, tra l'altro, era stato anche a Zelig ai tempi, è stato ospitato da Renato, è un attore che, insomma, che è molto bravo a recitare ancora prima di incontrare noi, ma sono con noi da più di una decina d'anni. Erminia è una signora senza gambe che ha perso le gambe a causa di un farmaco somministrato alla madre, ma in scena non va questo tipo di racconto, in scena vanno i personaggi di Mary Shelley. Quindi c'è, come dire, un'idea di elevarci dalle nostre brutali e schiaccianti quotidianità fatte di difficoltà, burocrazie, dolori, sofferenza, e insieme fare teatro. Quindi concretamente nel fare le diversità si smussano, le diversità convivono. La signora di Comasina parla con un ragazzo camerunense, cioè avvengono veramente delle robe magiche.
0: E poi si tratta soprattutto di non rinchiudere le persone dentro un'etichetta, cioè la persona senza gambe, il ragazzo immigrato. E quello credo che sia uno degli aspetti interessanti di un lavoro di questo tipo.
2: No, questo tu sei attore, sei il personaggio. Quindi va bene, io lavoro anche sulle autobiografie, anche all'apporto, insomma, decennale di Francesca Sangalli. E in questo caso voglio citare assolutamente Andrea Cosentino, che dà una zampata metafisica e surreale al lavoro, di cui magari sentirete qualcosa, con cui ci stiamo divertendo. veramente tantissimo, però il lavoro ha anche un'ambizione artistica, cioè l'idea è che Minima Teatrale, ed è quello che secondo me ha funzionato anche fino adesso, che è un contenitore di desideri. Ci sono tante cose da fare quando arrivano i ragazzi delle scuole. Io ringrazio anche il CTA, perché all'interno ci sono anche i ragazzi dell'Accademia del CTA che prendono la borsa di studio e fanno questa esperienza colossale, la scuola di teatro, centro teatro attivo colossale, veramente all'Elfo Puccini. Il lavoro che si fa con questi ragazzi è anche quello sul discorso della verità, cioè tu incontri dei cittadini e dico: ragazzi, attenzione, perché noi sappiamo recitare, ma loro sono veri sul palco, sono molto forti, ma l'ambizione è: che cosa vuoi fare da grande? Vuoi fare il drammaturgo? Vuoi fare il regista? Vuoi sperimentarti in un ruolo dietro le quinte? Vuoi organizzare? C'è veramente tanto da fare il teatro. Il teatro unisce ed è bello anche per quello, perché è una commissione di arte, c'è posto per tutti, c'è posto per ogni passione, ogni desiderio, e quindi io cerco sempre molto di lavorare sui desideri e vedo con una leadership femminista, diciamolo.
0: E adesso sentiremo nel secondo brano le difficoltà. Se tu dovessi dare un consiglio a un ragazzo o una ragazza, magari femminista, che vuole fare un percorso di questo tipo, che consiglio gli daresti?
2: Ma un percorso di
0: teatro
2: fondare
0: sociale,
2: una propria compagnia,
0: sì, o fare un progetto
2: nel teatro sociale. Allora, io ho una grandissima particolarità, che io nel mio quartiere sono nome di battaglia Lia, grazie a questo signore, al mio direttore.
0: Quindi non sei Marta, sei Lia.
2: Non sono Marta, io ho una storia molto particolare, però il radicamento nel territorio è molto importante, interessarsi alle storie delle persone. Io dico sempre: non fatevi fatti vostri. Vuol dire che se io sento urlare nella mia porta di fianco, sembrano banalità, io devo intervenire, devo chiedermi chi è che ho nella porta di fianco. Oppure un altro esempio che si faceva, sembra stupido, la scala. Una scala, noi vivendo lì nelle case della cooperativa, abbiamo una scala su un pianerottolo. Ma perché tutti, e questo è un discorso che è un po' più lungo da fare, comunque è contro il consumismo, ma perché dobbiamo comprare una roba a testa quando possiamo scambiarcela, se ci conosciamo, se usciamo fuori da casa nostra? Quindi questo tipo di interesse, bisogna interessarsi alle storie delle persone, che poi la realtà, insegna Nome di battaglia Lia, supera la fantasia. Se noi avessimo dovuto inventare una storia di una donna che al giorno prima della liberazione arrivava a Niguarda a portare incinta di 8 mesi, al portare il messaggio dell'insurrezione, sapendo che suo marito si sarebbe liberato il giorno dopo e viene uccisa, Renato l'avrebbe mai potuta inventare.
1: Mi avrebbero detto: bevi meno Campari.
0: Vai Marta, allora, ma come ho fatto a sopravvivere? Questa è un'anticipazione dello spettacolo che andrà in scena dal 17 al 22 novembre al Teatro della Cooperativa, e queste sono le difficoltà, o meglio alcune delle difficoltà che incontra chi vuole fare per l'appunto teatro sociale.
1: Tanto che Marta si ricorda il disegnatore ufficiale del Teatro della Cooperativa tutti questi anni, che non c'è più da qualche giorno.
3: Gennaio, 5 mesi al debutto.
2: Marta? Marta, ho in linea l'ispettorato dei minori, te lo passo? Ma no, Dianora, parlaci tu, sei tu l'organizzatrice di compagnia, cosa vogliono? Mi chiedono se nella scena dei bambini c'è sangue. Cosa? Sangue nella scena dei bambini? Perché se c'è sangue, anche finto, serve un'autorizzazione diversa, un modulo apposito che noi non abbiamo, meglio toglierlo. E quindi dovrei togliere il sangue. Ma è un romanzo horror gotico. Ma sto cretino non ha mai visto uno sferato. No, Dianora, diciamo no. Ottimo, quindi dico no che non c'è sangue, corretto? No, Dianora, diciamo che il sangue è fatto con il succo di lampone. Ma anche se è sciroppo è considerato sangue e c'è bisogno del modulo apposito. Facciamolo verde, scusa. I bambini fanno l'esperimento galvanico sulla rana, anche verde è considerato sangue verde. E poi, no, se mi ammazzi una rana apri il ginepraio della violenza sugli animali, no, ma è una rana di gomma piuma. Ah, perfetto! Pronto dottore, ancora in linea? Risolto, niente sangue, è di gomma piuma. No, non è un termine tecnico, è proprio una rana di gomma piuma. Grazie mille dottore, gentilissimo. Sì, per qualsiasi cosa sono solo a disposizione io, H24. Mi chiami pure, grazie. Sì, pronto? Marta, ho sull'altra linea il consulente del lavoro per le assunzioni, devi parlarci tu. Ma no, Dianora, sei tu che hai fatto il master in comunicazione efficace, parlaci tu. No, mi hanno già chiamato 1000 volte, ci ho provato, ma vuole parlare direttamente con te. Gliela passo. Marta Maria Marangoni, è lei la regista allora? Sì, sono io, dica. Signora regista mia, in queste pratiche ci sono parecchi problemi. Dunque, mi dicono che la compagnia conta 80 membri, mi conferma? Confermo. Bene, beh, insomma, proprio bene non direi, cioè, le spiego, vede. Qui mi risulta che la maggior parte di questi 80 membri sono dilettanti, però capisce, lo spettacolo è a pagamento, dunque noi dobbiamo considerarli a tutti gli effetti come lavoratori dello spettacolo e di conseguenza dobbiamo pagare C4 per tutti gli 80, mi segue? C4, ecco. Poi vedo che abbiamo qua diverse categorie. Dunque, allora, io i moduli per tutte le categorie ce li avrei pure, però siccome la sua collega mi diceva che volete risparmiare, ecco, il mio spassionato consiglio sarebbe, vabbè, il gruppo handicap, quello teniamolo via, ma il gruppo Alzheimer. Ma li tolga, tanto voglio dire, fanno lo spettacolo manco se lo ricordano poi, no? Gli stranieri pure, sono una complicazione con quei codici fiscali e qui tra africani, arabi, ucraini, ma pure cinesi ci avete, ma che siamo pazzi? Che se nel modulo mi sbaglia una lettera soltanto, salta tutto, mi segue? Sì. E i disoccupati, guardi, quelli glieli sconsiglio proprio, sono i più costosi, perché bisogna pagargli l'INAIL, capisce? L'assicurazione, capisce? I disoccupati sono i peggiori. Allora, Marangoni, riassumendo, senta a me, se vogliamo fare le cose fatte bene, senza sbavature, un bel foglio Excel pulito pulito, sano sano, teniamo solo, abbiamo detto, i disabili e i bambini, che tanto il lavoro minorile è consentito. Ah, la chiudiamo così e chi si è visto si è visto. Sì, grazie. Pronto? Ma pensate, ma questo è teatro sociale, non è mica un modulo Excel, ma però i moduli sono importanti, Marta? Scusa, Dianora? No, perché sono arrivate le psichiatre con Cesare. Devo andare perché devo parlare un attimo con loro. Cesare è un utente della salute mentale. La morte della madre gli ha fatto perdere il contatto con la realtà ed è stato ricoverato in ospedale psichiatrico per 25 anni. Adesso vive in autonomia nelle case popolari. È una delle persone con il senso dell'umorismo più spiccato che io conosca e non perde un'occasione per raccontare barzellette. La prima volta al laboratorio si è presentato così.
4: Ciao, io sono Cesare e abito a Quarto Giaro, un quartiere della periferia di Milano, gemellato con Monte Carlo. Il teatro mi piace e mi fa bene, eh. E allora ho tirato dentro anche la Mara e l'Emanuela, le mie due psichiatre, anzi ex psichiatre, che adesso sono in pensione. Posso raccontare una barzelletta?
2: No, non adesso, Cesare. Devo parlare un attimo con Emanuela e Mara. Dai, tu aspettaci fuori.
4: Sai che novità? Sono 40 anni che sono fuori.
2: Dai Cesare, benvenute ragazze. Adesso siamo sole, sono felicissima che vi siate iscritte al laboratorio. Vi ho chiesto un attimo di parlare in privato per decidere insieme cosa fare prima di iniziare. Dunque, vi spiego, se volete staccarvi dal vostro ex paziente e godervi la pensione, sentitevi libere, senza problemi. Io vi metto in un altro sottogruppo perché ne avete tutto il diritto. Se invece mi dite che desiderate stare con Cesare, io una mezza ideuccia ce l'avrei già. Ah sì, sì, sì, noi vogliamo stare con Cesare. Benissimo, sentite cosa ho pensato. Allora prendiamo la scena dell'università di Ingolstadt, quella del professore che fa la lezione di anatomia al giovane Viktor Frankenstein, e al posto di un assistente solo ci inventiamo le due assistenti tedesche, cioè voi due, e diamo a Cesare il ruolo del professore, capito il ribaltamento? Ma certo, Cesare il paziente diventa il capo, il temutissimo professore, noi le sue psichiatre, o meglio ex psichiatre, le sue sottoposte. Trattasi di inversione asimmetrica di gestalt. Allora, desomatizzazione di ruolo clinico. Und zwar, venzione scenica libera tutti e tre i soggetti coinvolti. Noi due, libera da ruolo di psichiatre e lui da ruolo di paziente. Ora, noi due assistenti e lui professore che comanda, spiega e manda a cagare! Danke! Auf Wiedersehen! Jawohl!
0: Era Marta Marangoni, Nobiltà in scena, scusate, Ma come ho fatto a sopravvivere, cronache semiserie del mio teatro sociale. Nel frattempo io vi ricordo che siamo arrivate alle giornate FAI d'autunno, oggi e domani, sono 700 luoghi solitamente inaccessibili e poco conosciuti in 350 città in tutta Italia, quindi un'occasione unica per vedere dei luoghi che solitamente non sono aperti, non sono frequentabili, o meglio non sono frequentabili con delle visite guidate e delle attività strutturate come quello che accade in questi giorni. Ma noi vi abbiamo fatto, a proposito di questo, un piccolo regalo, e vi portiamo a visitare uno dei palazzi nobiliari più grandi, famosi, importanti e belli di Milano. Siamo sulla grande scalinata monumentale di Palazzo Litta, in corso Magenta, e in cima alla scala arriva ad accoglierci, abbigliato in una livrea settecentesca, l'anima di quel luogo.
5: Benvenute e benvenuti. Provo una grande emozione. Dopo più di 100 anni di buio e solitudine sono state aperte le porte di Palazzo Litta alla luce e alla gente. Io sono la memoria di ciò che è accaduto qui e ne sono il custode. Fin dal 1648, anno in cui Bartolomeo III Arese diede l'incarico all'architetto Richini di costruire questo magnifico palazzo. E da allora, per più di 200 anni, le sue sale, i suoi saloni sono stati il fulcro dell'economia, della politica, della cultura della nostra città, Milano. Molti personaggi famosi sono passati di qua a quell'epoca, ma io vi devo confessare, sono un amante del teatro, io amo il teatro. E il ricordo più vivo è quello di Carlo Goldoni, che nel 1750 lesse in una di queste sale la commedia che poi divenne il manifesto della sua riforma teatrale, il teatro comico. Una lettura esemplare. Fu molto apprezzata anche dalla duchessa Margherita. E ricordo il contenuto di un biglietto che Carlo Goldoni le inviò. Diceva: «Niuno meglio di voi, gentilissima dama, sa dar giudizio delle buone e delle cattive commedie». Ecco, avete notato? Sì, quegli sguardi, quei visi, loro sono gli abitanti di questo luogo. Voi siete solo i graditi ospiti temporanei. Ma torniamo ai personaggi di quell'epoca famosi che sono passati di qui. Ugo Foscolo, sì, si innamorò di Antonietta Fagnani Arese. Le scrisse una poesia, ma fu respinto. Parini, Cattaneo, Cavour furono qui. Christian Bach, figlio di Sebastian Bach, già organista del Duomo di Milano. Fu qui Stendhal, Mozart suonò qui, e altri personaggi famosi sono saliti per questi gradini di questo scalone d'onore, che vi prego di salire con me.
0: È la voce di Gaetano Callegaro, Nobiltà in scena, visite teatrali a Palazzo Litta, che è una iniziativa promossa dalla Direzione Regionale dei Musei Nazionali in Lombardia, dell'Istituto del Ministero della Cultura che gestisce il Palazzo dal 2025, in collaborazione con la Fondazione Palazzo Litta per le Arti ETS e Manifatture Teatrali Milanesi. E Gaetano Callegaro è, diciamo così, da un lato il protagonista di questa visita guidata, la guida, l'accompagnatore. Dall'altro tu hai un grande merito che ti va riconosciuto, perché dentro questo magnifico palazzo in Corso Magente, eravamo in periferia, adesso siamo nel pieno centro di Milano, una delle dimore patrizie più ricche della città. Nel 1986 tu hai fatto riaprire il teatro che c'è all'interno di Palazzo Litta, che poi è diventata la sede della compagnia e poi ha avuto una grande storia. Come è stato? Perché come sei riuscito?
5: Sono riuscito perché nel nostro lavoro bisogna avere passione e determinazione. Questo sono i due ingredienti per riuscire. E nell'86 io, quando sono andato a Teatro Litta, sono stato chiamato per fare come attore in una compagnia che c'era, che poi se n'è andata. E noi come compagnia eravamo la cooperativa Teatro degli Eguali allora, e abbiamo preso in gestione, abbiamo firmato un contratto di affitto con, pensate, il dopolavoro ferroviario, perché Palazzo Litta è stato per tantissimi anni sede della direzione compartimentale del Nord, delle ferrovie, e da allora siamo diventati sempre più interessanti, diciamo. Ma quando sono entrato in questo teatro, e anche negli spazi, non solo il teatro, il palcoscenico, ma anche il foyer, e poi il Boccascena Caffè, che per me doveva essere un polo culturale, cioè un luogo aperto dalle 10 del mattino fino al termine dell'ultimo spettacolo. E questa cosa siamo riusciti a ottenerla soprattutto negli anni 2000, quando le ferrovie se ne sono andate e il palazzo è stato dato in affidamento al Beni Culturali. E infatti io ci tengo proprio a ringraziare per queste visite, questa nobiltà a palazzo, ci tengo a ringraziare il direttore dei Musei Statali Lombardi, Rosario Maria Anzalone, e la direttrice di Palazzo Litta, Silvia Zanzani, che ha il compito di valorizzare la parte del palazzo storico all'esterno.
0: E quindi perché il teatro è efficace per ridare vita, ridare interesse a un palazzo storico, a un monumento? Che cosa gli dà la tua performance a questo spazio?
5: Il teatro è un racconto. Noi quando facciamo teatro, qualsiasi testo, che sia contemporaneo, che sia classico, che sia antico, è comunque un racconto di un uomo, di una donna, ad altri uomini e ad altre donne. Per me questo è il teatro. Nel momento in cui tu, e poi il teatro, diciamo sempre che rappresenta la finzione della vita. Per cui quando hai, come Palazzo Litta, una storia della famiglia importante, con tanti aneddoti, anche aneddoti sconosciuti, anche con difficoltà a trovarli, perché dobbiamo pensare una cosa: Palazzo Litta è stato costruito nel 1648, nel 1878 è stato messo all'asta dall'ultimo
0: erede
5: dei Litta, perché purtroppo era, diciamo, con le pezze e quindi ha dovuto metterlo all'asta, e l'asta è stata vinta dalle ferrovie. Allora erano le Ferrovie del Nord, che poi nel 905 sono diventate dello Stato. Da allora, dal 905 fino ai primi anni 2000, le ferrovie l'hanno chiuso completamente all'esterno, ai milanesi, alle persone. Chi poteva vedere Palazzo Litta all'interno con le sue sale stupende, a cominciare dalla Sala degli Specchi, erano gli impiegati delle ferrovie e basta.
0: Perché erano gli uffici.
5: Esatto, erano uffici. E quindi...
0: Quindi scrivanie, luce al neon.
5: Sì, c'erano... io le ho viste perché ovviamente... sono una memoria storica, ho detto, e quindi, no, però diciamo che da allora, e grazie ai beni culturali a cui sono state date in affidamento dopo l'uscita delle ferrovie, e grazie alla collaborazione con anche col Teatro Litta, no, con noi,
0: con voi, sì, sì,
5: che adesso è Manifatture Teatrali Milanesi, bisogna ricordarsi, e soprattutto in questo momento queste visite guidate, queste, l'impegno del direttore del direttore Anzalone e della direttrice Silvia Zanzani, quell'impegno che hanno messo nella collaborazione con noi è stato splendido.
0: Io ti chiederei di portarci adesso Gaetano Callegaro in un'altra delle magnifiche stanze di Palazzo Litta, la Sala Rossa. Che cosa successe nella Sala Rossa?
5: È la Sala Rossa. Siamo nella Sala Rossa. E come vedete, guardate, il pavimento è di seminato, ovviamente non piastrellato, notate. Il soffitto ha dipinto a trompe-l'œil. E poi le pareti tutte damascate, rosse. Rosso come il colore della passione, la signora, grazie. Sì, la passione, perché le donne di Palazzo Litta sono sempre state il motore della cultura. Sì, loro avevano la passione per l'arte, la danza, la musica, il teatro. Avevano la passione per gli uomini. In questa sala c'è stato un incontro importante. La duchessa Litta, Barbara Litta, immaginate, era, ecco lì, forse, dove c'è quella signora. E dall'altra parte, vicino a lei, dove c'è quel signore, il generale Napoleone Bonaparte. Sì, si incontrarono qui la prima volta. La duchessa Barbara lo guardò negli occhi e lui... la guardò negli occhi. Lei molto facilmente era stata affascinata da quello sguardo, dallo sguardo di Napoleone, o forse anche dal suo potere, non si sa. In ogni modo si commosse e una lacrima le scese e cadde sul pavimento, lì dove c'è quella specie di fiore. E si trasformò in una goccia di madreperla. Così si racconta. Le donne quanto hanno sofferto per amore. E voi, signore, voi avete sofferto per amore? Forse avete fatto soffrire per amore. Crudeli. Bene, e ora... seguitemi, andremo nella Sala degli Specchi, dove, sentite la musica, sta avvenendo una piccola cerimonia, un ricevimento. Mi raccomando, seguitemi e cerchiamo di essere invisibili, anche se penso sia molto difficile. Prego, venite con me.
0: Vi posso assicurare che quella lacrima esiste. Stamattina, quando ho fatto il giro di Palazzo Litta con la guida di Gaetano Callegaro, l'ho vista. E che cosa succede nella Sala degli Specchi, Gaetano? Che cosa avete preparato per chi viene a fare quella visita?
5: Allora, in pratica ci sono delle presenze, ovviamente tutte in costume del Settecento. C'è una duchessa, c'è la duchessa madre, c'è un cavaliere, molto probabilmente un cavaliere che, insomma, diciamo forse un amante della duchessa. E poi ci sono quattro coppie di ragazzi che danzano una danza del Settecento su una musica fantastica, che è la musica di Lully, sarebbe la musica per una cerimonia molto bella, e il pubblico, questo gruppo di persone, di solito sono 30 persone, che io conduco lungo questa fantastica sala degli specchi, assistono a questa danza da un lato, e dall'altra parte poi io racconto, gli spiego com'è la sala. La sala degli specchi in pratica è in miniatura, la sala degli specchi di Versailles, in miniatura.
0: Diciamo che Palazzo Litta ha tutto l'aspetto di una piccola reggia.
5: Esatto.
0: Ed è una famiglia che ha segnato la storia di Milano in tutti gli ultimi secoli, fino all'Ottocento.
5: Assolutamente, era una famiglia importantissima. Lì si faceva, Napoleone ovviamente quando è arrivato ha avuto, pare, questo flirt, questa liaison con la duchessa Barbara, ma pensare che lì ha suonato Mozart quando è stato 3 anni a Milano, dove ha composto 3 operine mitologiche, che di solito insomma forse non è la sua, e poi comunque sono stati grandissimi, cioè io se penso che Carlo Goldoni, come dicevo, ha letto la prima stesura del teatro comico, è una cosa, per chi ama il, cioè per come me che io faccio teatro da anni, cioè per me pensare che lì c'è stato Carlo Goldoni, poi io sono molto romano, cioè tanto per dirti, sono andato a Micene. Quando uno va a Micene in Grecia, vede una
0: dei sassi, teoricamente.
5: Il problema qual è? È che se uno va lì, conosce la storia, ama e si immerge, a un certo punto vede tutto. Tanto è vero che stamattina, quando eri tu nel gruppo, è arrivata una signora che io conosco, una signora molto, diciamo, di famiglia milanese nobile, che mi è venuta a dire, mi ha fatto i complimenti, io sono sempre molto contento, ma soprattutto mi ha detto: tu mi hai immerso in quel periodo. E per me che faccio teatro, se sono riuscito a immergere anche una sola persona nel periodo che io racconto, vuol dire che servo a qualcosa.
0: Ecco, questo, hai risposto alla domanda che stavo per farti. È chiaro che se il giovane Gaetano Callegaro, che ha fatto il liceo classico, che si è studiato tutta l'Orestea eccetera eccetera, arriva a Micene, ha un bagaglio di conoscenze tale per cui vede 4 sassi e si mette a piangere, perché esatto. Quello è esatto. Quello che l'ha colpito nei suoi studi. Chi non sa niente di Palazzo Litta però arriva lì e c'è qualcuno che in qualche modo fa da mediatore, esatto, tra quello che è quello spazio e una storia, una vicenda che magari quella persona non conosce.
5: Esatto, il problema è proprio quello. Le visite guidate, secondo me, molto spesso sono anche nei musei, sono legate sempre a questioni di nozioni più che di emotività. Mentre se uno entra a vedere il cenacolo, no? È chiaro che entri, tu vedi qualcosa. Il cenacolo è una cosa assolutamente planetaria, per cui molto probabilmente il 90% delle persone a cui le chiedi sa chi è, e quindi tu rimani colpito. Ma ci sono altri magari palazzi, altre
0: opere
5: eccetera, che sono meno conosciute, ma se tu le sai raccontare, allora le fai entrare, perché poi la visita guidata non è altro che una fiaba, capito? Perché?
0: E qual è di tutti i locali che fai visitare quello che ti piace di più? Quello che suscita più emozioni?
5: Io penso il boudoir.
0: Dopo ci torniamo. Allora, l'ultima, una cosa che però non abbiamo detto e che avremmo dovuto dire: chi volesse venire a fare questo giro a Palazzo Litta, che cosa deve fare?
5: Allora, in pratica, adesso Palazzo Litta è diventato, come hai detto prima, sede museale, e quindi c'è una bella applicazione che si chiama Musei Italiani, voi la scaricate, è gratuita, e su quell'applicazione avete tutti i musei d'Italia. Andate, cercate, cliccate, fate una ricerca Palazzo Litta, vi compare, cliccate su Palazzo Litta e da lì avete tutte le varie manifestazioni che c'è a Palazzo Litta. In questo momento ci sono le visite guidate, purtroppo le visite guidate, che sono il sabato, i sabati di ottobre fino all'ultimo sabato del 31, purtroppo quando hanno aperto le prenotazioni
0: si sono esaurite subito
5: in tre giorni,
0: immaginavo, però speriamo di riprenderla. Per adesso sono al sabato mattina alle 9 alle 11 mi sembra,
5: sì, dalle 9, allora ce ne sono 4 la prossima, 9, 10, 11 e 12, poi invece il 24 e il 31 oltre al mattino ce ne sono altre 4 al pomeriggio.
0: Tu come fai dopo tutte quelle visite, come arrivi alla sera, Gaetano?
5: Ma posso dirti una cosa? A me piace. Io faccio questo mestiere perché io lo trovo delizioso. E quindi la stanchezza c'è, però è quella stanchezza, soprattutto quando tu vedi la felicità negli altri. Io quando racconto, per esempio, quando racconto una sala, oppure nell'ultima sala, adesso non possiamo farlo perché sarebbe lungo, quando racconto le 5 giornate di Milano, ma così, non è che io vedo lo sguardo di vedo che immaginano i colpi,
0: le barricate.
5: Le barricate. Perché se io riesco a trasmettere questa cosa, per me è grandioso. È chiaro che ti stanchi, però ho scelto di fare questo, di raccontare. Nella mia vita a me piace raccontare, speriamo che ci sia qualcuno che ascolti.
0: Allora, benissimo, a questo punto io ti chiederei di accompagnarci a scoprire l'ambiente più prezioso e più segreto di Palazzo Litta, che è, per l'appunto, come hai detto, il boudoir.
5: Bene, siamo in questa sala che è collegata direttamente con il boudoir della duchessa. Oh, la duchessa è uscita dal boudoir. Mi sta... Oddio. Volete sapere quello che mi ha detto? Certo, siete curiosi. Purtroppo non posso dirvelo. Ecco, avvicinatevi al boudoir. Non possiamo purtroppo entrare nel boudoir perché purtroppo è un locale molto, molto, molto... con delle difficoltà. Bisogna essere molto attenti. Però si può vedere il boudoir. Il boudoir. Quante persone poteva accogliere, secondo voi? Due, brava la signora, la vedo preparata, sì, due. E qui in questo boudoir, che è autentico, il pavimento è in legno intarsiato, gli arredi sono tutti originali Luigi XV, la tappezzeria è fatta di seta cinese, e qui venivano accolte in questo boudoir due persone, giusto signora? La vedo ancora preparata. E anche la duchessa Barbara Litta si incontrò con il generale Bonaparte, Napoleone Bonaparte. E secondo voi parlarono di economia in questo boudoir? No! Parlarono di politica? No! Parlarono d'amore? No! Fecero l'amore. Su una parete c'è una porta fantasma. Di solito in questi palazzi queste porte servivano ed erano, si aprivano su dei percorsi che di solito la servitù faceva per portare oggetti, vivande, senza dover disturbare le attività dei nobili. Ma questi percorsi non erano solo fatti dai servi, no, erano fatti anche da gli amanti. Vedo che le signore sono molto più attente dei signori. Sì, erano fatte degli amanti. E poi, in fondo, sempre a quella parete, c'è una piccola grata che è collegata con la stanza che sta sotto il boudoir. E cosa serviva? Nei momenti di grande passione di quella coppia, o delle coppie che erano in questo boudoir, magari qualcuno si lasciava scappare qualche segreto, cosa che non poteva dire, e sotto c'era qualcuno che origliava e carpiva quel segreto per poi andare a utilizzarlo. Bene, e adesso, dopo questo boudoir, seguitemi, che andremo nell'ultima sala di questo nostro piccolo viaggio.
0: E così si conclude la nostra visita a Palazzo Litta, nobiltà in scena. Era la voce di Gaetano Callegaro, ma intanto è arrivata Katia Donini. Buon pomeriggio, Katia.
2: Buon pomeriggio, Oliviero, ben ritrovati agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: La settimana scorsa ti hanno scritto in tanti, mi è sembrato di capire.
2: Allora, la scorsa settimana abbiamo parlato del film fenomeno del botteghino anche di questo periodo, cioè Nazza, che è ancora saldamente al primo posto nella classifica dei film più visti, e ne abbiamo parlato da un punto di vista cinematografico, ovviamente, perché insomma, io mi occupo di cinema e parlo di cinema, e devo dire che ci sono state molte reazioni che mi sono un po' dispiaciute, nel senso che mi hanno scritto in molti, chi in modo più dialettico, chi in modo assai meno dialettico, dicendo questo film non andrò a vederlo, per citare su una citazione famosa, non andrò a vederlo e non mi piace, e condendo il tutto con teorie del complotto, ma come si fa a credere a un film del genere? Ricordiamo che il film in questione è diretto da due dei registi che hanno vinto l'Oscar con The Other Land, è prodotto da Jonathan Glazer, che è l'altro premio Oscar di cui abbiamo parlato per la zona di interesse qui spesso, e dal quotidiano The Guardian, che si è impegnato a metterlo online quando finirà la sua avventura nelle sale cinematografiche, quindi andrà gratuitamente ovunque. E molta gente mi ha scritto semplicemente che è impossibile credere a delle cose come quelle del film, e quindi è un'assurdità anche solo parlarne, insomma, in modo, appunto, diciamo che col cinema non c'entra nulla. Allora, io non mi piace sempre molto il confronto, perché appunto il cinema gli occhi sono diversi per ognuno di noi, lo sguardo è diverso, però se parliamo di un film che la cui premessa e non lo andrò a vedere e poi lo si critica, è come parlare di, appunto, la settima arte, di, non so, patate arrosto, quindi sono due cose che non c'entrano l'una con l'altra. Quindi volevo solo dire questo: è un buon film a prescindere da tutto, a prescindere dal fatto che sia il primo al botteghino, potrebbe anche essere nella parte più bassa della classifica, quindi magari andatelo a vedere, fidatevi, e una volta tanto, e non delle teorie che circolano in rete, ma magari di chi lo ha visto e di chi lo ha recensito qua e là, e poi magari ne parliamo insieme.
0: Nazza è stato presentato in prima mondiale a Venezia con grande trasporto del pubblico, 25
2: sì.
0: minuti
2: c'eri
0: di applausi,
2: anche tu.
0: Posso testimoniare c'eri che li abbiamo pure cronometrati, e però torniamo a Venezia per un altro film.
2: Un film di cui fra l'altro avevamo accennato qualcosa perché è nella, nel primo dei rush, degli infiniti rush per arrivare poi alla cinquina degli Oscar, quindi diciamo che è uno dei film insomma designati, e vedremo poi come andrà. Comunque il film, appunto, l'avevamo citato velocemente, è un film di Paolo Strippoli, si chiama L'Estranea.
0: Giovane regista di 33 anni.
2: 33 anni, è di Corato e al quarto film, ma mi sembra il primo in solitaria, perché prima aveva fatto delle coregie e ce n'era un, io avevo visto La Valle dei Sorrisi, che è un film molto molto bello, in cui già si vedevano i temi che piacciono a Paolo Strippoli. E allora, l'anno scorso ebbi questa folgorazione al primo giorno di uscita nelle sale per Le città di pianura, che è tutt'altro tipo di film, ma che ebbe una storia fortunatissima. Devo dire che mi è piaciuto molto al primo giorno di programmazione anche questo L'Estranea.
0: Quindi stiamo parlando dell'effetto Katia.
2: Magari. E perché riesce a innestare vari generi in un film che è diretto e interpretato straordinariamente bene. E quindi parte come un dramma borghese, poi pare un thriller psicologico e poi arriva l'horror. Quindi direi che insomma ci sono un sacco di generi che non è semplice dominare, non è semplice attirare le fila di tutti questi generi. Il riferimento dell'horror, direi, mi pare di capire, io l'ho vissuta così e lui mi pare l'abbia anche citato, è un po' il Suspiria di Dario Argento. Però in realtà ci sono anche degli echi di Shining, di, perché c'è questa casa che insomma diventa un po' una protagonista, poi c'è un po' di Saw e un po' di Seven, quindi insomma è un horror a tutti gli effetti, è un horror molto raggelato e molto livido, non è una cosa splatter, ed è molto efficace nel tratteggiare la storia di questa famiglia. La storia va dal 1999 al 2026, ad oggi. E nel 1999 c'è questa fotografia di questa famiglia che ha tutto, che è una famiglia che ha lottato per ottenere dei benefici, dei, anche dei vantaggi economici, e quindi c'è proprio anche nella locandina questa fotografia di questi due bellissimi genitori, che sono Adriano Giannini e Jasmine Trinca, due figli, il cane e una casa fantastica che hanno ottenuto con grande sacrificio, perché insomma partendo da uno strato sociale un po' più basso, e c'è questa assoluta dedizione a quest'immagine in questa Bari dove l'importante è farsi vedere dagli altri. Jasmine Trinca, due figli, il cane e una casa fantastica che hanno ottenuto con grande sacrificio, perché insomma partendo da uno strato sociale un po' più basso, e c'è questa assoluta dedizione a quest'immagine in questa Bari dove l'importante è farsi vedere dagli altri, far vedere che si è in qualche modo arrivati, quindi un dramma della borghesia in questo

0: Esatto.
1: Esatto, quindi c'è proprio questo afflato per fare vedere che tutto sta andando benissimo, quindi cosa mai potrà andare storto in un horror se inizia in questa maniera. E invece, come negli altri film di Strippoli, si vede che la famiglia è un luogo di grande oppressione, può essere di grande ipocrisia e di grande menzogna. In tutto questo c'è un patto faustiano, e dopo tanti anni c'è una donna che è Jasmine Trinca, che si presenta alla porta della figlia, che è Maria Rosaria Maggiora, Rosaria Vergano Maggiora, e le svela un segreto che era stato tenuto.
0: Non lo raccontiamo.
1: No, assolutamente, che era stato tenuto appunto ben saldo per tanti tanti anni. C'è un patto faustiano di mezzo, e c'è anche Valeria Bruni Tedeschi che si fa un po' l'attrice di questo lato demoniaco. Bravissima, fra l'altro, ma tutti sono bravi. Adriano Giannini, che fa appunto questo sarto che è riuscito, insomma, a sfondare. E quindi a un certo punto bisogna fare i conti con la vita, con il sacrificio che delle volte bisogna operare di fronte alla felicità o la pseudo felicità, ha delle scelte. A me ha ricordato qua e là anche la scelta di Sophie, e mi è venuto anche in mente un calembour, diciamo, su un titolo famoso, che è Ritratto di famiglia in un inferno, perché in realtà appunto questo idilliaco quadretto diventa veramente una discesa agli inferi a mano che si va avanti nel film. E quindi in questa Roma, perché è fra Bari, fra la Puglia e Roma, in questa Roma dove è sempre buio, in questa Roma dove piove sempre, e fra l'altro piove sempre in tutti i film del regista di Strippoli, succedono queste cose che sono spaventose.
0: Senti una cosa, tendenzialmente gli Oscar al film straniero tendono a premiare un regista o registi che hanno un segno forte, inconfondibile. Sì. Secondo te, tu hai parlato di generi molto commerciali, secondo te Strippoli ha questo tocco d'autore?
1: Allora, sicuramente ha un tocco d'autore. Non so se ha il tocco d'autore hollywoodiano, perché appunto, come dicevo, il suo horror non è quello della... adesso si parla di horror A24, che è una casa di produzione che fa degli horror che hanno un enorme successo con un budget tutto sommato limitato. Ecco, qui siamo in un horror più elegante, molto più controllato tutto sommato, ed è comunque parte tutto da un dramma borghese. Quindi qua e là io ci vedo più degli echi molto europei, e quindi bisogna vedere se poi, insomma, i giurati apprezzeranno. Certo, l'idea di appunto infiltrare in questo modo molto teso, molto sottile l'orrore e l'horror in appunto un dramma borghese, l'altra volta io avevo citato Chabrol perché mi pareva, insomma, che le atmosfere fossero quelle, è abbastanza è molto interessante, è un film sicuramente, secondo me, da vedere.
0: Grazie, grazie mille Katia. Dovremmo avere nel frattempo in linea Paolo Di Paolo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, la lingua batte, che succede domani? Che sono curioso.
2: Ma ci avventuriamo in un tema che non abbiamo forse mai esplorato: il marketing da un punto di vista linguistico, cioè come si vende quello che si vende, il neuromarketing, addirittura attraverso un libro avremo l'autrice Mara Bellati, poi le regole della comunicazione efficace, in parametri, diciamo, che sono anche di vendita di qualcosa, di seduzione, di persuasività, che poi diventa anche appunto mercantile, e Gennaro Romagnoli è uno degli ospiti, e poi ancora Alessio Beltrami, che parla proprio di marketing d'autore. Ma questa è la cosa più curiosa, forse, perché usando le pagine di scrittori come Philip Roth, come Charles Dickens e molti altri, anche Virginia Woolf, in qualche modo dimostra che saper scrivere bene, senza a questo punto ancora l'ausilio sempre delle superintelligenze, come le chiama Donald Trump, saper scrivere significa effettivamente essere anche convincenti. E allora si possono imparare delle regole più che dalla manualistica.

0: d'ufficio, si possono imparare delle regole per una buona ed efficace scrittura appunto dai grandi romanzieri, trasportando queste lezioni anche nel mondo del marketing. È curioso, effettivamente, mi rendo conto che abbiamo scelto un tema un po' particolare e forse paradossale, ma sempre di parole si tratta.
1: Cioè, quindi tu ci stai dicendo che chi deve fare la pubblicità dei detersivi o delle motociclette dovrebbe andarsi a leggere Dostoevskij o
0: Sì,
1: Ovidio?
0: o quantomeno Alessio Beltrami, appunto, che intervistiamo, la pensa così e così insegna ai suoi studenti all'Università di Milano Bicocca. Vediamo se funziona. Sicuramente una cosa che gli ho chiesto, gli ho detto: ma quindi però le connessioni della tua biblioteca mentale sono quelle di un essere umano. Quando la biblioteca è come la biblioteca di Babele, cioè c'è di tutto e la gestisce ChatGPT, che succede? E se volete conoscere la risposta, domani mattina alle 10:45 su Radio 3.
1: Ci sono un altro paio di cose che mi viene voglia di chiederti, perché quando tu mi parli di neuromarketing io non capisco bene e mi viene un pochino la pelle d'oca.
0: Anche a me forse, ma comunque che cos'è il neuromarketing? È il titolo di questo libro, Carocci. Ovviamente si tratta di una cosa in realtà molto seria, che studia come il marketing agisce su delle aree, diciamo così, della nostra percezione, della nostra ricettività, addirittura neuronale, neurologica, cioè insomma insiste anche qualche volta in termini, non voglio dire di plagio, ma certo senza dubbio di contagio e di persuasività, proprio insiste anche su un piano che si può ratificare, insomma esplorare come un piano proprio di rapporto col nostro cervello. Cioè lì diciamo che gli studiosi di marketing e gli studiosi invece viceversa di materia grigia possono trovarsi a metà strada per capire come funziona la nostra reazione, perché compriamo quella cosa lì. Il segreto sta proprio nel nostro cervello.
1: Mi sembra una prospettiva da un lato interessante, dall'altro inquietante. Beh, io sono cresciuto in un universo pubblicitario dove si capiva chiaramente che chi scriveva, lavorava alle pubblicità, aveva letto Freud e lavorava sull'inconscio e sul simbolismo dell'inconscio. Qui siamo a un livello ancora più profondo rispetto all'inconscio.
0: Sì.
1: E che come fai ad arrivarci? Perché l'inconscio ancora lo puoi verbalizzare, come insegnano secoli di psicanalisi. Il neuro, come lo fai a verbalizzare o trasformare in immagini?
0: Beh, si tratta appunto di studi proprio, come dire, della risposta cerebrale a certi stimoli che possono essere visivi, verbali, e quindi in qualche modo vedendo cosa si attiva nel nostro cervello, tu insisti su quello. Cioè, quindi il senso di gratificazione, un senso, se vuoi, addirittura qualche volta di soggiogante, anche di subordinazione. Cioè, diciamo che rispondiamo come animali senzienti a certi stimoli, e questi stimoli, che siano appunto linguistici, quindi auditivi, che poi introiettiamo, o visivi, e appunto agiscono proprio su aree della nostra materia grigia, che effettivamente viene appunto parametrata, studiata per capire che cosa è più efficace e che cosa lo è meno.
1: E credo che i meccanismi di ingaggio dei social network lavorano anche su questo. Non ti faccio
0: Molto, purtroppo.
1: l'ultima domanda che riguarda l'espressione ultimismo, perché siamo arrivati alla fine di questa parte di Piazza Verdi. Chi vuole sapere che cos'è l'ultimismo, cosa deve fare Paolo?
0: Ascoltarci domani alle 10:45 su Radio 3.
1: Benissimo, grazie mille. Noi ci risentiamo tra 10 minuti per l'ultimo frammento di Piazza Verdi.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Sara Piselli. Bruxelles critica l'allentamento delle sanzioni alla Russia annunciato da Donald Trump dopo una telefonata con Putin. Lo stop alle sanzioni sul gasolio di Mosca alimenta la guerra. L'Europa non lo farà, fa sapere l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kaya Kallas. Intanto in Ucraina si aggrava il bilancio delle vittime dell'attacco russo su Zaporizhzhia.
4: Sono almeno 17 le vittime a Zaporizhzhia, dove questa notte è stato colpito un edificio residenziale di 5 piani da bombe russe teleguidate. E oggi Mosca colpisce in pieno giorno Kiev, centrando un ristorante e lasciando diversi quartieri della città al buio e al freddo. Putin ringrazia così per la revoca delle sanzioni americane, sganciando bombe a Zaporizhzhia e facendo altre vittime, afferma infuriato Zelensky, che promette «reagiremo». Il presidente ucraino riceve la solidarietà dell'Unione Europea, «stiamo riducendo la dipendenza dai combustibili fossili russi e continueremo a farlo con determinazione», fa sapere un portavoce della Commissione. L'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kaya Kallas, denuncia sui social: lo stop alle sanzioni sul gasolio russo finanzia la guerra di Mosca. Gli Stati Uniti però, dopo l'accordo tra Putin e Trump, che ha deciso di sospendere temporaneamente il blocco al diesel di Mosca, avrebbero perfino minacciato di non condividere più informazioni di intelligence con Kiev, dopo le critiche di Zelensky e se gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe continueranno. Anche se un funzionario americano nega questa ricostruzione, secondo diversi media sarebbero stati Witkoff e Kushner a dirlo chiaro e tondo ai negoziatori ucraini, che hanno poi lasciato la Florida con un giorno di anticipo. Marco Barbonaglia, GR3.
3: Medio Oriente, il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen rinvia di quasi un anno le elezioni politiche. Inizialmente previste per il 28 novembre, vengono posticipate all'11 settembre 2027. Secondo l'agenzia WAFA, la decisione è stata presa a causa degli ostacoli posti dalle misure israeliane. Intanto sale a 74.370 il numero dei morti nella striscia dall'inizio del conflitto 3 anni fa. Lo fa sapere il Ministero della Salute di Gaza. In corso in oltre 50 città italiane manifestazioni in solidarietà del popolo palestinese. Migliaia di manifestanti sono stati fermati a Nuova Delhi per impedire ai giovani di scendere in piazza contro il governo del primo ministro Modi. Tra i fermati il leader del movimento dei cosiddetti scarafaggi. Al centro della protesta c'è la controversa revisione delle liste elettorali che ha portato alla cancellazione di milioni di nominativi e che gli attivisti considerano un tentativo per consolidare il potere di Modi. Giornata mondiale contro la pena di morte, condanna di Papa Leone, che su X scrive: è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. A Firenze è in corso la festa del foglio con tanti esponenti politici. Legge elettorale, alleanze e data del voto, i temi al centro del confronto.
5: Non temo il vaglio della Consulta, Mattarella ha firmato subito. Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia, rassicura sulla legge elettorale e sul voto prevede ci sarà ottobre 2027. D'accordo anche Lega e Forza Italia, che invece polemizzano sul candidato per le comunali di Milano. Il carroccio con Salvini dice: senza accordo entro ottobre si facciano le primarie. Gli azzurri replicano: piuttosto la Lega vada da sola. Noi moderati risponde: no alle provocazioni dei forzisti, così si gioca a perdere. Il partito della Premier prova a mediare con lo stesso La Russa, che raccomanda in qualunque caso no al muro contro muro. Il centro-sinistra insiste invece sull'incostituzionalità della riforma elettorale, pronto ai ricorsi. Alla festa del foglio Elis Line dichiara: prima si vota meglio è, ribadisce la disponibilità alle primarie e poi riflette: hanno tentato più volte di commissariarmi con una figura di centro, ma al centro non si vince. Questo nel giorno della nascita del partito centrista più uno di Ernesto Ruffini. Alla segretaria PD replica Clemente Mastella: ingenerosa è un autogol. Sembra pensarla come Schlein, Chiara Appendino, che attacca Renzi: ha dimostrato di non essere affidabile e comunque, dice la deputata 5 Stelle, toglie più voti di quanti ne porti. Francesco Macaro, GR3.
3: A Treviso è in corso il campionato mondiale del tiramisù, domani la premiazione.
6: C'è chi aggiunge un ingrediente segreto che racconta proprio paese di origine, chi invece segue rigorosamente la ricetta tradizionale. Il tiramisù è tra i dolci italiani più amati nel mondo e a dimostrarlo sono gli oltre 300 concorrenti non professionisti arrivati da 33 paesi che si stanno sfidando per aggiudicarsi la Tiramisù World Cup 2026. La competizione è in corso nel cuore di Treviso, patria del famoso dolce. Francesco Redi è l'organizzatore.
7: Io ho già iniziato a degustare ingredienti di ogni tipo. A me piacciono quelli con il pistacchio, la cioccolata e magari qualche frutta esotica.
6: E tra una sfida e l'altra non sono mancati momenti di inaspettata emozione.
7: Ieri due concorrenti dall'India hanno gareggiato e lui le ha fatto una proposta di matrimonio in diretta. E questa grande comunità si unisce attorno ai valori del tiramisù, che sono quelli della famiglia, del buon mangiare, che sì, parte dall'Italia ma ha conquistato il mondo.
6: E per tutta la giornata ancora tanti gli appuntamenti in attesa della finale di domani.
7: Sono veramente emozionato per incontrare i nuovi campioni del mondo.
6: Maria Cristina Cusumano, GR3.
3: In regia Serena Mancarella, prossimo GR3 alle 18.45, la linea torna a Piazza Verdi. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
9: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
8: Il fenomeno della risonanza?
10: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
8: E la pressione?
11: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
8: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
12: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 16.51 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A9, Lainate Chiasso, 2 chilometri di coda tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo della statale 35 dei Giovi e Baggio Cusago in direzione della Milano Varese. Code traffico intenso anche sulla tangenziale est di Milano allo svincolo Carugate in direzione di Lecco. Ci spostiamo in A7 nel tratto Milano-Genova, code tra barriera di Milano e tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. In A10, la Genova a Ventimiglia, traffico rallentato con code a tratti tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Ci spostiamo poi in A14, traffico rallentato per lavori tra l'allacciamento all'A1 e Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. Andiamo poi al sud, sulla Amalfitana, sulla statale 163, traffico rallentato per una frana in incrocio Cetara in entrambe le direzioni. Infine, sulla statale Ionica, traffico rallentato anche qui per una frana in incrocio Guardia Valle Marina in entrambe le direzioni. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
13: In collaborazione con il CIS.

0: Ottone in villa di Vivaldi, in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia. Suona l'orchestra del Teatro La Fenice, direttore Diego Fasolis, regia e coreografia Giovanni Di Cicco. Il concerto è stato registrato il 20 marzo 2026 al Teatro Malibran di Venezia. Questa sera, in diretta dalle 20 a Radio 3 Suite.
1: E riprendiamo la linea dall'auditorium A di Corso Sempione a Milano, Piazza Verdi, Radio 3, come sempre in diretta. E adesso abbiamo un ultimo frammento di trasmissione per parlare di Franco Quadri, che è stato un personaggio molto importante anche per Radio 3, con tantissime collaborazioni che mi sembra inutile ricordare, che avrebbe compiuto quest'anno 90 anni. Che cosa succede, Giulia Alonso, il 17 ottobre all'Autof?
2: Il 17 ottobre, nell'ambito dei 50 anni del teatro Autof e durante la settimana del teatro organizzata dal Comune di Milano, ci sarà una serata dedicata a Franco Quadri, in cui partiremo con la proiezione di un video dedicato a Quadri, ideato da Mino Bertoldo, con la regia e la cura di Lorenzo Loris e Stefano Sgarella.
1: Quindi un documentario che racconta un po' Franco. Infatti questa settimana c'è a Milano la Teatro Week per la prima volta. Ci sono settimane su qualunque cosa, mancava quella del teatro, vedremo come funziona. Quindi questo documentario, e poi che succede?
2: Questo documentario e questo momento dedicato a Franco Quadri saranno poi il momento per affrontare un tema per noi annoso, ovvero che cos'è oggi la critica teatrale, quali sono i maestri e le maestre dei giovani e delle giovani critiche teatrali, e qual è l'eredità che un grande maestro come Quadri ha lasciato alle nuove generazioni. Quindi dopo la proiezione ci sarà un dibattito tra alcuni critici della scena teatrale milanese, per, spero, una serata bella animata su quello che è il ruolo oggi del critico teatrale.
1: E che cosa possono imparare, secondo te, i giovani critici teatrali da una personalità come quella di Franco Quadri?
2: Beh, Franco Quadri ci ha insegnato che fare critica è molto più che un semplice giudizio, bello, brutto, buono, cattivo, mi piace o non mi piace, ma che fare critica diventa a tutti gli effetti una forma di partecipazione alla vita e al dibattito culturale della città, ed è anche la possibilità di intercettare il nuovo, quello che ancora non esiste o che non ha ancora una forma, quindi i linguaggi espressivi contemporanei e più all'avanguardia. Perché Quadri non era solo un osservatore, era a tutti gli effetti un intellettuale eclettico che creava relazioni attraverso il teatro, creando queste relazioni che oggi chiameremo link tra artisti, teatri, proponendo anche tutta un'altra serie di attività culturali, mettendo, come diceva anche lui stesso, le mani in pasta, quindi progetti editoriali, culturali, creando le condizioni perché certe espressioni artistiche, certe forme culturali potessero nascere, emergere, crescere e continuare e dilagarsi. Diciamo che Quadri ci ha fatto capire che la critica non deve limitarsi semplicemente a raccontare, ma deve contribuire a quella che può essere l'immaginazione per un dibattito culturale più ampio a tutto tondo.
1: Quella che hai descritto tu è una tipica figura di intellettuale militante, in qualche, insomma, da quello che emerge. Oggi è ancora possibile essere intellettuali militanti? Ancora senso? Anche se poi Quadri non era un critico militante in senso ideologico, lo era in senso estetico, sicuramente non in chiave politica. Oggi è possibile essere critici militanti, e come si fa a esserlo se è necessario?
2: Penso che sia fondamentale oggi per la critica assumere un ruolo di militanza, perché parlare di critica teatrale va al di là del teatro. Siamo in un'epoca che ci obbliga, direi, a esprimere opinioni e giudizi immediati o comunque con tempi molto molto stretti, ma avere un'opinione non è necessariamente esercitare un pensiero critico, perché un pensiero critico ha bisogno di tempo, di sedimentare, ha bisogno di conoscenza, di tanto studio, di ricerca, e la ricerca non è una cosa che basta fare una domanda a Gemini e abbiamo subito le risposte pronte. Vuol dire riuscire a creare collegamenti, riuscire a prendersi il tempo per meditare su quelle che possono essere delle convinzioni, ma soprattutto avere il tempo di confrontarsi con il nuovo, capire quello che può essere il futuro di un certo linguaggio, di una determinata forma. Poi ricordiamoci che il teatro è uno di quei luoghi dove la società si rappresenta, ed è così da sempre. È un luogo dove la società si interroga, si mette in discussione, e partendo anche dal presupposto che la critica può avere osservazioni e punti di vista differenti sullo stesso spettacolo, ma non per questo nascono guerriglie o ci si deve annullare a vicenda. Anzi, il dibattito diventa fondamentale per crescere e dare un supporto a quella che può essere la costruzione di una democrazia. Quindi a tutti gli effetti possiamo dire che la critica può aiutare a leggere quella che è la società, la rappresentazione della società, dando degli strumenti per questa interpretazione anche nella vita di tutti i giorni. E direi che difendere la critica vuol dire in qualche modo difendere anche la possibilità di un dibattito libero, articolato e ovviamente consapevole, e direi che di questo ne abbiamo più che mai bisogno.
1: Grazie mille a Giulia Alonso, che cura con Lorenzo Loris Franco Quadri, un maestro per le future generazioni di critici teatrali, sabato prossimo alle 18 al Teatro Out Off. Ma noi siamo arrivati alla fine di questa terza puntata di Piazza Verdi, curata da Erika Manni e Sara Zambotti, in redazione Katia Donini, collaborazione tecnica Roberto Badiale e Davide Tenti, che oggi sono riusciti a recuperare tutte le emergenze di questa puntata. La regia è di Enrico Maria Magli, la voce che sentite è quella di Oliviero Pontedipino, e ci sentiamo settimana prossima. Ora tutta l'umanità ne parla, sempre su Radio 3.

0: questo passato si contrappone in maniera assolutamente critica e contestatrice al presente.
1: Tutta l'umanità ne parla.
2: I privilegi sono un po' più.

caro saluto da Edoardo Camurri e benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Tutta l'umanità ne parla, il talk impossibile di Radio 3, lo sapete? Dinanzi ai talk show che convocano i soliti vieti opinionisti del nostro presente, noi diciamo di ragionare, discutere dei temi della nostra attualità convocando i grandi del passato e siamo felici di essere tornati a Pianeta Terra Festival qui a Lucca ancora una volta. Ringraziamo Stefano Mancuso, il direttore scientifico di questo festival, e oggi noi ci occuperemo proprio dell'argomento che dà corpo a Pianeta Terra, cioè delle comunità naturali. Lo faremo alla nostra maniera, invitando, appunto, avendo tre ospiti molto importanti. Noi vogliamo iniziare subito la puntata con la scienza, con un contributo scientifico. Sappiamo e abbiamo imparato nel corso di questi anni quanto sia decisivo e determinante l'apporto della ricerca scientifica per comprendere la situazione del nostro pianeta, e quindi è con grande piacere che io voglio introdurvi il nostro primo ospite, omaggiando un grande cittadino di Lucca come Giacomo Puccini. Ascoltate.

0: Giacomo Puccini. 1899, e questo è il brano della scossa elettrica di Giacomo Puccini, che Puccini stesso, insomma, compose per il centenario dell'invenzione della pila elettrica. Dico pila elettrica perché, signore e signori, il primo ospite della puntata di oggi di Tutta l'Umanità Ne Parla è Alessandro Volta. Prego, Volta, venga! Fisico, chimico, una vita vissuta tra 700 e 800, tra rivalità scientifiche, onorificenze, qualche problema con il potere, con i sovrani. Ecco, Volta, lei lo sa che uno dei grandi problemi dell'umanità ancora oggi, delle comunità umane ancora oggi, è proprio sono le batterie elettriche. Lei lo sa questo? Noi siamo ancora qui che ci armeggiamo con la sua invenzione.
1: Ma me l'hanno detto. Io non ci credevo, perché l'avevo inventata per altri motivi, però pare che se tutte le batterie del mondo smettessero in questo momento, spariremo noi qui, sparirebbero le macchine, gli aerei.
0: Ci ha creato un bel problema a volte.
1: Sì, ma non sapevo.
0: Una volta non era così.
1: Sì, non scherzi troppo sul mio, me lo fanno tutti. Ma io non me l'aspettavo.
0: Noi siamo qui e noi chiederemo conto anche di questo, perché la nostra comunità umana dipende molto dalla sua invenzione, dalle batterie. Ecco, ma non c'è soltanto Alessandro Volta, ospite di questa puntata di Tutta l'Umanità Ne Parla, perché qui abbiamo fra l'altro uno dei punti di riferimento totali di Stefano Mancuso. Cioè Stefano Mancuso ha studiato il nostro ospite tantissimo, anzi parte della visione di Stefano Mancuso nasce dal lavoro importante di questo scienziato, filosofo, uomo politico, un grande rivoluzionario, un anarchico comunista. Aveva un nome di lotta, Borodin, vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, ma insomma, Piotr Aleksejevich Kropotkin. Prego, venga Kropotkin, mi sposto. Kropotkin, allora lei è morto nel 1921, ma la vedo in ottima salute, l'anarchia fa bene, lo possiamo dire?
2: Sì, grazie, benissimo. Sì, tutto bene.
0: Ecco, ma è contento di come va il mondo?
2: No, questo invece non molto. Io scrissi la mia opera sul mutuo soccorso nel 1902, feci la seconda edizione nel 1914, poi due guerre mondiali, dei massacri globali di competizione. Una piccola parentesi non male, in nome mio, nel 48, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che finalmente dichiarò l'uguaglianza di ogni essere umano, come io scrissi molto, e poi però ancora tantissime diseguaglianze e tanta burocrazia. Io ero sono ossessionato dal potere indebito dei burocrati.
0: Ecco, questo è un punto su cui noi torneremo, perché tutto sommato per gestire le comunità umane si dice che ci bisogno sia delle pile elettriche sia della burocrazia, e noi oggi proveremo proprio a districarci all'interno di queste foreste artificiali, ma non solo, perché non parleremo solo di comunità umane, siamo esseri viventi, e quindi con noi oggi, ospite di Tutta l'Umanità Ne Parla, abbiamo una grande forza della natura. È un vivente non umano, è sceso dai boschi, dalle montagne, proprio che stanno a nord di Lucca, e forse viene dal Garfagnano, è passato per il Ponte del Diavolo, e con noi, lo nominiamo come si fa nelle favole, il signor Lupo. Buongiorno signor Lupo, venga! Mi raccomando signor Lupo, si comporti bene.
3: Va benissimo, voglio subito chiarire una cosa come il lupo, cioè il lupo non è affatto un animale, come si suol dire, cattivo, è un animale buonissimo, è soltanto un predatore che agisce nel momento in cui deve agire per nutrirsi.
0: Ma lei sta parlando in terza persona, parla per la categoria dei lupi, in quanto
3: no,
0: lupo.
3: Io sono il lupo, e quindi parlo da lupo. Cattivi sono i cani.
0: Ah, ecco, quindi difesa, attacco, necessità di sopravvivere, ecco, sono poi gli argomenti che riguardano le comunità naturali, compresa la sua comunità, quella dei lupi, e comprese le comunità umane. Ecco, entriamo con Alessandro Volta all'interno di una delle tante comunità che esploreremo oggi, cioè la comunità scientifica. Lei ha fatto ricerca scientifica, Alessandro Volta, in una piccola città come Pavia.
1: Sì, tant'è che...
0: Cosa significava fare ricerca a Pavia? Cos'era Pavia?
1: Io quando sentivo il lupo parlare di quello che trovava tra i suoi simili, pensavo stesse parlando dell'università, cioè perché anche lì è uguale.
0: Certo, è sì, la stessa cosa.
1: Però Pavia ha delle caratteristiche strane. Intanto è rimasta l'unica università fino al 1924 in tutta la Lombardia. Ma la cosa più importante, e qui già si capisce chi conta e chi non conta nelle università, è che Maria Teresa d'Austria la scelse come scuola principale di tutto il Sacro Romano Impero. E quindi riversò una quantità enorme di soldi. Qualcuno disse che i soldi e i neuroni è meglio che stiano a distanza tra di loro, però qualche effetto l'ha avuto positivo. Per esempio ha creato laboratori nuovi, ambienti. Io ho conosciuto delle persone straordinarie, Scarpa, Panizza, che poi fu il maestro di Golgi. Cioè questa città piccola, forse come tutte le città piccole universitarie, era fatta a misura di pensiero. Ci si incontrava in piazza senza deciderlo. E allora lì sono nate tante idee. Tante idee, alcune che sembrano macabre, che poi hanno nutrito invece che laboratori gli scrittori.
0: D'altronde lei volta con Frankenstein ha un certo rapporto.
1: Ma
0: no?
1: Lì è per colpa di quel bell'imbusto di bolognese, di cui poi forse vi parlerò, Galvani.
0: Ah, certo.
1: Io a Pavia le rane le conoscevo soltanto nel risotto, insomma. E lui invece voleva dimostrare qualcosa, ma non ne parlo volentieri, almeno che non mi
0: sia. No, cerchiamo di essere qui un po' più tranquilli. Ecco, ma Volta, a proposito di comunità, no? Per noi oggi le comunità scientifica è un modello anche di democrazia, no? E di liberazione dai confini nazionali. Se noi pensiamo a quel paradiso che è il CERN di Ginevra, lì ci sono scienziati di tutto il mondo, di differenti culture, che lavorano tutti insieme in nome appunto di un'idea transpolitica e transnazionale alla ricerca della conoscenza delle leggi della natura. Nella sua epoca era già così la comunità scientifica? Cioè...
1: Funzionava, che forse io credo che non funzioni così nemmeno adesso, guardi. Purtroppo ci sono sempre due ingredienti contrastanti. Da una parte il carisma di chi ha un'intuizione, scopre qualcosa di bello, di affascinante e lo comunica. E dall'altro, soprattutto in epoca moderna, la necessità di sostenersi economicamente. E allora non è sempre così vero che la comunità scientifica sia così limpida, così razionale. Lo vediamo tanto anche in medicina. Quindi io rimango della mia opinione drastica che sarebbe meglio seguire le idee e non i fondi di ricerca, ma insomma bisogna anche adeguarsi.
0: Ecco, magari saper seguire un'idea di cooperazione, di mutuo soccorso, e quindi esatto, rompere un po' quella cosa della competizione, del voler primeggiare a tutti i costi, che rompe il segreto poi del successo anche delle specie. Questa è un po' la teoria appunto di Kropotkin, che ringrazio ancora, e parleremo anche della sua storia anarchica, della sua storia politica, ma intanto ci può raccontare Kropotkin qual è stata la sua storia scientifica? Insomma, che cosa catturò la sua attenzione di biologo?
2: Beh, fu una storia basata su una scoperta anche qui, come capita spesso nella scienza, lo diceva adesso l'amico Volta, casuale, no? Serendipitoso, perché fu spedito con il battaglione dei cosacchi in Siberia dopo una giovinezza passata come paggio imperiale, peraltro, perché vorrei ricordare le mie respinte poi origini aristocratiche alla corte dello zar, e lì in Siberia conobbi il modo in cui gli esseri umani e gli animali e gli altri animali reagiscono a una natura così severa, così inclemente, impietosa. E allora feci il confronto con quello che avevo sempre letto dagli zoologi, di cui sono sempre stato appassionato, che dicevano che invece si vince la competizione tra individui, e io invece lì vidi tantissima cooperazione, perché quando la natura è così avara, è così terribile, ti conviene cooperare, ti conviene aiutarti a vicenda. E così mi innamorai dell'idea di cooperazione e feci una tassonomia, mi misi a mettere insieme tutti i casi di cooperazione. Si coopera per cacciare, come fanno benissimo i lupi, ma ci si...
0: Il lupo sta annuendo.
2: Il lupo è un ottimo cooperatore, assolutamente, però anche i suoi nemici cooperano, non so, i buoi muschiati che si mettono tutti in cerchio per difendere i cuccioli proprio dai lupi, e i lupi a quel punto non riescono ad avvicinarsi. Ho osservato aquile che vedono una carcassa di cavallo e anziché l'aquila singola mangiarsela da sola, prima chiama tutte le altre, che non avrebbe senso, no? Se fossimo tutti egoisti, invece si mangia in gruppo, perché conviene avere un gruppo forte, perché poi sai che loro ti ricambieranno il favore, faranno la stessa cosa con te. E quindi divenni il grande, diciamo, amante ed esperto del mutuo appoggio.
0: Ecco, il mutuo appoggio è il concetto chiave della sua visione scientifica, ma anche politica. Però per questa visione è stata importantissima la figura di Charles Darwin. Ecco, lei quando è entrato in contatto con la teoria dell'evoluzione di Charles Darwin?
2: Ma subito dopo, quando tornai a San Pietroburgo e studiai geografia, tra l'altro, perché la mia formazione è di geografo, una disciplina bellissima, geografia e geofisica, e incontrai le opere di questo grande naturalista inglese, e tutti oggi dicono impropriamente che io sono un anti-darwiniano, che io avrei smentito Darwin. No, io sono un allievo di Darwin, a me piaceva tantissimo Darwin, però mi sono accorto che mancava un pezzo, cioè aveva sottolineato forse troppo poco il potere appunto della cooperazione. Quindi io cercai di integrare ritirare l'opera darwiniana, riprendendo tra l'altro delle cose bellissime che Darwin scrisse nell'Origine dell'uomo, no? Sul potere del noi, quando dice il noi che fa la forza del soggetto, quando lui descrive gli insetti eusociali, oppure descrive le sentinelle che si sacrificano, si mettono in pericolo per proteggere il loro gruppo. E quindi ho in qualche modo completato, se vogliamo così, quel pezzo mancante dell'opera darwiniana.
0: Ecco, Kropotkin, il suo impegno politico da anarchico, in che misura ha influenzato la sua visione scientifica, o in che misura invece la visione scientifica che lei ha acquisito ha influenzato la sua visione politica?
2: Beh, è successo tutto in Siberia, perché è stata una sorta di scintilla. Io vedevo gli animali che cooperavano, per esempio nel migrare, no? Partivano tutti insieme e si aiutavano a vicenda, e nello stesso tempo vedevo in Siberia le contadine, i contadini, gli operai che facevano la stessa cosa, vivevano in un ambiente terribile e si aiutavano a vicenda, e lo facevano in modo spontaneo, dal basso, senza che nessuno glielo imponesse. E lì mi sono fatto l'idea, che poi è rimasta per tutta la mia vita, che meno Stato c'è, meno potere centrale c'è, più le persone lasciate da sole dal basso spontaneamente si auto-organizzano e creano delle cooperative, delle gilde, dei comuni, i modelli che io ho studiato per tanto tempo, e meno c'è burocrazia, meno ci sono apparati, più queste strutture funzionano. Poi cominciai a litigare con mio fratello, perché mio fratello Sasha era un realista, invece diceva che invece l'altruismo è sempre una forma mascherata di egoismo, e siamo andati avanti a scambiarci lettere dalla Siberia per molti anni.
0: Signor Lupo, lei che cosa pensa del mutuo appoggio? E com'è la vita all'interno di una comunità di lupi? Cioè, esiste quello che ci ha spiegato adesso Kropotkin?
3: Ma io sono stato capobranco.
0: Perché adesso non lo è più?
3: No, perché sono stato battuto in combattimento da un altro e quindi ha preso il posto mio. Io sono un luogotenente ora, sono una specie di gregario. E quindi so benissimo com'è la vita dentro il branco. E si svolge in una determinata maniera e soprattutto si programma la caccia. La cosa importante è quella, perché noi non mangiamo tutti i giorni, mangiamo ogni 2 o 3 giorni quando abbiamo avuto a disposizione la carne, e poi stiamo fermi e un paio di giorni dove passeggiamo, ci divertiamo, ma soprattutto teniamo d'occhio gli uomini, che avvertiamo a una distanza di 600-700 metri, e a 300-400 metri avvertiamo di cosa siano armati, e quindi agiamo di conseguenza rifuggendoli, perché non c'è cosa più disgustosa dell'essere umano, ma proprio disgustosa, non fa altro che uccidere quando non ne ha di bisogno. Noi uccidiamo soltanto per poter mangiare, basta, poi non facciamo altro.
0: Ma perché, secondo lei, signor Lupo, noi umani abbiamo un po' dimenticato la lezione che ci ricordava Kropotkin del mutuo appoggio, della solidarietà e della collaborazione anche tra specie diverse?
3: Anche, però c'è anche una forte dose di idiozia, perché l'uomo, che si ritiene così importante, così sopra intelligente, superiore a tutti, in realtà è terra terra. Infatti ha imparato a cacciare dal lupo. L'uomo primitivo, che faceva ridere, insomma, si arrampicava sugli alberi, era sempre in fuga, però osservava i lupi e vedeva come cacciavano. E quindi gradualmente imparò quest'arte e la mise in pratica, e stranamente cominciò a progredire, così come imparò dagli asini a potare le piante. E vide gli asini che mangiavano le piante in una certa maniera, le brucavano in una certa maniera, e di lì, ecco, io come il lupo, la mia memoria genetica mi rimanda tutta la storia dell'uomo, che non è come la raccontate voi, è una storia oscena e che fa ridere.
0: Beh, una storia oscena che fa ridere, che anche dal punto di vista darwiniano, Kropotkin, sembra poco funzionale, no? Pianeta Terra lo racconta ormai da 3 anni, cioè noi umani ci stiamo autodistruggendo, no? Non comprendendo per niente quelli che sono gli insegnamenti, per l'appunto, che ci arrivano dalla scienza.
2: Ma certo, sai, noi evoluzionisti sappiamo, Darwin ed io, che il successo di una specie si misura sempre dopo, quando si è estinta, quindi sarà qualcun altro a misurare il nostro successo. I lupi sono in giro su questo pianeta da milioni di anni, noi siamo qui da 200.000 anni scarsi, quindi non possiamo ancora valutare qual è il nostro successo. Abbiamo avuto un grande successo demografico, però cosa succede? Che noi, a forza di cambiare il mondo e di depredarlo, adesso dobbiamo adattarci a un mondo che noi stessi abbiamo impoverito, e questo ci mette molto in difficoltà. E pensa che ci siamo definiti Homo sapiens, ma io, sarebbe meglio dire Homo sedicente sapiens, nel senso che ci siamo autodefiniti sapiens in modo forse un po' frettoloso.
0: Ecco, in modo un po' frettoloso. Allora, sapiens sicuramente lei, Alessandro Volta, eh?
1: Ma mi onora, ma...
0: No, ma questo, insomma, è evidente, insomma, ha inventato la pila, ma ci può raccontare come si inventa la pila?
1: La questione della pila è una questione che riporta proprio al cuore della ricerca scientifica. E la ricerca scientifica si fa tosta, si fa guerra, si fa diatriba, non quando abbiamo dei dati differenti, perché lì è facile. Le cose o cadono a questa velocità o a un'altra, ma quando di fronte allo stesso dato abbiamo due interpretazioni diverse. È per quello che io ce l'ho su con quel bell'imbusto di Galvani, perché tutti e due cercavamo di studiare una delle cose che a me sembravano magiche della realtà, cioè l'elettricità. L'elettricità è un succo straordinario che noi spremiamo dalle cose, e poi abbiamo capito dopo che anche ci serve per pensare, parlare. Allora Galvani si era messo in mente che l'elettricità fosse il fluido animale, l'impronta di Dio nella vita, un po' come poi è stato con l'etere. Per fortuna poi è arrivato il mio amico Albert e ha fatto capire che l'etere non esisteva. E io volevo fare la stessa cosa prima, però, sul fluido animale, e fargli vedere che non c'entrava niente con l'impronta di Dio. E lui diceva: ma come? Ma se tu vedi questa rana, io ci infilo un elettrodo in un muscolo di rana morta, questa inizia a sgambettare. E io volevo dimostrare che questa idea che Dio facesse sgambettare le rane con l'elettricità era falsa. E come potevo farlo? Mica potevo fargli una lezione. Sa cosa ho fatto? Ho costruito un oggetto morto, un oggetto fatto di dischetti, li ho messi uno sopra l'altro e hanno iniziato a produrre elettricità. Sì, ma quell'invenzione lì mi serviva per dar contro un'ipotesi teologica. Adesso mi dite che serve per far funzionare i telefonini e gli aerei, io non lo potevo sapere.
0: Che, fra l'altro, interessante, adesso mi viene in mente così, che quasi... c'è un parallelismo su quanto noi oggi pensiamo e ragioniamo rispetto all'intelligenza artificiale, no? Cioè l'intelligenza artificiale è una macchina, può produrre coscienza...
1: Non me ne parli.
0: Perché?
1: Perché non so neanche cos'è l'intelligenza, figuriamoci quella artificiale.
0: Ecco, in questo abbiamo... abbiamo trovato una convergenza, per l'appunto, sì, tra Volta e Lupo.
1: Comodissima, ma come la scrittura artificiale che si chiama stampa, come la carrozza artificiale che si chiama locomotiva, è che qui noi simuliamo, ma non capiamo che cosa ci sta dietro. L'importante era dire che noi non avevamo una dimostrazione di Dio fatta con delle provette. Gli austriaci mi hanno cacciato da Pavia. E poi Napoleone è arrivato e mi ha restaurato nella mia posizione. Allora io sono andato a Parigi. E sa che cosa facevo con l'elettricità? Facevo rizzare i capelli alle signore.
0: Non mi dica così.
1: Da salotto.
0: Da
1: non
0: salotto.
1: Serviva a niente.
0: Ma esperimenti.
1: Io ho inventato la pila in un mondo in cui le pile non nessuno aveva bisogno di pile. E facevo sti giochi qua. E questo però vuol dire che la scienza deve capire che cosa funziona. Dopo si pensa a come vendere.
0: No, ma questo è bellissimo. Quindi noi adesso abbiamo un problema di pile. Siamo tutti qui con i caricabatterie, con i nostri telefoni che ci mollano. Salta il pianeta. Quando lei l'ha inventata per... dimostrare la non esistenza di Dio, almeno sotto quella forma.
1: Dell'impronta di Dio, dell'impronta, perché Dio esiste, di Dio. Per me, io guardi, andavo, ho fatto seminario, si figuri, quindi certo che esiste, ma non nelle rane, così.
0: Così, semplicemente. Sì. Insomma, non era un panteista. Ecco, a proposito, adesso non voglio chiedere a un anarchico rivoluzionario come Kropotkin un discorso su Dio, ma mi limiterei semplicemente, almeno al momento, Kropotkin, a ragionare un po' sulla nostra idea umana di comunità, almeno come si è manifestata, soprattutto qualche decennio dopo la sua morte, no? Noi viviamo nel periodo, no, con dell'individualismo, no? Pensiamo che le nostre società siano tali, abbiano valore nella misura in cui riescono a dare forza al concetto di individuo come sovrano assoluto, no? Viene in mente appunto Margaret Thatcher, no? Quando diceva: non c'è alcuna alternativa a quel sistema economico e politico che mette l'individuo al centro. Poi forse ha messo anche la famiglia, ma insomma negava proprio un'idea di società assoluta. E la Thatcher lo faceva anche in un certo senso in nome di una sorta di darwinismo sociale. Sopravvive solo il più forte. La società deve garantire al più forte la piena manifestazione di sé. Ecco, ancora una volta
4: una teoria scientifica che diventa teoria politica, ideologia e quindi chiave per costruire il mondo. Cosa ne pensa?
2: Beh, questa è una storia tristissima questa, perché Darwin fece un processo molto simile a quello di Volta, perché anche lui partiva da una posizione teologica, dall'impronta di Dio della natura, fece un grande viaggio in giro per il mondo, lui per le isole, io in Siberia, posti diversi, e poi arriva a formulare questa idea, no, della lotta per la sopravvivenza. Darwin non ha mai scritto nell'Origine delle specie la sopravvivenza del più forte. Quella è un'espressione che usavano altri, Herbert Spencer, e addirittura quando lui leggeva già a suo tempo, e quindi quando io ero un ragazzo, insomma, già ascoltavo questi dibattiti, che qualcuno le interpretava in chiave sociale, dicendo: ah, quindi hanno ragione i furbi, hanno ragione i prepotenti. Darwin si arrabbiava moltissimo di questa cattiva interpretazione delle sue idee. E questo dimostra proprio come nella scienza a volte un'idea nasce per ragioni di opposizione a un'altra e poi qualcun altro la fraintende in un altro modo ancora. E quindi oggi ancora abbiamo questa idea che Darwin ci abbia detto, che quindi è la competizione sfrenata, il laissez-faire, come si dice al mio tempo, a essere la forza delle società. Herbert Spencer andò negli Stati Uniti e inculcò questa idea ai Carnegie, ai Rockefeller, che presero questa idea, la resero famosa, di grande successo. E mi spiace pensare che in fondo abbia influito così tanto per tutto il Novecento. Ancora adesso avete questa idea della competizione, fate le competizioni per le canzoni, fate le competizioni per le imprese, tutto agonismo.
4: Ecco, Kropotkin, in che misura noi umani possiamo dire io?
2: Possiamo dire io se c'è sempre un noi a cui quell'io appartiene. Poi il problema del noi, naturalmente, con Darwin, come dire, c'è un dialogo a distanza da sempre su questo, che noi, il noi può essere molto pericoloso, può essere la tribù, può essere il conformismo. Ho visto che adesso voi avete questo tifo da stadio delle squadre, che è una follia, naturalmente, oppure potete avere un noi che si allarga, che diventa tutta la specie umana, con i diritti uguali per tutti. Può essere un noi che si allarga a tutti gli esseri viventi. Quello era il noi a cui pensavamo Darwin e Dio a quel tempo.
4: C'è Alessandro Volta che vuole intervenire.
1: Sì, io ho conosciuto Kropotkin soltanto adesso, ma mi ricorda tantissimo le parole di un moderno che non ho conosciuto, ma di questo Chomsky, che ha scoperto che i bambini imparano io insieme a tu, e arriva solo dopo lui, lei. Quindi anche la biologia e l'apprendimento del linguaggio danno ragione a lei. Io me ne compiaccio e sono contento che dai bambini si possa imparare.
2: E questo dimostra che c'è una ragione evolutiva profonda di tutto ciò.
4: Ecco, però allarghiamo questo noi anche al lupo, no? Perché adesso abbiamo un dialogo umano. Ma, signor lupo, per voi lupi esiste qualcosa che vada oltre il legame di sangue del branco? Cioè, esiste una cooperazione tra non consanguinei? Succede che qualche volta il branco non abbandoni un lupo ferito o più vecchio? È così?
3: Succede quasi sempre. Cioè che come lupo mi sono trovato diverse volte a dover assistere qualcuno di noi che era rimasto invalido a una trappola o a una fucilata, perché c'è sempre di mezzo l'uomo. Quando un predatore è ferito o ha subito una ferita, non sempre ritorna abile a cacciare. E a questo punto bisogna provvedere a portarli da mangiare. Oltre a portargli lembi di carne, c'è anche delle femmine delle lupe che ingurgitano carne per lui e poi la emettono dallo stomaco, e in questa maniera anche che nutrono i cuccioli. E quindi fra di noi c'è una grande solidarietà.
4: Voglio farvi un'ultima domanda a tutti e tre. Inizierei con lei, Volta. Avete memoria di un momento importante di solidarietà che avete ricevuto nel corso della vostra vita? C'è un atteggiamento di mutuo soccorso arrivato un po' così all'improvviso? Volta.
1: Sì, è molto preciso. Un viaggio con il mio amico Scarpa. Io ho capito in quel momento che soltanto l'amicizia riusciva in un modo trasversale rispetto alle istituzioni, al potere, a tutto il resto, a darmi forza. Ma parlando con i ragazzi di oggi, perché sono riuscito, una volta pensi che mi hanno invitato in una scuola dedicata a me e ci sono andato.
4: Certo.
1: Ho scoperto che c'è stata una rivoluzione straordinaria che fa vedere che quella mia antica prima esperienza è fondamentale. Voi siete di fronte alla più grossa rivoluzione dopo la stampa. Cioè, con internet mi dicono che adesso è più difficile scartare informazione che reperirla. Quando ero ragazzo io bisognava andare a Parigi, bisognava andare a Roma, a Firenze, nelle biblioteche. Adesso, usando quelle macchine lì, che tra l'altro
4: che vanno a pile,
1: mi dicono che vanno a pile, sì. Io dici tu una parola e me ne arrivano troppe. troppe perché io le possa valutare. Allora come si fa a non essere inondati? Bisogna fidarsi di un altro. Allora vede, la tecnologia influenza anche la forma sociale, è il gruppo, è le comunità. Devi avere una cerchia di amici ai quali chiedere consiglio quando c'è un problema. Si deve passare attraverso questo.
0: Fantastico Alessandro Volta. Kropotkin, un momento di mutuo soccorso, di solidarietà che ha ricevuto nella sua vita in maniera inattesa.
2: Beh, tra noi anarchici la solidarietà è sempre stata fortissima. Nel mio caso è successo nel 1881, quando dei miei compagni anarchici, contro la mia, io non ero d'accordo sull'uso della violenza, ma uccisero lo zar Alessandro II. E allora ci fu una repressione di tutto il movimento anarchico in tutta Europa, vennero a prendere anche me, ero già rifugiato in Svizzera, e mi incarcerarono in Francia, rimasi 5 anni in galera. E allora cosa è successo? Io non me l'aspettavo. Victor Hugo e i grandi scrittori francesi fecero una grande petizione, iniziarono un grande movimento per la mia liberazione e alla fine il ministro della giustizia mi lasciò andare e mi rifugiai in Inghilterra per il resto della vita.
0: Signor Lupo.
3: Quando mi sono sentito male a seguito di una fucilata che mi hanno sparato e sono rimasto per diversi giorni dentro la tana e quindi non riuscivo a camminare, pensavo di restare invalido e avevo una gran fame. Questo mio amico del branco, poi siamo tutti amici nel branco, ma lui in modo particolare, che era anche piuttosto giovane, mi portava tutti i giorni qualcosa da mangiare e quindi io, grazie a lui, sono sopravvissuto, mi sono ristabilito e continuo a fare parte del branco.
0: Grazie signor Lupo per questa storia. È finito il tempo per il dibattito, ma è arrivato un altro tempo, cioè il tempo di svelare chi ha dato voce e corpo a Alessandro Volta, Kropotkin e al signor Lupo. Beh, a dar voce ad Alessandro Volta abbiamo avuto, e qui con noi, un grande linguista, insegna a Pavia, alla Normale di Pisa, ha scritto decine di saggi, eppure 2 romanzi. L'ultimo è appena uscito per La nave di Teseo e si intitola 51 giorni, e con noi Andrea Moro. Buongiorno, grazie Moro. Buongiorno. Com'è andata? Com'è stato fare Alessandro Volta?
1: È stato bellissimo, anche perché ritrovarsi insieme è davvero... Non so, voi non vi siete dimenticati che abbiamo passato 3 anni in cui non ci si incontrava, e incontrarci anche se nella casa del boia. E poi voi avete avuto questa idea che a me piace tantissimo, cioè sfruttare la fantasia per recuperare il significato entusiasmante della scienza. Quindi aver avuto un tanto Lupo e un tanto anarchico in compagnia, per me sono stati ancora di più, oltre che te, un motivo di felicità.
0: Grazie Andrea Moro. E a interpretare invece Piotr Aleksejevič Kropotkin è stato un amico di tutta l'umanità ne parla, filosofo della scienza, evoluzionista, insegna all'Università di Padova, un grande divulgatore scientifico. Il suo ultimo libro, Tutti i mondi possibili, un'avventura nella grande biblioteca dell'evoluzione, pubblicato da Cortina. Telmo Pievani, grazie.
2: Grazie.
0: Sei diventato anarchico oggi?
2: No, non ancora. Però Kropotkin mi ha insegnato una visione un po' più gioiosa e meno cupa dell'evoluzione, che ci fa solo bene.
0: Grazie Telmo Pievani. Mentre a interpretare il Lupo, un importantissimo scrittore italiano che è proprio qui di Lucca, scrittore di questa terra, gli ultimi suoi libri editi da Vallecchi sono Il valico dei briganti e poi Vita di Cristo e del suo cane Randagio. Con grande felicità è stato il Lupo Vincenzo Pardini. Grazie Vincenzo Pardini.
3: Grazie.
5: Radio 3, 30 minuti.
6: Buon pomeriggio da Luigi Spino e bentornati a Radio a 30 minuti, programma in diretta sull'attualità del weekend di Radio 3, che punta a approfondire le questioni affiorate nelle ultime ore e magari ad anticipare quelle di cui discuteremo nella settimana che verrà. E nelle ultime 24 ore le notizie ci hanno portato ripetutamente negli Stati Uniti, per ultimo per via dell'accordo raggiunto con la Russia, che in cambio della sospensione delle sanzioni garantirà all'America forniture di gasolio, un deal, per dirla alla Trump, che di nuovo divide Stati Uniti ed Europa. Ma la spaccatura più profonda emersa in queste ore, almeno dal nostro punto di vista, si è verificata su un altro terreno, quello della giustizia internazionale, ma non solo. Oggi è la giornata mondiale contro la pena di morte. Gli Stati Uniti la celebrano a modo loro dopo la doppia iniezione letale fallita a Christa Pike, una donna del Tennessee. È arrivato l'annuncio da parte del Pentagono che l'esecuzione dell'attentatore di Fort Hood, Nidal Malik Hassan, mediante fucilazione, andrà in scena in pubblico e in diretta streaming il prossimo 3 di dicembre. Chissà se il messaggio di condanna della pena di morte arrivato poco fa dal Papa statunitense riuscirà almeno a bloccare questo evento. È una scelta che l'ONU ha già bollato come tortura, ma è difficile che questa condanna possa smuovere Washington, che ieri, poche ore dopo l'assegnazione del Nobel della pace all'ex giudice della Corte Penale Internazionale Navi Pillay, ha annunciato, va detto con un senso della tempistica straordinario, sanzioni nei confronti della Corte. Sono due notizie distinte, certo, ma entrambe ci sembra illustrino una preoccupante ulteriore deriva degli Stati Uniti, sempre più lontani da noi europei, malgrado il recente appello ad Atene del segretario di Stato Rubio a raccogliere insieme la gloriosa eredità di una presunta comune civiltà occidentale. Su questo oggi aspettiamo i vostri messaggi al 335-56-34-296. E intanto, prima di sentire le nostre ospiti, ascoltiamo la voce della Nobel della Pace, Navi Pillay.
7: I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice, whose compassion and courage continue to ensure that impunity will not be allowed to reign. We are living through an era when international law.
6: A 30 minuti stiamo ascoltando un frammento del discorso pronunciato ieri dalla giurista sudafricana Navi Pillay, poco dopo aver vinto il Nobel della pace. Pillay, lo ricordo, è stata giudice della Corte Penale Internazionale, alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite. Come ha ricordato lei stessa nella sua prima reazione a caldo dopo la vittoria, l'ultimo lavoro che ho fatto è stato consegnare il rapporto su Gaza, che definisce quello che sta accadendo un genocidio, e aggiunto, perché questa è semplicemente la verità. Pillay ha dedicato il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali e ai magistrati e avvocati impegnati nella giustizia internazionale. E grazie a loro, ha detto, se ancora l'impunità non regna sovrana in un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono sotto attacco. L'aggravarsi della situazione, ha aggiunto, è evidente negli attacchi alla Corte Penale Internazionale. Poche ore dopo questa dichiarazione, sulla scia degli attacchi arrivati subito a Pillay di Trump e Netanyahu, è arrivata quella del segretario di Stato USA Marco Rubio, che ha annunciato sanzioni contro quello che ha definito un tribunale canaglia. È solo l'ultimo atto, il più pesante però, di una campagna che punta a paralizzare la Corte Penale Internazionale. Di questo parliamo oggi con Emanuele Fronza, professoressa di diritto penale internazionale ed europeo presso l'Università di Bologna, autrice lo scorso anno con Marcello Flores di Caos, la giustizia internazionale sotto attacco, uscito con La Terza. Emanuela Fronza, benvenuta qui tra noi a 30 minuti.
8: Buonasera.
6: Ed è con noi anche Viviana Mazza, corrispondente del Corriere della Sera dagli Stati Uniti e spesso in diretta dalla Casa Bianca, dove non più tardi di ieri ha visto Donald Trump in occasione di un incontro con gli italo-americani. Viviana Mazza è autrice del recentissimo L'America che verrà dopo Trump, uscito con Bonpiani. Viviana Mazza, benvenuta anche a lei qui a 30 minuti.
9: Grazie, buonasera.
6: Viviana Mazza, lo ha un po' annunciato prima, l'annuncio di queste sanzioni non è esattamente un fulmine a ciel sereno, la campagna va avanti da tempo e adesso la racconteremo anche meglio, però colpisce la tempistica della dichiarazione di Rubio poche ore dopo il conferimento del Nobel a Pillay, dall'impressione quasi di una ritorsione, una sorta di rivendicazione politica di quella che oggi la visione del mondo di Washington e di chi sono i suoi nemici. Però colpisce la tempistica della dichiarazione di Rubio poche ore dopo il conferimento del Nobel a Pillay, dall'impressione quasi di una ritorsione, una sorta di rivendicazione politica di quella che oggi la visione del mondo di Washington e di chi sono i suoi nemici.
9: Sì, non è sicuramente, secondo me, casuale. Poco prima Trump aveva criticato

0: già delle sanzioni contro diversi giudici della Corte che sono state emanate da questa amministrazione, e va anche detto che gli Stati Uniti sono stati critici della Corte Penale Internazionale ben prima di Donald Trump, anche se con Trump abbiamo visto le sanzioni in passato e se quel trattato di collaborazione, non collaborazione, di adesione, anzi non adesione, insomma, allo Statuto di Roma, le sanzioni non erano la linea ordinaria delle amministrazioni precedenti, ma già nel 2020 Trump le ha introdotte e adesso le ha riprese con maggiore forza in questo secondo mandato.
1: Emanuela Fronza, ci aiuti allora a inquadrare il contesto di queste nuove sanzioni. Viviana Mazza ben ha fatto a ricordarci che la diffidenza di Washington nei confronti della Corte nasce con la Corte stessa. Washington non ha mai ratificato lo Statuto di Roma del 98 che l'ha istituita, ma in questo secondo mandato di Trump è partita un'escalation poderosa di attacchi, un'escalation anche molto esplicita da parte di Marco Rubio, rivendicata più volte, da un lato con pressioni sugli stati più allineati affinché escano dalla Corte, dall'altro con sanzioni, come ci ricordava Viviana Mazza, su singoli giudici. Con quali risultati fin qui?
2: Sì, lo avete detto entrambi, quello che è successo ieri, cioè le sanzioni nei confronti della Corte, sono il frutto, come dire, di una escalation negli ultimi tempi di sanzioni nei confronti dei procuratori e di 9 giudici su 18, perché ad oggi sono 9 giudici su 18 della Corte ad essere sanzionati dagli Stati Uniti, ma come diceva in maniera, come dire, non solo corretta, ma credo sia anche importante vedere come gli Stati Uniti, sin dall'istituzione nel 98, a seguito della conferenza diplomatica che si è tenuta tra l'altro a Roma nel luglio del 98, la Corte è sempre stata osteggiata, non è mai stata la relazione tra Stati Uniti e anche altre potenze, però, e la Corte Penale Internazionale è sempre stata una relazione difficile, conflittuale, quindi anche il provvedimento di ieri non viene dal nulla. Certo, si entra in una fase diversa, cioè dal 98 fino all'executive order che ha disposto le sanzioni nei confronti dei componenti fisici della Corte, si era in una fase di difficoltà conflittuale, si voleva ridurre l'autonomia della Corte, non si cooperava, non si aderiva a quel trattato, ma adesso c'è un attacco frontale che ha visto ieri un'ulteriore escalation nel momento in cui a essere colpita è l'istituzione stessa.
1: Ecco, cosa cambia allora adesso Emanuela Fronza con le sanzioni dirette rivolte all'istituzione, rivolte alla Corte Penale Internazionale?
2: Intanto, come dire, dal punto di vista proprio giuridico, la Corte, dico una cosa penso ovvia e banale, però la Corte è una persona giuridica, non sono i giudici, non sono i procuratori. Questo ha un impatto, intanto la Corte, come le persone fisiche, viene inserita in una lista, quindi sul piano del messaggio, della comunicazione accanto a Al Qaeda, per dire, avremo un tribunale che è la Corte Penale Internazionale. Poi sul piano pratico, lei ricordava in apertura quanto ha affermato ieri Rubio, cioè l'intento è proprio di aggiungere un pezzetto a quel itinerario di impunità e di smantellamento della Corte, in questo caso rendendola destinataria diretta di sanzioni da parte del governo statunitense, si mira a paralizzarla, cioè banalmente a impedire di pagare gli stipendi ai dipendenti, che sono 900, di pagare gli avvocati, di non pagare le bollette, di non, quindi proprio sul piano di mettere sotto pressione gli individui che la compongono, quello che hanno fatto sanzionando i giudici, e adesso paralizzando la Corte stessa sul piano proprio pratico del suo funzionamento. E poi a questo si aggiungono tutta una serie di effetti secondari, perché ci sono degli effetti secondari che derivano da queste sanzioni e anche delle dinamiche che si pongono in essere e rinforzano altri paesi che sono contrari alla Corte e a itinerari di responsabilità e di riconoscimento dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra, dei crimini di genocidio, perché è una notizia già uscita, una notizia pubblica, per esempio, che la Russia

0: la Federazione Russa ha confermato la condanna in contumacia anche in appello dei giudici, non solo giudici, ma anche di alcuni giudici della Corte Penale Internazionale, tra cui il vicepresidente Rosario Etala, il giudice italiano, ed è stata chiesta l'estradizione. Quindi queste sanzioni hanno degli effetti diretti, implicano e aprono meccanismi di sanzioni secondarie, su questo casomai potremmo parlare dopo, però rinforzano poi dinamiche anche altrove che agiscono sempre contro la Corte e contro itinerari di disumanità, scusi, di umanità e di responsabilità.
1: Grazie Manuela Fronza, vorrei tornare a questo punto con Viviana Mazza per provare a capire meglio le ragioni, tra virgolette, di Washington, oltre a quelle di principio, ci metto anche qui le virgolette. Viviana Mazza, ci sono anche timori concreti legati a determinate indagini della Corte? Io ricordo, ma un po' tutti, penso Trump qualche settimana fa che si è lasciato scappare, chiaramente volendolo, che Rubio non vuole difendere me, vuole proteggere Bibi, è un virgolettato di nuovo, forse però ci sono anche altri dossier che potrebbero riservare delle sorprese, penso uno tra tutti o forse tra tanti, quello del Venezuela. Viviana Mazza? Sentiamo in regia se riusciamo a recuperare il collegamento con Viviana Mazza. Intanto allora proseguiamo la discussione avviata con Emanuela Fronza e le chiederei a questo punto che cosa si può fare per proteggere la Corte e i suoi giudici. L'impressione è che la Corte è nel mirino in realtà perché sta funzionando sempre meglio, no? Dopo gli esordi in cui si era concentrata in particolare sugli stati africani, che per questo anche l'avevano accusata, se ricordo bene, di essere uno strumento neocoloniale, le cose sono cambiate, nel mirino ci sono le grandi potenze, c'è la Russia, c'è Israele, ci possono essere anche gli Stati Uniti. Allora, come si protegge la Corte, come si proteggono i suoi giudici? Innanzitutto da parte dell'Europa, che ha definito ieri profondamente deplorevoli queste sanzioni. Ecco, Bruxelles, gli Stati europei sono in grado concretamente di difenderla questa Corte? Emanuela Fronza.
0: Allora, intanto dobbiamo avere ben chiaro che questa è la prima volta che un intero organismo che incarna il multilateralismo diviene destinatario di sanzioni. Questo è un aspetto da tenere ben presente proprio anche nel pensare, nell'immaginare, nel individuare le possibili reazioni. La Corte è un'evoluzione di tutte le esperienze precedenti, è figlia di Norimberga, dei tribunali ad hoc che ci sono stati negli anni 90 per il conflitto nei Balcani e per il Ruanda, però rappresenta un'evoluzione importante e anche la sua giurisdizione, cioè avere una giurisdizione territoriale, quindi una giurisdizione che può essere esercitata per quei crimini gravissimi, però anche su cittadini di stati non parte, era una regola che era stata decisa a Roma, non è una regola che è stata inventata dal nulla, è una regola che gli stati stessi, che ad oggi sono 125, che hanno firmato, ratificato, aderito a quel trattato, si sono dati. Ad oggi l'attacco che viene dagli Stati Uniti è un attacco alla Corte che rivendica, lo abbiamo detto prima, itinerari di impunità e anche itinerari di ineguaglianza, di diseguaglianza, tant'è vero che nel provvedimento di ieri gli Stati Uniti, appunto un provvedimento extraterritoriale che raggiunge l'Europa, l'Unione Europea, i soggetti europei, però affermano e ribadiscono il doppio standard, in che senso? Quindi l'ineguaglianza. Dicono non possono essere applicate queste regole a Stati Uniti, cittadini degli Stati Uniti e a chi è alleato degli Stati Uniti. Quindi in questo senso invece riconoscono la possibilità invece di accettare le regole, la giurisdizione, diciamo, della Corte o di tollerare quando questa colpisce cittadini di stati non alleati. Ecco, cosa può fare, cosa possiamo fare, cosa può fare l'Unione Europea, in cui tra l'altro la Corte ha sede, perché la Corte ha sede in Olanda, che è stato detto esatto, che avesse sede all'Aia come altre giurisdizioni, come altri luoghi indipendenti e imparziali. La Corte può e credo si rivolga all'Unione Europea, sta attendendo da tanto tempo, da quando insomma c'è questo nuovo periodo di attacco frontale, anche molto spudorato, da parte degli Stati Uniti e non solo degli Stati Uniti, perché ricordavo prima le misure coercitive nei confronti da parte della Federazione Russa nei confronti di componenti della Corte, ha a disposizione gli strumenti che può attivare, come il regolamento di blocco, che è uno strumento per cui, no, di fronte a sanzioni extraterritoriali la risposta può essere quella di dire l'ordine esecutivo non può trovare non ci si deve conformare a quanto chiedono gli Stati Uniti, quindi si vieterebbe ai soggetti nell'Unione Europea e dell'Unione Europea di conformarsi, così neutralizzando gli effetti in questo spazio delle sanzioni disposte.
1: Grazie a Vera Emanuele Fronz. Questa del regolamento di blocco è solo una delle prime misure che potrebbe adottare l'Europa, l'aspettiamo davvero al varco già nella prossima settimana e chiaramente monitoreremo la situazione con tutti i nostri programmi di informazione. Noi a questo punto però restiamo negli Stati Uniti, ma da Washington ci spostiamo in una cella del braccio della morte di una prigione del Tennessee.
2: The concerns I have on our lethal injection method are simply that I do not have good things. Tony Carruthers lived out my worst nightmare, detail for detail, and I don't want to go through that. The drug is.
1: A 30 minuti stiamo ascoltando la voce di Krista Pike, una donna che ha passato 31 anni nel braccio della morte di una prigione del Tennessee per un crimine commesso quando era una teenager. In questo ultimo messaggio registrato il 19 settembre, Krista Pike confida tutta la sua preoccupazione per l'iniezione di pentabarbital che l'attende. Ho delle vene difficili, dice, questa droga brucia male, non voglio che capita a me ciò che è capitato a un altro condannato, l'idea di morire annegata nel mio sangue, nei miei fluidi corporei non è molto attraente. 11 giorni dopo Krista è sopravvissuta a 2 iniezioni letali, un'esecuzione fallita che ha scosso almeno quella parte della società americana che chiede di ridiscutere l'orrore della pena capitale. Con noi la voce di Krista Pike. L'hanno ascoltata anche Viviana Mazza e Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia, autore di Molla chi boia, la lenta fine della pena di morte degli Stati Uniti d'America, uscito con Infinite Edizioni nel 2022. Riccardo Nuri, benvenuto qui tra noi a Radio 3 30 minuti.
3: Grazie, buon pomeriggio.
1: Io vorrei partire da lei, da Krista Pike, come sta, cosa l'aspetta adesso e che impatto ha avuto, se ne ha avuto, questa tragica fallita esecuzione negli Stati Uniti.
3: Ma è stato un orrore puro, non è stata la prima volta. Proprio a maggio in Tennessee c'era stata una vicenda simile di Tony Carruthers, che dopo un'ora non era stato messo a morte per l'impossibilità di trovare una vena. Krista Pike ora ha ripreso conoscenza nei giorni scorsi. C'è chi chiede che non appena in forma, per così dire, si ripristini una data di esecuzione che sarà nel 27, perché il governatore del Tennessee ha sospeso tutte le esecuzioni fino alla fine dell'anno, compresa una che era prevista il 3 dicembre. E però si stanno levando richieste non solo dal movimento abolizionista statunitense, ma da gruppi religiosi, dalla politica, dai mezzi di informazione, naturalmente dalla difesa di Krista Pike, perché la condanna sia commutata dopo questo orrore che ha subito. Veramente Krista è risorta, se si può dire, sperando di non essere blasfemi. Il minimo che deve accadere è che questa condanna sia definitivamente annullata e la sentenza commutata.
1: E intanto però il boia continua a lavorare negli Stati Uniti. Pochi giorni dopo la resurrezione di Krista Pike, chiamiamola così, è stata eseguita in Texas una nuova condanna a morte, sempre con iniezione di pentobarbital. Soprattutto giovedì sera il segretario alla difesa Pete Hegseth ha annunciato che l'esecuzione di Nidal Malik Hassan, psichiatra militare condannata a morte per aver ucciso 13 soldati alla base di Fort Hood nel 2009, sarà pubblica e in diretta streaming. Marines sarà il primo plotone di esecuzione militare dal 1945 e la prima esecuzione in pubblico da un'impiccagione nel Kentucky del 1936 che si trasformò, come documentano le foto dell'epoca, davvero in uno show agghiacciante. Viviana Mazza fa sul serio, Hexet, ci sono leggi o c'è una volontà politica di evitare questa pubblica esecuzione?
4: Che è una bella domanda che Pete Hegseth faccia sul serio. Io penso di sì, nel senso che lui lo ha annunciato, lo ha detto in un'intervista, che questo è il modo giusto per farlo, però sul fatto che questo accada veramente in questo momento ci sono dei dubbi. Ci sono dei dubbi perché Trump, per esempio ieri ero alla Casa Bianca, ne ha parlato anche nell'incontro con gli italoamericani durante la, diciamo, la celebrazione per la giornata di Cristoforo Colombo, e ha detto che quest'uomo merita la pena di morte, ma non è entrato nella discussione su come avverrà, se ci sarà una fucilazione pubblica oppure no. Poi dopo, quando stava partendo, circondato da noi giornalisti, Trump ha detto che di nuovo diciamo che questa esecuzione assolutamente ci sarà, però ha anche detto che ci sta pensando, che sta decidendo. Qualcuno poi gli ha gridato: ma lei l'aveva autorizzata? È sembrato dire di sì, ma non è chiaro. In realtà oggi ho visto che poco fa, 45 minuti fa, ha scritto un tweet in cui praticamente rilanciava un'intervista con un reverendo, un pastore di una chiesa a Dallas, in Texas, che dice che supporta, appoggia questo reverendo di questa First Baptist Church, una chiesa battista del Texas, appoggia l'idea dell'esecuzione pubblica, e Trump lo ha ritwittato, quindi dando l'impressione che ci stia pensando e che ci siano, secondo lui, anche ragioni a favore per fare questa cosa in pubblico. E ha scritto ha dichiarato questo reverendo che la pena capitale è prevista in qualche modo nella Bibbia, e quindi secondo me la questione resta aperta. Anche se va detto che ieri, quando invece il vicepresidente J.D. Vance, che è cattolico, stava rientrando da un viaggio, insomma, gli hanno chiesto: ma lei com'è che da credente può appoggiare una cosa del genere? E Vance, pur ricordando a tutti il fatto che questa persona, questo psichiatra, ha ucciso 13 persone di cui doveva occuparsi, che avevano problemi mentali, che insomma c'era anche una donna incinta che ha supplicato per la sua morte, quindi ha fatto per la vita del figlio, voglio dire, e tutto il resto, però ha detto: io non la guarderò se verrà mandata in streaming. E ci sono anche dubbi sul fatto che poi, se viene mandata in streaming, magari poi le televisioni non la mostreranno. Lo stesso capo dell'autorità federale che si occupa delle comunicazioni ieri era in fortissimo imbarazzo quando gli è stato chiesto, perché ha detto: parlate col Pentagono. Quindi è come se, come spesso accade in questa amministrazione, queste notizie, questi annunci vengono fatti e poi si crea un po' questo clima di caos, non si sa che cosa è vero, che cosa succederà davvero e che cosa no. Chiaramente questo ha suscitato orrore anche da parte di tanti repubblicani.
1: Ecco, su questa questione, trasmettere o meno la diretta streaming dell'esecuzione, mentre Vance sembra adottare il principio occhio non vede, coscienza non duole, segnaliamo che una nostra ascoltatrice, Laura, chiede almeno che sia possibile in Europa bloccarne la diffusione. Abbiamo ascoltato la versione, diciamo così, di un reverendo battista. Invece, Viviana Mazza, quanto può pesare la voce del Papa statunitense, che oggi ha definito inammissibile la pena di morte, la sua voce e quella dei suoi vescovi?
4: Beh, su Trump non so quanto effetto avrà, perché comunque sappiamo e ricordiamo che Trump si è già scontrato con il Papa su tante altre questioni. Comunque va detto che ci sono anche sostenitori cattolici di Trump e conservatori che comunque ritengono il Papa un'autorità molto importante, e secondo me su alcuni principi come questo possono e tendono anche a condividerne la posizione. Cioè, basta pensare appunto a Vance, che pure col Papa si è scontrato sulla questione dell'immigrazione, e anche appunto a proposito della guerra in Iran, che però sostanzialmente con, secondo me, un velato imbarazzo ha fatto capire che a lui questa storia non piace. Quindi non so se è il Papa in sé, la voce del Papa in sé, o piuttosto il fatto che comunque Trump pensa anche all'appoggio elettorale, alla sua popolarità, e quindi sa che c'è una fetta del suo elettorato che alla fine è d'accordo col Papa su questo.
1: Grazie, Viviana Mazza. Oggi è la giornata internazionale contro la pena di morte. morte, lo ricorda. Allora il nostro sguardo si volge necessariamente anche al resto del mondo. Riccardo Lurie, fa impressione anche il confronto tra gli Stati Uniti e altre società in questo momento. Se non sbaglio, l'anno scorso solo Afghanistan e Iran hanno eseguito condanna a morte in pubblico, e con la stessa motivazione di Hex e del loro supposto valore educativo. I cittadini devono sapere cosa li aspetta se uccidono, ha detto Pete Hexet.
3: Ma sì, io trovo incredibile che dobbiamo trovare delle ragioni per convincere a non andare avanti con questa storia. Però io immagino non si andrà avanti, perché ci sono anche dei ricorsi alle corti federali davanti, quindi può essere che quell'esecuzione sarà sospesa. Ma qui l'occhio per occhio, dente per dente è allo stato puro. In Iran, in Afghanistan c'è questa volontà di terrorizzare la popolazione, negli Stati Uniti evidentemente no, ma l'effetto brutalizzante di questa situazione senza precedenti rischia di ritorcersi contro, perché persone che saranno comodamente sedute sul divano di casa, poi bisogna chiedersi i bambini se li metteranno in un'altra stanza o meno, visto che si parla tanto, no, dell'esposizione dei minori alla violenza sui social, poi gli si fa vedere l'esecuzione di Stato. E l'effetto brutalizzante sarà che le persone vedranno che se lo fa lo Stato, allora è una cosa normale, si può fare. E quindi io temo che veramente un effetto di rigurgiti di violenza negli Stati Uniti, ma a livello proprio di base. E forse al Pentagono non hanno tenuto conto di questo possibile sviluppo.
1: Riccardo Lurie, prima di salutarci, ecco, ricordo il sottotitolo del suo libro Molla chi boia, uscito nel 2022, era La lenta fine della pena di morte negli Stati Uniti d'America, un sottotitolo che oggi confermerebbe, siamo sempre in questa direzione, quella di una fine che prima o poi arriverà della pena di morte. Un dato certo colpisce, i sondaggi di gradimento della pena di morte sono in discesa.
3: Sono in discesa, sì, e forse il sottotitolo oggi lo rifarei lentissima anziché lenta, perché ci sono, è vero, meno di 2000, ed è mai successo negli anni, nei decenni scorsi, meno di 2000 persone nel braccio della morte, nei bracci della morte, e di queste condanne a morte probabilmente una esiguissima minoranza sarà eseguita. Ma soprattutto il fatto importante è che di nuove condanne a morte ce ne sono sempre di meno, cioè un certo giorno, non so quando, ma sarà così, non ci saranno più nuove condanne da morte da eseguire, perché non verranno più emesse. Questo è quello che accade oggi.
1: Grazie a Riccardo Lurie, grazie a Viviana Mazza. Continuano a arrivare dei messaggi qui a 30 minuti, alle 17:59 minuti e 5 secondi, messaggi che chiedono una mobilitazione volta a bloccare questo e altre esecuzioni capitali. E salutando Riccardo Lurie, ci tengo anche a segnalare che Lurie ci ha parlato da Novara che oggi ospita un'iniziativa pubblica per tenere alta appunto l'attenzione su un caso particolare, quello di Hamadreza Djalali, medico e ricercatore all'Università del Piemonte Orientale, arrestato e condannato a morte in Iran 10 anni fa, e come tanti adesso negli affollatissimi bracci della morte delle prigioni della Repubblica Islamica. Si chiude così oggi 30 minuti con i nostri saluti, in regia da Pino, in regia da Manuel De Lucia, dalla parte tecnica da Pino Berardi, in redazione da Davide Lerner e del curatore anche Antonio Santaniello. Ora vi lasciamo la trasmissione A3, il formato dell'arte, e 30 minuti torna il 17 di ottobre alle 5:30. A tutti voi buona serata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spirola.
5: RAI Radio 3.

0: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Siamo a Roma, alle Scuderie del Quirinale, per la prima grande mostra monografica dedicata a Jacopo da Pontormo, detto più semplicemente il Pontormo. E dunque buon pomeriggio da Elena Del Drago, ma anche da Cristina Faloci, eccezionalmente qui con noi.
1: Eccoci.
0: E da Francesco Mandica.
2: Buon pomeriggio Elena e buon pomeriggio agli ascoltatori da questa meravigliosa mostra pontormiana.
0: Un grande protagonista della stagione del Cinquecento fiorentino che segna l'origine del manierismo, è possibile con più di 80 opere ripercorrere tutto il percorso del grande Pontormo. Noi cominciamo il nostro percorso e lo facciamo con la curatrice di questa esposizione, Cristina Acidini. Cristina Acidini, che ha curato questa grande mostra dedicata a Pontormo, vi ricordo a Roma, Scuderie del Quirinale, fino al 7 febbraio, è la più grande mostra monografica mai dedicata a Jacopo da Pontormo. Avete avuto prestiti eccezionali. Pontormo è uno degli artisti più amati, anche non soltanto dagli appassionati addetti ai lavori, ma anche dal pubblico e dagli artisti contemporanei, come vedremo. Qui è possibile seguire il suo sviluppo, dagli esordi fino agli ultimi giorni. Cristina Acidini.
3: In mostra ben 84 opere sono autografe di Pontormo, per la metà sono disegni di straordinaria qualità e varietà che mostrano la sua grande capacità di cogliere il naturale nelle figure, e l'altra metà sono affreschi staccati, dipinti su tavola, che ci raccontano il percorso di un artista straordinariamente libero, che ha avuto i migliori maestri, ha esordito con grande qualità nel solco della maniera fiorentina del primo Cinquecento, ma poi ha scelto la sua strada, sia appassionandosi alle stampe tedesche, specialmente di Albrecht Dürer, e sia sviluppando un suo colorismo libero e visionario, che è quello che ancora oggi dialoga con l'arte contemporanea e ispira gli artisti.
0: È stato dunque attraverso l'arte del Nord che Pontormo ha trovato questa sua strada così originale, che lo rende davvero unico comunque nel panorama artistico del Cinquecento.
3: Certamente nel clima di scambi artistici che caratterizzava la Firenze mercantile, dove arrivavano opere dei maestri del Nord, non è l'unico ad essersi interessato a quest'arte diversa da quella italiana e fiorentina, però è certamente quello che l'ha espressa, questa sua adesione, nel modo più vistoso, ed è stato per questo anche duramente criticato. Giorgio Vasari sostenne che si era allontanato dalle buone regole fiorentine per adottare una maniera goffa e spigolosa che era quella dei nordici. Per noi oggi è un segno di grande apertura, di grande libertà di visione, e forse lo apprezziamo anche di più per questa sua audacia.
0: Ecco, voi avete avuto dei prestiti eccezionali. In mostra a Roma, alle Scuderie del Quirinale, ci sono opere che raramente si sono spostate dai posti originali.
3: Davvero i prestatori sono stati non solo numerosi ma generosissimi, e hanno permesso, anche grazie agli organi di tutela, che si spostassero opere che di solito stanno in una sede fissa, come parliamo della Pala Capponi, che è uscita dalla sua cappella insieme con i quattro tondi degli evangelisti. Tutti, direi, hanno immediatamente compreso che era un'occasione unica per dedicare una mostra monografica a un artista che era sì conosciuto, ma forse non ancora apprezzato come meritava e come merita.
0: Noi ci troviamo in una sala centrale. Chiederei a Cristina Acidini di spiegarci proprio il passaggio da questo primo Pontormo a poi una delle opere più celebri, la Deposizione.
3: Noi siamo nella sala che abbiamo intitolato Certosa e altre tedescherie. Proprio negli affreschi della Certosa dedicati alla Passione di Cristo, lui si ispira al ciclo della Piccola Passione di Dürer e mantiene questa, diciamo, affezione ai modi tedeschi per un certo periodo. Poi però, con la Deposizione Capponi alla fine degli anni venti, raggiunge un proprio equilibrio, una propria originalità, e ci regala una delle immagini più indimenticabili, la cosiddetta Pietà o Trasporto di Cristo, che risolve il tema sacro in una sorta di architettura di corpi viventi, tutti isolenti, riuniti attorno alla Madonna che tende le braccia verso il figlio morto, e vediamo il bellissimo corpo di Cristo esposto alla pietà dei fedeli in una sinfonia di colori che non ha l'uguale, solo Pontormo l'ha saputa creare, solo lui ha mantenuto, per così dire, il filo di questa originalità senza trovare imitatori.
0: Ecco, proprio questo volevo chiedere, Cristina Cirini, perché appunto una delle caratteristiche più importanti è proprio questo cromatismo così particolare. Da cosa deriva? Da quali aspetti, non soltanto naturalmente della pittura del nord, ma anche interiori di Pontormo, queste scelte cromatiche?
3: Vedrei la partenza di questa tavolozza così brillante e ardita nelle lunette della Cappella Sistina dipinte da Michelangelo. Lui le deve aver viste da giovane e l'hanno impressionato in modo indimenticabile. Poi però appunto ha usato cangiantismi, contrasti. Nella Visitazione di Carmignano, con le quattro donne in primo piano, vediamo accostamenti di rosa e di azzurro, di giallo e di arancio che nessuno aveva usato mai prima e che rendono queste immagini così uniche e indimenticabili.
0: Anche la sua personalità, forse, no?
3: Pontormo era certamente una persona con qualche tratto di eccentricità, Giorgio Vasari ha calcato un po' la mano su questo, e la sua solitudine lo ha certo condotto a sviluppare in assoluta autonomia determinate innovazioni. Vorrei aggiungere che non ha mai avuto paura di innovare, non ha mai avuto paura di scontentare i suoi committenti, e ha avuto committenti illustri, a partire dalla dinastia dei Medici, che si è servita di lui a più riprese.
0: Grazie a Cristina Cirini.
3: Grazie a voi.
0: Continuiamo a raccontare dunque il grande Pontormo, amatissimo dai collezionisti, dagli appassionati, dagli addetti ai lavori. Siamo a Roma, alle Scuderie del Quirinale, è una mostra che potete visitare fino al 7 febbraio, curata da Cristina Cirini, Elena Capretti, Filippo Costamagna, Bruce Edelstein e Carlo Falciani, che è con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, in questa mostra possiamo dire che è la prima vera, incredibile, personale di Pontormo, in cui davvero si può vedere tutta l'evoluzione del suo lavoro.
1: Certo, sì, è verissimo. Al Pontormo erano state già dedicate tante mostre con opere anche di altri artisti. Anche a Palazzo Strozzi avevamo messo Pontormo e Rosso a confronto. Questa è una carrellata quasi completa di tutte le cose che si possono esporre in una mostra di Pontormo, che è un artista che è sempre stato al centro dell'immaginario collettivo, non solo di chi ama gli studi storico-critici, di chi ama il manierismo, una parola che oggi quasi non si usa più, ma soprattutto anche del contemporaneo. Tutti ricorderanno i tableau vivant della Ricotta di Pasolini, ricorderanno The Greeting di Bill Viola, cioè un artista che nelle sue come dire, variazioni, attenzioni al se stesso, alle proprie mutazioni di sensoriali ma anche caratteriali, poi sfociate nel diario, che è uno degli come dire, delle opere famosissime, un piccolo quaderno dove lui annota ciò che dipinge ma anche ciò che mangia, ciò che restituisce in bagno, e che è diventato una specie di paradigma del rapporto fra artista, opera e anche vita. E questo aspetto contemporaneo è sempre stato vivissimo, e credo che questa mostra possa anche come dire, restituire a chi ama oggi il contemporaneo la possibilità di sprofondare nel suo lavoro.
0: Oltre a questo strettissimo rapporto tra l'arte e la sua vita, il saper raccontare, narrare appunto la propria vita, Pontormo cos'ha, secondo lei, di così particolare da colpire un vasto pubblico, insomma, al di là, no, degli addetti ai lavori?
1: Una cosa straordinaria del suo lavoro, al di là dei colori incredibili che erano anche arrivano in un momento in cui anche Michelangelo nella Sistina fa degli affreschi coloratissimi, Pontormo riesce a usare il colore in una maniera incredibilmente mobile, e questa è la cosa straordinaria, cioè l'uso di un colore che è profondamente soggettivo nel come dire, rappresentare le mutazioni del proprio sentimento, anche le proprie reazioni nei confronti del visibile, nei confronti dei corpi. tutti ricorderanno la deposizione di Santa Felicita, che è in mostra, è una rarità perché è stata spostata una volta negli anni 40, poi venne alla mostra di Palazzo Strozzi dedicata al manierismo nel 17, poi questa è la terza volta che viene esposta, tolta dalla cappella, e qui è visibile con i tondi, i quattro tondi degli evangelisti, due di bronzino, due di contormo. E nella deposizione tutti si ricorderanno i corpi come vestiti di calzamaglie colorate, una cosa che viene probabilmente da delle frasi di Sant'Agostino, ma colpiscono l'immaginario contemporaneo proprio per questa libertà straordinaria di rappresentare dei corpi che sono fucsi, azzurri, verdi, con la pelle che cangia. E questo è qualcosa di straordinario che colpì anche i contemporanei, cioè una strada assolutamente unica, e che lui porta fino all'estremo nel coro di San Lorenzo, di cui ci sono i disegni nella fase finale. Dove insomma l'affresco era qualcosa veramente di totalmente soggettivo anche rispetto all'epoca, che non piacciono più poi.
0: Ecco, Carlo Falciani, come cambia il percorso, il lavoro, lo stile di Pontormo dagli esordi a questo periodo finale?
1: Cambia moltissimo. All'inizio lui è un artista in rapporto con Andrea del Sarto, anche se studia da Leonardo, è un po' una costola del leonardismo. C'è una lettera di Varchi straordinaria dove lui dice che il compito della pittura è rappresentare la mutazione dei fenomeni, la luce di notte, le nuvole, cioè qualcosa di molto labile, non l'assoluta centralità delle idee immutabili di Michelangelo. Però poi cambia il suo stile, perché a un certo punto lui dipinge due opere che sono in mostra, una privata che non si vede mai, il Noli Me Tangere, e una il Venere Amore per Bartolomeo Bettini, su cartone di Michelangelo. Questo lo porta a riconsiderare completamente il proprio stile. Erano mutati i tempi, tutti noi, se guardiamo anche come cambiano i tempi nostri, no? Un libro su un certo argomento di storia scritto 40 anni fa e riscritto oggi sembrano due momenti diversi, e lo stesso fa Pontormo. Studiando Michelangelo smette di disegnare dal vero. Uno in mostra potrà vedere disegni giovanili fatti dal vero, dal modello, che sembrano dei disegni di Degas, tanto sono liberi. La parte finale lui si fa dei piccoli modelli di Creta per realizzare tutti i nudi del coro di San Lorenzo, cioè si faceva dei bozzettini e disegnava da quelli, cioè erano come immaginazioni su immaginazioni. E questo lo porta a cambiare il proprio stile, anche a diventare ancora, a sprofondare ancora di più nel proprio io, sostanzialmente, perché non c'è più il confronto col naturale, ma c'è un confronto con le proprie, come dire, immaginazioni, ma anche turbamenti, pensieri, arrovellamenti, tant'è che Vasari lo critica da morire. Ma c'era...
0: Mi piaceva di più decisamente il primo Popontor.
1: Il primo perché lo vedeva più naturalistico, l'ultimo non gli piace, ma anche perché c'è un rapporto, come dire, Vasari sta glorificando il principato di Cosimo, che usa l'arte come strumento politico, e Pontormo a quel punto è fuori tempo. Non serve più a un progetto che non è più solo artistico ma anche politico.
0: Un'ultima domanda per Carlo Falciani. Effettivamente questo aspetto finale di Pontormo, che poi comune a moltissimi artisti, Tiziano, Tintoretto, cioè una maggiore libertà, una maggiore personalizzazione anche del proprio lavoro, è quello anche che ha affascinato dei grandi artisti del nostro tempo, della contemporaneità?
1: Sì, credo di sì, anche perché ci sarà un convegno alla Fondazione Scini proprio dedicato agli artisti nella vecchiaia, da Tiziano, Pontormo fino a David Hockney, proprio per indagare la parte finale di ogni artista. E questo, come dire, per Pontormo è proprio questo, cioè l'idea di un artista che si svincola da tante cose e va per un secreto calle, cioè una strada, come dire, segreta e soggettiva, che non è solo eretico. Pontormo io non credo fosse stato eretico, come è stato detto per decenni, perché essere eretico era più contemporaneo. In realtà la sua contemporaneità è la libertà di rappresentare se stesso. C'è un'ipotesi che alcuni disegni dalla gioventù fino alla maturità li facesse dal proprio corpo allo specchio, e già questa è un'idea di introspezione contemporanea. e di libertà straordinaria nei confronti dell'arte. Ecco, questo è, credo, la chiave che oggi ci possa dare una nuova visione di Pontormo, proprio perché ci permette la mostra di seguire tutto il suo percorso in questo, come dire, sprofondare in se stessi, indipendentemente poi talvolta anche dalle mutazioni politiche o estetiche del secolo.
0: Grazie Carlo Falciani. E dopo aver ascoltato dunque due dei curatori di questa grande monografica, Cristina Acidini e Carlo Falciani, passo la parola a Francesco Mandica.
2: Grazie Elena. Preso il volo i suoi colori in una nuova incandescenza, così Mario Luzzi in Pontormo, Felicità Turbate, ha trovato una formula memorabile per Jacopo Carucci. I suoi rosa, azzurri, verdi e arancio si sottraggono all'ordine naturale e assumono una temperatura mentale, freddi e febbrili, lividi e taglienti, assai psichedelici. Pontormo è forse il più infelice dei manieristi, non per una psicologia d'artista saturnino, ma perché nella sua pittura l'armonia fiorentina, perfettamente addomesticata, perde il proprio riposo. Il chiasmo, quella costruzione X del corpo fondata sul contrappeso fra membra in tensione e membra abbandonate, il disegno prospettico dello spazio, la salda plastica delle figure, tutto è presente, tutto è dominato, eppure la pittura prende una direzione diversa. I corpi si allungano, si inclinano, si dispongono in nodi fragili, lo spazio non li raccoglie più dentro una misura pacificata. Con Rosso Fiorentino, suo coetaneo e compagno di formazione nell'orbita di Andrea del Sarto, Pontormo inaugura una delle deviazioni decisive della pittura italiana del Cinquecento. Rosso lavora per angoli e ferite luminose. Pontormo introduce una deriva più interna, una specie di languore elettrico, e affida ai colori la parte più inquieta del racconto. I due pittori condividono pose precarie, spazi straniati. La Pietà della Cappella Capponi in Santa Felicita, dipinta fra il 1525 e il 1528, spesso chiamata anche Deposizione, concentra questa crisi della forma e del colore. Il Cristo morto passa di braccia in braccia, la Vergine sembra cadere in un tempo senza durata, le figure si addensano in una levitazione dolorosa, una danza macabra. La croce assente come il Golgota e il paesaggio, rimane una luce senza sorgente con quei colori sereni eppure acidi, irriducibili. Questa deposizione ispira la scelta di Cristo Redentor, una delle pagine più singolari di Donald Byrd. Il titolo crea una prossimità immediata con l'immagine sacra, naturalmente, ma conta soprattutto il modo in cui la musica si avvicina al sacro, senza teatralità, senza trionfalismo, senza la grandiosità di un'orazione. La tromba di Byrd entra in una materia sonora lenta e raccolta, come se dovesse farsi strada in un'area già abitata dalle voci. Donaldson Toussaint L'Ouverture Byrd, nato a Detroit nel 1932 e morto nel 2013, è stato uno dei grandi trombettisti del jazz americano del secondo Novecento. Aveva una sonorità limpida, un fraseggio nitido, una disciplina tecnica che lo rese dalla fine degli anni 50 una figura centrale nella Blue Note. La sua discografia assomiglia a una serie di palette cangianti. Negli anni 60, quando molti musicisti legati al bebop difendevano un'idea rigorosa di modernità jazzistica, Byrd cominciò a interrogare il gospel, la scrittura orchestrale, il soul, la musica elettrica, il funk. Con A New Perspective, registrato nel 1963 e pubblicato l'anno seguente, riunisce un settetto di jazz e un coro di 8 voci sotto la direzione di Coleridge Taylor Perkinson e con gli arrangiamenti di Duke Pearson. Nelle note di copertina definì il progetto Modern Hymnal, si potrebbe dire più liberamente un libro d'ore postmoderno, nutrito della memoria dello spiritual e della musica religiosa afroamericana. Si potrebbe chiamare Byrd, con una cautela necessaria, un manierista del jazz, non nel senso riduttivo di un artista di maniera, formula che tende a indicare una ripetizione decorativa o una stilizzazione priva di necessità. Byrd ha praticato la maniera come coscienza dei linguaggi disponibili e come loro declinazione estrema. Donald Byrd, Cristo Redentore.

0: Bruce Edelstein, un altro dei curatori, allora Cristina Cidini, Elena Capretti, Filippo Costamagna, Carlo Falciani e Bruce Edelstein che è qui con noi. Siamo in una sala del percorso espositivo dedicata a un momento drammatico e particolare della storia di Firenze, chiamata L'assedio.
1: Sì, è straordinario che alcune delle opere più, per usare una parola molto abusata, iconiche di Pontormo sono state eseguite durante un periodo di grande devastazione intorno e anche dentro le mura di Firenze. Pontormo è rimasto a Firenze, si sa molto poco delle sue idee politiche. Però poco prima dell'inizio dell'assedio, nel 1529, nel 1527 i Medici vengono cacciati da Firenze a seguito del sacco di Roma e Pontormo rimane nella città perché è riuscito finalmente a realizzare uno dei suoi sogni, comprare del terreno per poter costruire una casa. E non vuole abbandonare questo progetto e rimane in città. Anche perché chi abbandonava la città era dichiarato ribelle e la sua proprietà veniva confiscata. Per Pontormo era un grande investimento, era anche qualcosa molto legato all'identità per i canoni dell'epoca. E in questo periodo realizza straordinarie opere. Prima di tutto il famoso ritratto della Labardiere che è stato prestato da Ghetti a questa mostra.
0: Magnifico.
1: Ci fa vedere uno dei giovani fiorentini che indossa le nuove mode, i nuovi costumi ordinati dal comune di Firenze per facilitare il movimento della prima milizia volontaria di Firenze per la difesa della città davanti a uno dei baluardi costruiti da niente meno che Michelangelo. Michelangelo invece è scappato dalla città e poi è tornato.
0: Ecco, Michelangelo, quanto è stato importante per Pontormo, dai colori al desiderio di passare attraverso dei bozzetti in ceramica, in mostra si capisce molto bene. Ecco, come è avvenuta soprattutto questa influenza di Michelangelo su Pontormo?
1: Il rapporto tra Pontormo e Michelangelo è importantissimo e la mostra ci permette realmente, forse per la prima volta, a vedere in tutta la sua complessità questo rapporto. Pontormo è stato non allievo di Michelangelo, ma Michelangelo era diventato, diciamo, l'idolo di tutti a Firenze, il più grande artista sia come scultore che come pittore vivente. E durante l'assedio si trovano tutti e due a Firenze e immediatamente dopo a Michelangelo viene commissionato un'opera che in realtà lui non lo sa subito, ma è per una persona che diventerà molto amica sua più tardi, Vittoria Colonna, la famosa poetessa. E Michelangelo in realtà non ha voglia di fare un dipinto, accetta la commissione perché è obbligato a farlo e poi riesce a convincere i suoi committenti di permetterlo di disegnare il cartone e far eseguire il dipinto da Pontormo. Lui aveva già riconosciuto in Pontormo 15 anni prima, quando era giovanissimo, tutta la potenzialità di questo artista e qui hanno trovato una collaborazione così ideale nella realizzazione del Nolle Metangere che vediamo per la prima volta in mostra dopo 30 anni, restaurato per l'occasione. Questa collaborazione era un tale successo che poi lo ripetono e fanno l'esecuzione di una Venere con Cupido dalle gallerie dell'Accademia prestato alla mostra, sempre con il cartone disegnato da Michelangelo e i colori realizzati da Pontormo. Insomma, in questa maniera Michelangelo ha incoronato Pontormo il più importante pittore operante a Firenze negli anni 30.

0: Nei ritratti di Pontormo, la corte Medicea sembra aver appreso l'arte di trattenere il respiro. Ci sono giovani in armi e figure di governo, uomini in abito nero, amici raccolti attorno a un libro, volti consegnati alla memoria dinastica o alla vita quotidiana di Firenze. La posa è nobile, perfettamente composta. L'eccentricità comincia altrove, negli occhi, nello sguardo. Gli sguardi di Pontormo non seguono una regola unica. Talvolta si sottraggono allo spettatore, deviati verso un punto fuori dal quadro. Talvolta lo affrontano e lo coinvolgono in una relazione quasi privata. Bernard Berenson, soffermandosi sul ritratto di un incisore, riconobbe nella malinconica meditazione degli occhi una novità rispetto alla tradizione rinascimentale. Arnold Hauser, nel suo saggio Il manierismo, la crisi del Rinascimento e l'origine dell'arte moderna, riconosceva nel manierismo l'effetto di una frattura storica. La forma classica mantiene la propria disciplina e lascia filtrare l'instabilità del mondo che l'ha prodotta. Pontormo porta questa tensione dentro la ritrattistica di corte. L'abito, il libro, l'arma, gli emblemi della dinastia compongono l'identità pubblica. Gli occhi aprono una regione segreta, sottratta al possesso e all'interpretazione definitiva. Da questa ritrattistica degli sguardi al ritratto in branco e preto di Antonio Carlos Jobim e Chico Buarque, nell'interpretazione di Rosa Passos. Il titolo, Ritratto in bianco e nero, parla di un'immagine che torna attraverso la memoria, di un volto che si mantiene nitido e, nello stesso tempo, resta irraggiungibile. Rosa Passos, cantante e chitarrista baiana, pubblicò Amorosa nel 2003 scegliendo un titolo che richiama Amoroso di Joao Gilberto, il disco del 1977 con gli arrangiamenti e la direzione orchestrale di Klaus Ogerman. Quel riferimento si inserisce in una storia già lunga. Ogerman lavorava con Jobim fin dai primi anni 60 e nel decennio successivo firmò gli arrangiamenti per Matita Peré e Urubu, pubblicato nel 1976. In Urubu la musica di Jobim si distende in una scrittura orchestrale di particolare ampiezza, dove archi, fiati, percussioni e voci partecipano alla definizione della forma, del respiro e del paesaggio armonico delle composizioni. L'arrangiamento di Jorge Calandrelli per Ritratto in branco e preto appartiene a questa linea di ascolto. La canzone di Jobim accoglie una dimensione orchestrale che prolunga e articola la sua trama armonica. In Amorosa, l'eco di Jorge Gilberto si intreccia così con la lunga conversazione musicale fra Jobim e Ogerman. Rosa Passos ha costruito una carriera capace di dare alla bossa nova una dimensione internazionale, restando fedele alla sua disciplina di base. Il rapporto fra canto, chitarra e pulsazione. Amorosa, pubblicato da Sony Classical, sviluppa quel repertorio entro un orizzonte più ampio, dove la canzone brasiliana, il jazz e la scrittura orchestrale trovano un vero punto d'incontro.
1: Con quest'ultimo intervento noi vi salutiamo, grazie per essere stati con noi all'ascolto di Pontormo e delle musiche curate da Francesco Mandica. Vi saluta Cristina Faloci che cura a tre ed Elena Del Drago che vi sta parlando. Grazie ancora e buon proseguimento d'ascolto con Radio 3.

0: Patria e libertà, vite di donne e uomini antifascisti. Gina Borellini con Davide Conti.
1: Gina Borellini nasce a San Possidonio il 24 ottobre 1919. La sua è una famiglia di contadini che quindi vive tutta la condizione di difficoltà economica del tempo e della classe sociale di appartenenza. Gina, a soli 16 anni, conosce e sposa Antichiano Martini. È un falegname di idee comuniste. Dal loro legame nasceranno due figli, di cui uno purtroppo morirà a soli 2 anni. La formazione politica e sindacale di Borellini deriva dalla sua condizione sociale e dal duro lavoro di mondina, che la porta a porsi alla testa dello sciopero del maggio del 1943 nel Novarese. Quel giorno, le donne che lavorano in risaia protestano rivendicando orari meno massacranti e paghe dignitose. È uno sciopero, ricordiamolo, per meglio comprenderne il valore, che viene organizzato in pieno fascismo e in piena Seconda Guerra Mondiale.
0: La sera, quando finiva la giornata di lavoro, ci si trovava tutte riunite nel cortile. Alcune sere venne una signora e cominciò a parlare che dovevamo ribellarci a questa condizione di lavoro con quegli orari e con quelle paghe. Così una mattina, a metà lavoro, ce ne venimmo via. Non tutte, ma un buon gruppo, facendo un gran chiasso. Quando tornammo fummo poi ammonite, minacciate. Comunque la protesta era stata fatta. Nel contratto di Mondina era prevista una paga limitatissima, integrata con una parte di riso, e con la miseria che c'era era importantissima. Ma i fascisti, invece di dare il riso che spettava, distribuivano un buono per andare a prendere la minestra. Allora tutte le mattine cominciai a lamentarmi con le altre donne per sensibilizzarle contro quello che era un vero e proprio furto. Un giorno le ho portate tutte in piazza insieme alle altre che venivano dalla campagna e abbiamo fatto una grossa manifestazione di protesta.
1: È proprio la guerra a segnare definitivamente il destino e la vita di Gina Borellini, suo e dei suoi affetti più cari. Perché la sua numerosa famiglia è di radicate idee antifasciste ed è impegnata fin da subito nella resistenza. Inoltre, è l'unione politica e sentimentale con il marito Antichiano Martini a spingere la coppia nel fuoco della guerra partigiana. Sono entrambi membri della Brigata Remo a Modena. In quel fuoco, nel fuoco della guerra, Antichiano Martini, nome di battaglia Rolando, troverà la morte. Arrestato il 22 febbraio 1945 dalle Brigate Nere dei collaborazionisti di Salò, sarà ferocemente interrogato e torturato. Manterrà la consegna del silenzio, non tradendo i propri compagni. I fascisti lo fucilano il 19 marzo 1945, quando mancano ormai solo poche settimane alla liberazione d'Italia. Ricorderà la Borellini alla fine della guerra: «Se rimarrai sola, mi diceva il mio compagno, ci sarà il partito. Avevo distrutta la mia famiglia, ma me ne rimaneva una più grande, il nostro glorioso partito». Gina Borellini prende il nome di battaglia di Chira ed è impegnata nella lotta armata della seconda zona del Modenese, con incarichi di staffetta, ovvero di ufficiale di collegamento, e di dirigente dei gruppi di difesa della donna. Viene arrestata una prima volta insieme al marito, il 22 febbraio 1945, ma dopo alcuni giorni di torture e interrogatori, venne rilasciata, senza aver concesso però ai suoi aguzzini alcuna dichiarazione e informazione. Una volta libera, riprende immediatamente il suo posto nella resistenza e lo mantiene fino alla liberazione del nostro paese dai nazifascisti. Sono mesi durissimi di lotta partigiana che Gina Borellini paga ancora una volta in prima persona. Il 12 aprile del 1945, infatti, viene di nuovo fatta prigioniera. Quel giorno lei ed altri suoi compagni sono infatti vittime di una delazione che porta i fascisti a condurre un rastrellamento nella zona operativa del Modenese e quindi ad arrestarli.
0: Eravamo 18 partigiani rifugiati in un buco sottoterra, in un campo della bassa modenese. Fu proprio un contadino a venirci ad avvisare che i fascisti stavano arrivando. Decidemmo di uscire. Venne il mio turno, ma non ero riuscita nella confusione a trovare una mia scarpa. Era veramente un inferno.
1: Arriva del modenese. E quindi ad arrestarli.
0: Eravamo 18 partigiani rifugiati in un buco sottoterra, in un campo della bassa modenese. Fu proprio un contadino a venirci ad avvisare che i fascisti stavano arrivando. Decidemmo di uscire. Venne il mio turno, ma non ero riuscita nella confusione a trovare una mia scarpa. Era veramente un

0: Donna, sparate sulla donna! Era la voce del capitano della Brigata Nera Falanga, colui che mi aveva arrestata assieme al mio compagno e che assieme a lui mi aveva seviziata. L'uomo che 20 giorni prima aveva fatto fucilare mio marito. Mi alzai da terra per riprendere a correre, ma non ebbi il tempo di fare un passo che una pallottola mi colpì ad una gamba. Ero ferita gravemente. La mia gamba era tutta una scheggia dalla caviglia al ginocchio. La sparatoria continuava ed il sangue usciva abbondantemente dalla mia ferita. Una cosa mi appariva sempre più chiara. Non dovevo a tutti i costi cadere prigioniera. Molto meglio sarebbe stato morire. Guardai la mia rivoltella, la mia fedele amica. Ancora 3 colpi mi rimanevano. 2 destinati al primo brigante nero che mi avesse avvicinata. L'ultimo per me.
1: Borellini, pur gravemente ferita alla gamba, riesce a raggiungere un abitato dove una famiglia di sua conoscenza la trasporta in ospedale. Qui viene ricoverata e operata d'urgenza. Le viene amputata la gamba e di lì a poco i fascisti riescono ad individuarla. Tuttavia, la liberazione è prossima e Gina riesce così ad evitare la fucilazione. Alla fine della guerra è una delle 19 donne d'Italia insignite della medaglia d'oro al valor militare.
0: Fin dai primi giorni dedicava tutta se stessa alla causa della liberazione d'Italia, rifugiando militari sbandati e ricercati e aiutandoli nel sottrarsi al servizio con i tedeschi. Staffetta instancabile ed audacissima, trasportava armi, diffondeva opuscoli di propaganda, comunicava ordini sempre incurante del grave pericolo cui si esponeva. Arrestata col marito, resisteva alle più atroci torture senza dire una parola sui suoi compagni di lotta. 3 volte condotta davanti al plotone di esecuzione assieme al suo consorte, continuava a tacere. Inopinatamente rilasciata, rifiutava di nascondersi in montagna per essere più vicina al marito tuttora detenuto. Fucilato questo, arrestatole un fratello, raggiunse una formazione partigiana con la quale affrontava rischi e disagi inenarrabili e non esitava ad impugnare le armi dando frequenti e luminose prove di virile coraggio. Sorpresa la sua formazione dalle Brigate Nere, viene gravemente ferita ad una gamba. Nell'ospedale di Carpi, individuata dalla polizia fascista, subisce estenuanti interrogatori, ma tace incrollabile. Amputatale la gamba, l'insurrezione la sottrae alla vendetta del nemico fuggente.
1: Nel 1948 Borellini viene eletta alla Camera dei Deputati, nelle liste del Partito Comunista Italiano. Sono gli anni duri della Guerra Fredda, dell'anticomunismo di Stato e delle violenze della polizia contro operai e contadini che, nonostante lottino per raggiungere degne condizioni di vita, vengono considerati nemici interni solo perché iscritti ai sindacati o militanti nei partiti di sinistra. Nella sua Modena, Gina Borellini assiste così all'eccidio del 9 gennaio 1950, quando le forze dell'ordine del ministro dell'interno Mario Scelba sparano contro la folla che protesta contro i licenziamenti alle fonderie riunite. Vengono uccisi 6 lavoratori. Purtroppo sono solo fra gli ultimi di una lunga serie di caduti. Infatti, dal gennaio 1948 a luglio 1950 saranno 62 i lavoratori uccisi dalle forze dell'ordine durante manifestazioni sindacali e di protesta. Ad essi si aggiungono 3.123 feriti, 91.433 arrestati, 19.313 condannati, per un totale di 7.598 anni di carcere. In Parlamento, il 31 gennaio 1950, nel giorno della commemorazione dell'eccidio di Modena, la deputata Gina Borellini si alza dal suo scranno e lancia verso il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi le fotografie dei 6 morti della sua città. Così si legge nella cronaca parlamentare dell'Unità del giorno seguente.
2: Si era appena spenta nell'aula di Montecitorio l'eco delle parole lente e solenni con cui Giuseppe Di Vittorio aveva commemorato i morti di Modena. De Gasperi era in piedi per parlare. Dal primo scranno dell'estrema sinistra si è levata allora Gina Borellini, deputata di Modena, partigiana medaglia d'oro al valor militare. con la gamba mutilata ha attraversato lo spazio breve dell'interno.

0: emiciclo sino al banco del governo. Si è fermata per un istante, nel silenzio assoluto dell'assemblea sorpresa. Poi, con un gesto rapido, ha gettato in viso a De Gasperi le fotografie dei 6 operai uccisi nella sua città. È parso allora che si levasse dietro di lei, contro il governo, contro De Gasperi pallido, contro Scelba, l'ombra stessa degli assassinati di Modena.
1: Rimarrà in Parlamento per 3 legislature, dal 1948 al 1963. Dirigente dell'Unione Donne Italiane, rimarrà sempre attiva nel campo della promozione dei diritti dell'infanzia, dei combattenti e reduci della guerra e naturalmente, anzi soprattutto, delle donne.
2: Qual è il tipo di donna che vogliamo contribuire a creare con il nostro giornale? Un tipo di donna nuova, libera da ogni pregiudizio, cosciente dei suoi diritti, della sua formazione nella società e nella famiglia, coraggiosa, ferma nella sua decisione di superare gli ostacoli che si frappongono alla completa affermazione della sua personalità, alla conquista dei suoi diritti. Questo tipo di donna non è immaginario. L'abbiamo conosciuta, si è affermata nella guerra di liberazione.
1: È l'eredità della resistenza come processo di emancipazione della donna e dei giovani nella società, il lascito cui Borellini guarda rispetto alle generazioni che verranno. Proprio a lei spetta infatti il compito, indicato in più occasioni dalla nostra partigiana decorata, di garantire la pace, ovvero il bene più prezioso cui aspiravano tutte e tutti coloro che avevano dovuto vivere la tragedia della guerra combattuta in prima persona.
2: I giovani hanno bisogno di sapere, di conoscere che cosa è stato il fascismo, l'antifascismo e la resistenza, il perché della lotta, di sapere quali erano gli ideali delle migliaia di donne e uomini che hanno abbandonato le loro case, le loro famiglie, i loro figli, non per spirito di avventura, ma perché avevano acquisito una coscienza nazionale.
1: Gina Borellini ci lascia il 2 febbraio 2007.
2: Gina Borellini è stata raccontata da Davide Conti. Un programma di Federica Barozzi, Laura Zanacchi e Marcello Anselmo.
3: Testi letti da Claudio De Pasqualis e da Orsetta De Rossi.
2: Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 18 e 45.
1: RAI GR3.
2: Russia-Ucraina, gelo di Kiev verso Washington, che ha deciso lo stop alle sanzioni sul gasolio di Mosca. Rientrano da Miami i negoziatori di Zelensky, da Trump un bel regalo a Putin. Cortei pro palle in tutta Italia, tensione a Torino tra manifestanti e polizia. Nella capitale lo slogan basta genocidio. A Napoli l'attivista svedese Greta Thunberg. Fine settimana di maltempo soprattutto al sud, disagi in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, a Lipari torrenti esondati, strade invase dal fango e abitazioni allagate. Pittura omaggio a Pontormo, maestro cinquecentesco del manierismo, al foto romano la videoinstallazione dello statunitense Bill Viola fra arte rinascimentale e contemporanea. Gentili ascoltatori, un cordiale buonasera da Massimiliano Colli. Non si placa la rabbia dell'Ucraina per l'accordo che Donald Trump ha stretto con Putin per acquistare il gasolio russo, sospendendo in via temporanea il blocco alle esportazioni del paese. Un regalo orribile al leader del Cremlino, afferma Zelensky, ancora più amaro dopo gli ultimi attacchi russi.
3: Esplosioni in pieno giorno a Kiev, diverse zone restano senza acqua ed elettricità e cresce il bilancio dell'attacco della notte contro un palazzo a Zaporizhia. Le vittime sono almeno 20, ma si scava ancora tra le macerie. È il ringraziamento di Putin per la revoca delle sanzioni, afferma Zelensky. Il presidente ucraino riceve la solidarietà dell'Unione Europea. Lo stop al blocco sul gasolio russo finanzia la guerra di Mosca, dice l'alta rappresentante per la politica estera Kallas. L'accordo è piombato sui colloqui che erano in corso a Miami. Spiazzata, la delegazione ucraina torna a casa in anticipo. Gli Stati Uniti avrebbero anche minacciato di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, tornando a chiedere la fine degli attacchi ucraini contro le raffinerie russe. Gli inviati americani Witkoff e Kushner starebbero comunque considerando di visitare Mosca e Kiev la prossima settimana per discutere proposte di pace. Il portavoce del Cremlino Peskov riporta che Putin avrebbe giudicato comprensibili alcune proposte degli Stati Uniti per la fine della guerra. Livia Liberatore, GR3.
2: Intanto l'aereo di Putin è bloccato al rientro a Mosca da un'ondata di droni ucraini, lo afferma il New York Times. Un attacco di Kiev ieri ha provocato la chiusura degli aeroporti di Mosca per alcune ore. Diversi aerei del governo russo di ritorno dal Turkmenistan, compreso quello che trasportava il presidente, hanno cambiato rotta verso San Pietroburgo prima di poter atterrare nella capitale. Nella giornata mondiale contro la pena di morte il Papa è tornato a esprimersi contro la pena capitale. È inammissibile perché attenta l'inviolabilità e dignità della persona, ha scritto su X. Sono stati messi a punto, ha inoltre avvertito, sistemi di detenzione efficaci che proteggono i cittadini ma allo stesso tempo non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. Il nuovo attacco dei ribelli yemeniti Houthi contro l'aeroporto della capitale saudita Riyadh. Un missile ha colpito lo scalo provocando 5 feriti. L'aeroporto è stato sgomberato, tutti i voli sono stati sospesi. Le ambasciate di Germania, Canada e Spagna in Arabia Saudita hanno consigliato ai loro cittadini di non utilizzare lo scalo. Elezioni rinviate in Palestina, il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen con un decreto ha cancellato il voto parlamentare e presidenziale previsto per il 28 novembre, fissando la data per l'11 settembre 2027. La decisione è stata presa in accordo con tutte le forze politiche e le fazioni palestinesi ed è motivata con gli ostacoli posti dalle misure israeliane allo svolgimento delle elezioni. Intanto un palestinese ucciso e diversi feriti in un attacco israeliano con un drone nel centro di Gaza. E manifestazioni in tutta Italia a sostegno del popolo palestinese. Nel pomeriggio hanno sfilato in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Genova, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. A Torino si sono registrati momenti di tensione subito rientrati. Da poco è partito il corteo dei collettivi pro palla a Bologna. Il nostro inviato.
1: Piazza del Nettuno, in pieno centro di Bologna, risuona degli slogan intonati da studenti, sindacati e movimenti pro-palestinesi per chiedere la fine della violenza a Gaza e politiche diverse sulla scuola anche in Italia.
4: Antisionismo non è antisemitismo, ma questa manifestazione intanto parte da una chiamata internazionale e quindi si iscrive in quel solco, un solco che dice che non ci sarà la fine del genocidio, non ci sarà pace in Palestina, in tutta la regione, fino a quando non ci sarà la fine del sionismo. Non si può in nessun modo accomunare il legittimo e doveroso antisionismo con invece quella cosa orrenda che è l'antisemitismo.
1: Da Bologna, Giancarlo Rossi, GR3.
2: Per tornare all'estero, la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea a guida irlandese propone per il prossimo bilancio un taglio di 141 miliardi interamente sulle risorse destinate alle politiche europee. Invariato invece lo stanziamento di 149,3 miliardi per il rimborso del debito Next Generation EU, la corrispondente da Bruxelles.
5: E scontro sul prossimo bilancio dell'Unione Europea. La presidenza irlandese propone tagli per 140 miliardi di euro, ma per la Germania non bastano. Il cancelliere tedesco Merz boccia il compromesso. Siamo ancora lontani da un accordo. Il bilancio europeo, avverte, deve essere sostenibile soprattutto per i paesi che contribuiscono maggiormente. Dublino propone di ridurre la spesa rispetto ai 2.000 miliardi inizialmente previsti dalla Commissione per il periodo 2028-2034. I tagli riguarderebbero gli aiuti e lo sviluppo, le spese amministrative e la competitività, salvaguardando invece agricoltura e fondi di coesione. L'Irlanda propone anche 55 miliardi di euro di nuove entrate attraverso tasse sulle grandi imprese e fiscalità ambientale per alleggerire i contributi degli Stati membri. La Francia si oppone a riduzioni troppo drastiche, mentre la Svezia chiede ulteriori risparmi. Interviene il vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto. Non possiamo più avere un bilancio rigido come in passato, dice. Fondamentali flessibilità e semplificazione. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR3.
2: Siamo alla politica. Il centrodestra si dice certo sulla costituzionalità della legge elettorale, mentre il centrosinistra si ritrova sul palco della festa del manifesto.
6: Anche a costo di restare chiusi in una stanza, troveremo una sintesi tra alleati. Non faremo il regalo alle destre di presentarci divisi, lo dice la segretaria del PD Schlein dal palco della festa del manifesto, presenti tutti i leader del centrosinistra. Il nodo principale rimane il sostegno all'Ucraina, no al riarmo nazionale, sia alla difesa europea, la linea della segretaria del PD. Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte insiste su un cambiamento di passo in politica estera, ora dice de-escalation, linea condivisa da Fratoianni AVS, svolta o guerra continuerà all'infinito. L'altro nodo, le primarie, e Matteo Renzi dalla festa del Foglio a Firenze dice tra Schlein e Conte voto Schlein con due mani. E sempre dalla festa del Foglio il presidente del Senato La Russa rassicura sulla legge elettorale, sono estremamente fiducioso che passerà il vaglio della Consulta e ricorda Mattarella la firmata subito. Tranquillità espressa anche da Forza Italia e Lega, che invece si confrontano sul sindaco di Milano, con Salvini che chiede un nome condiviso altrimenti si va dalle primarie e gli azzurri che dicono se non si dovesse trovare la quadra la Lega potrebbe anche correre da sola. Da Fratelli d'Italia acqua sul fuoco è sempre il presidente del Senato La Russa. Guai a fare muro contro muro. Alessandro Allegra, GR3.
2: Siamo alla cronaca. L'ondata di maltempo che ha colpito il sud Italia, disagi pesanti per piogge, frane e sbottamenti soprattutto in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia.
7: A Bari, le precipitazioni intense della mattina hanno provocato l'allagamento della cripta della Basilica di San Nicola, dove si trovano le spoglie del santo, oltre a quello di molti sottopassaggi in città.
8: Come sono passato, sono rimasto impantanato, dopodiché ha continuato a piovere, ad accumularsi acqua.
7: A Lecce, che come tutto il Salento resterà in allerta arancione fino a domani, le scuole sono rimaste chiuse. Difficile anche la situazione in Sicilia. A Lipari, nella notte, due torrenti sono esondati, mentre sono decine gli allagamenti e le auto travolte dal fango. Nel Trapanese, invece, sono 11 le famiglie sfollate per i danni dovuti a due trombe d'aria. Un'altra tromba d'aria ha colpito nel pomeriggio anche il messinese. A Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, in 12 ore sono caduti 195 mm di pioggia, causando frane e voragini. Per alcune ore la statale 106 ionica è rimasta chiusa. Problemi anche per l'acqua, con lo stop a due impianti per la potabilizzazione in provincia di Cosenza e Catanzaro. Disagi anche in Campania, con allagamenti e frane a Salerno e provincia, mentre a Napoli un uomo è finito in una voragine con la sua auto e un pino secolare è caduto nel cortile dell'ospedale Cardarelli. Daniele Lettig, GR3.
2: Tempo ancora fortemente instabile fino a domenica, le previsioni del primo maresciallo Chicchi Ricchinello, Aeronautica Militare Italiana.
9: temporali anche di forte intensità sulla Sicilia orientale, la Calabria, in Campania, la Puglia meridionale. E per domani la perturbazione tenderà ad abbandonare il paese, portando un miglioramento anche sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali. Ancora qualche piovasco su Calabria meridionale, Sicilia settentrionale e Puglia.
2: A Roma, per le indagini sulla banda della Minicar, verifiche sulla denuncia di un uomo che venerdì si è presentato agli inquirenti per denunciare il furto della propria auto, una Minicar nera. Lo stesso colore e tipo di mezzo usato nelle 6 aggressioni. Intanto restano gravi ma stabili le condizioni di salute dell'attore Davide Iacopini, ma ci aggiorna Sara Berta.
10: Prosegue normalmente il decorso post-operatorio dell'attore Davide Iacopini. La prognosi è ancora strettamente riservata ed è ancora a caccia alla microcar nera che ne ha causato la caduta. Acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza sia nella zona di Monteverde che nei quartieri limitrofi. Ma prima di colpire, i due giovani, secondo le testimonianze, avrebbero l'accortezza di coprire la targa della macchinina con un elastico nero. Sceglierebbero la vittima avvicinandosi, pronti a sferrare un calcio per causarne la caduta. A volte colpirebbero con un oggetto. Nell'ultimo episodio denunciato da un 67enne sarebbe stato utilizzato un tubo di plastica. Tutti i 6 episodi finora emersi hanno in comune le stesse modalità e tranne un caso a testaccio la zona in cui si muovono è sempre Monteverde. Dopo l'investimento dell'attore la procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ma da quella sera la minicar nera non ha più colpito.
2: Sfogliamo la pagina della cultura. In occasione della grande mostra dedicata a Pontormo, alle scuderie del Quirinale, da domani fino al 6 febbraio 2027 la videoinstallazione di Greeting di Bill Viola viene esposta nel Foro Romano, un dialogo tra antica e moderno per stupirsi e riflettere secondo le intenzioni dell'artista americano scomparso nel 2024.
11: Maria, in attesa di Gesù, incontra la cugina Elisabetta, incinta di Giovanni Battista, con loro altre 2 figure femminili. Grazie alla sua intensità emotiva, La Visitazione, uno dei capolavori del Pontormo, dal 500 non cessa di suscitare meraviglia e per Bill Viola, pioniere statunitense della videoarte, fu una folgorazione. Nel 1995, per la Biennale di Venezia, rielaborò la composizione rinascimentale in abiti contemporanei con una macchina da presa che registrava 300 fotogrammi al secondo, intitolato The Greeting. Quel video, dal tempo rallentato, quasi sospeso, diventò una delle sue opere più celebri e ora, in occasione della mostra su Pontormo alle scuderie del Quirinale, viene esposta tra gli affreschi bizantini della Basilica di Santa Maria Antiqua nel Foro Romano.
12: Inspiration happens when you don't expect it.
11: L'ispirazione, diceva Viola, ammirando i colori di Pontormo, è inaspettata. Circondato dalle tracce di epoche e linguaggi diversi, The Greeting appare in continuità tra la spiritualità antica e le ricerche di oggi. Francesco Riccardi, GR3.
2: E noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Massimiliano Colli che ha condotto in studio, in regia Serena Mancarella e Alessandro Campanella. Prossimo GR3, domattina alle 6.45, la linea al programma Pantheon. Grazie per l'ascolto e buona serata.
13: Abbiamo trasmesso GR3.
14: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Meteoradio.
16: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piogge temporali su medio-basso Adriatico e versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Residui rovesci sull'Appennino centrale. Qualche nube ma tempo asciutto sul resto del paese. Domani, domenica 11 ottobre, perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante Adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
15: Dal teatro alla Scala, due grandi appuntamenti in prima serata. Il romantico balletto Giselle, con Nicoletta Manni e Timofei Andriashenko. E La Traviata di Giuseppe Verdi, diretta da Michele Gamba, nello storico allestimento di Liliana Cavani, con Nadine Sierra nel ruolo di Violetta. Due capolavori intramontabili della danza e dell'opera. La Scala su Rai 5, giovedì 21:20, Rai 5.
17: Rai, Radio 3. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
18: Pantheon. Bernardo Bertolucci, oltre il Novecento. Con Giancarlo Mancini.
19: Buonasera, benvenuti a una nuova puntata del nostro ciclo di Pantheon dedicato intorno, oltre il cinema di Bertolucci, a partire da Novecento, da questo grande affresco epico sulla storia d'Italia dagli inizi del 1900 al 1945, alla liberazione, alla resistenza, alla uscita dell'Italia dal fascismo. E oggi, la puntata di oggi, l'abbiamo pensata, abbiamo voluto dedicarla al rapporto del cinema di Bertolucci con i luoghi, e parlare dei luoghi nel cinema di Bertolucci significa anzitutto parlare di Parma, della Bassa, della sua terra natale. E per farlo abbiamo pensato di coinvolgere una storica del cinema, Sara Martin, docente di storia del cinema appunto proprio all'Università di Parma. Buonasera Sara.
20: Buonasera a tutti.
19: Grazie di essere con noi, di aver accettato il nostro invito. Con te comincerei proprio in questo ciclo, partiamo sempre da Novecento per poi esondare, per andare oltre questo grande film che è un po' il crocevia di tutta la filmografia bertolucciana, e inizierei anche con te per cercare di capire come mai Bertolucci, nel pensare questa grande epica storica in cui appunto la grande storia incontra la dimensione appunto locale, anche sia da un punto di vista dei luoghi ma sia anche in punto di vista delle persone, i contadini, le persone più umili, ha voluto che fosse centrale proprio questo suo ritorno a Parma, alla Bassa, alla sua terra natale, una terra natale da cui peraltro lui era andato via da bambino, no? Per andare a Roma, per seguire il padre Attilio, il grande poeta, a Roma. Perché Bertolucci nell'immaginare Novecento ha sentito l'urgenza di calarlo nella realtà fisica anche della Bassa e della sua terra natale?
20: Beh, dunque, allora, Bertolucci ha un legame importantissimo con la sua terra natale, e in Novecento lui sceglie la Bassa perché sostanzialmente l'autobiografia sua personale e la storia, quella con la S maiuscola, che vuole raccontare, coincidono in questo film. Cioè il paesaggio della sua formazione, il paesaggio della poesia di Attilio è quello, ma è anche il territorio dei grandi conflitti italiani del Novecento, quindi c'è una coincidenza tra autobiografia, storia e anche inconscio ed esplorazione della propria interiorità e delle proprie origini che coincidono in maniera pressoché perfetta all'interno di questo film, anche se poi sono tanti i film che ritornano nel territorio parmense, ma in Novecento abbiamo una sorta di coincidenza netta, insomma.
19: E ne parleremo. Restando sì. Sempre sul Novecento, no? Appunto questo film ha al centro due protagonisti, il padrone, il figlio del padrone, Alfredo Berlinghieri, interpretato da Robert De Niro, e il figlio dei contadini, Olmo, interpretato da Gérard Depardieu. Ad un certo punto sì. Questi due amici, perché è anche la storia di una grande amicizia, nonostante siano divisi appunto da due classi sociali che il Novecento ha voluto fossero fortemente antagoniste, fossero fortemente contrapposte, sono due grandi amici. Ad un certo punto, quando sono ventenni, questi due grandi amici vanno nella città e in questa città incontrano appunto una prostituta con cui c'è un rapporto particolare, conflittuale in qualche modo, ma incontrano anche la tecnica, le grandi ciminiere, le fabbriche, no? In Novecento c'è un po' il rapporto tra città e campagna, no? Ed è visto da Bertolucci in un modo molto particolare.
20: Bertolucci riesce a mostrarci questo rapporto tra città e campagna proprio attraverso due sguardi che sono gli sguardi di due amici che non soltanto hanno un'appartenenza di classe, diciamo così, opposta, ma hanno anche una fisicità, hanno anche un modo di comportarsi, di stare nel mondo che è molto differente. Da una parte Depardieu con la sua esuberanza, dall'altra De Niro con il suo autocontrollo. Quindi abbiamo come una sorta di coincidenza tra le opposizioni città-campagna che arrivano anche nella fisicità e nel comportamento di questi due personaggi. Quindi ci troviamo proprio in una sorta di esteriorizzazione del pensiero e dell'umore dei personaggi, anche nel paesaggio, che in qualche modo dà conto di questa tipologia di figure che Bertolucci vuole tenere dentro nella sua narrazione, questi due uomini che sono un lato e uno l'altro di una medaglia sostanzialmente. Ed è anche qua l'autobiografia di Bertolucci, che parte da Parma, che ha avuto un'infanzia in una piccola città, ma anche nelle zone periferiche della città, in montagna e nella bassa, e poi si forma come autore e come intellettuale invece nella capitale, dove il papà si è spostato quando lui era sostanzialmente un ragazzino. Quindi sono le due anime anche di Bernardo che vengono rappresentate all'interno di questo grande racconto epico che è Novecento.
19: Se noi, Sara Martin, amplificassimo questa dialettica, questo rapporto tra la città e la campagna, no? E lo amplificassimo a tal punto da coinvolgere due categorie oggi molto, molto utilizzate, no? Quella del globale e quella del locale. Possiamo dire che la grande attualità del cinema di Bertolucci oggi è anche l'aver saputo far interagire l'osmosi continua che c'è nel suo cinema tra una dimensione globale, internazionale e una dimensione locale, secondo te?
20: Secondo me assolutamente sì, e lo vediamo ancora una volta più di tutto in Novecento, dove Bernardo Bertolucci riesce a far convivere grandi attori hollywoodiani che appartengono a tutta la storia del cinema con moltissime comparse, moltissimi attori locali, diventano una sorta di famiglia. Passiamo dagli attori del muto ai grandi divi hollywoodiani e a chi è invece alle prime armi, come un Gérard Depardieu, che era quasi un attore francese sconosciuto all'epoca, per non parlare di una serie di attori italiani molto giovani. Quindi questa capacità di Bertolucci di passare dal grande al piccolo, dal globale al particolare, al locale, è rappresentata benissimo in Novecento, non solo in Novecento. Mi viene in mente adesso, facendo una digressione, L'ultimo imperatore, dove Bertolucci va in Cina, ma per girare alcune sequenze ritorna nella sua terra e va alle Terme Berzieri di Salso Maggiore, perché è lì che trova, insieme a Storaro, il posto giusto per svolgere alcune riprese. Quindi dalla Cina passiamo a Salso Maggiore, ed sì, è lo stesso discorso che interessa a Bernardo Bertolucci.
19: Sicuramente. L'ultimo imperatore è il film del 1987, lo ricordiamo, per il quale Bertolucci ha vinto tanti Oscar, nel quale racconta appunto la vita dell'ultimo imperatore della Cina prima dell'avvento del comunismo. Adesso facciamo un passo indietro da un punto di vista della filmografia bertolucciana e torniamo appunto alle origini, a prima della rivoluzione, il film del 64 che in qualche modo lo rivela come grande giovane autore del cinema italiano. E per farlo però volevo farti sentire un piccolo estratto di Bertolucci, nel quale lui racconta il suo rapporto con Parma e perché, dopo La Comare Secca, il film tratto dal soggetto di Pasolini che era stato girato a Roma, la città in cui Bertolucci viveva all'epoca, nel 1962, aveva deciso di girare il suo secondo film a Parma due anni dopo, nel 64. Ascoltiamo questo brano d'archivio.
0: Beh, io credo che con Prima della Rivoluzione, il mio secondo film, io faccio un tentativo di espropriazione di Parma a mio padre. Io ho cercato di rubare la città a mio padre, di prendermela. Pensavo che la cosa sarebbe finita lì, e invece poi ho sentito che non avevo rubato un bel niente, che la città restava completamente di Attilio. E ci sono tornato anche un po' più direttamente, un po' trasversalmente con altri film. Ci sono tornato con Strategia del Ragno, un film girato nella Bassa ma sempre in provincia di Parma. Ci sono tornato con Novecento, dove i contadini sono contadini della provincia di Parma. Novecento è stato girato molto nei luoghi verdiani,
21: sì.
0: La grande corte dove abitano i contadini, dove abita Olmo, Gérard Depardieu, sì, nel film, è una corte vicinissima, insomma, a metà tra la villa di Sant'Agata, dove Verdi passa gli ultimi anni della sua vita, e il luogo in cui Verdi è nato.
19: Allora, abbiamo ascoltato questo contributo di Bertolucci. Che cosa significa Sara Martin quando Bertolucci dice che voleva rubare Parma al padre?
20: Allora, Bertolucci in qualche modo tenta, diciamo così, di espropriare, no, Parma al padre. Perché lo fa? Perché lotta per trovare un modo nuovo di comunicare. Il papà è un grande poeta, non è soltanto un poeta, è anche un critico cinematografico, scrive per la Gazzetta di Parma, è un letterato importante, quindi la scrittura, la letteratura e la poesia sono gli strumenti di lavoro del padre, e Bertolucci cerca di usare i suoi strumenti, ovvero il cinema, e cerca in qualche modo di raccontare Parma attraverso quello che è il suo strumento, sostanzialmente, anche se Bernardo in età molto giovane, alcuni anni prima, era giovanissimo anche quando ha realizzato questo film, aveva credo 22 o 23 anni. anni, però ancora più giovane aveva pubblicato una raccolta di poesie vincendo anche un premio, sì. Quindi si era cimentato anche lui con la letteratura, ma in questo caso dà finalmente contezza della sua capacità di usare un altro strumento per raccontare la sua città, quindi in qualche modo trasforma l'eredità poetica del padre in un paesaggio cinematografico capace di contenere la storia che lui vuole raccontare.
19: Sì, prima della rivoluzione appunto era storia di un qualche modo educazione sentimentale, no? Del protagonista Fabrizio, un borghese che è fidanzato con Clelia, ma in qualche modo instaura una relazione passeggera ma molto importante, in qualche modo fondante della sua identità, con la zia Gina, interpretata da Adriana Asti, no? E il film poi, la rivoluzione, è una rivoluzione in realtà che indica un trapasso, il valicare le colonne d'Ercole della maturità, no? E quindi il prima della rivoluzione è appunto il prima del diventare adulti, e poi appunto c'è questo finale molto, molto amaro nel quale appunto il protagonista Fabrizio si sposa con Clelia, abbandona un po' tutte le velleità, no? Sara Martin, che aveva coltivato, esatto, nella giovinezza, l'impegno politico, la cinefilia, insomma, sembra un po' arrendersi in qualche modo, forse no.
20: Ma sembra un po' arrendersi perché Bertolucci comprende sostanzialmente di non potersi mai slegare da quella Parma borghese nel quale lui è nato. Pertanto il personaggio protagonista, che è una sorta di alter ego di Bernardo, interpretato da Francesco Barilli, parmigiano anche lui, cresciuto insieme a Bernardo Bertolucci, andando al cinema tutti i giorni nelle varie sale cinematografiche di Parma, quindi s'assomiglia anche fisicamente quando hanno 20 anni, quindi proprio è Bernardo che in qualche modo alla fine si rende conto di dover comunque fare i conti con quella che è la borghesia della sua città natale. Quindi questo è il motivo di un finale più che di resa, forse è di consapevolezza del fatto che i conti li devi pur sempre fare con quella che è la tua origine, insomma.
19: Tu insegni all'Università di Parma, no? Sì. Che visione hai rintracciato in questo film della, appunto, di questa borghesia, di questa anche classi sociali molto opulente, no? Molto benestanti. Oggi forse le cose in parte sono cambiate, però tu, anche guardando molto dentro al territorio che Bertolucci racconta, che visione vedi? Vedi una visione, perché lui, appunto, come abbiamo detto all'inizio, era andato via da Parma molto, molto presto, no? Quindi forse c'è una visione anche un po', possiamo dire, mitica?
20: Sì, direi che possiamo considerare la visione mitica, che è molto ben rappresentata in Prima della Rivoluzione, perché vediamo proprio le vie di Parma, quella che veniva chiamata la piccola Parigi, quindi un modo di raccontare la città come una città borghese estremamente ricca ed elegante, dove le zone d'ombra rimangono fuori dalla macchina da presa. Quindi in qualche modo c'è una visione mitica da parte di Bernardo della città, e lui lentamente nel tempo tenderà a erodere anche questo tipo di visione, ma consideriamo che qua ha 23 anni e vede come ogni, penso, ragazzo che in qualche modo viene estirpato dalla sua città, vede nella sua città d'origine qualcosa di mitico. Credo che sia un sentire comune di chiunque si sia trovato a doversi spostare dal suo luogo d'origine proprio in età adolescenziale. Costruisce una sorta di racconto che è un racconto sognante di un luogo dove solo nel tempo riuscirà poi a comprendere quelle che sono le difficoltà, anche le discrepanze che si vivono in una città di provincia come Parma. E in Prima della Rivoluzione questo luogo mitologico dell'infanzia infanzia e adolescenza è molto molto ben raccontato.
19: Esatto, noi abbiamo parlato appunto del rapporto, diciamo, conflittuale con una certa realtà borghese, parmigiana, e poi abbiamo detto che in qualche modo Bertolucci ha una visione mitica di Parma e di quelle terre. Potrebbe sembrare una contraddizione, Sara Martin, ma in realtà in questa ambivalenza c'è un po' anche il cuore del cinema e della visione e della poetica bertolucciana. Sei d'accordo?
20: Sì, sono d'accordo, è proprio il modo di rappresentarsi e di rappresentare di Bertolucci, quello di rappresentare appunto le contraddizioni e anche punti di vista che nel tempo cambiano, diventano qualcosa di altro, nel senso che tornando alla rappresentazione di Parma, della Bassa e delle zone del Parmense, da prima della rivoluzione fino ad andare avanti nei tanti film di Bernardo, questi luoghi assumono dei significati differenti, diventano dei racconti differenti, proprio delle volte apparentemente contraddittori, ma in verità fanno parte di una evoluzione del pensiero di Bernardo che non teme anche il contraddirsi.
19: Infatti, ad esempio, in un film successivo a Novecento, la tragedia di un uomo ridicolo con Tognazzi, film del 1981, nel quale si racconta, è in qualche modo il film nel quale Bertolucci fa un po' anche i conti con la sua generazione, no? Con quello che la sua generazione era diventata. È un film che parla di un industriale ambientato a Parma, l'industriale è appunto Tognazzi, che viene rapito dal figlio, il figlio è parte di una macchinazione, di un rapimento che però poi si rivela essere qualcos'altro, poi alla fine però il capitale e l'industriale, il padrone vince sempre, no? E quindi in questo frangente il rapporto con quelle terre assume, appunto, come dicevi anche tu, una valenza ancora diversa, no?
20: Diversa e anche estremamente cattiva, se vogliamo. Qua subentra anche un'influenza di quella che è la tradizione della commedia all'italiana. Non a caso abbiamo quel interprete lì in quel film lì, dove c'è una visione estremamente amara anche del capitalismo, dell'industria che in qualche modo cancella quella che è l'origine, che sono le tradizioni anche rurali di alcune zone dell'Italia. In questo caso la città e l'industria e le zone industriali vengono rappresentate come qualcosa di spaventoso, di grottesco, come lo è il personaggio protagonista del film.
19: Sì, Primo Spaggiari, appunto, interpretato da Ugo Tognazzi, poi c'è anche appunto il figlio Giovanni che partecipa, che parteggia per questo rapimento, è il figlio Ricchi, poi ci sono Renato Salvatori, insomma, Victor Cavallo. Adesso, appunto, tu hai accennato a questo discorso, no? Dopo il Novecento c'è La Luna, che è ambientato a Roma. Roma era una città che Bertolucci detestava. Diceva sempre che Roma era brutta, no? Invece lui diceva: adoro il cielo di piombo, il cielo terso di Parigi illuminato da tutte quelle luci. È singolare questa dialettica tra Roma e Parigi, però appartiene molto al cinema di Bertolucci, no? Infatti nella Luna tutto il sole, tutta la luce di Roma in realtà non serve a riscaldare i corpi, le inquietudini, le insoddisfazioni dei personaggi. La Luna è un film, appunto, nel quale si racconta di questo rapporto molto problematico tra un figlio e una madre, Sara Martin.
20: Sì, le narrazioni dei rapporti madre, padre, figlio sono una costante ovviamente nel cinema di Bernardo, che tutta la vita cerca di analizzare e comprendere quello che è il suo rapporto con il genitore, con i genitori, e cerca di darne un riscontro. Io non sono sicura che Bertolucci odiasse per davvero Roma, perché altrimenti avrebbe scelto di vivere da un'altra parte. parte invece ha vissuto sostanzialmente sempre a Roma. Sono più che altro convinta del fatto che gli piacesse raccontare di odiare Roma, anche perché non è solo la luna, ma anche Io e te ambientato a Roma, e anche l'ultimo cortometraggio, La comare secca. Comare secca magari diciamo non è propriamente un suo film, è più un film di Pasolini, perché lui si trova giovanissimo ad avere il privilegio di poter lavorare a questo film, però anche le sue ultimissime opere sono a Roma, mentre invece Parigi e la Francia rappresentano un pochino come Parma una sorta di mito. Non dimentichiamo che lui è considerato uno dei pochissimi, insieme a Bellocchio, autori italiani che segue quella che è l'onda del cinema francese, dei Cahiers du Cinéma, eccetera. Quindi per lui la Francia ha anche un ruolo dal punto di vista cinematografico e del rapporto con il cinema e con gli autori, e soprattutto Godard, molto molto molto forte, ecco. Quindi io non credo che lui odiasse Roma, credo che gli piacesse raccontare Parigi e Parma, ma poi viveva a Roma e non a Parigi e neanche
19: sì,
20: a Parma.
19: è vero. Infatti è molto interessante quello che dici, ma in generale, per arrivare appunto alla chiusura di questa nostra conversazione, l'ultima domanda, in generale secondo te quanto il paesaggio, i luoghi entrano nel cinema di Bertolucci? Lui parlava sempre, quando raccontava del set di Novecento, del ronzio delle enormi zanzare della Bassa e di tante altre cose appunto che riguardavano quel paesaggio lì. Quanto entra il paesaggio nel cinema di Bertolucci?
20: Allora, il paesaggio nel cinema di Bertolucci è un vero e proprio motore del racconto. Pensiamo alla Bassa di Novecento, ma pensiamo anche all'Africa del Tè nel Deserto, pensiamo all'Ultimo Imperatore e alla Cina. Quindi ogni paesaggio entra in maniera dirompente dentro alla narrazione, però lui ha questa capacità di costruire un paesaggio anche negli interni. Tornando per esempio a Io e te, che è il suo ultimo lungometraggio,
19: tratto dal racconto di Nicolò Manniti,
20: sì, ci troviamo solo in un interno che è uno scantinato. Sì, siamo a Roma, ma Roma non la vediamo se non dalle bocche di lupo dello scantinato in cui ci sono i due personaggi protagonisti, fratello e sorella. Lui è in grado di costruire un paesaggio anche in uno spazio così piccolo e così claustrofobico come quello di una cantina. Chiaramente lo fa perché Bernardo non cammina più in quel periodo e ha bisogno di avere un controllo totale di quello che è il suo set, quindi sceglie un set così piccolo come lo scantinato, ma costruisce un paesaggio anche dentro a un ambiente chiuso, proprio perché riesce a far dialogare i suoi personaggi con il territorio circostante, che sia molto grande come la Bassa di Novecento o addirittura i luoghi in cui è girato L'Ultimo Imperatore, ma anche molto piccolo come i luoghi di Io e te. Mi viene in mente per esempio in Io ballo da sola il modo in cui Liv Tyler si muove in queste colline toscane. Ecco, lì secondo me abbiamo veramente una rappresentazione di che cosa succede ai personaggi di Bertolucci collocati all'interno di uno spazio, di un paesaggio che io definirei sia interno che esterno.
19: Sì, Io e te, diciamo appunto, è la storia di due adolescenti, Lorenzo e Olivia, interpretati da Jacopo Olmo Antinori e Thea Falco, che appunto vivono in questa vivono alcuni giorni in questo luogo chiuso, ed è tutto una scoperta, una riscoperta di se stessi e di un rapporto che fino a quel momento era stato un po' latente, no? Per chiudere, appunto, tu hai citato un film che forse andrebbe riscoperto, come Io ballo da sola, no? Che è stato girato in un momento molto particolare della vita e anche della filmografia di Bertolucci, e che racconta anche un momento, diciamo, culturale, storico, molto singolare, no? La metà degli anni 90, nel quale in qualche modo ci si stava liberando di certi schemi, di certe griglie ideologiche, ma ancora non si intravedeva pienamente la società e gli scenari verso i quali stavamo andando, no? E in questo senso Io ballo da sola è un film che cerca una libertà assoluta, no?
20: Sì, e poi anche a livello territoriale, diciamo così, Io ballo da sola è il film che riporta Bernardo Bertolucci in Italia. Dopo aver lavorato molto all'estero, Bernardo ritorna in Italia, e però non se la sente. Gli è stato anche chiesto come mai ambientare Io ballo da sola in una regione che non è la sua, non è né Roma né la sua regione, che è l'Emilia Romagna di appartenenza.
19: È dalla Toscana,
20: lui,
19: no?
20: Esatto, è la Toscana, e lui, intervistato, ha avuto modo di raccontare il motivo, ovvero il bisogno di ritornare, ma anche un po' il timore di ritornare, e quindi la scelta di ritornare, ma non propriamente a casa sua, un pochino alle porte di casa sua, come in Toscana, un avvicinamento lento, per così dire, ma è un avvicinamento che poi sarà sostanzialmente definitivo, e che in qualche modo riconcilierà Bernardo Bertolucci con l'Italia. Non sempre il rapporto di questo regista è stato buono con il suo paese d'origine, ecco.
19: E Io ballo da sola, appunto, è la storia di questa ragazza, Liv Tyler Lucy, che capita in questo casale in cui ci sono una varia umanità, insomma, mercanti d'arte, intellettuali, poeti, corrispondenti di guerra, interpretato da Carlo Cecchi, Jeremy Irons, insomma, tanti grandi attori, ed è un po' un'educazione sentimentale, ancora una volta, no? Spesso nel cinema di Bertolucci si racconta il percorso che dall'adolescenza porta alla maturità. Grazie a Sara Martin per questa conversazione.
20: Grazie a te, è stato un piacere.
19: Noi vi salutiamo, il sottoscritto Giancarlo Mancini vi saluta, e ci ritroveremo alla prossima puntata di questo ciclo di Pantheon dedicato a Bernardo Bertolucci. Buona serata.
3: Pantheon è un programma di Federica Barozzi, Benedetta Caldarulo e Clementina Palladini. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
21: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
22: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
21: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
23: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Sono le 19:32 minuti e 22 secondi, si apre questa puntata di sabato 10 ottobre di Radio 3 Suite con Valerio Giannetti in regia, Pino Berardi alla console per la parte tecnica, Andrea Penna con voi al microfono per una serata improntata per gran parte alla musica del Settecento italiano, in realtà se vogliamo Settecento italiano, benché composto a Londra. Aveva tenuto banco anche ieri con Alcina in diretta da Napoli, la potete ancora riascoltare se volete con l'app Rai Play Sound dai nostri cartelloni, ma questa sera invece andiamo al teatro alla Fenice, intorno alle 20 vi trasmetteremo la registrazione che è stata realizzata in marzo scorso al teatro Malibran, per la verità la stagione è quella della Fenice di Ottone in Villa di Vivaldi, di Antonio Vivaldi. Questa sarà l'opera che ci terrà compagnia questa sera. Parleremo di una mostra che mette in confronto due artisti, Art & Skelter, alla Fondazione Prada Venezia, Palazzo K, Corner della Regina, che è anche inserita nel cartellone, diciamo nel cartellone, negli eventi della Biennale Arte. Parleremo di Benu di Eugenio Tibaldi, un lavoro che è sì una realizzazione di una vera e propria mostra, ma è anche un percorso che viene presentato alla Fondazione Pastificio Cerere di un lungo lavoro che è stato fatto grazie anche al lavoro della Fondazione Severino, ma con la direzione artistica di Marcello Smarrelli per il Pastificio Cerere e la creazione di Eugenio Tibaldi, con le detenute del carcere della casa circondariale di Rebibbia. È un argomento molto interessante, sarà interessante parlarne insieme. E infine daremo conto della 82esima edizione del concorso Rina Salagallo. Credo che proprio in queste ore, in questi minuti, si stia decidendo il vincitore per il concorso che era cominciato a Monza il 4 di ottobre, un concorso che ha più di 80 anni e una storia anche molto importante. Insomma, abbiamo tante proposte per voi, rimaniamo legati appunto alla musica del Settecento. Se qualcuno ha ascoltato ieri si sarà divertito così nel mio piccolo svarione, perché ho preso il sabato per il venerdì e pensavo che già ieri fosse il 10, ho fatto gli auguri a Giuseppe Verdi. Siccome non è del tutto sicuro che sia il 10 e qualcuno dice anche che poteva essere l'11, noi domani vi trasmettiamo in collegamento diretto il Falstaff, ricordatevi alle 19, inizieremo naturalmente qualche minuto prima dal Teatro dell'Opera di Roma con Michele Mariotti sul podio, Luca Salsi, un bel cast, fra l'altro c'è la Quickly di Violetta Urmana, quindi gli auguri a Verdi li faremo propriamente domani con la sua musica. Oggi invece apriamo con un brano che ci ricorda anche che oggi è stata e ancora, perché ci sono ancora degli eventi, quindi vari, ancora la pena andare sul sito di amaci.org, è la giornata del contemporaneo, la manifestazione che è proposta proprio dall'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiana con il sostegno del Ministero della Cultura e tante altre istituzioni pubbliche, e veramente un po' in giro per tutta Italia. Poi ci sono delle installazioni, ci sono delle mostre specifiche da Castel Sant'Elmo a Castello di Rivi, al Voli la Fondazione Pecci, alla GAM di Torino, a Verona, al Kunsthaus di Merano, al Madre a Napoli, al Mambo a Bologna, al Maxi a Roma, a Matera, al Musma, a Orani, al Museo Nivola, che è un luogo meraviglioso, a Palazzo Fabroni di Pistoia e in molti altri luoghi. Andate sul sito di amaci.org, prima cosa perché poi vedete cosa fanno questi musei durante il resto dell'anno, ma perché ci sono anche degli appuntamenti che si possono seguire stasera, magari, però forse stasera potete farlo, ma con gli auricolari dovete ascoltare Radio 3 Suite, dovete usare questo virtuosismo. Per celebrare un po' il contemporaneo, mi è sembrata una buona idea ascoltare dei pezzi pianistici di Luke Parkin, che è un compositore abbastanza giovane, che ha scritto dei tango per pianoforte, della musica che
avremo anche difficoltà a individuare esattamente in che tempo sia stata scritta, ma è una musica molto piacevole, molto sottile e raffinata. Quello che ci colpisce è che sono ispirati a The Beauty of the Husband, a fictional essay, che ha scritto dei tango per pianoforte, della musica che faremo anche difficoltà a individuare esattamente in che tempo sia stata scritta, ma è una musica molto piacevole, molto sottile e raffinata. Quello che ci colpisce è che sono ispirati a The Beauty of the Husband, a fictional essay in 29 tangos, ovvero la bellezza del consorte, del marito.

0: I nostri ascoltatori cominciano a scrivere perché lo sanno a memoria, il 335-56-34296. Se oggi riceviamo un paio di messaggi da ascoltatori che non ci hanno mai scritto, saremo ancora più felici, oltre al fatto che ritroviamo sempre con piacere chi ci scrive, soprattutto chi mi dice che non c'è nessuna preoccupazione, problema a ricordarsi a memoria tutti i compleanni dei compositori. Sì, però magari sbagliarne la data non è una buona, non è una buona idea. Abbiamo ascoltato compositore e pianista Luke Parkin, ne ascolteremo vari. Tango che sono ispirati al racconto The Beauty of the Husband, il racconto poetico, un libro di poesie di Anne Carson, che fino a pochi giorni fa era l'unico grosso lavoro poetico di Anne Carson che aveva vinto un premio, però insomma si è ripresa bene perché ha vinto il premio Nobel per la letteratura. La storia di un matrimonio di lunghissima data che piano piano fra tante contrarietà sembra dissolversi ed è raccontato in queste stanze che sono in realtà appunto dei tango. È musica pianistica e la musica pianistica, beh, da sempre, non dico che faccia per forza la parte del leone, ma è parte centrale. In particolare quest'anno è molto presente anche con dei nomi molto importanti, forse anche questa non è una novità, nella stagione della Società del Quartetto di Milano. La stagione parte il 13 ottobre, quindi più o meno oramai ci siamo, con peraltro Beatrice Rana. C'è anche molta musica da camera, è una stagione molto densa, come il quartetto ha un po' abituato il suo pubblico. Abbiamo con noi la direttrice artistica Maria Maino. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, in realtà l'attività del quartetto è molto nota al pubblico milanese e forse anche a chi non è di Milano, che magari alle volte capita a Milano, se deve venire a un concerto, se riesce a trovare posto, quando ci sono soprattutto i grandi nomi, viene molto anche da voi. Quello che mi ha colpito in quest'anno è un aspetto, forse sono io che mi sono distratto, magari anche negli altri anni, anzi sono sicuro che negli altri anni c'era un po', ma mi sembra che si sia messo un po' più l'accento su un quartetto diffuso, che

0: Che voi chiamate l'altro quartetto, cioè non soltanto la grande sala del Conservatorio Giuseppe Verdi, ma tanti altri luoghi con delle stagioni, dei progetti, delle attenzioni diverse dal solito e anche in tanti posti diversi di Milano. È così?
1: Ma è proprio così, perché io in realtà io riprendo la direzione artistica dopo una lunga pausa che con voi di Radio 3 ci aveva anche fatto attraversare la grande avventura delle cantate di Bach, no? E da allora il mondo è veramente cambiato tanto, quindi bene fare la stagione in Casa Verdi, però portare la musica dove non c'è, questa è una grande missione, è quello che in fondo avevano voluto i fondatori, cioè portare la musica classica, strumentale nel paese della musica vocale, dell'opera. Quindi noi in realtà seguiamo questo ampliamento delle attività ed è vero perché i valori di qualità, ma di accessibilità e anche di miglioramento che quello crea tra l'ascolto condiviso e l'abbiamo ormai lo sappiamo anche dalle neuroscienze, quanto questo porta all'individuo e alla società, nella coesione, nella scoperta, nel tenere vivaci tutte queste connessioni individuali e sociali. Quindi è verissimo che andiamo anche in tanti posti che, oltre che l'altro quartetto, vogliamo un po' chiamarlo come le costellazioni del quartetto.
0: E quindi
1: E ci sono.
0: sono posti, diciamo, si va da Villa Necchi Campiglio al quartetto contemporaneo che si fa al Museo del Novecento, a Binario 21, poi ci sono il quartetto barocco che si presenta a musica, diciamo, con in collaborazione di musica antica a San Satiro,
1: A San
0: c'è
1: Satiro,
0: il
1: sì.
0: premio Dragoni che è alla Casa Verdi, visto che oggi è il compleanno di Verdi, e poi ce n'è anche
1: Verissimo.
0: uno c'è un'attività con la Caritas Ambrosiana, insomma, non sono
1: Proprio, e
0: attività
1: poi ci sei, è
0: collaterali.
1: vero. No, sono proprio integrate. Infatti, in realtà, rispetto alla bellissima direzione di Paolo Arcà, che ha firmato questa stagione ancora, quello che noi faremo a partire dal 2027 è forse una maggiore integrazione tra la stagione in Casa Verdi e le altre stagioni. Per esempio, stiamo pensando appunto a appuntamenti in cui gli stessi artisti che sono in stagione vanno anche altrove. Questo sarà tipicamente il caso di Filippo Gorini, che ha debuttato per la Società del Quartetto quasi 10 anni fa e che conclude la sua grande avventura della Sonata per sette città a Milano con una quindicina di appuntamenti proprio diffusi per pubblico diverso, nel quale interagirà anche con il pubblico. E questa è anche la parte, diciamo, di responsabilità degli artisti e specialmente che gli giovani artisti sentono molto forte, quella di dialogare e quella di spiegare perché la musica vale, perché la buona musica che volevano nel 1864 i fondatori è tuttora un valore da perseguire e immancabile da ascoltare dal vivo.
0: Allora, se il pubblico vuole, deve soltanto andare sul sito del quartetto e sui social del quartetto, quartettomilano.it, e cercare il programma. Io però vedo che si comincia con Beatrice Rana, vado un po' a memoria, credo Bach, Debussy, Chopin, peraltro col primo libro degli studi che non fa quasi mai nessuno, ma c'è il quartetto
1: Nessuno,
0: Eben,
1: sì.
0: c'è Julia Hagen, c'è Gauthier Capuçon, c'è Barbara Hannigan, la Cappella Napoletana con Antonio Flori, ci sono tanti grandi nomi. Questo è tutto il lavoro fatto da Paolo Arcà per la stagione che viene, è l'ultima che ha curato. Le volevo chiedere quanto è importante pensare anche ai giovani che suonano e al pubblico dei giovani, perché il pubblico del quartetto di 30 anni fa, di 60 anni fa, di 90 anni fa cambia, no? Si aggiorna e soprattutto deve continuare a crescere. E avete più concorrenti di un tempo. Non intendo altre società musicali, perché forse quello non è concorrenza, è solo felicità, ma ci sono tante altre attività e la musica alle volte finisce per diventare un pochino una risorsa collaterale.
1: Ma mi ha letto proprio nel pensiero, perché il pensiero dei giovani nelle due direzioni, ascoltatori giovani verso il pubblico giovane e viceversa il pubblico giovane verso i concerti, è proprio una, diciamo, una cura costante. E lo è stata da decenni per il quartetto, quando i concerti venivano divisi tra due giovani, adesso non lo si fa più. Ecco, sì, per esempio, le alleanze del quartetto vanno spesso nella direzione dei giovani, come Beatrice Rana è stata destinataria di un premio del Borletto Beaton e Trust già 10 anni fa, come molti altri del firmamento, come lo stesso Capuçon che ha citato, come appunto invece siamo attenti ai convincitori di concorso come Ettore Pagano o Eric Lu o Auge Zhang del premio Paganini, cioè tutti i loro invitati perché sono giovani, perché sono di valore, ma anche perché pensiamo che la loro immediatezza di esecutori sia particolarmente attraente anche per avvicinare i giovani, come del resto facciamo andando nelle scuole e come sicuramente succederà moltissimo nel progetto Sette Città di Filippo Gorini, a lui svolta, alla sua volta molto, molto giovane. E ci sono anche gli incontri con i giovani primi dei concerti che sono sostenuti dal Fondo Morosini, dove proprio i giovani musicisti spiegano un po' il funzionamento della musica. Tutto questo io credo che renda, il dialogo più accessibile e anche più entusiasmante. Credo che attraverso le generazioni questo sia proprio una caratteristica nostra che vogliamo sviluppare sempre in modo come una sorta di alchimia tra le generazioni, le epoche e le età.
0: Allora, buon lavoro perché è l'aspetto principale per chi sta dietro le quinte, lavorare tanto. Nuova stagione del Quartetto di Milano, venerdì 13 ottobre fino al 25 ma di maggio del 2027. Sono sicura che ci sentiremo ancora. Grazie Maria Mano e buon lavoro a tutte e a tutti voi. Grazie.
1: Grazie a voi e buon ascolto, grazie.

0: Sono 29 tango ispirati dalla The Beauty of the Husband, diciamo un saggio di invenzione in 29 tango di Anne Carson, della poetessa Anne Carson, che sono diventati 29 pezzi pianistici del compositore Luke Parkin. Diciamo un ascolto piacevole per guidarci in questo panorama che ci porta a un appuntamento che per noi è fondamentale perché domani mattina alle 11:50 in diretta dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, cioè naturalmente il concerto del Quirinale, concerto in realtà fatico a dire che è un concerto speciale, tutti i concerti del Quirinale sono speciali e hanno delle caratteristiche un po' uniche, sono pensati per voi in questo modo, però è vero che questo ha un taglio speciale perché si ferma sulla figura di San Francesco e soprattutto lo fa in un modo molto originale. Anzi, sono protagonisti, il coro Armonioso in Canto, diretto da Franco Radicchia, e il bandoneonista Daniele Di Bonaventura, che in questo caso è anche in qualche modo compositore perché rielabora per coro un pezzo, anzi delle parti o degli uffici ritmici di Fra Giuliano d'Aspira, l'autore della Vita Santi Francisci, uno dei lavori, diciamo, seminali della musica medievale che rivive in questa versione. È un'occasione molto singolare, molto speciale, muoversi da questo territorio musicale così antico, che diciamo, in quegli anni fa parte del rapporto della musica con l'insegnamento francescano e il rinnovamento francescano. Pensiamo all'importanza dell'Audario di Cortona, per esempio. Abbiamo con noi Daniele Di Bonaventura. Buonasera, buonasera.
1: Buonasera. Grazie.
0: E grazie di essere con noi. Allora, lei ha veramente come bandoneonista, ma anche come compositore, ha lavorato in tante direzioni diverse. Ha lavorato proprio come bandoneonista con musicisti che si dedicano alla musica del mondo, alla musica jazz, persino alla canzone, se penso a Ornella Vanoni, ma ha lavorato con Rava, con Paolo Fresu, con musicisti veramente di ogni genere. Ha scritto e ha lavorato per orchestre, ha scritto e ha lavorato per il cinema, ma questa avventura nella musica molto antica, com'è nata? Ed è la prima volta che lei si cimenta con dei testi così antichi per la loro rielaborazione?
1: No, non è la prima volta perché, prima cosa, io sono cioè, compositore, ho studiato composizione, quindi avendo studiato composizione con il vecchio ordinamento feci anche un anno di canto
0: Per
1: organo e
0: forza di
1: canto
0: forza di
1: gregoriano.
0: cose.
1: Quindi conosco abbastanza bene il canto gregoriano, l'ho trascritto non come uno specialista come Franco Radicchia, però comunque sia, poi nel tempo l'ho recuperato perché suonando il bandoneon, che sapete tutti è lo strumento famosissimo per il tango, ma è uno strumento che nasce in Germania ed era uno strumento che veniva anche utilizzato per le funzioni religiose in movimento e anche le funzioni liturgiche. Quindi mi sono riavvicinato anche
0: Alla
1: a
0: funzione
1: questa cultura
0: originaria, se
1: medievale.
0: vogliamo.
1: Sì, un po'
0: Bellissimo
1: è come
0: questo.
1: riportare, come un po' da europeo, ovviamente, non essendo argentino, io sono figlio sono della patria musicale
0: Però
1: italiana,
0: viene dalla
1: dell'opera.
0: terra delle fisarmoniche di vario tipo, insomma,
1: Però
0: le
1: sì, però
0: Marche.
1: ho tradito la mia patria marchigiana perché suono il bandoneone, è uno strumento completamente estraneo alla cultura marchigiana. No, dicevo che ho recuperato questa cultura perché cerco di riportare il bandoneone in una funzione che forse veniva utilizzata all'epoca in qualche modo in Germania nella metà della fine primi del Novecento, prima che arrivò in Argentina per diventare lo strumento del tango. E mi affascina moltissimo rielaborare le melodie gregoriane, soprattutto perché c'è una varietà impressionante di un'inventiva unica nelle melodie gregoriane. L'ho fatto precedentemente, tra l'altro con un disco insieme collaborato e coprodotto con Paolo Freso, che abbiamo fatto il Laudario di Cortona. Abbiamo preso delle laude antiche che sono nello stesso periodo di questo ufficio ritmico. Mi sono divertito in quel progetto invece a scriverle per orchestra d'archi e riarrangiare, ricostruire dei pezzi basandomi soltanto su pochissime battute. Invece in questo caso qui ho voluto riarmonizzare, cioè fare un lavoro che è un po' un'operazione abbastanza azzardata, cioè quella di creare altre melodie in contrappunto a questa melodia monodica e modale, invece rendendole armoniche e cromatiche.
0: È quindi una vera e propria lavoro di composizione, se vogliamo,
1: È
0: insomma.
1: un lavoro di riscrittura
0: Sì.
1: completa, sì. E dove io poi mi diverto con il bandoneone o ad accompagnare o a suonarci sopra o addirittura a spezzare queste strutture modali e armoniche con degli interventi di improvvisazione.
0: Beh,
1: Quindi è
0: molto
1: un'operazione
0: affascinante,
1: molto,
0: molto
1: molto
0: affascinante.
1: creativa.
0: Bocca al lupo, buon lavoro a tutti, perché questo è un concerto davvero speciale. Sono sicuro che domani
1: Molto.
0: il pubblico, ovviamente al Quirinale, ma anche quello, soprattutto quello di Radio 3, che è amplissimo, scoprirà qualcosa di nuovo, diciamo, con un progetto originario, con un testo originario musicale estremamente antico, quello di Giuliano da Spira. Grazie, grazie e in bocca al lupo al coro Armonioso Incanto, a Franco Radicchia che lo dirige e a Daniela di Bonaventura che non solo suona il bandoneon, ma in questo caso ha veramente dato nuova vita a quelle pagine così antiche. Grazie, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a voi, salve, grazie, aspetto domani il pubblico, allora. Grazie.

E siccome abbiamo un po' chiacchierato con Daniele di Bonaventura, che domani alle 11.50 sarà in diretta dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale per i concerti del Quirinale, beh, a quell'ora comincia, insomma, il concerto poi comincia a mezzogiorno, abbiamo ascoltato le voci di coloro che saranno con lui, diretti da Franco Radicchia, il musiste del coro Armonioso Incanto, in questo caso in Iam Nubes Dissolvitur, un mottetto a tre voci tratto dal codice della Suelgas, quindi la musica del 300, ancora protagonista, è il disco più recente del gruppo, è uscito per Brilliant Classics. E a questo punto noi apriamo lo spazio, siamo andati davvero molto indietro, abbiamo aperto con la musica di oggi legata alla poesia di Anne Carson e poi abbiamo fatto davvero un salto all'indietro, anche se avete sentito domani al Quirinale la rielaborazione sarà una rielaborazione del nostro tempo, musica dell'Ufficio Ritmico di San Francesco. E invece noi andiamo a 1713, non a Venezia come si immaginerebbe per Vivaldi o in altri importanti teatri europei, ma in un teatro bello, importante perché era stato ricostruito, ma un teatro parzialmente periferico a Vicenza, dove viene creato Tono in Villa, che è la prima vera opera di Vivaldi, è l'opera che lancia questo compositore, che già era molto ben conosciuto soprattutto per la pubblicazione due anni prima dell'Estro Armonico, ma come virtuoso del violino, come grande già maestro dell'arte strumentale, nell'agone operistico, che da quel momento in poi sarà davvero fondamentale per un compositore che conobbe successi fenomenali, che fu amato, imitato, copiato e che poi morì miseria con la sua musica in parte dimenticata. Ma tutto questo doveva ancora accadere all'epoca di Ottone in Villa, essendo un lavoro iniziale di questo compositore, è un lavoro per un teatro appunto a Vicenza, che è un teatro più piccolo, il Teatro delle Grazie, e viene presentato il 17 di maggio del 1713, poi verrà anche ripresa l'opera, e aveva un palcoscenico piccolo, quindi Ottone in Villa ha soltanto 5 cantanti. È sul libretto del domenicano Domenico Lalli, che poi conosceva bene Vivaldi e con cui Vivaldi continuerà a collaborare, ma come accadeva molto a quell'epoca, ne abbiamo parlato proprio ieri con Stefano Valenzuolo a proposito della Cina, che veniva con il suo libretto anonimo dal libretto di Broschi, anche qui si trattava di una rielaborazione di un libretto di Francesco Maria Piccioli, Messalina, che era stato messo in musica, sì, questo a Venezia, da Carlo Pallavicino, quindi compositore della generazione ben precedente. E in realtà non c'è più l'alternanza elemento drammatico-comico che è presente per esempio in molta di opera del tardo 600 sulla scorta di quella di Monteverdi e Cavalli. Qui siamo in un ambito che è una, costruisce una trama in parte pastorale e in parte una trama che riguarda personaggi e figure di altissima levatura, perché parliamo di uno dei quattro imperatori di quell'anno incredibile del 69 d.C., in cui dopo la morte di Nerone, Galba, Otone, Vitellio in successione lasciano poi lo spazio tutti imperatori assolutamente effimeri e legati soprattutto al potere, allo strapotere militare dei pretoriani, lasciano poi lo spazio a Vespasiano e alla origine della dinastia Flavia. Tutto questo dal punto di vista del profilo storico non c'è nell'opera, bensì troviamo un imperatore, come posso trovare una parola, abbastanza frescone, se vogliamo, insomma, un po' credulone, che si lascia molto abbindolare dalla figura di questa Cleonilla, che rispetto a Messalina non è una donna
scellerata per il suo vizio, che poi essenzialmente era una diciamo esagerazione della, dei libelli che erano contro la figura di Messalina. Come sempre la storia la scrivono i vincitori, e la stessa figura di Nerone è stata ampiamente calunniata rispetto a ciò che in parte anche di positivo intendeva e voleva fare. Immaginiamoci Messalina. Nel caso di Cleonilla troviamo interpretata da un soprano, una figura sicuramente leggera che non sa resistere al fascino degli uomini, questo sì, sicuro, ma è più piccante che non bruciante di desiderio sessuale, ecco. Questo elemento c'è, ma non così pronunciato. C'è poi l'imperatore Ottone, e c'è una figura di primo amante di Cleonilla, che è Caio Silio. C'è ancora una altra figura di amante, ma che in realtà è nascosta come una figura un travestì, è un paggio travestito che però in realtà è Tullia, che è l'innamorata di Caio Silio. E poi c'è una figura più augusta, che è la figura di Decio, questo è un tenore che cerca sempre di far ragionare da una parte Ottone e di tirare le fila perché poi si arrivi a un lieto fine. Come era articolato? Il soprano, la romanina Maria Giusti, interpretava Cleonilla, e il soprano Margherita Faccioli era la vicentina, interpretava Tullio. Decio era Gaetano Mozzi, che è l'unico di questi cantanti che poi continuerà a collaborare con Vivaldi. Il castrato Bartolomeo Bartoli era Caio Silio, e Ottone era una donna specializzata, anche a Londra canterà nelle parti da uomo, Diana Vico. Quindi anche questa ambiguità sessuale è molto forte, cioè la figura di Ottone è una donna un travestì, per esempio innamorata di Caio Silio, che è un castrato, di Ostilio, che è questo finto paggio, che in realtà è Tullia, crea dei colori molto singolari anche nelle arie. Io vi tratteggio in questa esecuzione con l'orchestra del Teatro La Fenice e Diego Fasoli sul podio, che vi trasmettiamo, era lo spettacolo di Giovanni Di Cicco con le scene di Massimo Cecchetto e i costumi di Carlo Stieppo, che era andato in scena alla Fenice, anzi per la stagione della Fenice, al Teatro Malibran di Venezia, dove in questo momento sono in scena The Telephone di Menotti e Trouble in Tahiti, il 20 di marzo di quest'anno. Allora, Cleonilla e Carlotta Colombo, quindi un soprano, Margherita Maria Sala Ottone è un mezzo soprano, Caio Silio è un soprano, Lucia Cirillo, Rory Bowen è Decio, tenore, e Tullia è Micaela Antenucci, Diego Fasolis sul podio dell'orchestra della Fenice, quindi uno specialista di questo tipo di repertorio su un'orchestra moderna, ma con Vivaldi il problema soprattutto del diapason è meno pressante che con altri. Rapidamente proprio uno schizzo della trama, se volete. Tutto si svolge nella campagna dell'imperatore Ottone, dove troviamo Ottone che non si occupa delle cure dell'impero, ma di Cleonilla, che è intenta cogliere fiori per adornarsi in seno. L'elemento erotico è sicuramente presente, ed è innamoratissima di Caio Silio, ma non soltanto ama Caio Silio, trova quest'altro paggio Ostilio ancora più avvenente. Sappiamo che in realtà è una figura travestita. Ogni tanto si cambia però questo personaggio, e quando incontra Caio vestita da Ostilio, rimprovera Caio di aver abbandonato la sua fidanzata, ma lui non la riconosce, gli inganni dell'opera. La scena poi si sposterà alle terme, dove Cleonilla è nel bagno ancora qui stuzzica Ottone. Arriva Decio, che è il consigliere di Ottone,
che dice giustamente che a Roma si lamenta l'assenza dell'imperatore, che passa il tempo dietro così gli amori di Cleonilla, che non sono nemmeno così, così felici. Si parla dell'impudicizia di Cleonilla, perché anche lei vuole sapere cosa si dica di lei a Roma, non è interessata a queste calunnie di impudicizia Cleonilla, perché appena arriva il Paggio Ostilio subito le dichiara amore per lui. E a questo punto, sotto quelle mentite vesti di uomo, c'è una donna, c'è Tullia. Lei raccoglie queste notizie, questi giuramenti d'amore, per rivenderli con odio e con astio verso il suo ex innamorato, che è Caio Silio. Le arie principali che noi possiamo ascoltare nel primo atto è Quanto Malletta di Cleonilla, che è un'area di fascino, diciamo, in cui parla del piacere per i suoi ammiratori. Quelle di Ottone è Par Tormento ed è Piacere, che è un'area sui contrasti d'amore. Frema pur si lagni Roma è un'area molto vigorosa, anche virtuosistica, è ugualmente virtuosistica l'area di Caio Silio, Chi seguir vuol la costanza, e quella di Tullia, per esempio, Si si de gio partir, che è un'area di grande turbamento, oppure Con l'amor di donna amante. Sono due belle arie per la voce di soprano, però diversa da quella di Cleonilla. Ripeto il cast, la distribuzione: Carlotta Colombo Cleonilla, Ottone Margherita Maria Sala, Caio Silio e Lucia Cirillo, Rory Bowen è il tenore Decio, e Tullia Michela Antonucci. Primo atto di Ottone in villa di Antonio Vivaldi. Buon ascolto.

0: È terminato dunque il primo atto che noi stiamo ascoltando da questa esecuzione di Venezia, questa esecuzione del marzo scorso a Venezia. Giustamente un nostro ascoltatore ci ricorda, questa era l'ultima, era l'aria di Caio che abbiamo ascoltato. Un ascoltatore ci ricorda che il progetto complessivo di quest'opera, che era stato affidato a Giovanni Di Cicco con le scene di Massimo Checchetto, che era una sorta di nave la cui i fasciami, la chiglia erano a vista, erano stati programmati e costruiti durante la pandemia, quando i cantanti non potevano toccarsi. È stato un progetto molto ardito in un momento molto molto difficile. Fortunato Tombina probabilmente adesso ha altri problemi, magari alla Scala, ma sicuramente al teatro Malibran in quel caso, ma insomma alla Fenice, no, in realtà quella era la Fenice di Venezia. All'epoca era un momento molto molto difficile e si era riuscito a realizzare questo Ottone in Villa di Vivaldi. Noi stiamo ascoltando le voci di Cleonilla, Carlotta Colombo, Ottone, Margherita Maria Sala, Lucia Cirillo, Caio Silio, Decio, Rory Bowen e Tullia Michela Antenucci. Andiamo avanti con il racconto della vicenda. Il tema è sempre il fatto che Ottone trascuri il governo del paese, dell'impero, perché è innamorato di Cleonilla. Non soltanto, è anche... ed è per questo disapprovato dal Senato. È proprio Decio che glielo viene a dire, ma in realtà Ottone è essenzialmente preoccupato dai tradimenti e dalla grande disponibilità a altri innamoramenti di Cleonilla. È molto tormentato anche lo stesso Caio, che era l'amante in carica e che viene oramai sprezzato per Ostilio, che in realtà è la sua ex, diciamo la sua passata innamorata Tullia travestito, e si lagna, e con un espediente molto bello dal punto di vista musicale, c'è un gioco di eco. L'eco è la stessa Tullia che restituisce l'indignazione amorosa, e poi c'è la bellissima aria dei due tiranni, il conflitto fra indignazione e amore nel cuore di Tullia. Poi ci si sposta in un padiglione rustico, e qui c'è Cleonilla che sta ricevendo una lettera da parte di Caio, ma salva, che è una dichiarazione d'amore, salva Caio, perché davanti a Ottone, che si impossessa della lettera, dice: quella lettera è destinata a altri. E niente, Ottone crede a tutte queste fandonie, ancora una volta questo imperatore, e non perseguire Caio, che anche quando vede la lettera nelle sue mani si accorge che pensa che sia dedicata alla sua antica amante, che sarebbe Tullia, e che in realtà è il paggio Ostilio, che però per il momento non vede nessuna risoluzione al suo problema amoroso. Continua a essere l'oggetto delle attenzioni di Cleonilla, ma non sta risolvendo il problema con il suo antico innamorato, che era l'amante in carica precedente. Questo è l'intreccio così complicato del libretto di Domenico Lalli, che era tratto da un precedente libretto in cui la protagonista era Messalina. Noi ascoltiamo il secondo atto dell'Ottone in Villa. 335-5634-296. Arrivano molti messaggi anche appassionati per la musica di Vivaldi e per quest'opera, che è piena di una grande varietà dal punto di vista della realizzazione strumentale, anche delle opere con gli strumenti che vengono posti in gara con le voci, per la varietà dei tempi. Pensiamo che è la prima opera di Vivaldi, ne scriveranno molte e molte altre. Non è probabilmente mai stata ripresa a Venezia, è stata ripresa a Treviso, al teatro Dolphin successivamente, ma in una versione molto tagliata. Registrato il 20 marzo del 2026, il secondo atto dura praticamente un'ora. Buon ascolto.
1: Il tuo signor son io, dal cielo del tuo onore.

del tuo disprezzo chiederti la cagione, almen ti parli questo foglio per me. Dimmi che feci, che abbandoni il mio amor per altro amante. Ma seppure il mio duol non può cangiarti, per non farmi sentirsi il rio tormento, svenami almeno il

0: sia che d'altro mi parli, a me ne venga tosto qui Caio.
1: Il tuo gran cenno adempio, ho tolto troppo amore, e su è già sempre.

mia bella fedel, credere in vita, e leggasi ciò che scrive. Di Cesare l'amata Tullia scrive: Gaio di te si lagna, e un mio comando vuol che a suo pro qual nostro servo adopri, perché l'antico amor tu non offendi. Pensa che tu vorrai, se non

terminato anche il secondo atto di Ottone in Villa. Il terzo atto è molto più breve, dura meno di 28 minuti. Stiamo ascoltando la registrazione realizzata al Teatro La Fenice di Venezia, al Teatro Malibran di Venezia per la stagione del Gran Teatro La Fenice il 20 marzo del 2026, riprendendo lo spettacolo che era nato durante la pandemia della prima opera di Vivaldi con Diego Fasoli sul podio dell'orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia, Carlotta Colombo, Margherita Maria Sala, Lucia Cirillo, Rory Bowen e Michela Antenucci sono gli interpreti. Nel terzo atto in realtà si vengono al pettine tutti i nodi, perché a un certo punto, mentre l'imperatore continua a disinteressarsi delle vicende e delle tante congiure che stanno sorgendo all'orizzonte, qui non ci viene raccontato che nel 69 all'avvento del suo rivale Vitellio si uccide dopo pochissimi mesi di regno l'imperatore Ottone, e diciamo che vengono sorpresi Cleonilla e Ostilio insieme. Caio cerca di ucciderli e a quel punto si scopre che Ostilio non esiste, semplicemente è Tullia vestita da uomo. Le cose si rimettono tutte a posto, Ottone perdona tutti e a quel punto rende Caio e Tullia sposa, e l'opera termina nel giubilo generale. Allora ascoltiamo l'ultimo atto dell'opera, della prima opera di Vivaldi, registrata al Teatro Malibran di Venezia il 20 di marzo del 2026.

Gli applausi del pubblico del teatro Malibran, che per la stagione lirica del Gran Teatro alla Fenice di Venezia hanno potuto assistere nella recita che è stata registrata il 20 di marzo di quest'anno a Ottone in Villa, dramma per musica in teatri di Domenico Lalli, basato sull'antico libretto di Messalina di Francesco Maria Piccioli, e musica di Antonio Vivaldi, Cleonilla Carlotta Colombo, Ottone Margherita Maria Sala, Caio Silio Lucia Cirillo, Decio Rory Bowen, Tullia Michela Antenucci, Tullia Ostilio anche travestito. Orchestra del Teatro La Fenice, direttore Diego Fasoli. Sarà lo spettacolo che era nato durante la pandemia con questa grande chiglia di nave molto d'effetto, le scene erano di Massimo Checchetto, di Giovanni Di Cicco, con i costumi di Carlo Stieppo, per insomma completezza di informazione. Bella l'opera, bella opera, Pierluigi Bologna l'opera piace molto anche Fasoli, ma non gli piace il tenore. Bella scoperta di quest'opera, Ottone in Villa, sempre grandi.

Vivaldi non la conoscevo, Claudia da Brescia. Dopo il cinema di ieri sera è bello navigare, la nostra molto affezionata Margherita di Lodi, una danza di tardo rinascimentale pure così moderna, belle figure strumentali che armonizzano con ritmo. Che bello riascoltare Ottone in Villa, grande energia sul palco e esecuzione strumentale. Grazie alla Fenice ho già visto 9 opere di Vivaldi, ognuna mi ha sorpreso positivamente. Questa era la prima opera scritta da Vivaldi. All'aria misero spirito mio, qui spunta il grande polifonista che conquistò un altro grande, Johann Sebastian Bach, che come sapete ha parafrasato e trascritto concerti anche vivaldiani. Bene, questo era il nostro cartellone di questa sera che veniva dalla programmazione del Gran Teatro della Fenice di Venezia. Domani alle 19, attenzione all'orario, Falstaff dal Teatro dell'Opera di Roma con Michele Mariotti sul podio. Chiudiamo lo spazio del nostro cartellone.

0: Eccoci qui tornati nello spazio del nostro magazine in diretta a Radio 3 Suite. Ci prendiamo un momento prima di aprire il primo servizio che ci porterà a Venezia per andare a Monza. Monza nel 1947 è stato fondato da una pianista che era nata a Monza e che diciamo dà il nome al concorso, Rina Salagallo, insieme a Arturo Benetti Michelangelo, un concorso che nel 1960 è diventato biennale, quindi via via è arrivato alla 26esima edizione, quella di quest'anno. È un concorso che nel tempo, a parte che ha un premio in denaro per i vincitori e gli altri classificati non indifferente, ma ha lanciato anche alcuni pianisti, Angela Hewitt per esempio, Maria Perrotta, vari Sofia Guliak vari altri. Si è appena conclusa nella serata di oggi la finale, che veniva tre artisti pianisti che venivano dall'Estremo Oriente. Il direttore del concorso, della manifestazione, è una persona che ci è molto cara, perché è un pianista che è anche un docente nelle nostre lezioni di musica, ma soprattutto un pianista che conosciamo molto bene, Roberto Prosseda, e grazie di essere con noi.
1: Buonasera.
0: Allora, Roberto Prosseda, sicuramente intanto diciamo chi ha vinto, chi sono i primi tre classificati e in che ordine sono stati disposti dalla giuria, magari poi diciamo qualcosa anche della giuria, e un po' delle caratteristiche del concorso di quest'anno. Sicuramente un concorso dominato dall'Estremo Oriente.
1: Sì, anche se in realtà oggi la formazione musicale è sempre più cosmopolita, quindi comunque sono ragazzi che comunque sono formati con insegnanti europei o americani, che quindi sono già abbastanza appunto abituati a viaggiare.
0: Quindi però sono più mescolati, vuoi dire, cioè sono più oramai diciamo un po' cittadini del mondo rispetto a 30 anni fa.
1: Sì, diciamo che la scuola pianistica cinese non esiste ormai dal punto di vista così dell'origine geografica, in quanto questi ragazzi, anche molto giovani cinesi, si perfezionano di solito con insegnanti comunque che insegnano e che sono originari europei o americani. E è il caso proprio di appunto questo fantastico vincitore, appena compiuto 16 anni, si chiama Yang Pei Heng, la mia pronuncia forse non è perfetta, ed è un ragazzo appunto di 16 anni che viene da Nanjing, vive in Cina ancora, però sta studiando anche con Michael Lifitz, che è un noto insegnante che insegna a Weimar, e che quindi ha già decisamente così assorbito anche un tipo di sensibilità assolutamente europea nel modo di suonare, anche nella scelta dei colori, nell'immaginazione timbrica, nella sensibilità armonica, nella capacità di narrare anche, che sia Janáček, Chopin, Debussy, Rachmaninoff, narrare una storia intensa, complessa. Ci ha veramente stupito anche per la maturità, perché se non sapessimo la sua età gli daremmo almeno 30 anni per la maturità musicale che ha. Quindi siamo molto contenti, è stato un giudizio, dico siamo, anche se io in realtà sono direttore artistico del concorso, quindi ho anche scelto la giuria, ma non ho voluto essere parte della giuria quest'anno. Anche per dare un po' di varietà, insomma, per non essere sempre presente anche nella giuria, però insomma sono molto contento di questo risultato, che è stato all'unanimità, che è una cosa molto rara in questo tipo di concorsi.
0: E gli altri due, proprio due parole, che non abbiamo tantissimo tempo, ma due parole sugli altri due vincitori almeno, anche sulla giuria di quest'anno.
1: Il livello era decisamente alto, lo dico perché sono stato qui in qualità di presidente della giuria anche 2 anni fa, e sono stato anche in precedenza più volte in giuria, e non ho mai visto un livello alto come quest'anno, quindi veramente è stata una bellissima edizione. Il secondo premio va ad un altro ragazzo cinese che però studia in America con Stanislav Judenich, che si chiama Guo Yangrui, che ha una grande esperienza, 26 anni, già molto famoso, molto premiato in tanti concorsi importanti. E poi il terzo premio ad una ragazza americana di origine cinese che si chiama Karina Tseng, che ha una grandissima musicalità e ci ha molto colpito, in particolare per l'esecuzione molto poetica di Walt Zenen. La giuria era una giuria particolare, non composta soltanto da pianisti, come secondo me è giusto che appunto sia, cioè una giuria capace di offrire punti di vista complementari. C'era presidente Robert Levin, e poi tra i pianisti c'erano Anna Fedorova e Mariangela Vacatello, poi c'era Francesco Filidei, compositore, poi c'era Marianne Böning, critica musicale famosa tedesca, Bruno Mons-Saint-John, noto regista ma anche grande musicista, nonché grande amico di Glenn Gould e Richter, tra gli altri, e ancora il musicologo William Kinderman. E quindi decisamente una giuria diversificata che può appunto offrire sguardi diversi e complementari per trovare anche le parti più geniali, le intuizioni artistiche, che sono quelle che cerchiamo, perché ormai i pianisti sono tanti, quelli bravi sono tantissimi, ma quelli veramente interessanti, che non saranno replicabili da una AI, sono sempre meno. Ed è questo che speriamo i nostri vincitori potranno essere.
0: E noi ci auguriamo presto di sentire e conoscere un po' più da vicino il vincitore, ma anche gli altri che si sono segnalati nella finale. Ricordiamo il nome del vincitore, e tanto salutando Roberto Prosseda, poi lo ascoltiamo almeno per un brevissimo, ci avete concesso un brevissimo momento dalla seconda sonata di Chopin. Volevo salutare Roberto Prosseda, grazie, grazie molte.
1: Grazie, grazie a voi e buon ascolto con questo meraviglioso pianista.
0: E congratulazioni a lui e naturalmente poi ci ritroviamo con la prossima edizione del concorso Rina Sala Gallo. Grazie.
1: Con grande piacere, a presto.

0: solo un momento, solo l'inizio della sonata 2 di Chopin per il giovane Pei Heng Yang, anche la mia pronuncia cinese naturalmente modesta, cinese di Nanchino, che ha vinto il concorso Rina Salagallo di quest'anno a Monza e che ha 16 anni, sicuramente interessante, non si può giudicare da un breve ascolto se non l'originalità dell'articolazione. Noi nel frattempo invece adesso dobbiamo incamminarci con la velocità che però la radio ci consente, da Monza a arrivare a Palazzo Corner della Regina, a Corner della Regina a Venezia, è un attimo, ci mettiamo un istante, ma in realtà quando si entra nel palazzo al piano terreno, al primo piano, beh, ci si trova in un ambiente completamente diverso, perché è l'ambiente che viene abitato da una mostra molto originale che si chiama Helter Skelter, e per un motivo si chiama così, e che mette a confronto due artisti. È molto curioso, certo ci sono molte mostre che magari creano relazioni fra artisti anche del passato, di epoche diverse. Questi sono due artisti viventi, Arthur Jaffa e Richard Prince, che si conoscono, che hanno una relazione anche fra loro di ammirazione e interesse. Sono due artisti americani importanti, uno afroamericano, l'altro no, ma che ha guardato anche il mondo afroamericano. Sono 50 opere tra fotografie, video, installazioni, sculture, dipinti. È una specie di mondo, anzi sono due mondi in realtà che si incrociano. Per farcelo raccontare, non è facilissimo raccontarlo per radio, abbiamo convocato la responsabile della programmazione, the Head of Programs della Fondazione Prada, per questa mostra curata da Nancy Spector, Chiara Costa, che saluto. Buonasera.
1: Proverò a raccontarla anche se è difficile.
0: Certo, deve. Intanto, com'è nata l'idea e soprattutto come si scopre la mostra? So che, intanto, anzi prima, chi sono Arthur Jaffa e Richard Prince? Perché non possiamo dare per scontato, anzi sono sicurissimo che pure il pubblico che magari frequenta le biennali, eccetera, non è detto che conoscesse né l'uno né l'altro o nessuno dei due. Quindi un po' inquadriamo questi due personaggi e cerchiamo di capire perché sono stati messi insieme da Nancy Spector.
1: Dunque, Richard Prince e Arthur Jaffa sono in effetti due tra i più rilevanti artisti americani in vita. Jaffa è nato nel 1960 nel Mississippi e viene in realtà dal mondo del cinema, nel senso che ha fatto nella sua carriera moltissime collaborazioni, tra cui tra l'altro Eyes Wide Shut con Kubrick, e è entrato direi relativamente di recente nel mondo dell'arte, ma ci è entrato in un modo direi abbastanza deciso, anche vinto un Leone d'Oro alla Biennale di Venezia nel 2019. Però diciamo che di Jaffa si sente parlare direi dagli anni 2010 in poi.
0: Anche perché è un artista di grande impatto, non cerca temi facili e ha una voce molto potente per ciò che riguarda non tanto i diritti, ma il significato e il senso di essere afroamericano. Questo lo ripete, lo dice, ma si evince da tutta la sua pratica artistica complessiva. Andiamo invece a Richard Prince, che è un artista più maturo di Jaffa.
1: Ha una decina d'anni di più, è nato nel 1949 a Panama. Prince è uno dei protagonisti di un movimento importantissimo che è la cosiddetta Pictures Generation, cioè un movimento nato a New York negli anni 70, fine 70, e popolato da artisti che non creavano opere da zero, diciamo, però prendevano in prestito, manipolavano delle immagini già esistenti. Il loro obiettivo era direi capire come i media influenzano l'identità, il genere e ovviamente la nostra percezione della realtà culturale. Quindi direi sono due artisti con percorsi molto diversi tra loro, che tra l'altro si sono conosciuti proprio perché a Nancy Spector è venuta l'idea di questa mostra e si sono giurati eterna fedeltà e grande stima e hanno lavorato moltissimo insieme a questo progetto. Tra l'altro in mostra c'è, oltre alle opere naturalmente, c'è anche una rivistina, una fanzine direi, con le immagini che loro si sono scambiati durante tutti i 3 anni di lavorazione della mostra per capire insieme alla curatrice il taglio da dare. E in sostanza il taglio è proprio quello di direi di trovare una serie di accostamenti tematici e concettuali, quindi è una continua messa in relazione di questi lavori per capire, evidenziare quali sono le rispettive pratiche e ovviamente far emergere temi e ossessioni condivise.
0: Ecco, ho malamente cercato di dare qualche indicazione prima, però sicuramente è venuto subito fuori che i mezzi utilizzati dagli artisti sono diversissimi fra loro e invadono il palazzo. Intanto come reagisce, in quali spazi del palazzo è organizzata la mostra e come reagisce proprio il palazzo, l'architettura, anche la parte di decorazione formidabile, che è proprio un emblema della grande tradizione veneziana, con le opere, io non direi tanto le opere, ma proprio con questo, ripeto, questi due mondi interiori che vengono rovesciati all'interno del palazzo Cacornar della Regina per la Fondazione Prada, naturalmente.
1: Ma direi che allora i lavori si sviluppano, la mostra si sviluppa al piano terra e al cosiddetto primo piano nobile di un tipico palazzo veneziano. Forse direi che forse la cosa più utile è partire anche dal titolo, nel senso che la scelta, tra l'altro piccolo segreto, la mostra per un po' si è chiamata in un modo diverso, era sempre il titolo di una canzone, ma a un certo punto è venuta fuori l'idea di Helter Skelter, perché di fatto non è solo la canzone a cui magari la maggior parte delle persone pensa subito, ma è un po' una raccolta di significati diversi. Helter Skelter significa, è un parco di divertimento.
0: Sì, è un accrocco, una sorta di grande torre con questa
1: esatto,
0: scala
1: con
0: circolare,
1: uno scivolone.
0: Con questo scivolone, esatto, un vecchio gioco dei divertimenti, ma vuol dire anche pasticcio, confusione, no?
1: Cioè,
0: però anche
1: sì.
0: Questo non ci spiegherebbe poi molto in tutto.
1: No, sicuramente il peso della canzone dei Beatles è importante, nel senso che è una canzone scritta da McCartney per The Beatles, che noi conosciamo come il White Album, che tra l'altro aveva una copertina disegnata da un altro grandissimo artista che era Richard Hamilton. Siamo nel 68 e poco, diciamo un anno dopo l'uscita di questo album che contiene Helter Skelter, che poi entra un po' nella storia come forse uno dei primi tentativi di heavy metal, un anno dopo, dicevo, Charles Manson la usa per convincere la sua setta a perpetrare l'assassinio,
0: i crimini terribili, sì, per cui Sharon Tate,
1: muore, esatto. Sharon Tate, eccetera. Quindi la canzone, secondo Charles Manson, aveva un messaggio segreto, cosa che succede spesso con le canzoni dei Beatles, di interpretare o di inventarsi messaggi segreti. Comunque immaginava una sorta di guerra razziale in cui bianchi e neri si sarebbero quasi sopraffatti a vicenda, e a quel punto la setta di Manson sarebbe risalita da un nascondiglio e avrebbe dominato i pochi afroamericani rimasti. Quindi capiamo già che entriamo
0: non finisce
1: in una
0: qui
1: lettura,
0: però, perché c'è anche una mostra Helter Skelter precedente,
1: esatto,
0: a questa.
1: C'è una mostra intitolata così che mi pare del 92, che era stata organizzata al Museum of Contemporary Art di Los Angeles e che doveva raccontare la scena artistica di Los Angeles, ma incredibilmente non includeva nessun artista nero, laddove poi adesso lo vediamo molto più spesso, la scena artistica era pienissima di grandi artisti afroamericani e artiste anche, che però in quella mostra erano totalmente dimenticati.
0: Quindi ci sono un accumulo già nello stesso racconto di segnali e disegni. Come dialogano i due artisti? Come si rapportano? Cosa, cioè, cosa ha fatto la curatrice? Ha mescolato le loro opere? Loro come sono intervenuti? Hanno lasciato che ciò accadesse? Hanno partecipato al lavoro?
1: Allora, hanno partecipato entrambi, senza dubbio. Jefa è un artista molto attento, è stato anche molto presente durante tutto l'allestimento. Prince è una figura molto più misteriosa, è venuto per pochi
0: Schivo.
1: giorni, andava bene quasi tutto, e così, quindi molto diversi come approccio. Però direi che c'è sempre un fil rouge che è proprio quello dell'appropriazione. Anzi, tra l'altro, Jafa descrive la scelta del titolo come un'appropriazione di un'appropriazione di un'appropriazione, e questo un po', rinchiude tutta la pratica. Spector li definisce due appropriatori seriali, nel senso che usano contenuti esistenti come fondamento del loro lavoro. Prince rifotografa immagini pubblicitarie, di fatto la sua è una pratica che non ha licenza e che però segna l'inizio di un processo trasformativo. Qui nella somiglianza c'è anche la differenza, nel senso che Jafa invece è a sua volta interessato alla mutazione delle immagini, però la sua appropriazione sfida proprio la nozione di possesso. Perché? Perché l'appropriazione per i bianchi è un privilegio, è un gioco, mentre per i neri, secondo Jafa, è una strategia di sopravvivenza. Lui descrive benissimo questa idea quando racconta il mondo religioso afroamericano, quindi persone strappate dalla propria casa che arrivano in un paese lontano, non possiedono più nulla e di fatto non possiedono neanche il loro corpo, però hanno creato una sorta di innesto tra la propria tradizione culturale e tra l'altro la religione occidentale. C'è anche un video in mostra che racconta, che ha una serie di filmati della comunità black della Chiesa statunitense con in mezzo scene di incendi a Los Angeles. Lui dice: "Io credo nei neri che credono, quindi la salvezza non è nell'atto, non è nell'oggetto della fede, ma è proprio in questa convinzione di un continuo futuro migliore possibile", no?
0: Eppure
1: Sia Jafa che Prince.
0: anche cupo alle volte l'immaginario che ci propone Jefa, cioè di un'America, America si intende gli Stati Uniti d'America di questo momento, addirittura come una cultura demoniaca, un paese negativo, ha questa spinta verso l'aspetto positivo che viene proprio da una spinta della cultura black, ma al tempo stesso l'oppressione, la violenza, cioè qualcosa che noi vediamo tutti i giorni, devo dire, raccontato, non mi devo fermare sulle questioni che riguardano un'esecuzione resa pubblica di cui abbiamo parlato qui a Radio 3 in tante trasmissioni, ma ce n'è una davvero al giorno. Ecco, c'è anche questo nel racconto sia di Jefa che di Prince?
1: Beh, sì, direi che proprio il tema è quello dell'America spirituale e della sua bellezza e della sua distopia. Tra l'altro, Spiritual America è anche un'opera che c'è in mostra, c'è una sala in cui c'è un'opera dovrebbe, anzi, in realtà sto parlando di un'opera che non c'è, nel senso che doveva esserci un'opera di Prince, appunto, intitolata Spiritual America dell'83, che è una foto di cui Prince si è appropriato di Brooke Shields nuda preadolescente, e chiaramente questa foto doveva un po' simboleggiare quello che è il potere delle immagini di svelare significati nascosti, di accendere un dibattito. dibattito. Di fatto oggi è impossibile, per esempio in Italia, esporre questa immagine perché può essere diciamo accusata di
0: viola diciamo tanti codici, sì,
1: esatto.
0: Esattamente. Beh, fece codici molto discutere anche all'epoca.
1: Esatto, però in realtà questo titolo Prince l'aveva preso da una foto che ha collezionato, che è una foto di Stieglitz e che era anche parte della collezione di Georgia O'Keeffe. È una foto del 23 in cui si vede il di dietro di un cavallo castrato, e questa foto si chiamava già allora Spiritual America. E Spector ha pensato di associarlo a un video di Jaifa che si chiama Benga Zarra del 2024, che è un lavoro veramente folle di riconfigurazione di Taxi Driver di Scorsese, film del 76, che nella sua versione originale doveva avere nella parte degli sfruttatori e dei clienti degli attori neri. In realtà poi il regista e la produzione decisero che insomma era un po' rischioso mettere degli attori neri in questa situazione, potevano emergere, scusate, delle chiare allusioni razziste. E quindi Jaifa cosa fa? Con un lavoro digitale rimette attori neri dentro al film, laddove nella realtà poi nel film che tutti abbiamo visto sono stati sostituiti poi da attori bianchi, quindi in qualche modo proprio loro dimostrano un'abilità in questo modo di portare in superficie quello che è l'immaginario sotterraneo, no? le verità sepolte del funzionamento della cultura americana.
0: Allora, intanto ringrazio Chiara Costa, che ha tantissimo lavoro da fare alla Fondazione Prada, e sicuramente in questo caso ci ha aiutato a sostituire, perché non l'avremmo potuto raggiungere con grandissima facilità, la curatrice, ma è stata bravissima nel raccontarci quello che anche Nancy Spector ha fatto rispetto all'opera di Arthur Jaifa e di Richard Prince.
1: Tra l'altro, se posso, certo, mi inserisco solo per dire che sì, ho tantissimo lavoro, ma ancora per questa mostra, perché sabato 18 ottobre avremo proprio Arthur Jaifa, in realtà nel Cinema Godard a Milano, che presenta un suo film e parlerà anche della mostra, e poi in novembre, questo forse interessa ai vostri ascoltatori, a Venezia, nell'ambito del Festival su Luigi Nono, faremo un piccolo incontro il 12 novembre su una composizione che Luigi Nono del 71 ha dedicato a tre attivisti afroamericani, tra cui Angela Davis, e dovrebbe esserci anche Angela Davis con noi a Venezia. Dico dovrebbe perché ancora non ci credo, però diciamo che
0: intanto
1: è tutto
0: fantastiche
1: confermato.
0: Due notizie, insomma, 18 ottobre e 12 novembre.
1: 12 novembre, sì.
0: Per questi due appuntamenti. Ma dicevo, ha molto da fare, però sicuramente è riuscita a transitare in mostra un po' di volte in questi giorni. La mostra si è aperta nei giorni scorsi, ma si è aperta da un po', ma va avanti fino al 23 di novembre. Volevo sapere le reazioni del pubblico che ha potuto osservare Chiara Costa.
1: Ma fin qui devo dire così, tutto bene, nel senso che è una mostra che è piaciuta molto. Naturalmente io ho più i commenti, quelli dei giorni di apertura, che però per noi sono molto importanti, perché coincidono con l'apertura della Biennale. Oggettivamente da molti è stato definito il vero padiglione americano, perché c'è stata anche una grande polemica, certo, sul fatto che l'artista scelto non fosse, diciamo, sicuramente non è paragonabile né a Jaifa né a Prince, ma la cosa interessante forse è che noi abbiamo lavorato a questo progetto, ne abbiamo parlato fin dal 2023, direi anche un po' prima, ed era un progetto di un certo tipo. Nel momento in cui Trump ha rivinto le elezioni, sapevamo benissimo che sarebbe stato interpretato in un altro modo. La cosa ovviamente non spaventava nessuno, anzi in qualche modo il famoso Zeitgeist era pienamente attivo, quindi sì, penso che sia una mostra che ha colpito nel segno.
0: Allora, io ho scelto A Mighty Fortress di Julius Eastman, che è a sua volta compositore, ma anche attivista, figura fondamentale degli Stati Uniti, e anche della comunità LGBTQ, della comunità gay all'epoca, e anche con una relazione molto forte con quel mondo religioso afroamericano a cui faceva riferimento Chiara Costa. Poi ho scoperto che c'è una relazione fra Eastman e qualcosa che c'è in mostra.
1: Sicuramente devo dire questo, forse avrei dovuto dirlo prima. Grazie a Jefa la mostra è è a sua volta un album. Tutti i video di Jefa hanno musiche scelte con grandissima attenzione. C'è un'opera importante che si chiama Slowpex, che è praticamente l'archivio di Jefa digitale che va in loop nella mostra. E la musica è quella di un pioniere della techno di Detroit afroamericano, che è Robert Hood, però c'è anche un ben più discusso musicista, tra l'altro, che è Kanye West, che è dentro uno dei video più famosi di Artur Jaffa, che è Love is the Message, The Message is Death, che è del 2016. Per me è forse il suo lavoro più interessante, più forte, che racconta proprio in direi 7 minuti cosa ha significato nella storia del Novecento e cosa significa ancora oggi essere afroamericani in un paese come gli Stati Uniti.
0: Allora, grazie davvero Chiara Costa, che ci ha aiutato a così vedere fantasmaticamente. Ma dovete andare a Venezia, a Ca' Corner della Regina, fino al 23 novembre c'è tempo. Andate anche sul sito della Fondazione Prada, dove, andando appunto alla sede di Venezia, trovate tutti i materiali, anche gli appuntamenti di cui ci ha parlato Chiara Costa, e magari ce ne saranno anche molti altri. È una mostra che è una mostra d'arte, ma è una mostra che è come fare 3-4 seminari di storia sociale, e quindi diventa una mossa che ha tanti risvolti, ha tanto peso, ci offre anche delle chiavi per capire il mondo in cui viviamo. Grazie per avercela raccontata, Chiara Costa.
1: Grazie a voi. Grazie.

0: Stavamo ascoltando un momento importante, le opere di Giulio Sisman, che ogni tanto dovremmo anche recuperare, perché forse Battiti in un'occasione anche si è dedicato, anche noi qui a Radio 3 Suite, ma con magari facendo ascoltare un momento di Ghegheria o qualcosa d'altro di Eastman, ma meritano sempre di essere conosciute a fondo. Questo era soltanto un momento da un suo amplissimo lavoro, di questo che è stato uno dei padri di quello che poi è diventato la musica minimalista. Era appunto A Mighty Fortress, che veniva ovviamente da parole devozionali, e diventava tutt'altro. E se abbiamo appena parlato di Helter Skelter, ovvero la mostra che mette a colloquio Arthur Jaffa e Richard Prince, due importantissimi artisti americani, e la loro visione del mondo, una visione sicuramente piena di diversi sentimenti e sensazioni, ma anche problematica e complessa, che ci parlava anche di questioni sociali rilevanti al nostro tempo e difficili e drammatiche. Beh, andiamo avanti in questa direzione, ma da Venezia torniamo a Roma per una mostra che si tiene al Pacificio Cerere fino al 28 di novembre, ed è curata da Marcello Smarrelli. Ma qualificare bene di Eugenio Tibaldi come una mostra, sia di Eugenio Tibaldi, che si tiene alla Fondazione Pacificio Cerere fino al 28 di novembre, ci farebbe andare veramente fuori strada, perché non è lì che è nata la mostra, non è una mostra come possiamo dire convenzionale sia nel risultato che nell'idea di partenza. Si chiama Benu, ci porta addirittura alle antiche immagini sacre del mondo egizio, di un uccello che poteva avere diverse forme e che aveva un suo significato sacro, e che poi si è sviluppato, probabilmente mutuato da culture diverse, diventando la base di quello che noi oggi conosciamo come l'immagine della Fenice. Incredibilmente veniamo da un cartellone del Gran Teatro alla Fenice di Venezia, che rinasce dal fuoco. Il suo valore simbolico lo possiamo declinare in tantissimi modi. Questo è un lavoro che nasce come diciamo, sulla spinta della Fondazione Severino, che da sempre si dedica all'attività artistica, la promozione dell'attività artistica in carcere, che è una delle attività fondamentali che fanno parte del percorso di ripresa di contatto con la cittadinanza, con la vita attiva, con una vita non ristretta di chi è ristretto in carcere. Cioè, per la nostra Costituzione non è un regalo, è quello che il carcere si dovrebbe proporre di fare. E quindi è un progetto realizzato in collaborazione con la Fondazione Severini e la Casa Circondariale di Rebibbia Femminile. Io do il benvenuto a Marcello Smarrelli. Buonasera. Buonasera. Dopo
1: Buonasera a voi.
0: questo lungo, sembra un po' predicozzo, però cercavo di contestualizzare una mostra che è molto complessa e che in realtà ci propone degli oggetti colorati, bellissimi, delle immagini di questi animali assolutamente inventati, misteriosi e meravigliosi. Do anche il benvenuto a Eleonora Di Benedetto, che è la vicepresidente della Fondazione Severino. Buonasera.
2: Buonasera.
0: E grazie di essere con noi entrambi. Allora, Marcello Smarrelli, io l'ho cercato di raccontare a modo mio. Forse lei ci aiuta a mettere tutti i pezzi nell'ordine piano piano. Com'è nata questa mostra Benu? Dov'è adesso? Dov'è stata? Che cos'è?
1: Sì, no, ma l'ha raccontata benissimo e adesso io infatti farò molta meno fatica. E allora il progetto sì, nasce da questo incontro con la Fondazione Severino, con cui avevamo già realizzato degli altri interventi con l'arte contemporanea in carcere, e nel carcere circondariale di Rebibbia appunto. E in occasione del giubileo, sulla suggestione di quello che Papa Francesco aveva raccontato proprio visitando la Biennale, il padiglione della Biennale di Venezia del Vaticano, che 2 anni fa si è tenuto nel carcere della Giudecca, aveva parlato di città rifugio a proposito dell'arte, come se l'arte fosse veramente un luogo dove potersi riposare, no? Dove poter stare tranquilli, dove potersi sentire a casa. E questo ci ha rinforzato ancora di più a perseguire, a proseguire in questa nostra idea, per cui con Eleonora Di Benedetto e la Fondazione Severino abbiamo voluto realizzare un grande progetto all'interno della casa circondariale, aiutati economicamente da Banca Intesa, quindi per il sociale. Dunque è stato un progetto che ci ha impegnato per circa 2 anni, dove Eugenio Tibaldi è stato in qualche modo adottato dal carcere, nel senso che lui ha cercato di vivere il più possibile, per quanto sia possibile permanere in un luogo del genere, ha cercato di starci tanto tempo e tanto tempo a contatto con le donne recluse, e insieme hanno lavorato un po' come racconto un po' sempre questo progetto, come si doveva lavorare probabilmente nel Rinascimento, quando un artista era a contatto con un committente. Quindi queste donne erano le sue committenti, e ha cercato di capire da loro che cosa volessero da un artista, che cosa un artista poteva fare per loro per esprimere le loro idee, i loro sentimenti, le loro aspettative e quant'altro. Dunque, all'interno, così, in questi incontri che abbiamo iniziato a fare, con un open call, in cui abbiamo chiesto a tutte le detenute che erano in grado di partecipare per tutte le ragioni di sicurezza, eccetera, all'interno del carcere, abbiamo avuto una risposta molto grande, perché oltre 80 donne hanno iniziato a seguire questi corsi di Eugenio, e lentamente si è andata un po' a delineare questa idea di volere qualcosa che rappresentasse il loro desiderio di rinascita, effettivamente, anche perché se vi ricordate, il giubileo era il climb del giubileo era legato alla speranza. Dunque, questo combaciava perfettamente con quello che avevano detto, che chiedevano le detenute. Quindi Eugenio ha cominciato ad immaginare un simbolo. Questo simbolo sembrava incarnarsi perfettamente nella Fenice, e ha chiesto alle detenute di raccontare il loro maggior pregio e il loro peggior difetto, e farlo diventare un attributo di questo volatile, e farlo diventare un elemento che lo costituiva,
0: Ho qui un
1: attraverso,
0: disegno.
1: non so, esatto, attraverso una scuola di disegno vera e propria, ma anche attraverso degli esercizi di scrittura. Dunque è diventato sia un esercizio di scrittura in cui si descrivevano questi elementi, sia poi attraverso dei disegni, esattamente come facevano i retori medievali. Questo è molto interessante, perché è stato come riportare un classico, un tradizionale modo di rappresentazione delle immagini all'interno di uno spazio e all'interno di un contesto che ha poco a che fare con quello che noi immaginiamo luoghi di riferimento per l'arte, no? Normalmente
0: Certo.
1: immaginiamo le chiese, i palazzi, le
0: I
1: piazze
0: musei o le
1: pubbliche,
0: case
1: no?
0: anche private o
1: Esattamente.
0: le
1: Sì.
0: gallerie d'arte. Allora, la fermo un momento,
1: Sì.
0: Smarrelli, perché abbiamo, diciamo, questa è la prima puntata, il primo tappa del percorso. Donne di varie età, con varie vicende, ristrette in carcere, decidono di mettersi al lavoro su questa indicazione di Eugenio Tibaldi per creare questo lavoro. Noi adesso ci fermiamo un istante e ci facciamo raccontare un momento dalla vicepresidente della Fondazione Severino, Eleonora Di Benedetto, che cosa significa per voi realizzare un lavoro come questo. Questo lavoro, chiaramente, poi vederlo in mostra, ma in generale, qual è la vostra attività? Perché volete portare l'arte contemporanea o le attività culturali in carcere?
2: Allora, buonasera. La nostra fondazione inizialmente è piuttosto giovane, è stata costituita alla fine del 2019. Aveva come obiettivo soprattutto quello di fare formazione finalizzata a inserimenti lavorativi, attività di ricerca, sportelli. Siamo arrivati all'arte e alla cultura e a scoprirne il potere trasformativo quasi per caso, perché in alcune sezioni è molto complicato lavorare su formazione e inserimenti lavorativi perché ci sono persone che magari hanno delle pene molto lunghe, e quindi abbiamo proposto inizialmente queste attività con l'idea di far trascorrere in modo migliore il tempo a delle persone private della loro libertà, che spesso sono in luoghi non belli, lontani dai loro affetti, e quindi con l'idea di far trascorrere appunto il tempo in modo più gradevole. Invece ci siamo poi resi conto, toccandolo con mano, di quanto queste attività abbiano un potere trasformativo, perché spesso queste persone, soprattutto se parliamo di donne detenute, che sono una categoria particolarmente fragile perché la donna ha una bassissima propensione a delinquere, i numeri parlano chiaro, in tutti i paesi democratici la percentuale
0: Lo
2: di
0: puoi ripetere
2: donne
0: per
2: reclute.
0: favore? Lo può ripetere due o tre volte? Ce lo possiamo scrivere su un foglio, ecco,
2: In
0: per
2: tutti i paesi
0: capire.
2: democratici c'è una bassa propensione a delinquere delle donne, che tristemente spesso sono costrette a commettere reato o, nella migliore delle ipotesi, perché hanno fatto un percorso di istruzione molto limitato e hanno anche fatto una formazione professionale molto limitata, non l'hanno fatta proprio, quindi non hanno strumenti per riuscire a produrre reddito nella legalità. Quindi spesso commettono reati a bassa offensività per riuscire in qualche modo appunto a contribuire al reddito fa familiare. Nella peggiore delle ipotesi commettono il reato perché vi sono costrette con violenza da un uomo della famiglia. Quindi per questa categoria di soggetti che spesso non hanno avuto accesso al teatro, alla scrittura, alla lettura, l'arte e la cultura rappresentano uno strumento straordinario. Perché? Perché innanzitutto il contatto con l'atto creativo, ormai ci sono studi di neuroscienziati che lo dimostrano in modo inconfutabile, generano un benessere psicologico, lavorano sull'autostima e quindi producono una serie di effetti benefici, ma lavorano anche proprio sulle competenze trasversali, su quelle che oggi si chiamano soft skills. Perché? Perché ovviamente se io banalmente vado a fare teatro, vado a fare un corso di scrittura, vado a fare un corso di disegno, chiaramente imparo a stare in gruppo, imparo a rispettare l'altro, imparo anche a lavorare sulla narrazione del mio vissuto e sulla visione prospettica, quindi tutta una serie di competenze che sono fondamentali per qualsiasi tipo di percorso si vada poi a fare nella legalità. E dico di più, quello su cui ci siamo fermati a riflettere è che giustamente quando si fa formazione e inserimenti lavorativi, poiché purtroppo non c'è questa possibilità per tutti, si va a scegliere quella fetta della popolazione detentiva che già ha quelle competenze che sono fondamentali per riuscire a fare un percorso di successo, perché ovviamente se si va a offrire un lavoro, non si sceglierà chi non sa rispettare le regole, non sa arrivare
0: Sì, però
2: puntuale e così
0: allora
2: via.
0: diciamo, la ripresa di contatto con la società di tutti diventa un po' una chimera, visto che parlavamo di
2: No,
0: Fenice.
2: no, al contrario, attraverso arte e cultura noi rendiamo eleggibili persone che diversamente non sarebbero state
0: Appunto, no,
2: eleggibili
0: dicevo,
2: per
0: se
2: formazione.
0: altrimenti si andasse a scegliere soltanto quelli che hanno già le competenze, si ridurrebbe la platea. C'è invece l'arte e cultura hanno una forza più immediata, una capacità di coinvolgimento più forte, più potente. È veramente interessante ed è anche molto interessante, Benedetto, quello che ci ha detto, che siete arrivati capendolo voi stessi, cioè lavorando nella fondazione avete scoperto, no, questo aspetto. Allora,
2: Assolutamente sì.
0: la fermo di nuovo per riprendere con Marcello Smarrelli il percorso di Eugenio Tibaldi con Benu. Le committenti, come ha chiamato lei, della casa circondariale di Rebibbia, stanno lavorando su loro stesse, stanno lavorando su questi disegni, su questo lavoro di scrittura. Che succede poi? Come si arriva a questa immagine luminosa a Rebibbia? Come si arriva al Pacificio Cerere?
1: Allora, si arriva, allora, l'idea era quella di far diventare questi, ad un certo punto quella di far diventare queste fenici, farle diventare due, cioè raccogliere in due immagini di fenici tutti gli elementi che erano venuti fuori, o perlomeno gli elementi salienti, quelli più rappresentativi, che erano venuti fuori durante queste conversazioni e queste sedute di disegno e queste sedute di scrittura. Sessioni di scrittura. Dunque sono diventati due lightbox, chiamiamoli così, due sculture luminose di quasi 4 metri di grandezza, che sono state issate su dei pali alti 10 metri. Quindi sono delle sculture che si vedono, sia sono state posizionate in due punti del carcere in modo tale che si possano vedere dagli uffici, dalle stanze, dai dormitori, eccetera, ma che si possono anche vedere dall'esterno della città, dal quartiere di Bibbia. E la cosa interessante di questi lightbox è che non si accendono automaticamente, ma sono stati collegati a delle ciclette, proprio perché la direttrice del carcere aveva espresso il desiderio di avere degli strumenti per fare movimento, degli strumenti igienici da poter mettere a disposizione delle signore detenute affinché potessero appunto fare attività fisica. Dunque, le donne pedalando durante il giorno accumulano energia che poi fa accendere nella notte le fenici, che sono visibili sia dal carcere che dall'esterno, raccontando alla città che lì dentro ci sono delle persone vive che hanno voglia di vivere, che hanno voglia di rinascere, che con la loro energia appunto nutrono quello che era appunto il centro dell'idea del giubileo, e cioè la speranza. Quindi questo era un po' il senso di questo lavoro.
0: Ovviamente tutto questo diventa qualcosa che si può vedere andando in zona e un po' cercando di tenere il naso all'insù con un po' di attenzione, soprattutto la sera, ma si può vedere al Pacificio Cerere, quindi zona primo tratto della via Tiburtina nel quartiere di San Lorenzo a Roma, con una mostra che peraltro va avanti fino al 28 di novembre, quindi c'è tempo per vederlo. La mostra che cosa racconta invece?
1: La mostra racconta un po' tutta la genesi di questo progetto, e quindi chi andrà a visitarla troverà le mappe, ad esempio, che sono state realizzate da Eugenio quando doveva decidere, quindi delle mappe concettuali naturalmente, quando doveva decidere i luoghi in cui posizionare queste due sculture luminose. E ci sono tutti gli elaborati delle signore che sono. Anche sia quelli sia i disegni che le pagine scritte, che sono molto spesso struggenti per la bellezza e per la poesia che contengono. E poi ci sono le prime quattro fenici che sono venute fuori, poi la sintesi delle due fenici, che sono quegli elementi colorati a cui lei accennava nell'introduzione, perché sono degli splendidi acquarelli di una qualità estetica straordinaria. E poi c'è un film molto bello che dura circa 20 minuti che appunto racconta tutta la genesi di questo progetto, e lo fa anche in questo caso in maniera fortemente poetica. E alla fine Eugenio ha anche voluto raccontare delle esperienze che sono avvenute poi al di fuori dell'esperienza del carcere, come se questa fenice potesse continuare in qualche modo il suo viaggio nel tempo e attraverso i segni e i disegni e le idee delle donne di Re Bibbia potesse poi appunto avere una seconda vita. Infatti è stata fatta una masterclass con la RUFA, che è l'Accademia di Belle Arti, che ha sede proprio all'interno del Pacificio Cerere, che lo ricordo è un'ex fabbrica di pasta, appunto, quindi è alla dimensione di una grande fabbrica, perché era il più grande pastificio di Roma fino agli anni 60. Dunque,
0: E dove lavoravano le donne molto anche, peraltro.
1: penso di sì, esatto. E quindi con la masterclass della RUFA, Eugenio ha lavorato con studenti di quasi tutti i paesi del mondo cercando di capire quale era il simbolo della fenice all'interno delle loro culture, e hanno realizzato più di 1.000 fenici pop-up che adesso fanno parte della mostra. Poi ha lavorato con un'associazione che produce abiti e hanno realizzato una bandiera che è diventata un po' il simbolo di questa associazione. E infine Benu è diventato un tatuaggio che è stato appunto realizzato sul corpo di una persona e che è diventata una scultura vivente fondamentalmente. Dunque, come dire, tutta una serie di declinazioni e di possibilità di sviluppo e di trasformazione di questo simbolo, e poi il percorso culmina con il prototipo di questi light box che poi il centro della mostra, anche insieme ad un progetto di affissione pubblica che abbiamo fatto grazie ad APA, che ci ha permesso di utilizzare i loro spazi pubblicitari per raccontare, appunto per far volare Benu, per far volare questa fenice nella città, accompagnata da una bellissima poesia sulla fenice, scritta appunto da una di queste donne che ha lavorato con noi.
0: Allora, insomma, sono veramente una declinazione multiforme.
1: Che ci ha permesso di utilizzare i loro spazi pubblicitari per raccontare, appunto per far volare Benu, per far volare questa fenice nella città, accompagnata da una bellissima poesia sulla fenice, scritta appunto da una di queste donne che ha lavorato con noi.
0: Allora, insomma, sono veramente una declinazione multiforme che si può vedere al Pastificio Cerere. Il Pastificio Cerere ha un sito che si chiama

0: Pantheon di tante diverse religioni antiche, da Cerere, appunto, per la pasta, ovviamente, per il grano,
1: Sì.
0: il passare delle stagioni, alla Fenice che ci porta fino in Egitto. Io ringrazio molto Marcello Smarrelli. Prima di salutarci, due parole con Eleonora Di Benedetto, a cui voglio chiedere un'altra cosa. Il lavoro che voi fate in questi anni in cui abbiamo sentito che c'è un desiderio securitario che può avere anche un suo senso, ma ci sono enormi difficoltà in carcere, ci sono discussioni sulle costruzioni di nuove carceri, ma abbiamo saputo per esempio da chi fa attività con i detenuti per la realizzazione di spettacoli teatrali come quelli importantissimi di Spoleto, che è diventato tutto molto più difficile. È così per voi anche?
1: Allora, diciamo che sicuramente nell'ultimo periodo ci sono state delle nuove norme che sono entrate in vigore, che inizialmente sembrava avessero determinato una maggiore difficoltà per svolgere le attività all'interno degli istituti di detenzione. A dire la verità, una volta che il sistema si è adeguato, non è sostanzialmente cambiato molto. Sicuramente quello che c'è da dire è che comunque è un momento estremamente complicato, estremamente delicato per via del sovraffollamento. Noi siamo arrivati
0: Ecco.
1: in carcere subito dopo il Covid, quando, come tutti sapete, ovviamente i numeri della popolazione detentiva erano completamente differenti e adesso siamo di nuovo ai livelli che portarono alla nota sentenza Torreggiani, quindi è chiaro che con una popolazione detentiva molto molto numerosa e superiore a quelli che sono i numeri che le strutture potrebbero ospitare e carenza di organico, soprattutto all'interno della polizia penitenziaria, tutto è estremamente complicato. Quindi sotto questo secondo profilo sicuramente le cose sono cambiate perché i numeri sono saliti esponenzialmente e dall'altra parte si lotta con la carenza di organico e quindi è più complicato svolgere delle attività perché ogni attività che si svolge all'interno del carcere significa gente che entra e che esce, significa un maggiore lavoro per tutti coloro che stanno all'interno dell'istituto di detenzione e quindi ci tengo a ringraziare particolarmente tutta la squadra che in qualche modo ha partecipato alla realizzazione di quest'opera straordinaria, cioè le detenute in primis, ma la direzione, gli educatori, gli agenti di polizia penitenziaria, i tecnici che stanno dietro a quest'opera folle che abbiamo realizzato all'interno dell'istituto. Si è creata una squadra pazzesca di persone che hanno lanciato il cuore oltre l'ostacolo e che, nonostante le grandi difficoltà del momento, ci hanno consentito di realizzare quest'opera veramente particolare, se calata all'interno di questo contesto. Quindi questo mi sento di dire della situazione attuale.
0: Io la ringrazio, ringrazio molto anche per il lavoro che fate con la Fondazione Severino, Eleonora Di Benedetto, ringrazio molto Marcello Smarrelli. Se venite a Roma, se siete romani, se avete in programma di visitare delle mostre, beh, organizzatevi, ma cercate di ritagliarvi un'oretta per andare a Pacificio Cerere, a parte che si scoprono tante cose, è un luogo di produzione culturale importante della città, in un quartiere molto vivo come San Lorenzo, ma forse questa è una volta per capire qualcosa di noi stessi, dell'Italia di questo momento e di tante questioni di cui discutiamo in tante altre parti di questa nostra comunità di ascolto che è Radio 3. Vi ringrazio molto, abbiamo parlato di Bennu. Bennu è un uccello antichissimo
1: Grazie a voi.
0: che diventa qualcosa di vivo nel carcere di Rebibbia, qualcosa di vivo al Pacificio Cerere fino al 28 di novembre in mostra per il lavoro di Eugenio Baldi, delle detenute del carcere di Rebibbia e la cura di Marcello Smarrelli con l'aiuto della Fondazione Severino. Grazie, grazie di essere state con noi.
1: Buonasera,
0: Grazie a voi.
1: grazie.

Per corredare l'ascolto sulla mostra Benu di Eugenio Tibaldi al Pacificio Cerre con tutto quello che vi abbiamo raccontato, abbiamo ascoltato Phoenix di Emily Pailthorpe, concerto per oboe. Abbiamo ascoltato il primo movimento allegro molto con la English Chamber Orchestra, in questo caso con diciamo, un altro collegamento con la musica contemporanea che oggi era omaggiata nell'omaggio generale nella giornata del contemporaneo con cui abbiamo proprio iniziato con la Amaci la nostra serata e la chiudiamo visto che abbiamo qualche minuto festeggiando davvero il compleanno di Giuseppe Verdi. Abbiamo parlato di Stati Uniti d'America, di questioni razziali. Beh, c'è un'opera in cui questa questione viene messa in evidenza, è un ballo in maschera dove c'è una fattucchiera che sembra essere una cialtrona, una persona che spaccia inganni e che in realtà sa molto di più di quello che dei personaggi del ballo in maschera immaginano possa sapere. In questo caso Ulrika è Lily Chookasian, la traiamo da un'edizione dal vivo del ballo in maschera con l'orchestra e il coro del Maggio Musicale Fiorentino e Riccardo Muti sul podio. C'erano Richard Tucker, Renato Bruson e Orianna Santunione, bravissimi tre protagonisti, 26 gennaio del 1974 dal vivo.

con l'abissale silenzio di Lily Trikazian, che è stata una grande colonna del Metropolitan, in questo ballo in maschera dove c'erano Richard Tucker, Renato Brusone, Oriana Santunioni, diretti da Muti a Firenze. Finisce Radio 3 Suite questa sera, grazie a Fabio Melis e Pino Berardi, grazie a Valerio Giannetti e grazie a chi fa Radio 3 Suite, ovvero Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco, con la cura di Monica D'Onofrio. Andrea Pena non ha altro da fare che salutarvi, darvi appuntamento a domani, ma soprattutto lasciarvi in compagnia di Battiti. Grazie, a domani.

0: Ore 24.
1: Battiti!

0: La musica alla radio e soprattutto la musica alla radio di notte è un luogo privilegiato per l'immaginazione, per immergersi nel suono e magari trasformarlo in una visione, un processo intimo, imprevedibile, anche di scoperta. Questa notte a Battiti proviamo a partire dall'immaginazione per arrivare a qualcosa di più concreto, a qualcosa di reale, qualcosa che di giorno magari si può trasformare anche in un concetto più tangibile. Il brano con cui abbiamo aperto era Sordial, la traccia che apre anche il secondo album in studio di Massimo Silverio, intitolato Surtum. In realtà, ascoltando questo pezzo e tutto l'album, non è troppo difficile immaginarsi in un bosco, in un luogo magari anche un po' isolato, magico, misterioso, che suscita dei sentimenti contrastanti. C'è un senso di solennità, di tensione, che poi in fondo è anche un sentimento che caratterizza molto la natura, non la natura che magari viene pubblicata nelle foto di Instagram, ma la natura che viene soprattutto sentita e vissuta. La musica di Massimo Silverio ci porta in un luogo antico, un luogo un po' fuori dal tempo, questo anche per via del legame con la memoria, con il dialetto delle Alpi Carniche, ma anche sicuramente per la musica, per l'atmosfera che si ricrea. In Sordial, insieme a Massimo Silverio, c'è anche Nicolas Remondino, Silverio alla chitarra e alla voce, Remondino a diverse percussioni, due musicisti i cui sentieri si sono incrociati spesso, che viaggiano paralleli ma che si incontrano, e abbiamo la fortuna di averli incontrati qui entrambi questa notte. Quindi buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi di Battiti, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili, con un ringraziamento per la parte tecnica a Luca De Ioris, Alessandro Toverai e Matelda Viola, e soprattutto ben trovati a Massimo Silverio e Nicolas Remondino.
1: Buonanotte a tutti, buonanotte. Ciao.
0: Allora, cominciamo con una breve biografia di rito, un termine che ci piace anche molto. Massimo Silverio ha due album all'attivo, Rudia e Surtum, entrambi usciti su Ocum, etichetta fondata da Manuel Volpe, che è presente tra l'altro anche in questo brano che abbiamo ascoltato, ed è una figura in generale importante per il percorso di Massimo e di Nicolas. Massimo arriva da un paesino delle Alpi Carniche in Friuli, ce lo dirà meglio più tardi lui con tutte le pronunce azzeccate, e buona parte della sua poetica è sicuramente legata alle radici in questo territorio. Nicolas Remondino è multistrumentista, principalmente diciamo percussionista, ma non soltanto, diverse collaborazioni, Ocra Rossa era uscito nel 2023, diciamo il suo esordio a proprio nome, e l'ultimo album Ieratico è uscito su Sounds ad aprile. Comunque abbiamo ascoltato a più riprese entrambi i dischi. Tra poco vi ascolteremo dal vivo e sarà una puntata un po' speciale, un po' diversa dal solito, perché avremo un set misto dove suonerete brani di entrambi, del resto appunto spesso suonate insieme. Approfittiamo della vostra presenza proprio per iniziare questo viaggio ideale attraverso l'immaginazione e attraverso una dimensione anche un po' inconscia, personale, intima, che però poi ci porta verso qualcosa di concreto. La memoria che riporta gli strumenti agricoli del nord-est e il gesto sacrale che porta magari alle pelli di una percussione. Credo che forse anche guardando le copertine dei vostri dischi, nonostante voi non usiate field recording di uccellini e di acque che diciamo scorrono, la vostra musica ha un forte legame, diciamo, con la natura, può essere in un certo senso una chiave d'accesso per entrare nella vostra musica. Quindi la prima domanda che vi faccio, l'unica che vi faccio prima di farvi suonare, è un po' come la natura, sicuramente la natura più selvaggia, la natura più distante dal luogo comune, sia in qualche modo stata trasformativa e importante per voi, per il vostro percorso e per la vostra musica. Chi vuole cominciare?
1: Ok, comincio io. Insomma, io sono cresciuto, cioè sono nato e cresciuto in Carnia, ho sempre vissuto lì, che è un luogo prettamente molto desolato, no? Per fortuna forse anche, e mi sento di dirlo e sottolinearlo. E quindi diciamo che mi sono sempre concentrato un po' su un sentire che si delinea un poco come una sorta di desolazione che viene sentita interiormente quando praticamente, insomma, sono lì, mi trovo in questi luoghi. Ed è qualcosa che un po' comunque mi ha sempre, diciamo, preservato da tante cose del mondo, insomma, è anche un po' la questione delle montagne, che sono delle barriere appunto naturali e che riescono, insomma, a mantenere all'interno viva una lingua minoritaria come quella del carnico, appunto, o tante altre tradizioni, tante altre cose. E appunto io quando insomma tutta la mia infanzia l'ho trascorsa giocando nei boschi, sulle rive dei fiumi, in luoghi appunto che erano effettivamente molto desolati, dove altri coetanei nel mio paese della mia età ce ne sono, forse si possono contare sulle dita di una mano. E quindi, sai, ecco, questa è stata la dimensione che ha creato un po', ha generato tutte quelle che sono adesso le immagini all'interno del mio io più interiore. Che appunto vanno anche a comporre quella che è un po' la fantasia, no? La mia fantasia, intendo appunto. E quindi secondo me il luogo del mio cuore ha un po' quell'aspetto lì. Un aspetto desolato, se vogliamo, ma desolato appunto nel senso di deserto, con l'assenza dell'uomo, appunto. E quindi diciamo che la natura l'ho sempre sentita come un luogo, un regno molto speciale, molto sacro. E che mi sento in un qualche modo di onorare, cioè sento la volontà di onorarlo e di appunto cantarlo nelle mie canzoni o lasciare che semplicemente emerga, perché tante volte non è conscia, ecco, questa volontà di raccontarlo o comunque di cantarlo.
2: Assolutamente, anche per me, quando appunto penso a quello che è stato per Ieratico, diciamo il tema della natura o comunque di una natura, diciamo, selvaggia, sicuramente anche per me, diciamo, l'aggancio è l'aspetto del sacro, un aspetto molto legato, diciamo, quasi a un pregare, molto, molto. Molto legato anche però alle materie, ai materiali, alla terra, alla roccia, agli animali, alla simbiosi che luoghi di questo tipo possono, diciamo, portare in modo molto profondo. E per me molte delle parti, diciamo, testuali di Ieratico sono proprio legate a esperienze di ascolto, ma di ascolto profondo sia attorno che dentro, che diciamo me, in un modo molto espanso, ecco. E sicuramente per me questo, diciamo, il disco è stato un po' testimoniare questa epifania che c'è stata un po', diciamo, nella mia vita, nonostante che fossi sempre stato attratto da un certo tipo di luogo, anche per me, diciamo, sacro nel suo essere appartato, e che sicuramente ha anche risuonato tanto nel processo con la musica di Massimo, sicuramente, che sicuramente è qualcosa che si è sviluppato anche tanto, quasi in 10 anni, si può dire.
0: Sì, Ieratico ha poi diverse collaborazioni dove ci sono anche delle voci, insomma tu non canti moltissimo dopo, parleremo un po' dopo il live meglio delle vostre collaborazioni, del vostro percorso, appunto sul disco di Massimo suona Nicolas come suona anche Manuel Volpe e quindi ci avete in qualche modo avvicinati e introdotti a quello che stiamo per ascoltare, quindi potete avvicinarvi agli strumenti con tutta calma e allora li ascoltiamo Massimo Silverio e Nicolas Remondino dal vivo dalla Sala M degli studi di Via Asiago. Cominciamo con alcuni brani in solo di Nicolas, poi scivoleremo invece nei pezzi di Massimo. Raccontiamo meglio dopo. Buon ascolto.

0: Nicola Remondino e Massimo Silverio dal vivo dalla sala M degli studi di Via Asiago. Ringraziamo per il suono del live, per la parte tecnica, Luca De Ioris, Alessandro Toverai, specializzato di ripresa, Matelda Viola, consulente musicale. Diamo qualche secondo a Massimo e Nicolas per rientrare con noi al tavolo, per fare qualche domanda, per ascoltare un po' di musica che ci hanno portato. Ricordiamo nel frattempo i contatti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, e poi c'è Rai Play Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutte le trasmissioni di Radio Rai. Ed eccovi qua.
1: Eccoci.
0: Grazie di questo bellissimo live, molto intenso, molto delicato. Adesso provo a chiedervi cosa avete suonato, andando un po' a ritroso. Appunto, è stato un live un po' particolare perché, diversamente da come facciamo di solito, abbiamo sentito brani da dischi diversi, perché Massimo Silverio e Nicolas Rimondino suonano spesso insieme dal vivo e reciprocamente sugli album. Andando a ritroso, abbiamo ascoltato tre pezzi dall'album di Massimo, dagli album.
1: Esatto, dagli. Io arriva da Rudia, e che comunque secondo me era importante perché sono due sillabe che significano in nessun luogo, e Grimm e Zoja appunto la Surtum, ecco.
0: Invece Nicolas, che ha aperto il set con una parte, diciamo, immagino di improvvisazione, e poi due pezzi, sull'ultimo è
1: Esatto.
0: intervenuto Massimo alla voce. Riprendendo il discorso dell'immaginazione, se la radio è immaginazione, diamo qualche però indicazione a chi ha
1: Certo.
0: soltanto ascoltato e non ti ha visto suonare, per immaginarsi
1: Certo.
0: cosa c'è stato, perché tu avevi diversi oggetti e guardarti è sembrato proprio vederti abbandonare a una sorta un po' di rituale.
1: Certo. L'idea è quella di circondarmi di oggetti che mi evocano sempre, tornando al discorso della natura, che mi portano sempre in una dimensione molto cara e preziosa, e quindi suonare le pietre. Suonare vari tipi di legni sulle pelli è sempre qualcosa di molto sorprendente e tanto più in questa forma dove magari ho affrontato una parte più sia di improvvisazione sia di pezzi legati all'ieratico che magari sono diciamo in un linguaggio più di ricerca più sperimentale. Mi è piaciuto molto anche fare l'approccio con Massimo invece nello stesso diciamo live, perché comunque è una materia che mi sorprende sempre per quanto può essere duttile ed è proprio la materia che mi magnetizza, ecco, in questo senso. E le percussioni sono ovviamente uno strumento che si apre tantissimo, tante possibilità. Poi sì, diciamo, improvvisazione nella prima parte sia legata a diciamo parti percussive ma anche vocali che magari nel disco sono più nascoste. Però che nel live sicuramente vivono di uno sviluppo maggiore, insomma. Ecco, questo sì.
0: Sì, diciamo che il disco, non siamo entrati troppo nel dettaglio ieratico, anche se lo abbiamo ascoltato, ci sono poi le voci di Adele Altro, Tomballa, che abbiamo ascoltato, oltre a Massimo c'è cioè Pier Bastien e
1: Esatto.
0: Marco Baldini, Roberto Musci, Limpe Fuchs, in un brano straordinario. Vi ho chiesto di portare anche un po' di musica da ascoltare in questa parte che ci rimane, che sia in qualche modo una musica che è stata importante, che ha avuto un impatto, che ha risuonato con il vostro percorso e con i vostri più recenti album. E cominciamo sempre da Nicolas. Dici qualcosa di Vladislav Delay, che tra l'altro, oltre al brano, è anche sorprendente perché l'ultimo disco che ha fatto è un disco jazz, quasi
1: Sì.
0: jazz, bellissimo. Quindi un personaggio con un percorso lunghissimo e
1: Sì.
0: anche a tratti imprevedibile. Come mai hai scelto questo pezzo e come mai hai scelto lui, che comunque non è un percussionista, diciamo,
1: No,
0: puro,
1: no.
0: sicuramente.
1: Diciamo fa parte di quel filone di musica elettronica che è molto legata, diciamo, a un aspetto di groove, nonostante che lui fa tante cose diverse, però ad esempio questo pezzo qua che poi ascolteremo è sicuramente molto legato a un discorso di groove e di texture che mi ha influenzato tantissimo e un po' diciamo la sento questa traccia un po' capostipite di quello che sento che mi ha forgiato ecco negli anni ecco è qualcosa che è venuto fuori proprio istintivamente come pensiero come pensarci e però diciamo che ci sono tantissimi artisti che metterei un po' nello stesso filone, come Giuseppe Ielasi, proprio artisti che hanno questo modo di usare il groove astratto, ma anche molto terreno, materico, ed è qualcosa che proprio mi magnetizza proprio.
0: E allora lo ascoltiamo, Vladislav Delay con Vasta.

0: Vladislav Delay, Vasta, un brano che ci ha proposto questa notte Nicolas Remondino. Lo abbiamo ascoltato dal vivo insieme a Massimo Silverio per un live questa notte a battiti, diciamo, misto, e adesso stiamo chiacchierando un po' rispetto a quello che sono gli ultimi loro album in studio. Surtum usciva esattamente un anno fa, il 10 ottobre del 2025, nel caso di Massimo Silverio, un disco che ha avuto sicuramente anche un eco, come anche il disco precedente, l'esordio, anche sorprendente, soprattutto alla luce del fatto che è cantato in una lingua incomprensibile. Poi la musica fa tutto il resto, però raccontaci qualcosa di questo dialetto delle Alpi Carniche, di cui non mi lancio a dire il nome preciso.
1: Il Carniel. Beh, insomma, cosa dire? Per me appunto è la lingua del cuore, è la lingua che ho sempre parlato, è la lingua con la quale anche penso, appunto, e mi trovo a parlare, diciamo, quando sono rivolto all'interno mi trovo a parlare sempre in carnico. E inizialmente per me è sempre stato, un avvicinamento un po' lento quello di iniziare a utilizzarlo nelle mie canzoni, questa lingua, però poi ho iniziato, diciamo, a capire quanto il suono, il timbro di una lingua, di determinate parole e anche proprio forse la storia dietro una parola sia capace, insomma, anche di contenere tutti quelli che sono i paesaggi, la natura, gli animali e anche tutte le persone che hanno vissuto un po' quei luoghi. E quindi, insomma, va da sé che, non lo so, ogni lingua è magica di per sé. Forse il fatto che questa lingua si sta un po', diciamo, impoverendo, perché appunto purtroppo i vecchi vengono a mancare, le persone anziane che lo parlavano come prima lingua sono sempre meno, e appunto le persone al giorno d'oggi, insomma, anche le generazioni un po' più giovani della mia, tendono a non parlarlo in maniera completa. Quindi, insomma, non lo so, è un po' quasi come viaggiare in un terreno completamente inesplorato, nonostante ci siano tanti esempi anche di cantautorato carnico e friulano in generale, più in generale. Però, quindi, insomma, non lo so, è bello, è molto... è anche bello, è proprio, secondo me, una cosa molto importante pensare anche l'importanza di dargli ancora una forma nella musica e anche farlo risuonare così, insomma, questa lingua. Quindi
0: sì, beh, c'è un'intensità che comunque arriva anche se non si capiscono le parole. Questo succede ovviamente non soltanto con le lingue estinte, succede anche quando ascoltiamo la musica che arriva dal Sudafrica o dall'Estremo Oriente, perché ovviamente c'è qualcosa, il suono di una parola che se usato in una anche con consapevolezza evoca una magia particolare, e poi incuriosisce, perché poi magari appunto le persone che non conoscono la lingua, la storia, si appassionano, ma magari scoprono qualcosa di più. Sì. Ci hai portato un ascolto, e ora qualcosa di completamente diverso, sarebbe da dire, perché ci hai portato un ascolto un po' particolare, se vuoi ce ne puoi parlare anche dopo. Ascoltiamo i Coil con Fire of the Mind.

0: Fire of the Mind, i Coil da Backwards, che c'è nel 2015, ma si tratta in realtà di registrazioni della metà degli anni 90, un brano che ha scelto di farci ascoltare Massimo Silverio. Dici per quale dei vari motivi i Coil in qualche modo ritornano?
1: Io credo che John Balance fu uno veramente dei più grandi poeti, diciamo, scrittori di testi, insomma. Io credo che i testi che ha scritto lui siano tra una delle cose migliori che abbiamo mai ascoltato nella musica. E appunto, quando ascoltai The Ape of Naples, del 2001, appunto, album postumo uscito appunto dopo la morte purtroppo prematura di John Balance, l'apertura, no, è questo brano che è una versione comunque molto più corta, se vogliamo, e ho sempre pensato che fosse di una bellezza disarmante, proprio anche il testo e tutto quanto. E quando è uscita appunto questa versione di Backwards, contenuta su Backwards, che dove praticamente la canzone è più lunga, ci sono anche più parole, è stato per me un grande regalo, un grande grande regalo. Quindi non lo so, è una canzone che credo sia molto importante per me, per quello che ho fatto dopo, per quello che ho fatto, quello che sto facendo, e credo che sia anche una grande canzone importante per l'umanità, un po' per la coscienza, per aprire gli occhi su determinate cose, eccetera. Ecco.
0: Sì, perché diciamo che poi anche in questa lingua che non si capisce immediatamente, in questi riferimenti alla natura, poi in realtà c'è un'attualità molto forte e uno stare coi piedi per terra molto importante per entrambi in maniera diversa, no? Anche se sembra che si vive in una dimensione astratta, nel ricordo, nella memoria, è più qualcosa di circolare, mi sembra,
1: sì, nella, concordo.
0: Che ritorna. E, abbiamo un ascolto, passiamo di nuovo a Nicolas, relativamente particolare, in realtà no, perché poi ascoltandolo diciamo che non si entra nel mondo sfaccettato delle percussioni che suoni, ma comunque in una dimensione anche qua che è molto affine alla tua sensibilità musicale.
2: E diciamo che sì, questo brano sarà appunto un brano di Franco Battiato, che è un collage, semplicemente qualcosa che sento molto legato alla pratica del sampling, diciamo, che è qualcosa che sicuramente mi ha sempre incuriosito, e anche in ieratico c'è tantissimo, e forse questo collage è stato uno dei primi che ho ascoltato forse nella vita. Da quando ero adolescente, è stato abbastanza bruciante come esperienza e sorprendente. È stato qualcosa di un prima o un dopo, sicuramente, come ascolto.

0: Io ti amo veramente, con tutto il cuore, ma tu mi lasci sempre solo.
1: Vieni, è pronto da mangiare.
0: Vengo.
2: Sarete voi, Peggy!

0: 1974 da Click Franco Battiato, Etica Fonetica, un brano che ci ha fatto ascoltare Nicolas Remondino, i collage e comunque i suoni che si sovrappongono, che scompaiono e riappaiono, le voci che arrivano da chissà dove, sono anche parte sicuramente di Ieratico e della costruzione del percorso dell'immaginario. Ieratico usciva ad aprile per O Sounds, lo ricordiamo, anche se lo abbiamo ascoltato anche qualcosa dal vivo prima. Surtum invece usciva un anno fa, secondo album di Massimo Silvestri, un disco che appunto ha sicuramente come forse prima caratteristica quella della lingua del carnico, non mi lancio di nuovo a pronunciarlo. Cosa significa Surtum e in qualche modo l'immaginario del disco complessivo, anche perché poi entriamo nel prossimo ascolto che ci hai portato in un suono molto intimo.
1: Beh, Surtum si può tradurre come prato acquitrinoso o come palude, e è un'immagine che comunque è molto forte, comunque sono ovviamente dei luoghi, se pensiamo, dove appunto apparentemente tutto sembra morto, ma invece la vita in realtà nasce anche da lì, e sono luoghi molto importanti anche per l'equilibrio del pianeta. Al di là di questo, comunque io in questo lavoro l'ho inteso un po' come un luogo, un po', se vogliamo, metafisico, dove idealmente vanno a depositarsi quelli che sono tutti i nostri lasciti, tutto quello che appunto noi emaniamo in un qualche modo, no? Anche nei nostri gesti, da quello che è il nostro operato, da quello che è appunto tutta l'emanazione che esce da noi. E quindi anche tutto un discorso di memoria, un discorso di anche e soprattutto legato alla preghiera. Un po' io mi ero chiesto, quando stavo scrivendo appunto Surtum, qual era la dimensione del canto per me, cosa rappresentasse, e in un qualche modo ha sempre rappresentato la preghiera. E ero veramente molto emotivamente fragile in quel momento in cui scrissi Surtum. Mi sentivo veramente molto nella dimensione del voler appunto lasciare uscire, no, questo sentire da me in questo modo. È un po' quasi come una nuvola di umidità, ecco, che si può anche percepire nel bosco all'interno appunto di un surtum, questo strato che si deposita sopra le cose. E appunto New Grass da Laughing Stock dei Talk Talk è secondo me una delle canzoni che più rappresenta un po', ecco, anche questa, la ricerca spirituale, se vogliamo, no, di un artista, insomma, di una band enormi, insomma, come sono stati Talk Talk e Mark Hollis. Quindi, non lo so, ecco, ho ascoltato tantissimo Laughing Stock durante tutto la gestazione di questo album, ma anche di Rudia, e siccome è un po' una continuazione di Rudia Surtum, io credo che questa canzone sia importantissima, e vabbè, non descriverla by myself mi sembrerebbe un po' riduttivo, forse meglio ascoltarla.
0: E allora l'ascoltiamo.

0: Ed entriamo purtroppo troppo presto su questo brano New Grass dei Tok Tok che ci ha fatto ascoltare, ci ha proposto Massimo Silverio. Siamo verso la fine della puntata di questa notte, abbiamo ancora un paio di ascolti. Uno portato da Nicola Seremondino, con cui approfittiamo anche un po' per parlare di quello che è il suo strumento principale, ovvero le percussioni. Da Wool è uno strumento, una percussione che torna spesso nelle tue pratiche, nel tuo modo di suonare, nel tuo immaginario. Cosa ci ha portato e un po' appunto quali sono i diversi tamburi che ti piace di più suonare?
1: Ma diciamo che ho una passione per il tamburo singolo, pur essendo batterista e venendo da lì, diciamo, ho sviluppato tantissimo un interesse per il singolo strumento, il singolo tamburo. Quindi dalla gran cassa poi sono passato, diciamo, a percussioni a mano e di varia natura, dal tamburo a cornice, o come al davola, anche che è uno strumento molto, seppur molto diverso, dal punto di vista timbrico molto molto interessante. E, però sì, l'idea di avere qualcosa di molto semplice, ma con un universo molto sfaccettato, da che si può tirare fuori, insomma. Ecco.
0: Cosa ci fai ascoltare?
1: Un pezzo dal disco di Lance Lesarbre che si chiama Le Vapeur, che è un gruppo sicuramente che mi ha molto influenzato sull'aspetto del timbro. Sembra, a me ha sempre dato l'impressione che sia tipo tutta una percussione, anche se suonano chitarra, sicuramente che gran cassa e altri strumenti, però è tutto molto timbrico e tutto molto legato magari anche all'improvvisazione. E sono un gruppo storico e Danse Les Alpes.

0: Danse les Arbres, Le Vapeur, un brano che ci ha fatto ascoltare Nicolas Remondino. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di oggi. Massimo Silverio e Nicolas Remondino con noi questa notte a Battiti. Intanto grazie per il bel live che ci avete fatto ascoltare.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
0: E già che ci siamo, ricordiamo anche qualche data live in arrivo prossimamente per entrambi. Da ottobre c'è già un tour in corso. Il 25 Nicolas Remondino sarà a Venezia in solo e poi in trio con Massimo Silverio e Adele Altro, che sono entrambi su Ieratico. Il 27 a Torino, il 27 ottobre, il 28 a Milano e poi data in quartetto con Pierre Bastien il 4 dicembre al Centro Pecci di Prato. E segnaliamo anche una data di Massimo Silverio in arrivo l'8 novembre a Milano per Le Cannibale in solo. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, ascoltiamo un ultimo pezzo da Ieratico, Blue Hymne con Limpe Fuchs. Un ringraziamento ancora a Massimo e a Nicolas.
2: Grazie a voi.
0: E una buonanotte da parte di tutti noi di Battiti, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonio Tessitore e Simone Sottili.

0: of thrust from the blue darkness inside me. From afar, returned.
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno. Antonello da Caserta. Amour m'a le cœur mis en tel martyr, ballade. Gothic Voices, diretto da Christopher Page.

0: Di Antonello da Caserta avete ascoltato Amour Malheur Mis en tel Martyr, ballade. Gothic Voices diretto da Christopher Page.
1: Muzio Clementi, sonata in Do maggiore numero 59 per pianoforte, opera 37 numero 1. Allegro molto, adagio sostenuto, finale vivace. Pianista Howard Shelley.

0: Di Muzio Clementi avete ascoltato Sonata in Do maggiore numero 59 per pianoforte, opera 37 numero 1. Pianista Howard Shelley. Rai Radio 3 Classica.
1: Hugo Wolf, Serenata italiana in Sol maggiore per piccola orchestra. Violista Nardo Poi, Orpheus Chamber Orchestra.

Di Hugo Wolf avete ascoltato Serenate italiane in sol maggiore per piccola orchestra. Violista Nardo Poi. Orpheus Chamber Orchestra. Leonard Bernstein. Trio per violino, violoncello e pianoforte. Adagio non troppo, allegro vivace. Tempo di marcia. Largo, allegro vivo e molto ritmico. Complesso strumentale Opus 2. William Terwilliger, violino. Andrew Cooperstock, pianoforte. Con Charles Bernard, violoncello.